stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Kiss Kiss Napoli.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

sai. La gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
1: Scaramuzza! A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
1: Aperti la domenica mattina.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da Più Me.
2: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
3: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
4: Ma dove vai vestito così?
3: A pescare la spesa.
4: Sempre il solito esagerato.
3: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
0: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
5: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
12: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Dopo i temporali della notte ci attende un venerdì 11 settembre con atmosfera variabile sulla Campania. Il tempo sarà assolato sì, ma persisteranno un po' di nubi ed anche localizzate precipitazioni saranno possibili sull'area meridionale della regione, localmente anche sull'Appennino. Il tutto con clima ancora caldo ma in leggera attenuazione. Temperature diurne difatti attorno ai 28-30 gradi in diverse località. Soffierà ancora un po' di vento, poi in progressiva attenuazione col passare delle ore. Per dettagli ed approfondimenti ulteriori vi rimando alla nostra app gratuita e sempre aggiornatissima Trebi Meteo.

guardo il cielo e vedo le nuvole e piove finalmente. Però è stato un tempo un po' razzista, ve lo dico, con la provincia. So che a Napoli c'è stato patapà dell'acqua, sicuramente a Bacoli, dove mio figlio mi ha chiamato, mi ha detto: ma già fatto come un pesciolino, pioveva a dirotto. Invece Cicciano, Nola e le zone un po' più limitrofe sono ancora orfane della pioggia. Mi raccomando, non facciamo a chi figlia, a chi figliastra. Voglio la pioggia a Nola, voglio la pioggia a Cicciano, voglio la pioggia un po' in tutta la Campania, ma mi raccomando, sempre con grande dolcezza, perché poi le prime piogge estive sono anche un po' pericolose e stiamo guardando delle cose brutte che riguardano il nord Italia e non solo. Le 7:02, è arrivato il venerdì, il giorno più bello della settimana, 11 di settembre 2026, una data anche questa particolare, sono 25 anni da quel giorno maledetto. Nel frattempo saluto anche Ciruzzo Froio in regia. Volete inviare i vostri messaggi, volete dirmi dove andate in questo fine settimana, cosa farete, geolocalizzazione, 342 00 00 100, si parte.

0: La cultura è la cosa più importante del mondo. Quando siete acculturati vuol dire che siete già ricchi, e lo voglio dire in particolar modo a Chiara. Chiaretta? Sì, sì, sono io. Lo so che mi stai ascoltando, c'è un messaggio da leggere. Dice: ciao Manga, oggi è il primo giorno di nostra figlia alle medie, è piena di ansia, si chiama Chiara appunto. Dai un piccolo incoraggiamento per lei e per me, che mi devo fare il traffico. Antonio PS, leggilo che dai la carica a Chiara. Certo. Chiara, hai fatto colazione? Hai preso l'ovetto alla cocca? Quello che prendevamo noi quando andavamo a scuola? No, spero di no per te. Lo so, fa bene, però uno schifo totale. Al mattino mia mamma ci metteva anche il liquore, se non erro il maraschino doveva essere, non ricordo di preciso. Comunque Chiara, in bocca al lupo, mi raccomando, e dai grandi soddisfazioni a te, a noi, a mamma e a papà. Poi buongiorno dall'immancabile Fulgenzio della Fiat di Pomigliano, un saluto a Ignazio il saldatore. Ti voglio ricordare, settimana prossima iniziamo la raccolta. Lui capisce, no vogliamo capire anche noi, caro Fulgenzio, qual è questa raccolta. Vogliamo scroccare funghi, può essere castagne, periodo di sagre ancora, vediamo. Manga, mi sembri un pastore sardo. Antonio da Zurigo, perché, per il panciotto? Vabbè, ma dai, è carino, è fashion, perché? O pastore sardo? Pastore sardo, io sono pastore sardo, sono. Poi, vediamo. Ciao Antonio, buongiorno. I telegram a che ora? Alle 8, ragazzi, sono 20 anni che facciamo i telegram alle 8. Buongiorno Antonio, un saluto a tutti gli amici di Radio Kiss Kiss Napoli, sempre Forza Napoli, un abbraccio Patrizio. Ciao Patrizio. Allora, ascolteremo un po' i vostri messaggi vocali, come sempre sono quelli che adoriamo, perché sentiamo le voci un po' assonnate, a volte anche un po' dislessici, ma a quest'ora ci sta tutto. E allora, questi siete voi! Pastore Sardo, so!
1: Buongiorno Manganiello. Buongiorno. Salvatore da Fuorigrotta.
0: Ciao, dottore.
1: Volevo augurare un buon venerdì a tutti i pipistrelli.
0: Dillo.
1: Finalmente è arrivato il weekend.
0: Ah, anche più piovoso.
1: Come dico sempre, sorridete.
0: La vita è bella.
2: Manganiello, buongiorno a tutti i pipistrelli. Enrico da Pomigliano d'Arco.
0: Vai Enrico.
2: Tony, sei stato buono stanotte. Ha fatto una povera acqua.
0: È vero.
2: Si schietta da caldo.
0: Fa ancora caldo, è vero, è umido. Abbiamo detto poco fa.
3: Azzando, buongiorno.
0: Giorno.
3: Sono Giovanni da Pozzuoli.
0: Vai.
3: Allora, quando comincio il primo programma, nessuno dice niente.
0: Hai capito? Ma sono proprio ingrati, coro ingrato.
3: Manganiello, ma dopo.
0: Se posso sapere, ho cominciato prima.
4: Antonio, no. Buongiorno, finalmente. Finalmente,
0: venerdì
4: inizia a bassa temperatura,
0: tu dici,
4: e
0: sì.
4: Poi soprattutto è pure venerdì,
0: è
4: pure venaria.
0: Per la prima volta siamo contenti.
3: Manganiello,
0: che piove.
3: Ma qua la pioggia, ci faccio correre la roba che prima fa come un cupatino.
0: Vabbè, però ci vuole un po' di pioggia, dai.
3: Buongiorno.
0: Giorno.
3: Sono Giovanni da Pozzuoli.
0: Vai.
3: Allora, quando comincio il primo programma,
0: hai capito, allora dito.
3: Sono in Svizzera, hai battuto tutti i record, tanto.
0: Cominciato prima stamattina. Non ci ho fatto caso neanche.
5: Un stipendio pubblico a Roma.
0: Ancora.
5: Un stipendio a Radio. Libro professionista con gli spettacoli.
0: Grazie mille.
5: Secondo me prendi quando un parlamentare.
6: Buongiorno Manganiello, buongiorno Pistelli, mi geolocalizzo. Sto andando a Giar.
0: A Giar.
6: Al lavoro. Vai. Il tempo stamattina bello, freschino.
0: Salutami San Cuono.
6: Tranquillamente. E niente, nell'uovo stamattina a Marsala,
0: ho detto il maraschino,
6: ecco perché poi quando andavamo a scuola si mangia tutto all'Love You,
0: tutto
6: bene. Un abbraccio da Peppo Leone a tutti quanti.
0: Peppo Leone, un abbraccio a te, è vero, le nostre mamme ci ubriacavano.
7: Manganiello, buongiorno Ciccio, mi giocalizzo 268 direzione Casoria. Magari è una poca come giovedì di sagro.
0: Che bello, io le adoro.
5: Buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Vai.
5: Che se alla mandaga non ha fatto l'acqua. Ieri sera è domenica l'acqua. Upata d'acqua da cumbia.
0: Vabbè, ma ci sta, ragazzi.
5: Mi si è butta pure i piani.
0: Ah, questo no, mi dispiace. Buona giornata a te.
8: Manga frate, ma buongiorno.
0: Giorno a te.
8: Magari in direzione Frosinone,
0: com'è il tempo?
8: Grande che l'acqua.
0: Pure lì. Ma solo a Nola non piove. Cicciano, com'è possibile?
9: Magari, buongiorno, di la verità, da vecchio animatore quale sei tu, quando hai sentito Pastore Sardo sei ricordato. Dato lo sketch quello lì. Se non fossi animatore,
0: bravo,
9: pastore Sardo, io sarei
0: bravo.
5: Antonio, buongiorno.
10: Chiamo anche io da Pozzuoli, mi chiamo Fiore.
0: Tutti da Pozzuoli stamattina.
10: Mamma mia, è com'è bella quando chiodo, mamma mia.
0: Ah,
10: però
0: visto?
10: C'è la verità, sì. Questa differenza in navi.
0: No, no, a livello di temperature no.
10: In da casa con l'aria condizionata.
0: Sì.
10: Comunque sono trasferito un
0: questo è vero. È un po' un'illusione.
10: Buona
0: cioè,
10: giornata a tutti.
0: Diciamo che non c'è il sole, però quando piove.
11: Magari buongiorno.
0: Non ha rinfrescato. Giorno.
11: Buongiorno, popolo di Napoli e della Campania. Un bacione da
0: tutto il mondo.
11: Costantino Serpente.
0: Oh, la Brusciano.
11: Da Brusciano.
0: Il re dei gigli.
11: Andossa, me ne appiglio qua a Feobare. Se vuoi, se ben.
0: Come faccio? Sto qui. Perché non lo porti
11: accetto,
0: tu?
11: Ok, caffè,
0: portalo qua.
11: Aloha, pomigliano d'acqua.
0: Ma fa una pubblicità.
11: Andò, devi fare un saluto per cortesia perché questi ragazzi ci tengono a te.
0: Come
11: mi è piaciuto.
0: Come
11: il comitato amicizia.
0: Sì.
11: E comitato vai. Amicizia il sogno, paranza insuperabile Barrese,
0: va
11: i
0: bene.
11: Miei amici.
0: Conci conci.
12: Antonio,
0: qua.
12: Buongiorno, Carmine Poche Coffi.
0: Vai Carmine.
12: Direzione via Cilea. Ma una domanda,
0: vai.
12: Questi lavori in coppa stasse mediane stanno a 10 anni.
0: Quando finiscono?
12: E bloccano te costi, me ne può fare un tratt e manca 200 metri. Nemmeno 20 minuti.
0: No, vabbè,
12: poi
0: c'è
12: la tangenziale a per allentamento.
0: Sì, no, è vero, è vero. Poi fanno
12: c'è
0: i lavori.
12: Dei fatichi, poi gli affatica.
0: La mattina fanno i lavori.
13: Buongiorno, Manganiello.
0: Giorno.
13: Buongiorno, Pipistrelli. Antonio da Verona.
0: Vai, Antonio.
13: Qua stamattina fa frischetto.
0: Ah, sa fa Dio. Beato te. Qua fa ancora caldo, nonostante la pioggia in alcune zone della Campania.
14: Buongiorno, Manganiello. Giorno. Ma vista pioggia. Sto a Napoli centro, fa tutti schizza, qua solamente maglia.
0: A Napoli
14: 17 gradi alle 5 di mattina.
0: Dice che zona Bacoli, Pozzuoli, lì c'è stata pioggia anche a Frosinone.
15: Buongiorno. E all'estremo nord vicentino.
0: Piove?
15: 17 gradi.
0: Wow,
15: 17. Cielo grigio.
0: E da te risparmi anche l'aria condizionata. Che fortuna.
16: Qua Manganie che sorda catiena.
0: Ma qua sorda ragazzi.
17: Buongiorno Manganiele.
0: Ma voi veramente fa?
17: Buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Giorno.
17: Sì, è andato a lui, si mette a va bene?
0: Non ho capito quasi niente.
18: Quando buongiorno andiamo a scuola,
0: sì.
18: Sanno a Mastaniella, cioè, ma raccontate le avventure del
0: come frattatore. No? No, siccome faccio a Roma servizio, faccio insomma, un paio ore a settimana, quando capita, no, non mi conoscono lì, ragazzi, poco, poco, meno male, perché per questo vado a Roma ad insegnare, perché se insegnassi a Napoli è impossibile, no? Potrei fare tutto tranne l'insegnante.
19: Buongiorno.
0: Buongiorno.
19: Ragazzi, qua pure il lago Aversano, le 5 metri ha fatto proprio un sacco di acqua.
0: Ma come?
19: Un sacco.
0: Non è possibile.
19: È stato iniziato allagato. Questo è il solito problema.
0: Cose da pazzi, ragazzi. In alcune zone sì, altre no. A distanza anche di pochi chilometri. No,
20: buongiorno,
0: va bene.
20: Buongiorno,
0: buongiorno
20: a tutti, a quelli belli e a quelli brutti.
0: Dai, saluto.
20: Buongiorno, Manganini.
0: Buongiorno a te.
20: Manganini, ma sta pioggia lo sta.
0: In alcune
20: niente,
0: zone abbiamo
20: a
0: detto.
20: Pianura niente, manca una goccia d'acqua.
0: Pianura no.
20: Lui secondo stamattina. Ora ci voglio con Maite l'amico. Ho spruccato solo in macchina.
0: Non ti preoccupare, che arriverà la pioggia un po' ovunque, almeno lo speriamo. Saluto anche Vincenzo da Domodossola. Conosco Domodossola solo per la D come Domodossola.

vero che vogliamo un po' di frescura, un po' di pioggia, ma c'è un messaggio che mi mette una malinconia, una ipocondria incredibile di Gianfranco dalla Svezia. Ve lo leggo come è scritto. Buongiorno, Gianfranco dalla Svezia. Qui l'autunno è arrivato. Stamattina 2 gradi, foglie che cadono, termosifoni accesi, ghiaccio sui tetti. Mamma rugarmana, ecco qui. Adesso noi ci lamentiamo, il caldo, ancora l'afa, la pioggia deve arrivare, non ce la facciamo più. Poi leggi un messaggio del genere, viene una malinconia incredibile per la serie, non siamo mai contenti. Dottor Manganiello, buongiorno, messaggio da parte di tua moglie, oggi a pranzo risotto con la zucca. No, basta! A proposito, lei ti lascia la bombola di gas giù, la devi salire tu. Buongiorno da Anna. Anna, ormai conosci bene tutte le mie usanze, no? E le mie tradizioni, ma ti dico che quest'anno mia moglie non deve più salire la bombola, anche perché sono passato alla stufa pellet, cioè salirà il pellet, vediamo se è più comodo. Poi oggi direzione Monaco, si va alla conquista della birra tedesca e c'è un'albicocca che dovrebbe significare donne, insomma. Vi auguro a tutti un weekend spettacolare, un abbraccio da Fabio. Fabio, un abbraccio anche a te e salutaci un po' tutte le tedesche. L'ultimo dice: ci chiedevamo, dal momento che siamo pipistrelli storici del programma, non puoi mettere in scaletta un saluto a noi ogni mattina? Un bacio anche a te Francesco. Per il momento non posso, poi spiego perché. E poi l'ultimo: buongiorno Antonio, oggi è mio compleanno ed ho fatto una ricca menata di coriandoli, come puoi ben vedere. Devo dire che ci sono tante pastarelle, non si vedono ma ci crediamo. Auguri di buon compleanno caro Sergio, a volte rompi le scatole, quasi sempre, però insomma ti stiamo crescendo noi, Camul Gallipan, e con il posto fisso. Ancora un po' di vocali e poi lanciamo un argomento molto leggero, molto divertente secondo me, che vi darà la possibilità di interagire con noi come sempre. Perché poi alla fine il programma lo conduco io, ma lo fate voi. Qualcuno dirà: vabbè, ma se lo facciamo noi, dobbiamo anche dividere un po' quello che guadagni. No, quello no. Diciamo così, Ciro, vogliamo direttamente il disco, così dopo abbiamo più tempo per lanciare l'argomento. Ci sta, ci sta. Volevo salutare anche quelli che ci guardano in TV, canale 76 del Digitale Terrestre, e quelli che ci ascoltano ovunque nel mondo attraverso la nostra app, oppure attraverso il sito www.kisskissnapoli.it. Questo è il Pipistrello.

0: argomento leggero, come capita tutti i giorni, perché se volete ascoltare i guai e le cose che succedono nel mondo, quelle purtroppo brutte in genere nei notiziari, no? Sono solo cose brutte, avete sbagliato radio. Noi cerchiamo di lanciare la leggerezza tutte le mattine tra le 7 e le 9. Parliamo del garante per l'infanzia e l'adolescenza di Bolzano. Si è occupato della domanda: da che età posso andare in vacanza da solo o da sola? Il documento spiega che dai 14 anni un ragazzo può partire da solo. Mamma, quindi a 14 anni già può andare all'estero tranquillamente, purché abbia un documento valido per l'espatrio e la necessaria dichiarazione dei genitori. Sotto i 14 anni invece deve essere accompagnato da un genitore o da un adulto autorizzato. Anche se i genitori ti autorizzano, però 14 anni all'ascolto, a partire da solo, rimangono comunque responsabili di quello che combini durante la vacanza. Tutto questo preambolo per farvi una domanda. Attenzione: qual è stato il vostro primo viaggio senza i genitori? Dove siete andati? Quanti anni avevate? Qual è stata la disavventura più memorabile che vi è capitata, no? Quella che all'epoca sembrava un disastro e che oggi invece vi fa sorridere ogni volta che la raccontate. Andate indietro nel tempo, volevo dire a ritroso, però è un poco pesante, roba, qualcuno manganese mi sale in un tuo pulito. Quindi andate indietro nel tempo, che ne so, a 14-15 anni, i primi giorni a Palinuro, un weekend in campeggio, la prima avventura da soli senza i genitori. Voglio sapere cosa è successo al 342 00 00 100. Weekend a Roma, prima vacanza in Grecia, per quanto mi riguarda Grecia, Mykonos, avevo 18 anni e lì ragazzi mi sono svezzato quasi tutti i giorni e mi fermo qui. Ancora, che ne so, il primo concerto da soli, due giorni al mare che sembravano un'avventura intorno al mondo. Aspettiamo i vostri messaggi, sono curioso. 342 00 00 100. Tra poco ritorna il pipistrello, via!
1: CF Cerciello Auto, Super Promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione, furto incendio, 3 anni di garanzia, in omaggio.
2: Super Promo 48, Cerciello Auto.
1: Anche domenica mattina, a Somma Vesuviana e Baiano.
3: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
4: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Euronic, un mondo più avanti.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: pericolo per far uscire questa voce, un po' come ha fatto sempre il cantante dei Cugini di Campagna per tanti anni. No, scherzo ovviamente. Buongiorno, alle 7:28 di un venerdì uggioso dell'11 di settembre 2026. Chiudete gli occhi. No, tu che stai guidando, no, è una metafora. Chiudete gli occhi, tornate al vostro primo viaggio senza i genitori. Quanti anni avevate? Dove siete andati? E soprattutto quale avventura o disavventura vi è rimasta nel cuore e ancora oggi raccontate ad amici, parenti, come fosse successa ieri eventualmente, no? Inviate i messaggi al 342 00 00 100. C'è Anna che mi scrive: il primo viaggio da sola, il viaggio di nozze. Addirittura, Anna, il viaggio di nozze, cioè come tanti anni fa, quando anche la mamma l'unico viaggio che faceva è il viaggio di nozze. Forse si sposavano per viaggiare i nostri genitori, i nostri nonni. E poi Marco scrive: mio primo viaggio senza i genitori è stato a 17 anni a Riccione con tre amici. Dovevamo stare una settimana, dopo tre giorni avevamo finito i soldi, mangiavamo piadine condivise in quattro. No, questo è un classico, perché quando vai da solo non hai esperienza. Se hai 14-15 anni ti danno per esempio 300 euro, ma ne spendi 400 e non ti regoli, spendi solo 30 euro di calamite come fece mio figlio, e mi chiamò dopo un giorno e si ho finito i soldi. Certo, cioè tutte cose inutili. Ancora, gita scolastica a Firenze nel 1984, mi sentivo già una donna indipendente, ho passato metà del tempo a telefonare a casa ai genitori. Capita anche quello, perché poi hai questo senso di libertà, voglio viaggiare da solo, da sola, e poi ti rendi conto che ti mancano delle cose, no? Delle sicurezze. Ancora, buongiorno Antonio, avevo 14-15 anni, organizzammo con gli amici di andare a casa di uno di loro a Castel Volturno. Partenza subito dopo il pranzo di Pasqua per restare pure il lunedì. Ognuno di noi finse che ci aveva accompagnato il genitore dell'altro, ma andammo in scooter. Oh, figurati, quindi la libertà era quella, no, caro Emanuele? Ancora, vediamo. Primo viaggio, non ci posso credere, 1972. Avevo un anno, avevo 16 anni, lui mi scrive. Parigi, con il treno Napoli-Parigi, si chiamava Palatino. Io non lo ricordo, onestamente. Partito nel primo pomeriggio, notte in cuccetta, e arrivo a, lo leggo così, speriamo di pronunciare bene, alla Gare de Lyon a Parigi nella tarda mattinata, 15 giorni in ostello della gioventù. Non ho battuto chiodo, purtroppo. Francesco da Ferrara. Vabbè, Francesco, hai visto Parigi, hai mangiato la parigina, questo non lo so, ma ti sei divertito sicuramente. L'ultimo e poi ascoltiamo vocali. Buongiorno Antonio, sono Domenico da Tarvisio. La prima vacanza senza i genitori, avevo 16 anni, a Palinuro con il Vespino e una tenda, e lì è successa la mia prima volta. La mia palla, ha scritto, la mia prima palla in buca. Ah, ok, vabbè, hai giocato a golf probabilmente. Sentiamo qualche vocale, Ciro, che riguarda proprio l'argomento di stamattina, la prima volta da solo.
1: Il mio primo viaggio,
0: sì,
1: tra virgolette viaggio,
0: sì,
1: possiamo chiamarlo così, è stato a Lecce, a Rio Nero.
0: A Lecce.
1: Con mia moglie eravamo un gruppo, tutti amici,
0: sì.
1: Devo dire la verità,
0: Ali,
1: è stato bello bello bello.
0: Raccontate qualche aneddoto però.
2: Buongiorno. Stamani è arrivata la bolletta di luglio e agosto.
0: Mamma mia.
2: Nel momento in cui è venuto a piovere.
0: Quando è arrivata? Voglio sapere.
2: Ma vado subito a rateizzare.
0: Bravo, fammi sapere l'importo, è importante.
3: Anganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Sono Giovanni di Villaricca.
0: Ciao Giovanni.
3: Il mio primo viaggio è stato a 18 anni.
0: Dove sei andato?
3: Sono andato a Amsterdam.
0: Ah,
3: non te lo voglio proprio dire.
0: Non me lo dire. Non me lo dire a quest'ora. Ci credo.
4: Ma come signorante, sei andato a Parigi e hai mangiato la parigina?
0: Lo so, è una battuta. Ma ragazzi, ma veramente, svegliatevi.
5: Buongiorno. Sono Federico.
0: Ciao Federico.
5: Il mio primo viaggio è stato da Pozzuoli a Montesanto.
0: Primo viaggio.
5: 12-13 anni. Mia madre mi mandò a comprare del grano per la pastiera.
0: Sì, e sei ancora lì.
6: Buongiorno.
0: Non sei ritornato più.
6: Mi sta linguendo pulito, perché ci sta a dire ritroso.
0: Ah, ci sta.
6: Il problema è kiss log. Back to school.
7: Avete... Nani, buongiorno.
0: Cosa dici? Back to school.
7: Quanta soldi.
0: Ancora? Quanta, ma quali soldi,
7: hai,
0: ragazzi?
7: Hai fatto un altro matrimonio.
0: E che ne sai tu?
7: 100 anni.
0: Che ne sai tu?
8: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
8: l'ironia della sorte, dov'è che ho fatto il mio primo viaggio all'età di 14 anni insieme a tre amici.
0: Pure tu a 14 anni.
8: Di noi in tutto, tre amici di classe.
0: Sì.
8: A Scalea, a casa di proprietà mia, comprata da papà.
0: Visto?
8: E quell'anno papà, fammi andare. E andammo a Scalea.
0: E quindi?
8: Dimmi, tutto fantastico, tutto bello.
0: Hai copulato?
8: Sì, prima 14-15 anni, questo fu era l'età. Ma comunque all'epoca ci portavamo molto grandi.
9: Mangani, buongiorno, primo viaggio. 35 anni fa,
0: addirittura, ma l'amico di prima
9: a casa di un amico. Andammo col treno Intercity, ci addormentammo nel treno con i piedi sui sediolini di fronte. Venne il controllore, 15.000 lire ciascuno di multa.
0: Ha fatto bene.
10: Buongiorno Manganino.
0: Buongiorno.
10: Io quando avevo 9 anni sono partito per la Cecoslovacchia senza
0: mi 9 anni, ma che stai a dire?
10: Per un mese a fare una gita.
0: Ma è possibile? Con l'autorizzazione.
10: Sono stato un mese in Cecoslovacchia, avevo solo 9.
0: Grandioso! Come sei stato? Bene?
11: Buongiorno,
0: bello. Mi piace. Buongiorno.
11: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Fischis.
0: Guarda come hai educato,
11: La mia prima volta è stata a 18 anni.
0: La prima volta al viaggio.
11: Vai a mare insieme ai miei amici.
0: Cioè, tutti la Calabria.
12: Buongiorno, Manganiello, Salvatore da Fuorigrotta.
0: Ciao, Salvatore.
12: Il mio primo viaggio da solo con gli amici è stato a 16 anni, Rimini Riccione.
0: Rimini Riccione o la Calabria?
13: Buongiorno. Trasportatore da quarto già localizzato nel tondo di Capodimonte.
0: Vai, bravo.
13: Tenevo 17 anni, vinse una borsa di studio per le lingue e mi diede 3 settimane in Francia.
0: Pure
14: Antonio,
0: tu.
14: Buongiorno, sono sempre Giovanni da Pozzuoli.
0: Vai, Pozzuoli.
14: La mia prima vacanza, avevo 16 anni.
0: Quanti ne siete, ragazzi?
14: Era già amante della musica.
0: Sì.
14: Andai a Monica di Baviera a vedere il concerto di Destro.
0: Sì.
14: Unici. E ora ce l'ho sempre nel cuore.
0: Un bacio anche a te. Allora ragazzi, una raccomandazione: dovete essere brevi quando inviate i vocali, vi diamo massimo 30 secondi, alcuni hanno raccontato tutta la storia in 2 minuti, evitate. Se volete raccontare in diretta il tutto, potete tranquillamente poi scrivere chiamami, ok? E noi vi chiamiamo e vi diamo l'opportunità di poter chiacchierare in diretta, come inviando un messaggio al 342 00 00 100.

0: canzone del pedagnone, questa la ricordiamo tutti quanti per Flashdance. Per me la canzone si chiama Flashdance, stop, non so neanche chi sia il cantante, niente, ricordo solo l'attrice meravigliosa tanti anni fa. Giulia scrive: campeggio in Sardegna, 19 anni, una tenda, due amiche, un fornellino, ha piovuto 6 giorni su 7, ma ci siamo divertite da morire. È vero, perché poi il primo viaggio da soli ti dà quella libertà, quella sensazione meravigliosa di crescita. Ancora, primo viaggio senza genitori, Andrea, servizio militare, non era esattamente una vacanza ma è stata la mia prima volta lontano da casa per mesi. Molti anni fa succedeva quello, no? Al primo viaggio era proprio la naia che non esiste più. Jesolo, nell'89, prima vacanza con gli amici e prima volta che tornavo a casa con meno soldi di quando ero partito. Vediamo ancora messaggi. Quello che ti ha detto mia mamma sono cose dettate dalla rabbia. Cos'è qui? Ah no, è il continuo di un Telegram, ragazzi. Drammatico. Dopo vediamo se riusciamo a consegnarlo. Nel frattempo ancora messaggi vocali, siate brevi, vediamo un po' se avete capito, perché vogliamo sentire le vostre esperienze. Massimo,
1: ciao,
0: 30
1: Antonio.
0: Secondi.
1: Io sono andato praticamente in Sardegna
0: pure tu.
1: E c'erano due ragazze a fianco a me e pioveva per 6 giorni, ha piovuto sempre.
0: Sì.
1: Però non fa niente, andando
0: siete stati nelle tende.
2: Buongiorno, la mia buongiorno. Prima vacanza a 15 anni, 25 anni, 40, no, perché non è bravo in matematica. Ma scordi più, Gaeta, la colazione
0: fantastica.
2: In due bar, la Triestina, la storia di tutti i bar.
0: No, ma c'è ancora.
3: La mia prima vacanza, 19 anni, Isole Eolie, con la mia ex fidanzatina. Se quella tenda potesse parlare, ero così freddi.
0: Perché poi, ragazzi,
3: direbbe.
0: Ma si faceva quello.
1: Buongiorno.
0: Cosa? Su cosa?
4: Buongiorno Antonio.
0: Buongiorno.
4: Il mio primo viaggio 1994, Benidorm, Napoli, Benidorm, in macchina, 4 di noi,
0: sì,
4: con una Delta integrale.
0: Wow.
4: Grande divertimento.
0: La Delta integrale.
4: 17 anni.
0: Il mio sogno. Negli
5: Danilo,
0: anni 80-90.
5: Il mio primo vero viaggio con amici è stato nel 1993, Benidorm, Spagna.
0: Pure tu.
5: Mamma.
0: Andiamo tutti a Benidorm.
5: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Sempre Marcellaga, saluto. Mangani, niente, è un primo viaggio praticamente, un primo viaggio serio. L'ho fatto 6-7 anni fa. No, scusa, 4 anni fa.
0: Quattro.
5: Ho a Amsterdam, va, voglio una mia. Non ti dico proprio.
0: E vai ad Amsterdam con la ragazza, scusami.
6: Mangani, ma ogni capitano.
0: Sì.
6: Ma il tassi stava avanti, si sono disabilitati.
0: Certo, ragazzi.
5: Ma
0: ci ha fatto una finanza.
5: Buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Sì, magari. Io mi sta scusando, no? Veramente, tu levo un matrimonio mio.
0: Sto
5: parlando con un amico mio,
0: sì.
5: Cioè non posso fare nome per questioni di
0: carica.
5: Ha detto che tu sei andato a matrimonio suo. Ma si è costato 800 euro.
0: Ma non è vero, ma magari.
7: Il primo viaggio è stato 18 anni c'è uno. 7 luglio, spannetto una sola discoteca 500 euro.
0: Ci credo e all'epoca.
7: Con l'ultimo 10 euro, bello e buono, moneta, capa di bingo. Comunque l'ultima cartella.
0: Hai vinto?
7: Bingo, 3000 euro.
0: No!
7: Mamma mia,
0: fantastica vacanza.
7: La davo in discoteca,
0: Ma c'era la lira forse?
7: Meno con l'acqua ce lavavamo.
0: Negli anni 80, scusami,
8: Manganiello, scusa l'ignoranza. Il mio primo viaggio è stato a 17 anni,
0: sì,
8: con due amici. Ai Re de Mar.
5: Magari se sì, valgono pure i voti che me ne fui per la casa, allora io molto presto, pure io a 13-14 anni.
0: 12-13 anni che scappavi.
9: Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti i ministeri.
0: Ciao.
9: Il cuore autista. Andò in un mio primo viaggio, sto fa stamattina, andò Lollo Caffè.
0: Stamattina, dopo tanti anni.
10: Buongiorno Manganiello, buongiorno a tutti i pipistrelli. Sasi da Fugone,
0: Sione
10: Sorrento.
0: Primo viaggio.
10: Il mio viaggio più interessante, più emozionante.
0: Sì,
10: più
0: senza i genitori.
10: Combina horror e sarà Scalea su tutte e 7 luci.
0: Mamma
10: ciao,
0: mia.
10: Ciao Manganiello.
0: Il mistero delle 7 croci di Scalea continua a imperversare nel mondo intero, se non lo sapete.
5: Manganiello,
0: documentatevi.
1: Pensava noi a chi sta del integrale, non avere niente, sulla desidera del.
0: Perché dovete sempre malignare?
11: Buongiorno a tutti, Fabio da Caserta.
0: Vai,
11: primo viaggio in compagnia di altri 3 amici. Riccione, Rimini Riccione.
0: Tutti lì, c'è niente
11: andammo
0: da fare.
11: Con qualcosa di soldi. ultimo giorno andremo nei Minisord
0: per tornare a casa,
11: una bottiglina d'acqua.
0: È un classico.
11: Tutte cose.
0: È un classico.
12: Manganie, buongiorno. Giorno. Mamma mia, Manganie. Integrale. HF. Rossa, nera, gialla, Martini.
0: No, era proprio
13: il mito. Il primo viaggio, Perugia.
14: Antonio, buongiorno. Io avevo quasi 16 anni a Maiori con tre amici.
0: Azza, con Bigliotti eri sulla spiaggia. Hai chiesto l'autorizzazione, il ticket a Bigliotti per andare a Maiori. Tra poco ancora messaggi. Il vostro primo viaggio senza i genitori. Raccontate qualcosa di interessante. 342-00-00100.
15: Encore un dimanche, je dis ça chère. Encore un dimanche.

0: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
1: Se ami Juke per il suo stile ribelle.
2: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
3: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
4: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
5: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
4: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
6: Lasciati conquistare dal fascino di Vico Equense e dalla sua pizza. Il 15, 16 e 17 settembre, non perderti Pizza Vico, con 28 pizzerie locali nel centro cittadino. Pizza Vico, dal 15 al 17 settembre. Info su pizzavico.com.
7: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
8: Kiss Kiss Napoli.
9: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
10: Salida del vuelo con destino a la

0: pezzo ogni tanto ritorna, cover con la pala. Ancora un po' di messaggi che riguardano l'argomento di stamattina, lo ricordiamo per i nuovi arrivati, molto semplice: il primo viaggio che avete fatto da soli, senza i genitori. C'è Marco: il primo viaggio senza genitori l'ho fatto a 18 anni con 3 amici, siamo andati a Rimini, no, quel periodo Rimini Riccione, punto, per i divertimenti, per il mare si andava in Calabria, se volevi ballare, se volevi trovare donne, la movida Riccione obbligatoria. Dice: la prima sera abbiamo perso le chiavi dell'appartamento e siamo rimasti fuori fino alle 4 del mattino, alla fine abbiamo dormito sulla spiaggia con gli asciugamani come coperte, il giorno dopo mia madre mi chiamò e io: tutto benissimo mamma. No, ma si fa anche quello, perché poi il primo viaggio, tu sei giovanissimo, si può dormire sulla spiaggia nel sacco a pelo, non è importante l'albergo a 3, a 4, a 5 stelle, ma è importante che sei giovane, ti diverti con poche cose e che tu conosca tanta bella gente, per non dire altro, ma sia per quanto riguarda gli uomini che per le donne. Avevo 17 anni, dice Francesca, e sono partita con mia cugina per Riccione. Ancora, vedi, il problema è che avevamo sbagliato treno e siamo finite a Bologna. Nessuna delle due aveva internet sul telefono e non sapevamo nemmeno dove fosse la stazione. Abbiamo chiesto informazione a una signora e lei ci ha accompagnate personalmente a casa. Avevo raccontato che era andato tutto alla perfezione. No, ma deve andare così, perché poi non ti fanno andare più a fare il viaggio da solo. Buongiorno Antonio, mio primo viaggio 18 anni fa, sono andato a Londra insieme alla mia fidanzata, ricordo che c'era sempre il tempo grigio e dissi: torniamo a Napoli, voglio il sole. Se vuoi il sole stai a Napoli, ma se vuoi un po' di cose nuove, devi sopportare anche un po' di tempo grigio. Antonio da Agerola. Ancora un po' di messaggi vocali, Ciruzzo, sentiamo un po' il primo viaggio che hanno fatto i nostri pipistrelli da soli.
1: Magani, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Magani, era marzo del 1996, cioè mesi, diciamo.
0: Riccione? Vediamo.
1: Mio padre, un amico, organizzava viaggi per Lourdes, i treni bianchi.
0: Lourdes addirittura.
1: E praticamente mi serviva personale per fare numero, no? Tutti invalidi, tutte persone che aiutavano. A Bologna in otto, magari devo mettere in due treni, perché siamo di una Napoli, arriviamo siamo di noi, quando ero a Lourdes. Chiamai mio padre, ma Roma Ronda stai?
2: Buongiorno Marcus. Buongiorno, primo viaggio, Marcus. 18 anni, animatore turistico a Balinuro.
0: E vai.
2: Ballerino coreografo.
0: Azza.
2: Non mi sono fermato più. 30 anni ancora di questa attività. Ho capito una cosa molto importante.
0: Vai.
2: Quando sono partito come animatore, anzi, ho preso una malattia molto importante, quella delle donne.
0: Bella
3: buongiorno,
0: malattia questa.
3: Buongiorno pipistrelli.
0: Buongiorno.
3: Il mio primo viaggio a 16 anni e mezzo, Scalea.
0: Poi?
3: Con altri due amici.
4: Magari il primo viaggio, Scauri, 16 anni.
0: Via,
4: tre di noi. Ci affittavamo una bella cabina, un panulita.
0: La cabina.
4: La usavamo come camera d'albergo.
0: Giustamente.
4: A dormire la tinta, non trigo.
0: Addirittura nella cabina avete dormito.
5: Buongiorno Antonio.
0: Buongiorno.
5: Sono tutti pipistrelli, sono Bruno Mazinga. Il primo viaggio, 17
0: grande
5: anni.
0: Mazinga.
5: Napoli-Torino. Per andare a vedere il concerto di

0: di Madonna, famosissimo.
1: Wow, mamma mia. Siete pronti?
2: Primo viaggio da solo.
1: Sì.
2: Quasi 14 anni, college a Londra.
1: Sì.
2: Inizio in classe con tutte le ragazze che praticamente venivano da Nord Europa, dalla Russia.
1: Che
2: lo dico a fare?
1: E che culo, no, nel senso.
2: È stata, diciamo, l'iniziazione.
1: L'iniziazione, allora, che fortuna.
3: Mamma mia, HF integrale, a prescindere dal colore, a prescindere dal modello.
1: Ancora
3: anni giù
1: la lancia.
4: Buongiorno Antonio, primo viaggio, 20 anni, Parigi, iniziato tardi.
1: Sì.
4: Invece la mia piccola, meno di un anno, New York.
1: Addirittura. Valerie,
5: buongiorno.
1: Giorno.
5: 17 anni, Punta Licosa, villaggio soleato.
1: Ragazzi, indietro nel tempo in stamattina.
6: Bing 3000 euro.
1: Troppo?
6: Quando posso, sì, la stasera.
1: Anche questo è vero. Poi in euro negli anni '80 è un po' complicato.
7: Tangenziale.
1: Sì.
7: Il mio primo viaggio, Lorette Mar, tenevo 20 anni.
1: Big denaro. Il mio primo viaggio a Scalea, invece. Volete inviare un messaggio d'amore ironico di Spotò? I Telegram stanno arrivando, però dovete essere veramente bravi nel dirmi le persone giuste da chiamare. Evitate di farci perdere tempo. 342-00-00100 con la dedica annessa. E può essere veramente di tutto. Dedica d'amore, ironica, di sfottò, fate voi. Nel frattempo le news, torniamo tra poco.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
13: Sì.
14: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
12: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
15: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
4: Buongiorno da Marcello Calvano. In apertura all'emergenza terremotati, la Regione Campania rafforza gli interventi a sostegno dei nuclei familiari interessati dall'emergenza dei Campi Flegrei. La Giunta regionale ha istituito una nuova misura straordinaria del Fondo regionale con una dotazione di 750.000 euro per incentivare la disponibilità di abitazioni private in affitto a canone concordato. L'obiettivo è ampliare l'offerta di alloggi per i nuclei costretti a lasciare la propria abitazione a seguito degli eventi sismici del 31 luglio scorso, favorendo il rapido reperimento di soluzioni abitative e il progressivo superamento delle sistemazioni temporanee. Intanto ieri sera un gruppo di sfollati di Pozzuoli si sono radunati a Santa Lucia per tentare di consegnare un messaggio al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, messaggio che recitava: Presidente, Pozzuoli esiste ancora. I cittadini, costretti ad abbandonare le proprie case a causa delle scosse legate al bradisismo nei Campi Flegrei, hanno tentato di richiamare l'attenzione del Capo di Stato presente a Napoli per l'esordio dell'Italia del volley in piazza del plebiscito. Cambiamo argomento. Contestato un danno erariale che supera i 613.000 euro inerenti a irregolarità nella concessione degli spazi monumentali dell'Archivio di Stato di Napoli. Lo rende noto la Procura regionale della Corte dei Conti della Campania, che al termine di indagini condotte dai carabinieri hanno notificato un invito a dedurre all'ex direttrice Candida Carrino. L'inchiesta è partita dopo una festa di nozze celebrata nelle sale dell'istituto, che per fortuna non arrecò danni, come emerso dai sopralluoghi che poi vennero disposti. L'ex dirigente dell'Archivio di Stato ha ora a disposizione 45 giorni per chiarire la sua posizione con gli inquirenti. Chiusura con lo sport. Partiamo dalla pallavolo. Vittoria netta per 3-0 dell'Italvolley contro la Svezia nella splendida cornice di Piazza del Plebiscito. Nonostante la pioggia abbia fermato per qualche minuto il match, l'evento si è concluso con una vittoria senza troppe difficoltà per gli azzurri di De Giorgio davanti ad un pubblico festante, tra cui era presente anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Passiamo ora al calcio. Oggi pomeriggio il Napoli si allena a Castelvolturno. Gli azzurri sono attesi dal match in campionato contro il Bologna al Maradona alle ore 18. Allegri molto probabilmente recupererà Anghissà, ma non potrà contare su Meret ed Alisson, fermati da alcuni problemi muscolari che li terranno lontani dal campo fino al dopo la sosta. Quest'oggi ai microfoni di Kiss Kiss Napoli parlerà Sam Beke, ma in esclusiva. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: Paolo il pipistrello tutte le mattine dalle 7 alle 9, dal lunedì al venerdì con Radio Kiss Kiss Napoli. Arriva Antonio Manganiello, poi alle 9 si parla di sport, il bar dello sport e pian pianino tutto il nostro palinsesto. E poi ricordate una cosa importante, qua mi devo atteggiare: Radio Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale del calcio Napoli. Subito dobbiamo consegnare un po' di telegram, quindi partiamo con il primo. È un po' articolato in realtà, io vi dico di essere brevi quando inviate il messaggino, questa volta facciamo un'eccezione. Raffaele, gentilmente vuoi fare un telegram a Stefania, la mia fidanzata? Ci stiamo provando. Vediamo un po' se ci risponde Stefania, perché vi dico sempre di provare, riprovare, di trovare un escamotage affinché poi ci risponda la persona che avete scelto, altrimenti perdiamo tempo noi e voi perderete la priorità acquisita. Come mi piace, ragazzi, dire priorità acquisita. Ah, ti ho scritto qualcosa in napoletano. Capita fosse, se non ci fosse mangondrata. Come canta Giolier. Ed è così che ti ho amata. Da subito. Vabbè, lo leggo, tanto non ci risponde, vedi? Insisti, chiama. È la terza volta che te lo chiedo. Pronto?
1: Risponde la segreteria.
0: Oi, risponde la segreteria. Io ti voglio accontentare, caro mio. E tu mi scrivi, non mi accontenti mai. È il terzo messaggio, il quarto messaggio. Vabbè, andiamo avanti. Buongiorno Manganiello, cortesemente vorrei fare un telegram al mio datore di lavoro. Oh, must. Ma sei sicuro? Si chiama Gianni Sasi dal furgone. Oh, Sasi non mi è nuovo. È un ascoltatore storico del pipistrello. Sono contento di accontentarti, mo ci vo. Sempre che il masto risponda al telefono. Si chiama Gianni.
2: Pronto?
0: Gianni, buongiorno.
2: Chi è?
0: Tu sei il masto, giusto? Il masto di Sasi dal furgone. Sono Antonio Manganiello, Radio Kiss Kiss Napoli. Sei in diretta, come stai?
2: Buongiorno, Antonio.
0: Buongiorno a te. Ti posso...
2: Per piacere.
0: Ci sta questo ragazzo che lavora per te e vuole che io ti legga un messaggio. Posso?
2: Andiamo avanti.
0: Vediamo. Dice: cortesemente vorrei fare un telegram al mio datore di lavoro perché in questi giorni ha fatto solo guai da parte di Sasi dal furgone. Devi chiamare il mio masto e devi dire che si deve svegliare un po'. Cioè, ma come si permette, su Aglione, che è un tuo dipendente, a fare una mezza cazziata al masto? Ma stiamo scherzando?
2: Io penso, Antonio Manganiello, che poi ti seguiamo un poco tutti i giorni. Anzi, ci fai tanta compagnia.
0: Grazie,
2: complimenti.
0: Grazie.
2: È la verità.
0: Grazie.
2: In macchina sto pure con i miei figli, tra parentesi, stiamo andando al lavoro.
0: Ah, ciao ragazzi, un bacio. Quindi andate al lavoro con il papà? Vi paga bene? Sì.
2: In questo caso sto andando io al lavoro con mio figlio.
0: Ah, ok, il contrario. Però
2: comunque, Salvatore, giusto per tornare, è lui che sta settimana ancora non ha smesso delle ferie.
0: Addirittura.
2: Sta facendo un umare i macelli, proprio dei macelli.
0: Oi. Allora è Issi che fa i macelli, è Issi che te ne ha con i
2: pari. Perciò c'è stata questa confusione, ma lo perdoniamo perché lo vogliamo bene comunque.
0: Bene, da quanti anni è con voi al lavoro?
2: 12-13 anni.
0: Ah, okay. Quindi è uno fidatissimo, Sasi dal furgone. Uno...
2: fidatissimo è la parola rossa, ci ha fatto male, però. Voglio... vuoi... meno peggio.
0: Però ti vuole bene, me lo ha scritto, ha detto
2: ma
0: che
2: lo
0: ti
2: vogliamo
0: vuole
2: bene pure nella tua.
0: Meno ma. Senti, ma lo pagate a settimana o mensile?
2: La verità proprio, tu non prende proprio soldo da noi.
0: Ah, niente, ok.
2: Per i guai che fa,
0: Che fa. Diciamo che lavora per l'amicizia e appara i guai, ecco qua.
2: Bravissimo, bravissimo, okay. È uno di famiglia proprio.
0: Va bene. Oh, io vi abbraccio, buon lavoro a tutti.
2: Andò, grazie, ci dici sempre.
0: Ciao,
2: buona
0: sempre,
2: giornata.
0: Sempre. Ciao Gianni, ciao ragazzi, ciao. Azienda di famiglia, suppongo, perché c'è il papà con i figli. Che bello. Oggi è raro trovare un'azienda che poi possa passare ai figli, poi ai nipoti. Si dice che la terza generazione poi rovini l'azienda, no? Cioè, la prima che crea l'azienda, la seconda che la fortifica in genere, la terza generazione a FOS. Andiamo avanti con il prossimo e dobbiamo chiamare Roberta, vediamo se ci risponde. Vorrei dirle che la amo, mamma mia. Vediamo se Roberta risponde. Qualcun altro dice se puoi riprovare perché squillava. No ragazzi, non possiamo riprovare i telegram una volta che abbiamo provato. Andiamo avanti, no? Vediamo un po'. Saluto gli amici che ci guardano in TV, quelli che stanno andando a scuola stamattina. Sappiamo che le medie iniziano proprio stamattina. Un abbraccio a tutti i ragazzini, non sono bambini, sono quelli delle elementari. che vanno a scuola stamattina, magari per la prima volta alla scuola media, l'emozione, niente da fare, la mamma che piange dietro ad un angolo lì nascosta perché il figlio va alle medie, ci sta. A proposito, fate la foto, il primo giorno di scuola di mio figlio, sennò poi dopo come si fa a metterla sui social? Vorrei fare gli auguri a mia moglie Alessia per il nostro anniversario di matrimonio. Da Alessia per come si risponde? Pronto Alessia, buongiorno, sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, come stai?
1: Bene.
0: Non è uno scherzo ovviamente, io so una cosa molto importante, so che festeggi qualcosa proprio oggi, c'è Gianni che dice per mia moglie Alessia, per il nostro anniversario di matrimonio e niente di meno c'è una frase di Pablo Neruda, la vuoi sentire?
1: Sì, la sentiamo.
0: Ah, vediamo un po' se sono in grado di interpretarla. Dice: ed allora sono perché tu sei, ed allora sei, sono e siamo, e per amore sarò, sarai, saremo per sempre noi. Mami! Cammanate coriandoli che ha fatto Gianni, Alessia. Non la conoscevo questa frase, sai che faccio adesso? Faccio un copia e incolla e la spedisco a mia moglie, così mi sistemo il weekend. Che dici? Bella.
1: Va bene, benissimo.
0: Cosa vogliamo dire a Gianni che ha pensato a te stamattina?
1: Che abbiamo, da allora abbiamo creato una cosa meravigliosa che sono i nostri due meravigliosi figli, e la vita ci ha regalato due tesori che
0: il frutto dell'amore,
1: sì, sono, da quel giorno abbiamo creato questi due frutti meravigliosi.
0: Mamma mia. Come si chiamano?
1: Amore.
0: Come si chiamano questi frutti?
1: Bruna e Andrea. Sono piccolini, sono terribili, ci hanno complicato sicuramente la vita, ma ce l'hanno resa meravigliosa.
0: Sono meravigliosi poi i bambini, poi pian pianino diventano grandi e
1: stanno crescendo.
0: Per non dire altro. Senti, allora, da quanti anni state insieme, così capiamo l'anniversario di quanti anni è?
1: Allora, siamo sposati da 5 anni e siamo insieme da 8.
0: Ah, ok, quindi siete una coppia rodata, conoscete tutto uno dell'altra. Un difetto, ecco, visto che ci siamo, ma che difetto ha Gianni che dovrebbe smussare un pochettino?
1: Non lo so quanto.
0: No, dillo.
1: Abbastanza. È un po' dovrebbe essere più leggero.
0: Ah,
1: dovrebbe semplicemente prendere la vita con un po' più di leggerezza, quindi sorridere di più e prendere le cose con più spensieratezza. Invece lui è sempre lì molto razionale,
0: a controllare la bolletta, a spegnere la luce, queste cose qua.
1: In genere un po' in tutto dovrebbe esserlo con i bambini, dovrebbe essere più spensierato.
0: Allora glielo diciamo, Gianni, spensieratezza, la vita è breve, la vita è una facciata di finestre, cuofano saglie e cuofano scene, vai!
1: Infatti,
0: ecco qua.
1: Bravissimo. Bene. Vorrei che fosse un po' più leggero, più spensierato.
0: Gianni, non un po' pesantone, leggerezza.
1: Sì, bravo, un po' pesantuccio.
0: Vediamo un po' se aggiustiamo questo carattere proprio stamattina di Gianni. Io ti abbraccio, Alessia, e tanti auguri.
1: Grazie di tutto, grazie amore,
0: ciao.
1: Grazie mille.
0: Un bacio a te, ciao, baci. Ancora, ciao amore, hai sentito? Amore. Vediamo un po' se Salvatore Davolla ci ha dato il numero giusto. Vorrei fare un telegram al mio collega Salvatore. Ma Salvatore sta in ferie. Ha chiuso il telefono direttamente. È in ferie, Salvatore. Riproviamo, che dici? Ciro? No, andiamo avanti, ok? Ne abbiamo veramente tantissimi. Si sente, si vede, si capisce che ormai settembre è inoltrato e la vita è diventata ordinaria rispetto ai primi giorni. Ok? Facciamo questo qui? Riesci a fare un telegram a mia moglie e dirle che? Ok, vediamo un po'. Dario? Tua moglie come si chiama? Non me lo hai scritto però. Dovrebbe ricordare di avere un marito di nome Dario. Vediamo un po' a quest'ora. 8:13. Poi vi ricordo ancora l'argomento di stamattina che sta andando benissimo. Si parla del vostro primo viaggio da soli, senza genitori. E ne state raccontando veramente tante. La cosa bella è che il primo viaggio è stato meraviglioso anche con pochi soldi.
3: Pronto?
0: Pronto, buongiorno, sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli. Sono Antonio Manganiello e ho un messaggio da parte di un certo Dario. Lo conosci?
3: Oddio, chi è?
0: Senti, non mi ha detto il tuo nome perché mi ha detto Dario. Vuoi fare un telegram a mia moglie? Giustamente, ma come ti chiami?
3: Io mi chiamo Anna.
0: Anna, ti leggo questo messaggio. Vediamo un po', dice: devi dire a mia moglie, sappi che nella buona sorte e nelle avversità, nelle gioie e nelle difficoltà, se tu ci sei, io ci sarò. Ma questa è una canzone, o no?
3: Sì.
0: Di Max Pezzali, se non erro, giusto?
3: Sì,
0: ok.
3: Sì, sì.
0: Poi dice: lo giurai davanti a Dio sino al mio ultimo respiro. Mamma mia, questo si è svegliato stamattina con un romanticismo veramente spiazzante. Cosa gli vogliamo dire?
3: Idem, vale lo stesso per me.
0: Ecco, ma secondo te perché ti deve dire qualcosa, sa da far perdonare qualcosa, o perché lui è proprio così romantico?
3: No, no, lui è proprio così sempre.
0: Ah, ok, da quanti anni state insieme, più o meno?
3: Una vita.
0: Ah, allora è ancora di più che vale, perché voglio pensare, se tu stai con una persona da un anno c'è ancora quell'entusiasmo, sai? Invece quanti anni ti ricordi più o meno?
3: 20 anni.
0: Più, sì. Porca miseria. Oh, e allora complimenti per davvero. C'è un grande amore tra di voi e la cosa bella è che Dario lo coltiva ancora, eh? Bello, bello, mi piace.
3: Sì.
0: Ti abbraccio e buona giornata.
3: Grazie.
0: Ciao, ciao, ciao. Ok, Ciro, io direi a questo punto, se vuoi facciamo proprio l'ultimo. Sì, dai, vediamo un po'. Siete veramente tanti, ragazzi, e perdonatemi perché poi mi arrivano i messaggi, non mi condivendo mai, la terza volta che invio il messaggio, quella è poi fidelizzazione. Se ci ascoltate tutti i giorni arriverà anche il vostro momento. Rosy, ti sto chiamando. Se ci sei, rispondi da parte di Salvatore da Fuorigrotta, ed è l'ultimo che in genere no, no, risponde, vedi?
4: Poste Mobile.
0: No, mannaggia, Poste Mobile, mi fa ricordare sempre che c'è proprio i bulletti. Basta così, tra poco ancora i vostri messaggi, ricorderemo l'argomento. Per chi volesse intervenire in diretta, basta scrivere chiamami al 342 00 00 100. Ciro Fro in regia, Antonio Manganiello, il pipistrello.

0: Parliamo del garante per l'infanzia e l'adolescenza di Bolzano. Dice che a 14 anni può cominciare un ragazzo a viaggiare da solo, primo viaggio senza mamma e papà per l'estero. Servono documenti, ovviamente, autorizzazioni specifiche. E c'è una cosa curiosa: anche se il figlio parte da solo, la responsabilità resta tua. Papà, state accorti di mamma e papà, ovviamente, fino a quando non avrà 18 anni. E io vi sto chiedendo, no? Qual è stato il primo viaggio della vostra vita senza i genitori? Dove siete andati? Quanti anni avevate? Raccontateci i vostri ricordi, qualche aneddoto di tanti anni fa, quando avete fatto il primo viaggio da soli, al 342 00 00 100. Alessandro scrive: il primo viaggio da solo a 17 anni a Torre Cuso a Cerignola nel lontano 81 con la nipote della superiore suora. Preso il treno alle 5 del mattino, arrivato a Cerignola dopo 3 ore, tra abbracci e baci, si fanno le 15, dovevamo concludere. No, ma tutte le farmacie erano chiuse e il treno di ritorno era alle 17, tutto in fumo. Cioè, capite chi si è fatto? Cioè, è partito con la nipote della suora e non ha trovato una farmacia aperta, perché poi non c'erano le macchinette che ci sono oggi, no? Dove è possibile comprare i famosi condom, se è capito un po' il messaggio. Vediamo se ne trovo ancora qualcuno di interessante, se no ascoltiamo un po' di vocali. Buongiorno Tony, mio primo viaggio a 13 anni, durante la vendemmia, mentre gli altri lavoravano, io bevevo direttamente dalla foce, dal torchio. Ricordo ancora le imprecazioni di mio nonno. Che bel viaggio, dice Fulgenzio. È tutto pronto per la grande raccolta. Una raccolta di cosa? Ve l'ho detto già 2 volte, dovete dirmi di cosa, perché ne dobbiamo approfittare. Caro Ciro, qualche messaggio vocale? Sì, ce la facciamo con i tempi. Ascoltiamo un po' il primo viaggio senza i genitori. Cosa avete combinato? Siamo curiosi.
1: Ciao Antonio, sono Francesco.
0: Vai, Francesco. Primo
1: viaggio da solo, se sì. Lo vogliamo considerare tale. Sono stato un mese con i miei zii in Sicilia senza mamma e papà.
0: Ah, ok, vabbè, però stavi con gli zii.
1: Sì. Fine anni 90, inizio anni 2000.
2: Pipistrello, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Ciccio Shre.
0: Vai Ciccio.
2: Pipistrello, il mio primo viaggio
0: sì.
2: A Marina di Camerota, una quarantina d'anni fa, qualcosa pure in più.
0: Sì.
2: Io, mio fratello e 2 amici, una tenda accampata in coppa a una spiaggia. La tenda di rivoluzione, siamo tutti e 4 impazzatai.
0: Mamma mia, bello. Che caldo, però bello, vedi, l'hai detto tu.
3: Buongiorno, sono Monica.
0: Ciao Monica.
3: Senti Manganiello, mi devi fare il piacere di salutare mio marito
0: sì.
3: Che ti ascolta dalle 6 di mattina.
0: Alle 6?
3: Tutta quando? La casa a alto volume, non ce la facciamo più.
0: Pure siamo a dire, prima che vengo.
3: Anche siamo a Santa Maria del Centro.
0: A Santa Maria del Centro sei?
3: Guarda, è una cosa impossibile.
0: E come si chiama tuo marito?
3: Mandaci tanti saluti a Maurizio.
0: Maurizio, ciao Maurizio. Da Antonio Manganiello direttamente a Santa Maria del Centro.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Sì, ma poi alla fine come aiuta a farmi cucci in 6 gennaio?
0: Ragazzi, non si sa, purtroppo non hanno risposto al telefono.
5: Perché mia figlia ci accompagna a scuola, che mo sto fuori scuola, altrimenti l'avrei fatta in diretta la chiamata.
0: Ah, ok.
5: Ma proprio una delle cose che a noi all'epoca ci hanno sconvolto.
0: Vai.
5: Però è molto interessante. Sono curioso di capire se c'è qualcuno che fu fregato da questi qua, qualcuno in diretta.
0: Ma non ho capito, ragazzi. Che schizza a te? Probabilmente per la radio madre? Però è la cadenza napoletana.
6: Buongiorno. Non hai detto viaggio all'estero, Marina Camerota.
0: No, non ho detto all'estero, ragazzi. Ho detto sì, possibilmente all'estero.
6: Buongiorno,
0: però.
6: Buongiorno, da Napoli.
0: Vai.
6: Allora, il mio primo viaggio è stato a 14-15 anni, una settimana a Ischia. Poi a 17 anni mi sono chiuso a Iore de Mar con 2 amici e poi mi ho fatto dopo Iore de Mar a Pasqua, quando vivo a Pasqua, Pasquette Riccione, a ballare Cocorico.
0: O Cocorico.
6: Bellissimo. Che tempi.
0: Mamma mia. Allora abbiamo diversi chiamami, come quello di Luca, di Nunzia. Se volete raccontare, perché queste ufatterielle è lungo, io lo so, via WhatsApp potete raccontare poco. Scrivete chiamami, così dopo facciamo un po' di filo diretto. 342 00 00 100.
7: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
8: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
9: Sì, lo voglio!
8: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
2: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
1: Non puoi mancare.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Qual è stato il primo viaggio fatto senza i genitori? C'è un viaggio che difficilmente si dimentica, il primo senza mamma e papà. Per qualcuno è stata una gita scolastica, per altri una vacanza con gli amici, un campeggio o magari un weekend improvvisato con pochi soldi e tanta voglia di sentirti grande, no? Abbiamo tanti messaggi scritti, però abbiamo anche qualcuno che vuole raccontare un fattarell. Chiamiamo subito Nunzia. Nunzia, ti stiamo chiamando, quindi rispondi e racconta un po' qualche aneddoto eventualmente che riguarda il primo viaggio da sola. Se volete interagire 342 000 100, saluto anche Nellino Iorio, il più giovane del gruppo Kiss Kiss, diventerà il più vecchio. È sempre presente Nellino. Pronto?
2: Pronto.
1: Ciao Nunzia, buongiorno.
2: Ciao.
1: Ciao, vuoi raccontare un po' qualche aneddoto che riguarda il viaggio che hai fatto da sola? No. Nunzia, hai scritto chiamami? Nunzia?
2: Pronto?
1: Ciao Nunzia, mi senti?
2: Adesso sì.
1: Ah, bene.
2: Scusa, ma come sono entrata al lavoro qui non prende bene.
1: Mannaggia.
2: Quindi.
1: Mannaggia, però volevi raccontare qualcosa che riguarda l'argomento, suppongo?
2: Sì, sì.
1: Ah, ok. E riesci anche se sei al lavoro oppure ti creiamo problemi?
2: Sì, 2 minuti sì, posso stare,
1: sì.
2: Sto volentieri.
1: Vai, va, prima che vengo masto, Nunzia, prima che vengo masto, vai, racconta.
2: faccio prima una premessa.
1: Sì.
2: È la prima volta che vi contatto.
1: Veramente? Oh, la prima volta, infatti ti sento un po' emozionata, è una bella voce, complimenti Nunzia.
2: Grazie.
1: Ma quanti anni hai tu?
2: Io sono grande.
1: Vabbè, grande, pure i suoi obiettivi, Nunzia.
2: Allora no. Ho fatto da poco 48 anni.
1: Sei grande, ma sei matura, diciamo. Ecco, io ne ho più di 50, okay. Figurati.
2: Allora, faccio una piccola premessa.
1: Sì,
2: è
1: vai.
2: La prima volta che parlo in radio.
1: Oh, prima volta. Però
2: è
1: parli
2: la prima
1: benissimo.
2: Volta che contatto
1: sì.
2: Una radio.
1: Mamma mia, che privilegio.
2: Faccio i complimenti a te, a tutto il tuo staff.
1: Sì.
2: E soprattutto alle persone che ti contattano.
1: Sì.
2: Perché mi rallegrate il percorso mattiniero che faccio da casa per arrivare al lavoro.
1: Ah, tu da dove parti, Nunzia?
2: Io da Torre del Greco.
1: E arrivi a?
2: A Torre Annunziata.
1: Cioè, che sei, tuo blog? Sono 5 minuti.
2: Quindi, tu pensa, significa che le mie parole valgono il doppio, perché
1: certo.
2: Significa che in un lasso di tempo così breve mi rallegrate.
1: Sono contento, soprattutto che
2: detto questo,
1: io sia il primo speaker con cui tu parli al telefono.
2: Sì.
1: In una radio, cioè, fantastico.
2: Sì.
1: Ok, racconto fino a...
2: mi è venuto? Guarda, stamattina penso che solo alla parola viaggi mi è venuta la voglia di
1: hai visto?
2: Contattare per parlare.
1: Non c'è un racconto su Fattarello, no?
2: La mia passione. Allora...
1: Vai.
2: Il primo viaggio,
1: sì.
2: Quando avevo 17 anni,
1: sì.
2: Sono andata a fare una vacanza studio a Londra e poi da lì non mi sono più fermata nel viaggiare da sola.
1: Mm-hmm. Quanti viaggi
2: e
1: hai fatto? Tantissimi.
2: Sono stati viaggi sempre. Da allora ogni anno ho fatto un viaggio da sola.
1: Che bello.
2: E sono state le esperienze più belle, infatti chiamavo per questo, perché se avete la possibilità di farlo fare...
1: Mm-hmm.
2: Magari ai vostri figli è una cosa fantastica.
1: Quindi viaggiare da soli.
2: Mio figlio non lo vuole fare.
1: No, come va? Lo sai che neanch'io ho mai viaggiato da solo. Non lo so, un po'. Non lo so, come se avessi un po' timore, paura, però
2: allora,
1: mi piacerebbe molto.
2: Mio figlio ha paura perché per via della scuola.
1: Ah, ok, ok.
2: Quindi dice: allora devo viaggiare perché devo andare a fare il corso di inglese, ma non ha capito che è proprio un gancio, è proprio bello perché lì conosci altre persone, uscite insieme.
1: Bravo.
2: Cioè, non si rende conto che è un consiglio.
1: Bravo, è cultura, video, socializzazione, no? Crescita, visione.
2: A me ha svoltato proprio la vita, è stato fantastico.
1: Che bello.
2: E da allora ho sempre fatto tutti i viaggi da sola. Te ne potrei raccontare un'idea.
1: Senti, qualcosa proprio adesso, non voglio rubarti troppo tempo perché sei al lavoro, ma una di quelle cose che porti ancora dentro in un viaggio particolare che hai fatto.
2: Allora, li porto tutti, per una cosa o per un'altra. Ti dico uno che feci la prima volta tanti anni fa, a Sharm el Sheikh.
1: Sì, a Sharm el Sheikh c'era anche Rita De Crescenzo, scusami, non c'era ancora.
2: No, fortunatamente no.
1: Ok, vai.
2: Fortunatamente no.
1: Vai, vai.
2: Ma ti sto parlando nel lontano 2001.
1: Mamma mia.
2: e andai per la prima volta a El Cairo.
1: Ah, a vedere le piramidi, giusto.
2: Esatto.
1: Hai visto che cultura, Nunzia?
2: Solo che io prenotai. Prenotai pensando di andare con un gruppo, no? Del villaggio.
1: Sì, invece.
2: Praticamente quella mattina mi
1: andata col cammello. No.
2: Stavo da sola.
1: Da sola?
2: Cioè, quindi io praticamente fresca ventenne mi ritrovai a girare per il Cairo in un pulmino adibito ovviamente, sai, per più persone, per un gruppo.
1: Da sola?
2: Da sola con due uomini.
1: Ti hanno fatto gli occhi dolci questi due uomini, suppongo.
2: Vabbè, fortunatamente mi andò bene, però sai, male. Per dirti comunque era... Ora come ora non lo rifarei, perché con quello che si sente è
1: pericoloso. Senti, Nunzia, mi stanno arrivando tanti messaggi per te. Dimmi. Te ne leggo giusto qualcuno. Raffaele mi scrive: quanti amori hai avuto in questi viaggi da sola? Questa ci sta.
2: Allora, Raffaele, amori nessuno. Nel senso, ho avuto sì, conoscenze, esperienze, ma amore no.
1: Qualche avventura, sì. Avventura dove? La prima avventura dove l'hai avuta, Nunzia? La prima avventura,
2: oddio,
1: diciamo un
2: lo
1: po'.
2: Sai che questo non me lo ricordo.
1: Allora ne hai fatta parecchia, Nunzia.
2: No, non me lo ricordo.
1: Non ti ricordi?
2: Mi dispiace perché.
1: Quindi sono state
2: allora,
1: tante.
2: Evidentemente, Raffaele, se non me lo ricordo. E perché evidentemente
1: meno male
2: non è
1: che te ne sono
3: 2 minuti. Te la leggo giusto. Meno male che te ne sono 2 minuti.
1: Ok, senti, ma il masto è arrivato. Il masto non è arrivato ancora, no?
2: No.
1: Ah, ok.
2: La masta arriva più tardi.
1: Ah, ok. Va bene. Il prossimo viaggio lo hai già programmato?
2: E poi un altro bellissimo.
1: Ma non è possibile, te ne tenere 2 minuti.
3: Ma chi è sto Raffaele?
2: Babbo, me ne vado.
1: A Madrid pure lì.
2: Con due mie carissime amiche.
1: E hai conosciuto là uno spagnolo? Sicuro.
2: Sì, è vero.
1: Senti, abbiamo dei vocali per te, Nunzia, li vuoi sentire? Ne abbiamo tanti.
2: Mi mandano a quel paese?
1: No, non lo so. Li ascoltiamo insieme. Allora, uno ha detto: per favore, ma non sei così per me.
3: Buongiorno, che se ne ha fatto di strada? Buone Nunzia, al Cairo Musica.
2: Però io non sento nulla.
4: Mi
2: dispiace perché non ho la radio
1: aspetta.
2: Con Micchi alla
1: Nunzia, facciamo così, prendiamo una telefonata in diretta, ok? In diretta.
2: Mi vuoi fare tu la sintesi?
1: Allora ha detto, sì, te la faccio io. Uno ha detto quante cammellate ha fatto Nunzia quando è andata in Egitto, che ne so. Se vuoi dirlo tu, le cammellate, non so, sei andata a cammello?
2: Allora, ci andai una volta sola
1: col beduino,
2: quando andai in vacanza con mio marito.
1: Sì.
2: Allora,
1: ma sei sposata? Ok.
2: Sì.
1: Che brutta notizia mi hai dato, mannaggia miseria.
2: Non lo so, guarda. Adesso sono scioccata anch'io.
1: Ma con tuo marito e tu continui a fare i viaggi da sola, bellissima questa cosa.
2: No.
1: Ok.
2: Da quando poi mi sono sposata, purtroppo.
1: Ma viaggiate giù.
2: Viaggiamo insieme, non viaggio da
1: sola. Un attimo solo, Nunzia, perché probabilmente adesso riesci a sentire i vocali. Li senti? Senti i vocali adesso?
2: Sì, adesso.
1: Ok, allora sentiamone un po' e poi rispondi, vai.
3: Ma meno male che non hai aiutato, Nunzia, sennò sai quando vado a cavallo.
1: Ragazzi, andiamo avanti.
3: Sarà una bella coppia aperta, lo.
1: Ancora come qualcuno.
3: Nunzia, poi chiamate, ma vuoi dire in cecchino di più.
1: Nunzia, non li pensare, quelli sono
2: cose. Ok, allora mi chiedo scusa.
1: No, qua chiedo scusa, Nunzia, devi chiamare tutti i giorni, ma stai scherzando.
2: No, non chiamo più.
1: Hai capito, eh?
5: Ma Nunzia, ti sei dimenticato, eravamo 4.
1: Non è vero. Nunzia.
3: Mangani, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Dalla voce di Nunzia.
6: Spagnola.
1: Basta.
6: Ma fatto passare pochi viaggi, mamma mia, pompe. Lucia, ma tu ci si pava una bella galletta di casilla.
3: Oh, manca niente, tu manna scelle, se solo fanno viaggio.
1: Vuoi fare un viaggio con qualcuno?
6: Non tenevo solo i menù.
1: Vabbè, ragazzi, poi si è divertita.
3: Come ci batte lo sport.
1: Si è divertita, Nunzia, a parlare con noi, ed è normale. Nunzia, io sono onorato che ho parlato con te.
2: Ho diviso la tua platea tra quelli che sono rimasti contenti.
1: È vero.
2: Ma in realtà solo dalla mia voce e da quelli che si sono rotti le palle.
1: Brava. Senti, una cosa importante. Aspetta, perché basta, Ciro, si stanno sfogando tutti, perché questi qui sono invidiosi che tu hai viaggiato il mondo e loro restano sempre a casa.
7: Ma
1: non sei
7: cecis.
1: Uno ci ha scritto: Nunzia, scherziamo, chiama tutti i giorni, ti amiamo. Lo ha scritto Jalison da Norimberga, allora, dalla Germania.
2: Come si chiama? Non ho capito.
1: Si chiama Jalison. Jalison.
2: Jalison da Norimberga, ok. Ecco. Grazie, Jalison.
1: Qualcuno mi ha scritto: Nunzia, se vuoi, puoi dire se hai avuto un'avventura per davvero. Cioè, allora interessa solo questo. Cioè, tu riesci a ricordarti.
8: Ma magari questo che tenevo solo 2 minuti, figurati, tenevo 2 ore.
1: E vabbè, ragazzi.
2: Antonio, sì. Senti, salutiamoci, perché sennò poi mi dà fastidio. Hanno ragione.
1: Hanno ragione, Nunzia, facciamo autocritica.
2: Fai parlare qualcun altro. Sono già stata fortunata stamattina. Mi dici.
1: No, ma sono stato fortunato io, Nunzia.
2: Mattina con la radio.
1: Cioè, che tu hai parlato con me.
2: State tranquilli, così ogni giorno possiamo sentire una persona diversa.
1: Brava, Nunzia, allora veramente hai una voce meravigliosa, chiama sempre.
6: Oh, Nunzia, ce l'hai fatto.
1: Basta, cioè, allora scusali, Nunzia, perché questi sono
2: offendendo.
1: Bravo, sono maleducati, sono dei maleducati, a volte esagerano. I pipistrelli sono così, ogni tanto poi nasce a foro
2: sommanato. No, adesso...
1: Va bene, Nunzia,
2: del programma questo.
1: Sei stata gentilissima, ti abbraccio forte forte.
2: Complimenti a tutti voi, un
1: grazie,
2: abbraccio, una giornata meravigliosa a tutti.
1: Un abbraccio a te, Nunzia.
2: Ciao,
1: mamma mia, ragazzi, ciao. Che puntata. Basta, hai 3 minuti, non ce la facci più. C'è cheese. Oh, quello che volevano dire tutti, però ce l'abbiamo fatta.

0: solo messaggio. E questo messaggio è per Nunzia. Nunzia, ascolta bene, perché Generoso, di nome Di Fatto, scrive: Nunzia, eleganza, charme, e ha salutato i trogloditi con una dolcezza infinita e un non voglio rompere le palle. Chapeau, Generoso da Casavatore. Allora, sentiamo invece un po' di messaggi vocali per Nunzia, ma anche l'argomento di stamattina.
1: Ma
2: buongiorno, Gianluca dal camion.
0: Sì.
2: Annunzia,
0: ragazzi. Ehi, c'è una ragazza,
3: Antonio,
0: che ha chiamato. Chi è? Annunzia.
3: Domani oppure più tardi.
0: Sì.
3: Posso chiamarti anche io?
0: Ma chi sei?
1: Oh, vai, mi viene si proprio a scummere fa sulla uccidirla.
0: Ma sono fatti così.
1: Ha fatto fui a sta.
0: Io vi amo per questo.
1: Mamma mia, come.
4: No, Annunzia, no, Annunzia mai.
0: Annunzia.
1: Fra poco arriva Calaio.
0: Calaio. Sei un grande.
1: Magari volimbannunzi tutti i giorni.
0: Voglio Nunzia a Napoli. Voglio Nunzia tutti i giorni. Ma non è vero.
5: Voglio fare annuiaggi invece no.
0: Ma già, dai, ci fate parlare.
1: Tu puoi insegnarci come si fa la canna pizzaiola.
0: La canna pizzaiola.
6: Buongiorno, stamattina ci ho picciato Mara. Scusate, ma che è successo?
0: La prossima volta scendo lì.
1: Nunzia,
0: non siete abituati. Non siete abituati ad avere persone.
1: Ma non c'è, meno male che era il primo minuto.
0: Vabbè, siete divertiti.
1: Fai complimenti a Nunzia.
0: Assolutamente sì.
7: Buongiorno. Ma che sei, Nunzio o è vero? Che stai in dei bolsi.
8: Nunzia, comunque hai una voce spettacolare. Senti, complimenti.
0: Nunzia.
1: Buongiorno, ma presente Massimino 7 gradi.
4: Magari chiama pure a Marca Rosaria, che facciamo una mezzala.
1: Ma che le Nunzia avesse sapevo che va a fare.
0: No, ma Nunzia lo sa, lo sa bene. Le persone
9: buongiorno,
0: per bene ascoltano i pipistrelli.
9: Buongiorno pipistrelli.
0: Buongiorno. Ragazzi,
9: io pensavo che i beduini fossero in Egitto, invece sembra essersi trasferiti tutti a Napoli. Per...
0: ho fatto Nunzia, il gemellaggio.
1: Viaggiare pure io con te.
0: No,
1: volevo ne parlare.
0: No, volevo viaggiare da sola.
4: Ma è stata Sene Rosario Verde. Dimmi di una trasmissione.
1: Buongiorno. Un po' di rispetto per la signora, che
0: ma
1: è una
0: signora...
1: voce sensualissima, e credo che sia una persona
0: per bene.
1: molto di cultura.
0: Molto di cultura, ok.
6: E si è divertita, signora.
0: Assolutamente sì.
6: Scusate, mi stavamo dando a peso.
0: Ma come ti permetti?
1: Ci hai mentito. Perché? Non ti chiami Antonio, ma ti chiami Raffaele.
8: Magari, no, ma che se non c'è una voce a pagamento, tu
0: fai
8: sicuramente kill e kill.
0: Era tutto in diretta, ragazzi.
1: Antonio,
0: tutto reale.
1: Ma che due ceruzze siete durati tu. Ma ceruzze siete qualcuno, già le chiusate le vanno a
0: fare. E vabbè, raga, mica si mi fesse. Scusami, Allora, Nunzia, protagonista indiscussa del programma di stamattina, il pipistrello. E l'ultimo di Laura. Ancora una donna che ci scrive e dice: ti adoro. Muoio sempre dalle risate quando parei addosso alle persone strambe. Sapevo che lo avresti fatto. Nunzia, vabbè, ma era una persona normale, qua stramba,
7: Mamma mia, quando a zingaro va giù. Ma dove hai visto una femma?
0: A Mucenno, è meglio, vai.
10: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
11: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta. Box doccia in vetro 6 mm 70x90 a €89,90.
10: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
11: Aperti la domenica mattina.
12: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
13: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
12: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
13: E sai perché?
12: Perché siamo da Più Me.
13: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
14: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
10: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
5: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
15: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
16: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
17: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

che scrive. Scusate, parliamo anche sulla canzone, perché Nunzia, devo dire che è stata la protagonista indiscussa di questo programma, e noi la omaggiamo così. Un cavallo di battaglia per Nunzia, di un nostro grande amico. Nunzia, per farci perdonare, ti dedichiamo questa qui. Alza il volume, anche se stai lavorando, perché è un pezzo di grande spessore culturale, seconda solo a Guccini e Franco Battiato per il testo. E il pezzo ovviamente è intitolato proprio come il tuo nome, ovvero...

0: Arriviamo al ritornello perché Nunzia, non so se tu conosca, ma non credo che tu conosca sta canzone. Ma dice Nunzia, adesso vai! Ah no, aspetta, no, è un po' lunghi l'intro, che la posso anni 70-80, capito? Sembravi una fata, poi con bagnino restavi a far male. Dovremmo esserci, Nunzia. Eccola! Ehi, Alan, però cioè, oggi non è così. Oggi l'intro dura 10 secondi e poi c'è il ritornello. Dovrebbe essere adesso. Vai! Ah! Ricordo quando era strana che la pace padana. Ok, messaggi per te, Nunzia, gli ultimi. Programma interamente dedicato a te nell'ultima mezz'ora. Vediamo un po' che succede. C'è Luca che dice: Nunzia, scusaci, non ti meritiamo. Addirittura, guardi, ma perché ci mamma una così in terra noi?
1: Allora, non lo so. Buongiorno, sono il marito della signora.
0: Ah,
1: ma non sapevo che mia moglie era un po' un
0: poco.
2: Andiamo. Mandali, buongiorno, stamattina i trocloditi e Zawa Zawa si sono sfogati.
0: Zawa Zawa,
3: Nunzia, perdonici.
0: Perdonici.
3: Sei una grande Nunzia.
0: Ancora, sì.
4: Buongiorno Antonio.
0: Buongiorno.
4: Felice da Montefalcione. Una, cento, mille Nunzie. Bravissima.
0: Pure felice da Montefalcione.
5: Ciao Antonio.
0: Ciao.
5: Vedo che il pubblico della radio è sempre molto attivo per quanto riguarda le voci. Mi ricordo io una volta che feci appunto mandai un messaggio a proposito di quanto una persona si potesse sentire bene. Io lo mandai dopo la palestra e

0: Addirittura.
1: Successo il finimondo. Volevo ricordarti questo, un bacione. Buon lavoro.
0: Un attimo solo, clamoroso, ragazzi. Messaggio di Nunzia, scritto. Avvocato, buongiorno, un secondo solo.
2: Buongiorno, prego, prego.
0: È arrivato il messaggio. Dice: anche se non li ho potuti ascoltare, immagino i commenti successivi che ci saranno stati. Li ringrazio tutti, anche quelli negativi. Che emozione parlare con te. Mi credi, Antonio, che non so neanche come sei fatto?
2: È meglio.
0: Stato sì.
2: No, è meglio così,
0: cioè, ah, sentito, perché,
2: no, allora, poi, meglio, non c'è mai dovere,
0: cioè, ma che la senti la radio, capito? Senti la radio da Torre del Greco a Torre Annunziata, quindi pochi minuti.
2: Se
0: poi dice:
2: sarebbe...
0: non ho mai visto il programma in TV, non lo vedere mai,
2: non lo vedere.
0: Però sarebbe bello venire in radio da te.
2: Sì.
0: Buona giornata a tutti e grazie per avermi chiamata. Grazie per la dedica, cuore rosso, avvocato.
2: Che cosa vuoi immaginare?
0: No, niente, però secondo me.
2: Ecco, secondo te che no. È appena da avere se ne fuglio?
0: Vabbè, però vuole venire qua negli studi, la invitiamo.
2: Questo è un piacere, un onore.
0: Ok, ok, va. Puoi sentire la replica anche sul nostro sito, cara Annunzia.
2: Avvocato,
0: sono molto eccitato. Nel senso.
2: Che senso?
0: No, nel senso, sono molto entusiasta di questa chiamata.
3: C'è radio. Apriamo questo plebiscito.
0: A Piazza Plebiscito.
2: Sta la pallavolo,
0: non possiamo andare.
3: Antonio, sì. Fa una bella telefonata. Remo da Roma e nulla.
0: Ah, ragazzi.
4: Pure per questa volta, sì. Amarice Terra Giuttrice. Aro, ecco, tu dico a fa che sta dando.
0: Ma l'hai sentita la voce?
5: Sei un po' logorroica, ragazzi.
0: Vabbè, ha parlato un po' troppo, ma.
2: Beh, ci sta.
3: Ma che bella voce.
0: Non sono abituati. Poi no, tu sei abituato a sentire le donne, no? Che ti chiamano.
2: Cioè, a me,
0: loro no.
2: A me,
0: ma tu sei biondo.
3: Manganese,
0: a
3: Torre del Greco.
0: D'Annunzia.
1: Ma lei non si sente in disagio ad affiancarsi a questo personaggio?
2: No, onore e piacere.
6: È vero.
0: Ma sta ascoltando la radio?
2: Non far vedere.
0: No, infatti il fascino della radio.
6: Immaginare.
0: No, c'è Giuda ieri a tu Gigino, oggi non ci posso andare. Gigino è chiuso.
2: C'è Giuda ieri a tu Gigino, oggi
0: non ci posso. Sì.
2: Sembra uno sciogli lingua.
0: Ok. Allora, io vado un attimo a Torre del Greco.
2: Sì, che vai fare?
0: Ma che fa una camminata a Torre del Greco? C'è il mare, è una bella giornata di sole.
2: Sì.
0: Vabbè,
3: andiamo ancora. Con... benzina da lampia.
0: C'è un messaggio. No, avvocato, per piacere.
2: Sono costretto.
0: No, non c'è tempo, però. Ma c'è tempo.
4: Ma che arrivi in Africa, si da chiappola che le scasse e corna.
2: Così. Okay. Voleva suggerirti di essere attento.
0: Sì, no, io ho approfittato perché Rachele non è qui, quindi non ascolta la radio.
2: Ma glielo diranno.
0: Speriamo di no. Ci devi fare tu, ragazzi.
1: Attenzione,
0: una volta
1: che a Torre picciano i capeccioni,
2: attenzione.
0: A Torre picciano i capeccioni. Cioè, ci dai una caparossa, non puoi dire a Torre del Greco.
2: Esattamente.
0: Ma com'è? Scusa, non è possibile. Questo è razzismo, no?
2: No, non è razzismo, è un'attenzione che deve stare.
6: Oh, oggi sta giovendo a Torre del Greco.
0: Sta giovendo a Torre del Greco.
2: Va bene. A Torre di Taral.
0: Ok. Ha scritto di nuovo Nunzia, voglio fermi tutti.
2: Ancora?
0: Allora, vediamo.
2: Nunzia, per favore.
0: Scusatemi ancora, se vi ho rubato tempo, non chiamerò più.
2: Ecco.
0: Oi,
2: vedi?
0: Hai visto?
2: Ecco
0: sì. Abbiamo fatto. Siete contenti?
2: È la giusta conclusione di una. Ecco,
0: siete contenti?
2: Isolamento.
0: Oica.
2: Ecco.
0: Cioè, mai una gioia, mai
2: no,
0: una
2: niente,
0: gioia.
2: Vai, vai. Su.
0: Nunzia.
2: È così, è il giusto epilogo.
0: No,
2: è il giusto epilogo.
0: Ma perché la colpa
2: è
0: sempre chi si
2: cade. Non è vero, non è vero.
6: Mangani, ma che bello ha fatto il Luca, ci ha puttato la spesa, signore.
0: Me ne vado, no? Non ci è rimasto male. Ciao Ciro, ci sentiamo nei prossimi
2: giorni. Nunzia, se vuoi chiamare il bar dello sport, siamo qua.
0: Allora, Nunzia, sono geloso, eh. Nunzia, non chiamare, sono geloso.
2: Se vuoi chiamare il bar dello sport,
0: non esiste proprio. Nunzia, lo sai, devi chiamare noi perché.
2: Ma non vai, ti ha detto basta. Ciao, arrivederci.
0: Ciao Nunzia.
2: Ciao, ciao.
0: Non hai rubato tempo.
2: Daniello, te ne vuoi andare?
0: Ciao Nunzia. State buon. Ciao.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
12: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
13: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
14: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
16: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
17: Buongiorno da Marcello Calvano. In apertura all'emergenza terremotati, la Regione Campania rafforza gli interventi a sostegno dei nuclei familiari interessati dall'emergenza dei Campi Flegrei. La Giunta regionale ha istituito una nuova misura straordinaria del Fondo regionale con una dotazione di 750.000 euro per incentivare la disponibilità di abitazioni private in affitto a canone concordato. L'obiettivo è ampliare l'offerta di alloggi per i nuclei costretti a lasciare la propria abitazione a seguito degli eventi sismici del 31 luglio scorso, favorendo il rapido reperimento di soluzioni abitative e il progressivo superamento delle sistemazioni temporanee. Intanto ieri sera un gruppo di sfollati di Pozzuoli si sono radunati a Santa Lucia per tentare di consegnare un messaggio al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, messaggio che recitava: Presidente, Pozzuoli esiste ancora. I cittadini, costretti ad abbandonare le proprie case a causa delle scosse legate al bradisismo nei Campi Flegrei, hanno tentato di richiamare l'attenzione del Capo di Stato presente a Napoli per l'esordio dell'Italia del volley in Piazza del Plebiscito. Cambiamo argomento. Contestato un danno erariale che supera i 613.000 euro inerente irregolarità nella concessione degli spazi monumentali dell'Archivio di Stato di Napoli. Lo rende noto la Procura regionale della Corte dei Conti della Campania, che al termine di indagini condotte dai carabinieri hanno notificato un invito a dedurre all'ex direttrice Candida Carrino. L'inchiesta è partita dopo una festa di nozze celebrata nelle sale dell'istituto, che per fortuna non arrecò danni, come emerso dai sopralluoghi che poi vennero disposti. La ex dirigente dell'Archivio di Stato ha ora a disposizione 45 giorni per chiarire la sua posizione con gli inquirenti. Chiusura con lo sport, partiamo dalla pallavolo. Vittoria netta per 3-0 dell'Ital Volley contro la Svezia nella splendida cornice di Piazza del Plebiscito. Nonostante la pioggia abbia fermato per qualche minuto il match, l'evento si è concluso con una vittoria senza troppe difficoltà per gli azzurri di De Giorgio, davanti ad un pubblico festante, tra cui era presente anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Passiamo al calcio. Oggi pomeriggio il Napoli si allena a Castelvolturno. Gli azzurri sono attesi dal match in campionato contro il Bologna al Maradona alle ore 18. Allegri recupererà Anghissà, ma non potrà contare su Meret e Alisson, fermati da alcuni problemi muscolari che li terranno lontani dal campo fino a dopo la sosta. Quest'oggi ai microfoni di Kiss Kiss Napoli parlerà Sam Beuke, ma in esclusiva. Per ora è tutto. L'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi.
18: Sal di riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Presenta
19: il bar dello sport.

0: amici del Bar dello Sport su Kiss Kiss Napoli, un grande abbraccio da parte di Gianluca Vigliotti. Siamo arrivati al termine di questa settimana molto intensa, infinita, lunghissima, che parte dalla delusione di Inter-Napoli, arriva poi all'Arsenal, alla sconfitta con l'Arsenal, agli infortuni del Napoli che continuano a caratterizzare anche questo inizio di stagione, e ci proiettiamo su quella che in questo momento giudico assolutamente essere la partita più importante del Napoli fino a questo momento in questa stagione. Parliamo di Napoli-Bologna, domenica ore 18, la seguiremo come sempre con il pre-gara, con Diretta Azzurra, poi ci sarà il post-gara con il Bar dello Sport, pronti per dover accogliere, così come ha detto Allegri a più riprese, la vittoria del Napoli che deve rilanciare la squadra in campionato. Voglio salutare Ciro Froio, che si trova in cabina di regia, davvero distrutto dopo due ore di manganiello. 081 546 6873 per intervenire in diretta, per parlare con voi, per cercare di capire come il Napoli potrà affrontare il Bologna. C'è Meretti infortunato, c'è Alisson Santos infortunato, recupera Anghissa, vedremo poi ovviamente se Allegri lo rimanderà immediatamente in campo, mentre ancora non ci sono ovviamente gli altri infortunati, parlo ovviamente di McTominay, di Buongiorno, eccetera. La cosa che mi fa molto piacere è che oggi ci sarà un'esclusiva di Kiss Kiss Napoli con un'intervista a Bökema, che la ascolteremo nel pomeriggio, e chiederemo a Bökema: ma come stai? Bökema, ancora non ha fatto un minuto di partita, ancora non ha fatto un minuto di partita. Vabbè, comunque ragazzi, questa è la situazione. Napoli-Bologna ore 18, 342-00-00100 per quanto riguarda invece i vostri messaggi. Vado a salutare un po' di amici, speriamo che non facciamo la fine di lo vedo male, Jenny ce lo scrive: avete visto il Como ieri sera, che spettacolo, è vero, 4-1 all'Ipsia, continua a dare spettacolo la squadra di Fabregas con un esordio davvero sontuoso in Champions League. La Roma invece ha pareggiato contro Lukaku, il Fenerbahce, 1-1. Vorrei un parere sulla preparazione fisica del Napoli, l'impressione che le altre squadre volano rispetto a noi. Enzo da Chiaiano: sicuramente nelle finali di gara il Napoli accusa un po' di stanchezza, ma anche perché ha poche rotazioni. Buongiorno a tutto il bar, stamani preparo un bel gelato al limone di Sorrento, bello, mi fa piacere. Enzo dalla gelateria di Rapallo. Saluto anche l'amico Marco da Ancona: formazione col Bologna già obbligata causa defezioni, supereremo anche queste rogne, torneremo più forti di primi. La formazione dovrebbe essere con Milinkovic-Savic in porta, Di Lorenzo, Rachmani e Rafa Marin, credo Spinazzola a sinistra. Sarà confermato Lobotka, sicuramente De Bruyne, non so se gioca Gilmour confermato oppure Anghissa, vedremo le condizioni di Anghissa. Avanti ci sarà Politano con Højlund, a sinistra chi giocherà secondo voi? Neres dal primo minuto o il perdonato Noah Lang? Ecco, questi sono gli unici due dubbi che ci portiamo. Ora con gli infortuni di Meret e di Alisson come la mettiamo? Colpa di Conte, come sempre viene riportato. Stamattina ho visto gli highlight di Como Lipsia, sono invidioso, pure il vero calcio, giocasse così il Napoli. Ciro da Napoli: per un attimo ho rivisto la bellezza del Napoli di Sarri guardando la partita del Como, questo è calcio. Ecco, ce lo scrive anche Sasa Club: Napoli scafati Dios. Un saluto anche a Salvatore Piccolo, a Snyder, un bacione. Ieri grande spettacolo a Napoli, sempre una città che da palcoscenico nel mondo per la sua bellezza. Sandro, ieri sera è stato veramente una cosa meravigliosa, nonostante le intemperie, il vento, la pioggia. Metti il telone, ripeto, la nazionale di volley che ha battuto la Svezia davanti a un pubblico meraviglioso, al presidente della Repubblica Mattarella. Chissà se ha cantato l'inno dell'Italia, l'inno nazionale, Felice, vedendo la televisione. Felice, buongiorno.
1: Forza Napoli!
0: Dove ti trovi? Felice, dove ti trovi? Scusami.
1: Ho accompagnato Alba a Baia Alpina stamattina. Sto in macchina.
0: Stai in macchina? Ho qualche dubbio, Felice. Esattamente, dove ti trovi?
1: Accompagnato a Baia Alpina.
0: Va bene, questo è un clone di Felice. Ciro,
1: forza Napoli, Napoli si va a prescindere.
0: C'è anche l'imitazione di Felice. Sei un grande, grazie.
1: Felice Napoli, grande. Gianluca,
0: sì, ti abbraccio, sei un grande.
1: Forza Napoli,
0: ragazzi, arrivare ad un'imitazione di Felice penso che sia veramente il massimo che il bar dello Sport può poteste raggiungere. Come dice il mister, ci sono partite che si giocano e partite che si vincono. Domenica è quella da vincere. Bravo Antonio da Agerola. Buongiorno, la Falegnamele di Casoria, forza Napoli, giù le mani da Allegri, perché se contro il Bologna il Napoli farà un risultato negativo si parla dell'esonero e non ci voglio neanche pensare, mio caro. Luca, ma Favasuli, se c'era Haaland o Ghero, Diao tiro gol. Ah, ecco, fa vedere l'immagine della partita del Como. Intanto ci mandano un po' di messaggi per il Festival Bar dello Sport, ho visto Ivan da Madrid, anche il nostro amico. Poi Gianluca, sono Vincenzo Senior, quello che più preoccupa, il Como, grande lezione di calcio, società, squadra, allenatore senza nessun tipo di esperienza, Champions, basta solo saper giocare a calcio, saper prendere calciatori giovani e forti, questa è la realtà. Per me è solo una questione di forma fisica, Pierpaolo ci scrive, perché se fossero stati così scarsi non ci sarebbe visto neanche quegli sprazzi di miglioramento. Detto ciò, per me il Napoli ha fatto 12 punti, di cui 3 in entrata e 9 in uscita, perché le vittorie altrui sono frutto di errori tecnici molto banali. Pierpaolo ce lo scrive da Portici. Finalmente dopo un paio di giorni non lo sentivamo, eravamo anche un po' preoccupati, ma adesso c'è Domenico che è venuto a salutarci. Come stai, Domenico?
2: Buongiorno Leggiotti.
0: Amico mio, come stai? Non ti ho sentito per un paio di giorni, che è successo?
2: A mare, Leggiotti.
0: Ah, sei andato a mare? Bravo, brava Domenico, bravo. Così si fa, bravo Domenico. Dove sei andato a mare? Sì, amico mio, dimmi.
2: Ma queste terza partita.
0: Lo so, però stai calmo.
2: Questa è terza partita.
0: Ho capito, abbiamo perso la terza partita, ma devi stare calmo. Adesso però giochiamo con il Bologna e tutti aspettano il tuo pronostico, Domenico.
2: Oggi venerdì è 7, Idiotti.
0: Non ho sentito bene, scusami.
2: Oggi è 7, oggi venerdì, la partita è domenica.
0: Domani non ci sta il Bar dello Sport, lo devi dire oggi il pronostico.
2: 2-1 Napoli,
0: 2-1 Napoli, grazie Domenico, ti raccomando, ti aspetto domenica la partita, ok? Un abbraccio. Domenica è andato. Allora, la vittoria degli scudetti del Napoli è stata la più grande sciagura che ci potesse capitare. Abbiamo smarrito la retta strada, siamo passati da giocatori e divertimento, insomma, così si corre verso il bar. Vabbè, non esageriamo adesso, ragazzi. Noto che quando annunci qualcosa nel programma, quando arrivi, questa non ho capito, Rita, e poi buongiorno, quest'anno poche pretese, sostegno a chi suda la maglia e tanta pazienza, Gianluca dal Belgio che ci scrive, è vero. Poi buongiorno al bar, Raffaele della Torretta, dopo la Fiorentina subito Palladino semplici al Napoli. Caro Raffaele, per carità, io leggo tutto, alzo le mani. E perché lo scorso anno Beckham, quando ha giocato, altro acquisto azzeccato dal Napoli? Sono 2 settimane di delusione, inizia da Como, ci scrive il nostro amico. Buongiorno Bar, ma qualcuno ha la vaga idea di perché noi giochiamo mercoledì, rigiochiamo domenica alle 18, l'Inter gioca martedì, poi rigioca lunedì, 2 giorni in più di riposo. Luca da Milano, molti hanno notato questa differenza nella programmazione delle partite. Vado da Pasquale che è in linea. Ciao Pasquale, buongiorno.
3: Buongiorno caro. Allora, io sto sentendo a tutti di parlare di questo Como, ieri come ha giocato.
0: Sì.
3: Allora, il Napoli ha sempre fatto così, ha costruito, ok. Noi avevamo Rafa Marin, abbiamo il Bokeman, Trimma Bavassu.
0: Bokeman.
3: Il Napoli o costruisce una rosa giovane e noi tifosi gli diamo il tempo di crescere, perché devono crescere, ma se no siamo i giocatori un poco più grandi con esperienza, ci mettono più tempo a stare a mettersi in forma, però non dobbiamo dire che il Napoli sta giocando male, il Napoli sta facendo quello che può fare, poi si mettono gli infortuni, si mette che pensi che Allegri non veniva a Napoli se non sapeva la qualità della rosa.
0: No, ma l'ha detto lui stesso, lui ha sempre detto nelle conferenze che il Napoli è una rosa forte, l'ha detto lo stesso
3: noi,
0: Allegri.
3: Noi purtroppo i napoletani non sappiamo aspettare, vogliamo tutte le luci e subito. E diamo il tempo che lui riesce a mettere una squadra che gli dà il suo modo di giocare e vedremo che Napoli si riprenderà. Io sono molto fiducioso.
0: Speriamo Pasquale, speriamo, e mi auguro che il tuo pensiero sia realizzato.
3: Non, non, logicamente noi oggi tutto quanto pensiamo, ma Champions League, ma perché prima quando si era in Coppa UEFA era una cosa così, su Napoli l'ha vinciuta la Coppa UEFA e si è stato tutto quanto contento.
0: Certo.
3: Ma perché uno va in Coppa UEFA e non sa più allenare cose, è troppo, le altre squadre si organizzano, hanno dei progetti, cose che ha avuto sempre il Napoli, e non è che un Napoli cioè, Napoli ha sempre fatto questo.
0: Vabbè, però insomma adesso siamo in un momento sicuramente
3: un poco particolare. Prima parecchi giocatori che ce li dobbiamo tenere per contratti, mo chi l'ha pigliato, chi non l'ha pigliato, ormai
0: ci sono, quindi non possiamo. Grazie Pasquale, sei stato molto gentile, ti ringrazio di cuore. Buongiorno e forza Napoli anche da Salvatore da Tramonti, che saluto con grande affetto. Appena lo vedi salutami a Bokeman. No, beh, lui ha sbagliato. Bokeman, no, dobbiamo dire a Pasquale, non è Bokeman, è Bokeman. E poi mannacci Purpotiella affugata, ma come si può fare? E Allegri vince sempre in estremis, ma non ha gioco, poi perde 3 partite, abbiamo perso ma testa alta, da permettere che Allegri, a me non piace, ma vogliamo dargli il tempo. Maria 74. Io capisco che non è un buon momento, ma anche basta con i piagnistei, tutti a risaltare il Como, a ricordare Spalletti, a rivalutare Conte, Silvio da Bologna, insomma il Como ha ieri colpito davvero tanto, Luca Normando, anche ieri poteva finire in pareggio, Allegri non va assolutamente esonerato, anche se dovesse andare male con il Bologna, non ci voglio neanche pensare, caro Luca Normando. È vero, Angelo da Faito, no, la tua notizia priva di fondamento. Sento dire che il Como è il modello di società da imitare, ma facile con i soldi di un presidente ricchissimo, il modello è solo il Napoli perché ci siamo costruiti anno dopo anno. Brava Angela, il Como, diciamo che la gestione del bilancio del Como è una gestione un po' atipica. Il Como non ha questo grandissimo fatturato, così come le grandi società eccetera, ma il presidente, beato lui, per carità, contrariamente a tutte quelle che possono essere le regole imposte dal fair play finanziario, il presidente spende, cioè loro hanno possibilità, spendono, quindi non di rientrare, insomma, un po' la Juventus, no? Diciamo la Juventus che va sotto in perdita ogni anno, ma c'è a casa madre l'Ixos che ricopre le perdite, lo fanno sempre, quindi vanno avanti così. Oh, stamattina vorrei dire che l'Ipsia non è l'Arsenal, anche questo è vero, Luigi da Mantova. Tutti i colpi fatti dal Napoli in passato è perché Napoli aveva uno scouting eccezionale, il capo che era Micheli. Vi ricordo che Micheli in questo momento lavora appena per l'Arsenal, Marco da Corso Malta. Su Bokeman ho chiuso la radio. Enzo, vabbè, ma gli è sfuggito Bokeman, perché quando Felice dice Alberto vengo da te, buongiorno.
4: Buongiorno avvocato, sono Alberto da Bologna.
0: Ciao Alberto.
4: Napoli.
0: Eccoci.
4: Non riuscivo a prendere la linea, ma vi ascolto tutti i giorni.
0: Lo so, Alberto, è stata una settimana molto affollata per il
4: Bologna. Avvocato, voglio fare un augurio che oggi al mio club Napoli Pateria di Modena,
0: come no?
4: 40 anni.
0: Che bello.
4: 40 anni. E festeggiamo anche i 100 anni del Napoli insieme.
0: Bellissimo.
4: E come ospite stasera ci sarà un vostro collaboratore, se posso dirgli il nome, penso, posso?
0: Come no?
4: Emanuele Calaiò.
0: Ah,
4: Emanuele
0: bene.
4: Calaiò.
0: Mi fa piacere.
4: Sarà con noi.
0: Bene, mi fa molto
4: piacere. Un saluto a tutti gli amici dei malati.del.napoli.
0: Bene.
4: Per forza Napoli, con le critiche basta. Prima eravamo martelli, adesso siamo un po' in cudine. Sempre forza Napoli e diamo fiducia ai ragazzi, anziani, giovani e allenatore. E ti fare la maglia.
0: Bravo.
4: Sempre forza Napoli.
0: Sei un grande. Bravo Alberto, salutami il nostro amico Emanuele, insomma tutti gli amici del Napoli Club che rappresenti. Antonio da Merito ci fa vedere una foto di Bokeman, le ultime 3 partite si potevano pareggiare, ma noi abbiamo un allenatore perdente, mamma mia, Gennaro. Penso che Meret non avrebbe preso il gol che ha preso Savic, che ha avuto tutto il tempo per distendersi. Michele da Sant'Ambro, guarda Michele, io con tutto il bene e l'affetto rispetto il tuo pensiero, ma il gol di Odegaard è equivalente a un colpo da biliardo, veramente ragazzi. Ciao, non credo che ora il Napoli sia un modello da imitare come gestione. Il presidente è chiaro, sta arrivando alla fine della sua avventura, ora sta pensando al film del centenario, business diverso, bisogna pensare a un cambio. Marcello da Napoli ci scrive: secondo me Rafa Marino sta deludendo e penso che giocherà Lang per ricompattare il rapporto con Allegri. Cioè, quindi Rafa Marin è sicuramente in crescita, le ultime 2 partite sono state molto buone di Rafa Marin. Mentre sono molto in dubbio se gioca Neres finalmente dal primo minuto dopo tanta assenza, oppure verrà riscattato, vorrà riscattarsi Noah Lang. L'Inter gioca lunedì perché sabato e domenica ci sono due concerti all'ippodromo di San Siro e per non avere un accavallamento di persone il prefetto ha deciso di spostare la partita. Roberto dalla Svizzera ci ha dato un'informazione importante. Intanto vediamo se si è tranquillizzato un po', perché l'ho visto molto agitato negli ultimi giorni. C'è Guido. Guido, buongiorno.
5: Buongiorno, io mi chiamo Guido Conte.
0: Ah, Guido.
5: Non ho niente a vedere.
0: No, Guido, perdonami.
5: Non riposo del Napoli.
0: Sì, Guido, non mi riferivo a te, parlavo di Guido, il nostro amico da Massaro Brenze, e quindi non sapevo. Benvenuto.
5: Benvenuto Guido,
0: eccoci qua, prego.
5: Io sono Guido Conte, che non ha niente a che vedere con Conte.
0: Ah, ecco, meno male.
5: Una malattia, sono tifoso con Napoli da 70 anni, io tengo 84 anni.
0: Buono.
5: Sono in Valcamonica, quest'anno sono stato pure a Di Mare.
0: Bravo.
5: E a Napoli mi fa morire.
0: È vero.
5: Io non sono né un tecnico e né soffro quando Napoli perde, però sono sempre più tifoso. Vado in giro in Valcamonica a Porno con la maglietta del centenario e ho cappello nuovo.
0: Bene, bene. Guido, sei fiducioso o sei preoccupato?
5: Sono fiducioso.
0: Va bene.
5: Ma io sono passato pure per la Serie C, figurati.
0: È vero.
5: Adesso,
0: hai ragione.
5: Fiducioso adesso che se sono 10 anni che stiamo sempre in alto.
0: È vero.
5: L'unica cosa che io vorrei un po' di cazzimma in più del
0: speriamo che con il Bologna ci possa essere questa svolta che tutti aspettiamo dopo 3 sconfitte consecutive.
5: Io conto le ore fino
0: mamma mia. Alle 6. Poi ci sentiamo.
5: È sempre forza.
0: Grazie, bravo Guido. Ti vogliamo bene.
5: I tecnici ce l'abbiamo, li paghiamo e noi non possiamo fare i tecnici.
0: Va bene, Guido. Grazie Guido, ti abbracciamo forte, buon fine settimana. Giuseppe D'Arezzo scrive, che è un grande, scrive: su Beckman non va spenta la radio, caro Enzo da Maddaloni, ma va richiamato il nostro amico. Poi buongiorno, aspettiamo nonno Guido a Massaro Brenze al bar di Sarno. Devi andare anche al bar di Sarno, nonno Guido. Nulla cambia, allegra espressione dell'anticalcio, scrive mamma mia Marco dal Vomero. Poi c'è il nostro amico Merette, quel tiro di Odegaard non l'avrebbe neanche sfiorato. Ecco, basta con questi elogi incomprensibili a Merette, che ha le sue pecche, nessuno dei due è un gran portiere. Corrado ce lo scrive. Ma chi è il fratello di Felice? Non lo so. Parliamo come se la partita contro il Bologna fosse una finale di Champions. Se dovesse andare male, come la mettiamo? Addirittura stamattina ho letto che già c'è il sostituto di Allegri. Ma insomma, ragazzi, mi sembra davvero esagerato. È una partita però importante che Napoli deve vincere, proprio per cambiare un po' il trend assolutamente di questa situazione. Una riflessione: mentre il Como ha calciatori giovani e un grande allenatore, il Napoli ha ormai calciatori arrivati alla frutta. Mamma mia, Giuseppe ce lo scrive. Böckemann, lo sottolineiamo, mentre da un avvocato sentir dire Santa Maria Capovetere è tutto normale. Poi Diego che ce lo scrive. Va bene, giù il cappello a Como. L'ultimo risultato utile è quello sportivo. Progetti di educazione, rapporto, tifosi, giù il cappello, fanno impresa, Fabregas, la squadra, sono l'ultima ruota di un carro perfetto, giù il cappello, ce lo scrive il nostro amico amabile, Luigi amabile. Allora, Andrea, e poi vado in pubblicità. Andrea, buongiorno.
6: Gianluca, buongiorno.
0: Ehi, caro Andrea, buongiorno a te.
6: Gianluca, volevo dire niente, pensiamo al Como, ma pensiamo al Napoli, come ha giocato con il Leipzig, che è una squadra scarsa, è normale che pure noi giochiamo con l'Leipzig, avevamo 7 palloni. Allora domenica poca è la svolta, a vincere per forza, domenica che vengono questa partita con Bologna, e poi cambierà tutto, stiamo vicino alla squadra, stiamo vicino all'allenatore, anche a me non mi piace Allegri, ma l'allenatore del Napoli, e niente, la svolta Allegri e basta, aspettiamo un altro po', non possiamo dire niente, a poca sono 3 partite e niente. Ma comunque domenica è la partita della svolta, poca dobbiamo vincere. Un bacio dalla Germania, ti voglio bene. Ciao, Raffaele, non mollare.
0: Anche tu, Andrea, ti raccomando, anche tu. Facciamo un po' di saluti, poi vado in pubblicità, te lo giuro, Ciro, vado subito in pubblicità. Esordio di Favasuri dal primo minuto, Angelo da Varcaturo? Non lo so, però abbiamo scoperto in Favasuri sicuramente un'alternativa molto molto valida. Allora, ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo con il nostro Bar dello Sport.
7: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
8: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
7: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
8: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
7: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
9: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a mille e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
10: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
11: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
12: Se ami Zouk per il suo stile ribelle.
13: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
14: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
15: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
16: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
15: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
17: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
18: Kiss Kiss Napoli.
19: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
20: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Allora, siamo tornati in diretta, amici del Bar dello Sport, Kiss Kiss Napoli, folla delle grandissime occasioni, è stata una delle settimane più affollate per la nostra trasmissione, continuano ad arrivare tantissimi messaggi al 342-00-00100, tra poco ascolteremo anche qualche brano del nostro festival Bar dello Sport, mentre in diretta allo 081-546-6873 ci sono altri nostri amici, tra poco interverrà Domenico, però voglio leggere il messaggio di Rino Molosso, un nostro amico: i calciatori domenica devono uscire dal campo con un grande applauso, perché sono sicuro che ci rappresenteranno nel migliore dei modi. Il Bayern ha dato 5 palloni al Bodo, tutti nel secondo tempo, Nando da Ercolano, ricordiamo che noi dobbiamo giocare con il Bodo anche noi in casa, un Bodo probabilmente in forma ridotta rispetto a quello sorprendente dello scorso anno in Champions, che aveva vinto a Milano con l'Inter, a Madrid con l'Atletico. Tutti che si affrettano a chiarire che il Como ha giocato con una squadra meno forte dell'Arsenal, questo è vero, ma non dimentichiamo che il Como ha vinto con Napoli, forza Napoli sempre. Guardiamo anche le nostre avversarie. Alfonso da Roma. E poi domenica bisogna vincere, altrimenti penserei seriamente di cambiare allenatore. Martina da Napoli. Deve finire di prendere sempre con allenatori chi va in campo, i giocatori ti trovi con me Gianluca. Marco Dal Vomero è scritto purtroppo non benissimo e quindi non lo leggo nella maniera migliore, non faccio un buon servizio. Dopo la partita con la Fiorentina Allegri sarà esonerato. Mamma mia, Gennaro, ragazzi, ma perché? Non concordo con i catastrofisti disfattisti. Napoli ha perso con 3 squadre al momento più forti, non con 3 squadrette. Ecco, Antonio da Rione Alto. C'è Domenico in linea, sentiamolo. Domenico.
21: Buongiorno, complimenti
18: Tantissimi complimenti per la vostra competenza e la vostra gentilezza.
0: Complimenti a te, complimenti a voi che ci seguite sempre. Grande Domenico, no, buongiorno.
18: Io volevo fare solo un appello di non usare sia sui social che nelle telefonate in questo momento particolare di un linguaggio troppo forte negativamente. Questo è il momento di stare vicino alla squadra.
0: Vero.
18: Ci sono tanti aspetti negativi, ma ce ne sono stati tanti altri positivi. L'Arsenal quanti milioni di euro aveva in campo?
0: Un miliardo 330 milioni è la valutazione di Transmarket,
18: esatto.
0: Rispetto a Napoli a 400 e qualcosa.
18: E Napoli ha fatto con la sua figura, cioè siamo usciti con a testa alta. Contro l'Inter comunque stavamo vincendo 2-0, poi quindi è il momento di stare vicino alla squadra, vicino all'allenatore. Sicuramente queste prossime due gare saranno decisive, nel senso che bisogna fare...
0: Sono importanti, è costretto a far risultato il Napoli, ecco questo...
18: Esatto. Senza ma, e adesso è il momento dei risultati, perché sennò diamo troppo vantaggio agli altri.
0: È vero, bravo Domenico, bravo. Molto giusto, molto onesta la tua valutazione, mi fa piacere. Vienici a trovare spesso, Domenico, qui al Bar dello Sport, ti aspettiamo, grazie.
18: È la mia prima telefonata.
0: L'avevo capito, vedi, io ho la fortuna di avere veramente centinaia e centinaia di nostri amici che ci trovano, però carpisco dal suono della voce, insomma, i primi interventi.
18: Era la prima volta, non che vi seguo, è la prima volta che chiamo.
0: Grazie caro, grazie. La prima di una lunga serie, ti aspettiamo, anche perché il tuo giudizio è un giudizio attento, pacato e riflessivo. Grande Domenico, un abbraccio forte anche a te. Se Allegri riesce a lavorare su Meret migliorandolo nelle uscite, è un sogno che si avvera. Alessandro da Palermo che ci scrivono. Palermo quest'anno ha fatto uno squadrone in Serie B, credo che arriverà in A in carrozza. Andiamo avanti. Lo scorso anno qual era la differenza di ingaggio tra il Napoli e il Copenaghen? Ok, l'anno scorso abbiamo fallito in Champions, abbiamo fallito la partita col Copenaghen, è assolutamente così. Il nostro amico non si firma, ma ti ho risposto. Allora, poi buongiorno Antonio, il Laurentino, il fatto che il Como ha strapazzato il Lipsia significa che non abbiamo perso con una squadra di periferia, ma il Como, caro, non è una squadra di periferia. Vediamo il giudizio attento, pacato, obiettivo, sereno, molto arguto di Felice, eccolo, è lui che interviene in questo momento. Felice.
21: Buongiorno, intanto per farmi riconoscere che l'originale Forza Napoli.
0: Scusami Felice,
21: buongiorno a tutti.
0: Scusa, ma buongiorno Felice, cosa si prova ad essere imitato, Felice?
21: Bellissimo.
0: È una bella soddisfazione la tua.
21: Certo.
0: Cioè, t'hanno bellissimo. Chiamato facendo l'imitazione di Felice, te renditi conto a che
21: punto. Come dice, parla bene, parla male, ma basta che ne parli.
0: Sì, ho capito, ma voglio dire, renditi conto a che livelli sei arrivato. Cioè,
21: mamma gente... mia, grazie a te Gianluca.
0: No, che grazie a me, voglio dire, che è successo?
21: No, io intanto ero in macchina e il venerdì, sai che a 8:30 mia moglie è uscita alle 9:15, l'ho sentita, molto a casa.
0: Sì, da solo?
21: Da solo, perché Albert va a comprare i pasticcini perché arrivano i nipoti oggi.
0: Ah, va a comprare anche i pasticcini?
21: Come no, è tratta buona, come mio figlio Francesco, sai. A me invece mi tratta anche bene, non mi posso lamentare.
0: No, non lamentarti, no, assolutamente.
21: Io sono d'accordo totalmente con Domenico.
0: È vero, bravo.
21: Poi, mi permetti di fare un caro saluto?
0: Come no?
21: Che è quel geometra Giuseppe Messina che è andato a...
0: Dove è andato?
21: Ovese... Massa Lubrenze.
0: Ah, Guido, è andato da Guido a Massa Lubrenze.
21: Lui per lavoro è andato.
0: Ho capito.
21: Mi ha promesso, io ho chiesto un po' in giro lì, però lì è grande, giustamente, mica si fa così facile. E mi ha promesso, Feli, la prossima volta cerca di farti dare il numero telefonico di Guido.
0: Ok, così vi sentite.
21: Così lo chiamiamo
0: e andiamo
21: e ci andiamo.
0: Andiamo tutti.
21: Devo andare parecchie volte per lavoro,
0: È vero. Allora, quindi ti può accompagnare, vengo pure io, perché ripeto, è imperdibile questo appuntamento
21: quindi,
0: con Guido e Felice.
21: Guido, dammi il numero telefonico.
0: Ok.
21: Tu prendi il mio.
0: Esatto, noi lo teniamo, il tuo, quello di Felice lo teniamo, quindi in modo
21: così
0: di...
21: Così ci...
0: Mi sentite, va bene.
21: Interloquiamo. Quel giorno che con Giuseppe Messina veniamo lì,
0: esatto.
21: Il telefono e andiamo a fare pure una bella mangiata, mi ha detto soggiorno, tra un amico mio.
0: Ah, solo paga lui ovviamente, no? Quindi,
21: ma lo pago io.
0: Ah, paghi tu, va bene, allora vengo pure.
21: Ci mancherebbe.
0: Va bene, grazie amico mio.
21: Un bacione sempre a Giorgia, Domenica, Sofia,
0: grazie.
21: Guido.
0: Ciao
21: A Nordo Ciro.
0: Sì, a tutto quanto.
21: A tutti,
0: everybody, every song. Ciao Felice. Poi perché mettere tanta pressione dai tifosi? A lei che prima o poi farà un bel filotto, ce lo auguriamo. Mi permette una riflessione, si scrive Michele Atonna, perché non si capisce le formazioni, non si potrebbe fare le formazioni a Felice. Buondì Gianlucone, grande Antonio il criticone, eccolo qui. Domanda provocatoria, ma veramente c'è chi crede che se domani va via Allegri e viene uno che fa il calcio per offensivo di punto in bianco vinciamo lo scudetto? Questa mentalità, che non tiene conto del valore della rosa ma solo della tattica, è da football manager o da fantacalcio, ma non da calcio vero, perché si vince e si perde in tutti i modi. Saluto anche Chicco, buon fine settimana anche a te, e prima di andare a fare il Festival Bar dello Sport a sentirlo, sentiamo Clemente, così non lo facciamo aspettare in linea. Clemente, buongiorno.
1: Allora, mi faccio dire due cose.
0: Buongiorno.
1: Visto che
0: buongiorno, signor Clemente.
1: Una disfattista, non ho capito perché, poi vabbè.
0: Vabbè, il pensiero.
1: E soprattutto si tira sempre in ballo il Como.
0: Como gioca questo Como? Como gioca?
1: Deve andare via questo. Io vorrei fare una domanda.
0: Prego.
1: La faccio da esperto di numeri.
0: Va.
1: Perché a volte bisogna fare i professori, perché ci stanno in grande giro da papà.
0: Professor Clemente, prego.
1: Sì. Allora, il Como, gli indiani sono ricchissimi, hanno comprato il Como in Serie D
0: lo so.
1: Per 4 soldi,
0: sì.
1: Hanno fatto 2 anni di C,
0: sì.
1: 2 anni di B, una salvezza e hanno cominciato ad investire, quindi questo è il sesto anno, perché hanno comprato una squadra vuota, un titolo a 4 soldi e non hanno comprato una società già strutturata? Perché quando sento dire Napoli deve vendere, deve comprare, ma chi è quel pazzo che oggi investe in una società in salute e quindi 1 miliardo di euro, 1 miliardo e mezzo, e poi ci mette 1,5 miliardi per fare la squadra? È un investimento a perdere.
0: Quindi,
1: investimenti sono graduali. Se oggi tu al tifoso napoletano dici noi prendiamo un allenatore che fino a 3 mesi fa giocava, Fabregas di 6 anni fa,
0: sì.
1: Compriamo Pingo Pallin, e chi è? Puturina, e chi è? E chi è? No, ma noi siamo il Napoli, noi dobbiamo comprare giocatori fatti.
0: Cioè loro hanno fatto un investimento progettuale che li ha portati lentamente.
1: Non
0: in questo.
1: C'è voglia di attendere e se si fa un progetto medio, cioè con giocatori misti, e questo non va e quest'altro non l'ha, e questo, allora il problema è questo. Il calcio a certi livelli non può ragionare come il tifoso medio, altrimenti si fa sotto sopra.
0: Ok, quindi tu hai, diciamo così, in questa valutazione, che ti ringraziamo perché ci hai dato insomma un tuo punto di vista, un investimento partito dal nulla e insomma piano piano ha portato, anche se loro hanno però...
1: Laurentiis quando ha comprato...
0: Esatto, anche per la proprietà del Como, l'avevamo detto prima, comunque ha potenzialità enormi e non è che, anche se non ha un fatturato all'altezza dei suoi investimenti, va avanti lo stesso.
1: E ce ne metti 1,5 miliardi, non è... i fondi, com'è che il fondo è diventato proprietario dell'Inter? Trasformando un prestito in controllo delle azioni, ma non ha comprato il valore reale dell'Inter che costa molto di più.
0: È vero.
1: Il Napoli è in salute, e fin quando il Napoli è in salute ADL resta qua, punto. Io non riesco proprio a capire.
0: Professor Clemente, io la ringrazio davvero di cuore, però ci deve fare una cortesia, intervenga un po' più spesso, perché ogni tanto abbiamo bisogno di questa abbiamo bisogno di questi supporti tecnicistici, diciamo così, sotto un certo punto di vista. Grazie Clemente, grazie professore. Professore Clemente a disposizione. Sei pronto? Nellino Iorio è entrato in campo in questo momento. Abbiamo con il quarto uomo, è uscito Froio, è entrato Iorio, eccolo qui, il Festival Bar dello Sport.
2: Festival Bar dello Sport.
22: Del

0: Ah,
1: ah.
2: Papà,
0: yeah.
2: Perché gridi?
0: Oui.
2: Se tanto non ti sentono.
0: Yeah.
2: Perché quando gioca il Napoli, io non parlo alla televisione.
0: No.
2: Parlo al destino.
0: Molto profondo.
3: E il destino ti risponde.
0: Yeah.
2: Qualche volta sì. Le altre volte risponde l'arbitro.
0: Silenzio.
2: E perché vieni sempre al bar dello sport?
0: Bello.
2: Per sentire 10 persone dire 11 cose diverse.
3: E chi ha ragione?
2: Quello che offre il caffè. Vigliotti.
0: Uè.
3: Papà, ma perché ami tanto il Napoli?
2: Perché mi ricorda chi ero, chi sono. E chi spero che sarai tu.
3: E se un giorno non vincerà più?
2: Tu amalo lo stesso.
0: Che bello.
3: Perché?
2: Perché si festeggia una vittoria. Ma si ama una storia. E la nostra storia è azzurra. Il Napoli è uno stato d'animo. Che passa di padre in figlio.
0: Bello. Bello. Molto bello. Sì, per carità, sarà anche intelligenza artificiale, però è bello. Scusate, io questo voglio dire. È bello, sto ascoltando con attenzione. Il fatto è il papà e il figlio. Bisogna anche pensarle le cose. Bene, bene, bene. Grazie. Bene, anche il sorriso.

bella, bella, ragazzi, voglio dire, per carità, il di tutti i generi, ribadisco, c'è chi non è d'accordo sulla composizione dell'intelligenza artificiale per le canzoni, non è il fatto che ormai è diventata un'usanza comune, già, però comunque bisogna avere l'idea di farla, tanta intelligenza artificiale, ma quella del papà con il figlio mi è piaciuta, bella e diversa, ecco, vedi, i nostri amici possono apprezzare. Il freddo addosso, le lacrime agli occhi, questa canzone sulla storia è grande, dovrebbe essere ascoltata al Maradona prima di tutte le partite, mi ha emozionato. Ted dalla Scozia, il nostro amico Ted, Roberta, intelligenza artificiale però commozione vera, una canzone, una diversa, questa poesia di padre in figlio è bellissima, anche Enzo l'ha apprezzata, una poesia meravigliosa, mi ha emozionato, grazie amico mio, anche Antonio da Gerola, troppo bella questa, diciamo, poesia solo al bar dello sport, la puoi ascoltare, Enzo da Quarto, insomma ragazzi, ma poi anche gli altri, Forza Napoli, non molliamo mai, ci scrive il nostro amico Mauro Perfetto, sei gioia, sei allegria, e poi il Festival Bar dello Sport sta diventando eccezionale, grazie Peppe Bandana, il nostro amico Peppe Bandana. Allora chiedo a Nello e a Lello, che sono in linea, di aspettare, che sono andato oltre i tempi per la pubblicità, perché abbiamo, grazie anche alla nostra Franci D'Alico, l'ha apprezzato anche lei, belle parole, bella performance, tuttavia i limoni e le fronne sono genuine, lo so Franci, però un po' è un fritto misto il nostro, il Festival Bar dello Sport può entrare come al bar, ci può entrare chiunque. Allora, Nello e Lello, aspettateci, andiamo un attimo in pubblicità. Ciao, allora, c'è Nellino Iorio, Nello, Lello, Bello, tutto, insomma, da tra poco. Bar dello Sport.

0: vuoi un'auto nuova? Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
2: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
5: Siamo arrivati alla parte finale di una fantastica settimana, di una fantastica puntata del Bar dello Sport, stamattina con una partecipazione come sempre davvero incredibile da parte di tutti quanti voi, e con un festival Bar dello Sport che ci ha emozionato. Con ci scrive chi ha scritto quel testo così tenero tra padre e figlio. Susi ce lo chiede la Torre del Greco. Poi Salvatore da Santa Maria la Fossa vuole far giocare Di Lorenzo, Rachmani, Marin, Oliveira, non Spinazzola, Lobotka, De Bruyne, Vergara potrebbe anche lui essere il prescelto, Politano, Højlund e Noah Lang. Ancora tanti complimenti, grande Mauro Perfetto, si scrive Vittorio l'orologiaio. L'intelligenza artificiale è strutturata su meccanismi neurali umani, quindi emozione in ugual modo, è un testo spontaneo. Bravo Andrea da Castellammare. Anche Martina da Napoli, grandissimo festival Bar dello Sport con papà e figlio. E poi Vincenzo da Milano, premetto che ti seguo sempre anche al palazzetto, mi piace tanto il Bar dello Sport, ma il festival bar è diventata cose per l'intelligenza artificiale, non ci piace, noi vogliamo le cantate, la frona di limone. Ma per carità Vincenzo, il tuo pensiero è rispettabilissimo. Poi Favasuli, ma quanto è bravo sto ragazzo, umile, intelligente nelle risposte, veramente forte in campo, una voglia incredibile, speriamo. Ciro su Favasuli. Allora andiamo dai nostri amici Nello e Lello. Comincio da Nello con la N di Napoli. Nello, ciao, buongiorno.
6: Grazie, buongiorno.
5: Buongiorno a te.
6: Volevo chiaramente anch'io collegarmi per ringraziare queste persone che fanno questi bei messaggi.
5: Nello. Eccoci, vai Nello, vai.
6: Allora, volevo chiaramente anche io collegarmi con queste persone che fanno queste
5: sì.
6: cose, anche se con la intelligenza artificiale.
5: Sì, le canzoni dal Festival Bar, sì.
6: Ma volevo fare, purtroppo devo fare una critica a niente di nuovo per quanto riguarda Allegri.
5: Sì, per carità, per carità, sei
6: perso per colpa sua.
5: Ah, addirittura. Ma tutte e tre? Sì. Tutte e tre partite?
6: No, due sicuro.
5: Ah.
6: Perché lui al 2-0 non doveva togliere, mettersi in difesa, doveva mettere un centrocampista e forse anche un altro attaccante. Loro dovevano per forza aprirsi e quindi automaticamente.
5: Chi avrebbe dovuto mettere con l'Inter? Fammi sentire.
6: Ma non lo so, ma certamente un altro centrocampista in più a centrocampo, oppure un'altra punta per aumentare, quindi non farli scendere più in avanti. Invece noi ci siamo andati a chiudere e abbiamo dato possibilità all'Inter chiaramente di prendere i gol.
5: Mentre le altre?
6: Quindi, ecco la stessa cosa che ha fatto pure con la ripetuta stessa cosa con lo 0-0, che si difendeva il 0-0, che difendiamo il 0-0. Noi o andiamo a vincere, o perdiamo 2-0, o perdiamo 3-0, o perdiamo 4-0, per me il tipo di gioco di
5: insomma non ti piace Allegri, non ti piace.
6: Aspettavamo, ma noi già ce l'aspettavamo, il modo di giocare che c'ha. Poi un'altra cosa, i giocatori non ci mettono quella grinta giusta che serve a una squadra che vuole vincere, non che vuole parteggiare o vuole partecipare, ma una squadra che vuole vincere, una squadra che vuole vincere deve metterci tutta la grinta, ma la grinta, ma non c'è.
5: Però insomma Milano e con l'Arsenal, comunque contro l'Inter, Arsenal, parliamo di due potenze, sicuramente due squadre fortissime, con una reazione l'abbiamo vista, no?
6: Ma sembrava una partita, a me quella la partita dell'Arsenal sembrava una partita amichevole.
5: Addirittura. Vabbè.
6: Nemmeno nessuno dei due sembravano che giocassero avessero paura tutte e due del risultato. E nessuno non si è visto quel bel gioco ampio.
5: Va bene, Nello, va bene, hai espresso il tuo
6: mio parere.
5: Per carità, ma noi ti abbiamo ascoltato con grande piacere, come sempre, ti aspettiamo nelle prossime occasioni. E poi eccolo qui l'autore di questa poesia tra padre e figlio che ha scaldato i cuori del bar dello sport, è il nostro amico Ivan da Madrid. Dice: l'ho fatto io il pezzo tra padre e figlio. Siete però voi il bar dello sport una fonte di ispirazione costante. Grazie Ivan del tuo supporto. Poi ascoltare la poesia mi sembrava di vedere il postino di Troisi. Mi fa male il cuore e ho l'anima trafitta nel dire che questo bar dello sport una fonte di ispirazione costante. Grazie Ivan del tuo supporto. Poi ascoltare la poesia mi sembrava di vedere il postino di Troisi. Mi fa male il cuore e ho l'anima trafitta nel dire che questo, ma amaro pareggio con Bologna e sconfitta con Fiorentina.

0: In linea. Ciao Lello, buongiorno.
1: Buongiorno avvocato, Lello da Padova.
0: Ciao Lello, buongiorno Lello, buongiorno.
1: Un abbraccio forte ai nonni e un saluto in particolare a Domenico.
0: Sì, grazie, grazie amico mio, vai.
1: Avvocato, io le volevo fare una domanda, però prima che le faccio la domanda volevo dire, il Napoli con la partita che ha giocato in Champions. In Champions, sì, sì, mi piace dire Champions.
0: La Champions, vai.
1: Champions, sì. Il Napoli naturalmente ha avuto un risultato a suo favore con 1-0, cioè a favore nel senso che ha preso un solo
0: cioè guardi tiro. L'aspetto tra il negativo, guardi l'aspetto positivo e aveva perso di misura.
1: Naturalmente sarà giovato dal fatto che il Napoli rivedrà con i tecnici di Allegri, rivedrà tutta la partita e vedrà dove si è sbagliato e dove naturalmente si può riparare, perché la formazione che ha portato in campo la rivedremo con qualche cambiamento domenica, e domenica il Bologna non verrà qua sicuramente perché
0: già non ci saranno Meret e Alisson Santos che sono infortunati, vediamo il recupero di Anghissa
1: però
0: e capiremo.
1: Ci sta una cosa, c'è Gilmour, c'è De Bruyne, abbiamo il ragazzo Favasulli. E poi l'entro di Benzema oppure
0: a proposito di Benzema, grazie Lello, ti abbraccio di cuore. Ricordo a proposito di Benzema che oggi in esclusiva ci sarà ovviamente l'intervista da parte di Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale del Calcio Napoli, con Benzema, l'ascolteremo ovviamente nel pomeriggio e quindi l'ascoltiamo tutti quanti con grande piacere. Mimmo il logopedista, inviterei tutti i grandi tecnici intervenuti a proporsi al presidente come sostituti di Allegri. E poi vado avanti, sono Ida, che è trapiantata da Avellino da poco più di un anno. Mi piacerebbe condividere il mio amore per la squadra con una persona che può farlo con me. Trovare Paola di Avellino che tifa Napoli può essere un'opportunità. Ah, vedi che carina sta cosa. Allora, Ida di Avellino e Paola di Avellino. Ida chiede di, siccome è arrivata da un anno ad Avellino, cerca di conoscere poi Paola per poter poi vedere le partite insieme. Che carina questa cosa. Cerchiamo poi di riuscire a farvi conoscere. Poi c'è, io direi di disincentivare l'uso dell'intelligenza artificiale, Mico, il figlio del mitico Federico 49, ma per carità ragazzi, ma si può fare tutte e due le cose, perché limitare o l'una o l'altra? Antonio, vengo da te, buongiorno.
2: Buongiorno avvocato, buongiorno a tutti.
0: Ciao caro, buongiorno a te.
2: No, io volevo ricordare una cosa, parecchi tifosi del Napoli e anche parecchi guru.
0: Sì.
2: Si fanno
0: Baffanguru, sì, sì. Baffanguru.
2: Che noi siamo usciti ai gironi con 12 punti
0: con l'Arsenal. Sì, lo ricordo, l'ho ricordato in settimana, sì.
2: Mo mettiamo caso, no? Mettiamo caso, perché parecchi dicono tu 9 volte su 10 con l'Arsenal la perdi, vai là e giocatela. Ce la giochiamo, perdiamo 5-1, abbiamo 6 palloni. Come secondo me poteva succedere se ci andavi aperto contro uno squadrone del genere. Poi facciamo finta che arriviamo ottavi insieme ad altre 2-3 squadre.
0: E quel fatto di aver preso un gol solo. Oltretutto è molto probabile che con la nuova formula della Champions League si arrivi qualche volta a pari punti e che la differenza reti possa essere determinante per il passaggio del turno. Sì, Antonio, hai detto una cosa assolutamente condivisibile.
2: Ma un allenatore come esperto come Allegri lo sa. Perciò ha messo i pullman davanti. Anche se al primo tempo c'è.
0: Sì, nel primo tempo abbiamo fatto delle ripartenze davanti. Interessanti, nel secondo, insomma, l'energia per poter ripartire, vedi poi quanto sia costato le famose ripartenze, perché Alisson Santos si fa male, si stira. Cioè, purtroppo.
2: Io volevo soltanto ricordare che un gol in Champions, soprattutto in questa con questa formula, vale tantissimo, può valere pure 3 posizioni.
0: Va bene, Antonio, ti ringrazio, grazie di cuore, t'abbraccio, stiamo arrivando ormai alla fine della nostra puntata, ne approfitto per salutare qualche amico e ringraziare Riccardo e Emilia, perché mi hanno scritto una cosa molto carina che però ovviamente non leggo, così come ci ringrazia Ida. Allora, Ida vuole conoscere Paola d'Avellino, quindi Paola e Ida si devono assolutamente sentire per poter vedere le partite insieme, questa cosa mi piace molto. Molti si meravigliano di Favasulli perché non l'hanno seguito in B. È vero, hai ragione. Andrebbero inseriti anche altri giovani, Milton Pereira, Baridò, due talenti, Antonio da Bagnoli ce lo scrive. Peccato, il Napoli primavera ha perso all'ultimo secondo con l'Arsenal, anche là hanno perso di misura nella Youth League.

0: con la sconfitta. Poi una squadra svogliata non litiga, che di B è il capitano sotto pressione, Antonio dall'Austria. Vedo troppi difensori di Allegri anche andare avanti, infatti sono però 3 sconfitte consecutive. Bruno, un solo punto nelle prossime 2, no? Speriamo di no, ragazzi. Perché tanta differenza tra Favasuli e gli altri come corsa? È dovuto alla preparazione o alla voglia? Francesco, non lo so, non te lo so dire. Ascoltare la poesia mi sembrava di vedere. Questo l'abbiamo letto il postino, e poi avrei gradito se avesse detto la motivazione per la quale ho mandato quel messaggio. Chi è questo? Ah, il figlio di Federico 49. Vabbè, non lo so, per la questione che tu non fai l'intelligenza artificiale. Vabbè, ragazzi, si è creata questa diatriba sull'intelligenza artificiale e le canzoni originali. A noi piacciono entrambi perché è bello farle comunque al Festival Bar dello Sport. Così come è bello salutare voi, amici, siamo arrivati alla fine di questa settimana, però ci vediamo domenica, domenica alla fine della partita Napoli-Bologna, c'è Diretta Azzurra, poi c'è il Bar dello Sport post-gara qui con Susi Fiorillo, vi aspettiamo a Kiss Kiss Napoli. Si ringrazio Ciro Froio in cabina di regia che ci ha tenuto compagnia per tutta la settimana, e vi auguro soprattutto un felice e spettacolare fine settimana. Grazie a tutti, a lunedì con il Bar dello Sport alle ore 9. Un abbraccio da Gianluca Vigliotti. Ciao!
1: In collaborazione con Sal di Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E cioè?
1: Ah, come si sta bello fresco, mi sa che hai visto?
2: Ah, ah sì, finalmente, bella, finalmente.
1: Bella cosa.
2: Ha fatto come dice un mio caro amico Ovendorio.
1: Ecco Ovendorio.
2: Sì, però non ha piovuto. Non ha piovuto qui.
1: Pioverà, pioverà, mi sa che ne pioverà, ci allagheremo. Già sta giovendo in da terra tu, e si sa, pensa cane, che sta giovendo malamente proprio in da terra tu.
2: Percepisco
1: pensate, lui fa matrimonio, lui fa matrimonio, a gente non si sposa, chi si fatica con meno qua, non si capisce.
2: Quei pochi che si sposano non si fidano migliore, che ti devo dire, che ti devo dire. Amiche, amici, buongiorno.
1: Come si sta bello figlio? Come si sta bello figlio?
2: Ma come mai hai rimesso la camicia nera? Come mai?
1: Sono i tempi, pensa cane.
2: Si sta anticipando Rosario Verde,
1: sono
2: qua.
1: I tempi, ci adeguiamo ai tempi insieme a lui, Marco Pesacane,
2: che poi sembra lo yin e lo yang, perché c'ha quel pelo bianco che gli fuoriesce dalla, camicia,
1: sì. Un po' pil in bit,
2: no,
1: è bianco nero.
2: No, sono geloso dei tuoi amici di palestra, quello sicuramente. Io non ho quegli amici lì. Buongiorno Ciro Froio, buongiorno, ben trovato.
1: Siamo le amiche, il Saverin.
2: Vabbè, non avevo dubbi. A proposito, girano video.
1: Frecce, come diciamo.
2: Girano video dove abbracci donne, così. Dove abbracci donne.
1: Anzi, approfitto, saluto zio Luigi. Dorico diceva, Rosario, sei un uomo sozzone. Ciao zio Luigi.
2: Sì, lo è, ha confermato.
1: Ovunque tu sia.
2: Sono sicuro.
1: Sappi che fra poco viene pure pensato.
2: Grattatina. Vai, siamo bene ragazzi, questo venerdì 11 settembre, data che sicuramente vi ricorderà qualcosa di brutto, hai voglia.

0: cari amici e care amiche, iniziamo questa nostra mattinata insieme. Signor Verde, da dove vuole partire? Da
1: ma
0: dove
1: ci rivolgiamo al radio imprecatori, il radio bestemmiatore, ecco, il radio che quando gli va qualcosa di sorto gli scappa così l'imprecazione, la bestemmia. Pare che non si può fare, Venezia schiva un pedone ma bestemmia davanti ai vigili, lo fermano e gli fanno 102 euro di multa. Nonostante lo scampato pericolo, la polizia locale non ha perdonato il linguaggio colorito utilizzato dal motociclista. Che è successo? Ci troviamo al nord nel Veneto, se chi frequenta il Veneto lo sa, nel Veneto insomma è quasi
0: un intercalare.
1: Che succede? Che questo motociclista sta camminando, uno gli taglia la strada a piedi, lui lo evita, così gli salva pure, naturalmente gli scappa la bestemmia. Al Lido di Venezia è successo, bestemmia. La polizia locale che stava là lo sente, lo ferma, gli controlla i documenti, tutto a posto.
0: Bene.
1: Teneva tutti i documenti a posto, però lo multa lo stesso. Lo multa perché sapete che abbiamo nel nostro codice l'articolo 724 del codice penale che cita testualmente.
0: Codice sentite penale.
1: Penale, sentite un attimo. Quindi ci sta la scappatoia, dopo ve lo dico. L'articolo 724. La persona in presenza di più persone bestemmiava con parole oltraggiose alla divinità venerante della religione di Stato. Cioè, in uno stato laico io non sapevo che avevamo una religione di Stato. Quindi cosa significa, secondo l'articolo 724, che se quello diceva qualcosa contro Buddha, contro Allah, contro Krishna, non era reato.
0: No, perché non
1: siccome
0: è...
1: l'ha detto nella nostra religione, praticamente nel nostro ordinamento abbiamo, che va in contraddizione, penso che se lui la contesta davanti alla Corte Costituzionale, penso che abbia perché non sono accorto, ma è un po' contraddittorio con la Costituzione e il codice penale.
0: Ma forse
1: lo Stato è laico, non
0: Però tu hai comunque come
1: in generale tutto è divinità o niente.
0: Però lo Stato italiano riconosce come religione il cristianesimo.
1: Cioè,
0: se tu metti il famoso crocifisso a scuola, no?
1: Come non si può mettere.
0: Sì, ma si metteva perché il riferimento era quello là.
1: Segui quello che sto dicendo.
0: L'ho seguito, ho capito che è chiaro.
1: Sto dicendo che la nostra Costituzione, se controlli, il nostro Stato dovrebbe essere laico come regola. Poi non lo so se l'hanno cagnato ultimamente.
0: Vediamo.
1: Però l'articolo 724 del codice penale cita che la persona in presenza di altre persone ha oltraggiato la divinità venerante, della religione di Stato. Quindi si dice mannaggia Krishna, non succedeva niente, insomma non succedeva niente. Quindi state attenti, se dovete imprecate altre religioni, non la nostra, mi raccomando.
0: Allora, purtroppo scappa sempre quando guidi quell'imprecazione forte, no? Che ti può mettere un po' nei guai. Però vedi, un po' quel principio mi viene in mente. Non so perché il Grande Fratello, quando
1: mannaggia, in casa va forte, mannaggia sarà contento di questa cosa. È un po' fascista come cosa.
0: Dice la multa.
1: Sì, non è molto.
0: Oddio, forse perché.
1: Quello... metta tutto quanto mio, sono metà nessuno.
0: Teoricamente, per quella che è la visione, forse lui avrebbe fatto 1000 euro di multa.
1: Sistemano buddista là in coppa all'incrocio e chi insomma imprecava contro Buddha non era niente, quindi potevamo offendere un buddista mentre non possiamo offendere il cristiano. Beh, insomma mi sembra un po' particolare. Diteci la vostra al 342 00 00 100 o 081 546 6873. Ma pure si vigili, insomma, sono che poi ha sbagliato il pedone perché gli ha tagliato la strada, questo sa per fatti sui documenti tutti a posto. Hai controllato se la nostra Costituzione ammette la laicità oppure
0: Allora ho scritto se lo Stato italiano è laico, perché è laico effettivamente dal 1984 se non sbaglio. Allora praticamente dice il motivo per cui in Italia si mutano le bestemmie nonostante lo Stato sia laico risiede nel modo in cui la giurisprudenza ha reinterpretato la legge per adeguarla al principio di laicità. Se ti posso fare
1: secondo me se la contesta può darsi che la scappotta. Fateci sapere 081 546 6873, se volete potete intervenire in diretta. Qui c'è Pesacane che sta vivendo malamente proprio nella sua terra, se volete sapere.
0: Ma veramente
1: pronto?
0: Ma piove nella terra di tutti. Pronto? Non è che pronto?
2: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
2: Io penso che Wichler le deve fare poeta, perché lo sa, dopo prima verbale, scende 5 euro, ne parteva nata e chi le ce le aveva fatto due verbale, poi ne parteva una, quindi all'infinito, c'era a me,
1: Immagino.
2: Io sono stato in bene da lavorare, davvero sì, bestemmi ogni
1: parola. Sì, l'hai proprio intercalare, cioè. Sì.
2: No, ma mi dava fastidio pure a me, onestamente, che non è che sono un prepe, però dà fastidio, questo è vero, però non sa da fare verbale.
0: Scusami. Ma sei l'amico di Tech Redam?
2: Bravissima, ma c'è la pizza che senti
0: tutti. Ti stiamo nominando.
1: Non si sbaglia.
0: Amico mio, ti stiamo nominando tutti i giorni, ma l'hai recuperato.
1: Ma hai dato un leitmotiv di tutta la radio.
2: Sì.
1: Insomma,
2: sì, se volete sapere che è successo,
0: sì.
2: Da quella collinetta, e c'è se vuoi chiarire, ma da 65 anni su, perché mi ha conosciuto lui a me. Ha detto io ti aspettavo, hai scritto tu, ma si intende quanti scemi ha preso. E ci ho detto così, vi aspetto qua, vedete voi che mi volete portare.
1: E ti accompagni, pare lì tu mi piglio pure io. Le pigliate.
2: Lo sapevo come ho portato, lo so. Cinque litri vino russo, e mi ha portato, hanno cascettino, i fighe, queste cose che ha tutto per passiare, e ci hanno di guagliuto.
1: Io voglio uno zucchero, e vabbè.
0: Senti, facci sapere.
2: Facci
0: sapere una fettina di pane leggermente tostato con un filino di quell'olio com'è,
2: Sì, no, l'olio è buono qua in Toscana, ma si dice un litro, però questa è una cosa è buona. Io faccio vino e olio, anche io giù da me a Benevento, provincia di Benevento. Però per non scendere, per non sbaglio, ma c'è cattato forte.
1: In un genere non sbaglio, non lo metto lì. Ciao, fratello.
0: Ciao, caro. Ciao. Allora, ho trovato il fatto. Allora, lo Stato, cioè, o meglio, la laicità impedisce allo Stato di fare proprio una fede, ma la laicità impone allo Stato di garantire il rispetto reciproco tra i cittadini, impedendo che la convinzione religiosa di chiunque vengano offese pubblicamente con espressioni religiose in mezzo alla strada. Però se lui ha bestemmiato che c'erano altre persone presenti, così come mi sembra di aver capito, lui avrebbe potuto offendere quindi qualcuno dei presenti che magari era un fervente credente, eccetera, eccetera.
1: E se erano buddisti, facevo stesso. Se chi lo avesse detto una cosa contro Buddha, pure glielo facevano.
0: Non lo so.
1: No,
0: lo so.
1: Io non penso.
0: Qua mi devi far fare altre domande.
1: Hanno trovato, insomma, i vicini un pochettino bigotti.
0: Voi fate la cosa. Vabbè. Dite, mannaggia la miseria. Dite che so, per Dincibacco. Dindirindina.
1: Si può offendere qualche ricco. Dici, ma perché la miseria che te l'ha fatta? Vabbè.
0: Pure è vero.
1: Signori, ci fermiamo una canzoncina e torniamo, vai.

0: Siamo ai vostri messaggi, alle vostre telefonate 081 546 6873 ma anche 342 00 00100. Rosario, ma che dici? Che c'entra i bigotti? La bestemmia è blasfemia.
1: Ma blasfemia chi? Cioè, si sono non credenti che blasfemia. Ma poi, la cosa contraddittoria è che l'articolo dice che si è offesa la divinità di Stato. Cioè venerante russa.
0: Vabbè, è la religione che
1: cioè, va non per è la che può darsi che quello si offendeva un altro santo, un altro deo, un altro dio, non succedeva niente, capito qual è il discorso?
0: Ancora
1: la persona in presenza di altre persone, la divinità venerante, quindi la divinità che viene venerata dalla religione di Stato. Quindi l'articolo dice che in Italia c'è una religione di Stato, la Costituzione invece dice no. Questo è il problema, che l'articolo non rispetta. Io penso che se ricorre in Cassazione.
0: Beh, io credo che la politica riconosca però il cristianesimo come la religione degli italiani.
1: Tu ti rifai alla Costituzione, cioè come la Bibbia, capito? La Costituzione per lo Stato. Poi non lo so.
0: Resta un fatto, però, che se tu vuoi fare un discorso di multa, quindi di qualcosa di appunto penale o effettivamente se c'è un fervente credente e io faccio una bestemmia, per quanto per me possa non avere valore, per quanto brutta possa essere anche sentirla, può essere gravemente offensiva per la persona che pratica quella
1: religione. Che pure politicamente posso fare posso dire una cosa brutta contro la fede politica di un altro, che fai?
0: No, è diverso. Che fai? La religione viaggia su un piano leggermente diverso.
1: Tu hai una maneria righinata, okay?
0: No, quella è un'opinione, però tu lo sai che la fede, per esempio, la fede è diversa.
1: Un ebreo avreste detto una cosa contro Gesù, loro lo sai che non sono, che fai, un multato kill secondo te?
0: Non ho capito, scusa.
1: Se un ebreo avesse detto qualcosa contro Gesù, che fu un multo?
0: Può essere, forse fanno anche peggio, non lo so. Come funziona?
1: Pronto? La legge ingiusta, ecco.
2: Ragazzi, fratelli.
1: Ciao Carmine.
2: Voglio Rosa, vuoi dire una cosa, no? Perché proprio prima ho letto un articolo. La religione di Stato, ok?
1: Sì.
2: Tu hai letto. Tu hai visto quell'influencer che a Venezia, mentre stavano nel parco una cinquantina di 200 musulmani pregando, lì passa, canta l'inno italiano.
1: Sì.
2: Ha visto, ha avuto la taspo, il sindaco l'ha ciappata, ha avuto la taspo.
1: Vabbè, ma là è diverso, che tu stai provocando, cioè può succedere che
2: sei... Ma siamo la punta che lo stiamo provocando, però tu non puoi farlo, c'è stata l'intenzione. Il suo passato, perché questi qua poi si è scoperto dopo, avevano fatto richiesta di avere una moschea. Il comune ha accettato, e allora si erano uniti, 500, erano circa 500, si legge, non lo so. Come segno di protesta è stata iniziata a pregare su Bosca e poi tu stai pregando e poi ti passiamo a andare in Italia. O problema non so, fammi capire.
1: È come se mo per esempio sta una riunione di tutti gli ultras napoletani e passi tu con la bandiera della Juventus e ti metti la mesa a Juventus, hai capito? Stai provocando perché...
2: E mo tutti questi musulmani che stanno pregando all'aperto.
1: Vabbè, è un altro argomento, non metti i musulmani mesi, non ci nasci più.
0: Grazie. La risposta alla tua domanda.
2: Ciao. Non ero offesa. Sono italiani, scusa.
1: Non lo so, ma domanda all'avvocato, faccio sapere.
0: Non lo è, Carmine. Ho trovato la risposta alla tua domanda di prima. Dico, se tu poi inveisci contro un'altra divinità in Italia, che cosa succede? Sì. Vieni multato lo stesso, perché è proprio l'invettiva contro una religione che viene multata sul territorio italiano.
1: Mo dice l'articolo 710 perché la divinità venerante dello Stato italiano. Quindi, insomma, dice che dico io: in Italia esiste la religione di Stato? Domanda. Dice no, in Italia non esiste una religione di Stato, l'Italia è uno Stato laico e aconfessionale, cioè non ha confessioni. No. La situazione si articola attraverso passaggi storici e ti racconta tutta la cosa. Quindi io penso che l'articolo del codice penale è in contraddizione con la Costituzione. Io consiglierei di un buon avvocato, può darsi che in Cassazione vinca su questa cosa, secondo me.
0: Se voi chiamiamo di Paolo ce lo facciamo dire.
1: Se si va in Cassazione, secondo me... Pronto?
3: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
3: Ragazzi, come sempre questa storia andiamo a finire nelle più grandi esasperazioni, perché uno come me che dice mannaccia le polpette a sugo, oppure mannaccia le patatine
1: fritte. Ma posso pigliare pure, sì.
3: Sa che se dico mannaccia le patatine fritte o vegane, dice perché mi stai offendendo. Ti dico mannaccia il polpetto a sugo, o cannibale me la dice, ma che stiamo facendo?
0: No, aspetta, è un po' diverso. Cioè,
3: lo so, sto drammatizzando un po' i toni, volevo semplicemente dire, ragazzi, ma alla fine fondamentalmente che se ne faccia oltre alla Costituzione apprese a tante lacune. Quindi se noi dobbiamo andare a aprire la Costituzione dovrebbe non fatta da capo, ma dovrebbe avere delle evoluzioni. Noi ci siamo evoluti.
1: Diciamo che il codice penale si dovrebbe
3: sì Rosario,
1: perché stanno ancora le leggi fasciste,
0: facciamo un attimino di ordine, se no diventa occasione, ma lo sto capendo con voi adesso in questo momento,
1: lo stai capendo, Enrico?
0: Sì, no, allora il discorso della religione in particolare, infatti dagli anni 80 in Italia si può professare qualsiasi religione, il motivo per cui poi il famoso crocifisso è iniziato a diventare assente nelle scuole, bla bla bla bla bla. Quindi diciamo che giuridicamente è stata modificata la norma legata proprio alle religioni in generale, perché prendiamo un caso, se io so che Rosario è particolarmente credente di una X religione qualunque e incomincio, senza aggredirlo o attaccarlo direttamente, ma incomincio a inveire contro qualche divinità e a lui dà profondamente fastidio, è come se io lo stessi attaccando e offendendo, però avendo un grande paracadute. Allora ecco che esiste la multa, o è la cosa è penale, perché altrimenti sarebbe facile offendere chiunque così senza grossi problemi.
1: Però tu scusami Mark, devi leggere l'articolo, quello che no, che stai pensando tu, l'articolo come è articolato. Cioè, l'articolato dice che la veneranza, cioè la divinità venerante, non tutte le cose, quelle che stai dicendo tu. Cioè, là si è andato proprio.
0: Ho chiesto il fatto sulle altre religioni anche. E quindi dice: se tu vai contro un altro dio di un'altra religione, in mezzo ad altre persone, sei passabile per multa.
1: Va bene, ciao amico mio, ciao, cioè, ma fermo un attimo. Ciao bello,
0: ciao caro, ciao. Sì, c'è pubblicità, 342 00 00 100. E la beffa qua è che quello l'aveva pure scansato il pedone, cioè non gli ha fatto male.
1: Che carici nata cosa rispetto a quello, non vogliamo polemizzare, ci fermiamo un attimo e torniamo subito, vai.
4: CF Cerciello Auto, Super Promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
5: Super Promo 48, Cerciello Auto.
4: Anche domenica mattina, a Somma Vesuviana e Baiano.
6: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
7: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta. Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90 euro.
6: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Pasano 19. Scaramuzzamodo.it.
7: Aperti la domenica mattina.
8: Lasciati conquistare dal fascino di Vico Equense e dalla sua pizza. Il 15, 16 e 17 settembre non perderti Pizza Vico, con 28 pizzerie locali nel centro cittadino. Pizza Vico, dal 15 al 17 settembre. Info su pizzavico.com.
9: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
10: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
9: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
10: E sai perché?
9: Perché siamo da Più Me.
10: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli.
11: Da Più Me.
6: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
12: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
13: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: torniamo in diretta, se volete le linee sono aperte 081 546 68 73 se volete dire la vostra, e 0342 00 00 100 come sempre per i vostri messaggi. Propongo una raccolta fondi per pagare la scuola serale a quello che difendeva Carabella. E chi è Carabella?
1: Io forse sta sentendo qualcun altro, non lo so.
0: Non si sa. Quanto siete belli però voi progressisti. Se multano una persona che lancia una bestemmia per strada, ai partecipanti dei Gay Pride che offendono Dio e il cristianesimo in ogni modo possibile con cartelli e cuori, cosa dovremmo fargli? Se vengono denunciati è probabile che vengano multati,
1: no,
0: anche
1: perché,
0: loro.
1: No, aspetta, quando trovi quello là che si veste il vestito da gay che, con la croce sulla spalla, chi là può fare? Perché è vero, perché là è.
0: Ma non è una bestemmia.
1: No, e tu dici no, che là la voto. No.
0: No.
1: Mentre se offendi, si dice una bestemmia, vabbè, lasciamo stare.
0: Vabbè, verbalmente è una cosa molto
1: oppure,
0: più diretta.
1: Oppure in un Gay Pride si vestono come il presepe e fanno la cosa, vabbè, ma quello là stanno dimostrando. Mentre, vabbè, insomma, relativa, hai ragione.
0: Ragazzi,
1: hai ragione.
0: Di fronte a queste cose si fa, si fa una cosa particolarmente semplice: si denuncia e poi chi deve maneggiare la legge decide se qualcuno
1: vabbè,
0: è multato.
1: Il fatto ideologico, pensando, vabbè, lasciamo stare, te ne scappi, butti la palla
0: ma
1: in tribuna, facendo denuncia.
0: Io, ma è così, io trovo assurdo e allucinante che ogni volta che si parla di qualche cosa, però i gay, che c'entrano
1: comunque,
0: i gay, che c'entra il Gay Pride?
1: Appunto, non toccate questi, sono 3-4 punti che c'è il sono dei dogmi, quindi non bisogna toccare.
0: Se Marco trova offensiva una cosa del genere, dimostra che è un fervente credente, va a denunciare.
1: Capi, denuncia.
0: Se viene definita bestemmia,
1: ci troviamo giudici progressisti, ci troviamo conservatore,
0: la legge,
1: vedi la legge è come la vuoi vedere poi.
0: C'è qualcuno in linea, Ciro? 081 546 6873, o c'è qualche vocale, non ho capito se stavi sentendo qualche cosa. I vocali, ok, pure c'è ragione. Allora, vi volevo raccontare un aneddoto di ieri pomeriggio, Claudio il pizzaiolo. C'è stato un furto a un'anziana, usando la tecnica dell'incidente del figlio. Scoprono un po' tutti i vicini, si allerta il paese, rincorriamo i ladri che si dileguano. Uno se ne scappa in un bosco vicino, viene rincorso da 200-300 persone, wow, che raggirano tutto il bosco e lo prendono insieme i carabinieri, purtroppo insieme ai carabinieri. L'altro è scappato tutto stanotte a cercarlo nei campi con i visori notturni e i fucili. Uomo,
1: è illegale, ragazzi,
0: un po', penso, cioè, visori notturni e
1: ma
0: fucili.
1: Per esempio, se il ladro è uscito di casa ed è scappato e voi lo inseguite per prenderlo, è cosa illegale, so, cioè non si può fare.
0: Vabbè, che lei, no, non si può fare, ma anche quella, cioè in Italia non si può
2: ragazzi,
0: fare.
2: Ragazzi, buongiorno. Sì. Secondo me, se mi tornano dall'epoca del crociato, ma sa, ci devo qualsiasi cosa, come si fa a denunciare? Cioè, avete una grande scemità, però stiamo sotto una grande dittatura.
3: Ma io, una domanda strana, ma tutto, si vigila, hanno studiato pure le lingue, perché si cocca straniero, non francese, non tedesco, bestemmia la religione cattolica italiana, capisci? No, molto pancia, panna fa.
1: Abbo, cassa italiana, cassa italiana.
4: Buongiorno, provate a camminare con una croce in mano, dicendo preghiere cristiane, e dicendo che volete aprire qualche chiesa in un posto tipo la Somalia, la Nigeria, la Corea del Nord, l'Arabia Saudita, vedete cosa vi succede, un abbraccio.
0: Perché lì c'è per legge, scusa un attimo, no? Perché là per legge c'è un peso decisamente maggiore della religione, cioè là la legge e la religione.
1: Ma chi ci azzecca con l'argomento?
0: Nulla,
1: è contento.
0: Di sicuro sono stati
1: fa piacere, che va, ti trovo buona così, ti trovi bene.
5: Che contento questa situazione.
1: Sei comodo, va bene.
0: Di sicuro i vigili sono stati molto molto precisi, ecco, mettiamola così.
6: Ma se siamo laici, la Costituzione dice che siamo un popolo laico ancora, allora anche il crocifisso nelle scuole è anticostituzionale.
1: Sicuramente sì, non bisogna
7: Rosario, allora la Costituzione è stata fatta dai padri costituenti che erano comunisti, artigiani, quindi no, è
1: ragazzi,
7: normale,
1: la Repubblica è sull'infranzia
7: quella che è la laicità dello Stato italiano, perché secondo te un comunista che si pigliava a cornata con la religione cristiana e quindi con il cattolicesimo, secondo te metteva scritto che l'Italia doveva adorare la religione cristiana?
1: No, non è così.
8: Buongiorno ragazzi, allora io credo che ogni paese ha le sue usanze, le sue tradizioni, i suoi credi, cioè come se tu vai in un paese dell'Arabia e bestemmi Maometto, oppure se vai a Londra e bestemmi Abu Hanan la regina.
0: Ragazzi, non capite
1: niente. Fa niente.
0: A seconda del paese.
1: Se hai capito pure. Vai a finire musulmani e moschei.
0: A seconda del paese dove ci troviamo, del diritto che hanno, dei codici penali e civili che hanno, la situazione cambia.
1: Che è una dittatura, che è una cosa.
0: Cioè, capisci? Quello
1: ci fermiamo un attimo, vai.

0: se permetti, mi sa cane, volevo denunciare questa truffa che si sta facendo ai danarusi, ai ricchi, ecco, perché i ricchi nessuno parla dei ricchi, no? Cioè, o ricca da morire, o ricca così.
1: No, chi lo dice?
0: Lo sai, no, tu vai sempre per Rick, no?
2: Che vorrei essere uno di loro.
0: Ecco, non mi riferivo a te, figurati. Però sai, pure si tiene i soldi, attorno sì. Si fanno le truffe, per esempio, il fatto che tu paghi 1.000 euro una bottiglia di 50 euro. Solo perché stai là dentro, ti dice, tieni i soldi, mi dà 1.000 euro.
1: E quello glieli dà.
0: E ci sta un'altra truffa che si sta svolgendo qua in Italia, soprattutto al nord dove stanno i ricchi, cliniche della longevità, l'ultima moda dei paperoni, fino a 16.000 euro a settimana per trovare l'elisir di lunga vita, insomma vanno in queste cliniche, questo è un servizio che hanno fatto a Carta Bianca, il programma della Berlinguer, dice l'aspettativa di vita cresce e con essa crescono anche le cliniche della longevità, questi posti per spillare i soldi a questi come avevi rivolta a chi desidera investire risorse e strategie nell'anti-invecchiamento, cioè un buon murì. ci chiedono di rimanere giovani, di mantenere la memoria e a volte di migliorare le performance. Si spiega a Carta Bianca, questo Alberto Beretta dice, direttore scientifico di una struttura di Milano, praticamente nelle cliniche il percorso di longevità parte da un programma base di una giornata, costo 1.400 euro, voi entrate, spendete 1.400 euro, dove il paziente viene sottoposto a una serie di analisi sullo stato dei muscoli, delle ossa o dell'organismo in genere. Ma per esempio sul fatto dei muscoli, no? Voi sapete che dopo i 30 anni c'è la sarcopenia.
1: Quindi c'è la sarcopenia.
0: La sarcopenia, cioè praticamente il muscolo inizia a deteriorare, all'1%, 2%. No, con malattie. Dico, è l'unico modo per combattere questa cosa che è la palestra. Cioè, se tu non ci chiudi la palestra fino ai 60 anni e vai in dana così che e poi si tiene i soldi, non è che si può fare.
1: Evidenziano che il muscolo si è indebolito.
0: E grazie a cazzo!
1: Non ho capito.
0: Capisci? Cioè, roba di certa età, pure la vitalità delle cose.
1: Ciro, ti prego.
0: Dice, vabbè, ma chi lo ha dato pinnola? E grazie a cazzo!
1: Allora.
0: Ci vuole 1.400 euro al giorno per sapere delle cose. E poi, diciamo la verità, quando hai visto Steve Jobs che è morto.
1: Sì.
0: A quanti anni è morto?
1: Troppo presto.
0: Un figlio era Giovanni Agnelli, che era un giovanissimo, insomma, morì pure giovanissimo. Quando vedo dei ricchi che purtroppo muoiono pure loro, certo. Oppure ci vengono le malattie e roba varia. Signori, voglio tenere i soldi, natura è natura.
1: Beh, pronto? Sai, quelli che arrivano poi a una certa età cercano di preservare il preservabile.
0: C'è un vecchietto dove vado io a fare la colazione la mattina, perché se mattina faccio la colazione bar che mi posso muovere.
1: Che te ne c'ho gioca.
2: Però non ci va in queste cliniche,
0: non ci vado perché sono truffe. Ci sta uno che è povero, questo qua.
1: Sì.
0: Penso che ci avrà un 85-86 anni. Che la sigaretta, mucca, si mangia un cornetto, si piglia un caffè, si assetta, si fuma sette. Oggi, quando hanno tenuto? 84 anni. 85 anni, una cosa che comunque è bella cosa. Quindi, secondo me è un fatto di ciorta, di culo, come ti viene, non è che
1: sia
0: di sordo altro. Pronto?
1: Pronto?
0: Vabbè,
1: okay. L'abbiamo riprovato. Ma questa sarcopenia vale per tutti i muscoli, chiede un amico.
0: Tutti. Quindi da una certa età inizia, che non è una malattia, è un deterioramento del muscolo che viene a tutti, dopo mi sembra dopo i 30 inizia l'1%, 2%, 3%, ecco perché tu andi a dire.
1: Ma è la sarcopenia.
0: Sarcopenia.
1: Come no, perché stanno scrivendo sarcopedia questi qua sopra.
0: Sarcopenia con la N.
1: No, bravo, è quello il discorso.
0: Anche quello va. Anche quel muscolo là, insomma, dopo una certa età, noi maschi.
1: Vabbè, sentiamoci una cosa. C'era un messaggio un attimo.
0: Quindi non ci stanno senza andare a palestra, si va in palestra, pochi muscoletti.
1: Devi tenere un po' in attività.
0: Ti serve l'attività
1: fisica.
0: Se non la fai, poi arrivi a una certa età che sei accise.
1: C'è Dito della Piaga con la sua nuova canzone. Esatto, si chiama Businessman.

0: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
1: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
2: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
3: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
4: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
3: Non puoi mancare.
5: Da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
6: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
7: Sì, lo voglio!
6: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i

Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ci azzecca dei glutei, che c'è, ma è ignorante.
1: I glutei?
0: Beh, il muscolo qua.
1: Ma guarda un bicipite.
0: Questo è un muscolo.
1: Guarda, questo è un bicipite.
0: Ma chi c'ha il secco? Non si vede così.
1: E come non si lo come lo
0: se andavi, lo faccio aprire. Bisogna sondare, capi?
1: Ma tu ste parole le usi solo in cerniera.
0: Come fa l'urologo, no?
1: Cioè lui vuole sondare i muscoli. Ma
0: come stai?
1: Ma là, mi devi toccare.
0: E non è meglio che tu fa un amico.
1: No,
0: un fratello.
1: Allora, signori, vorrei farvi vedere la mano che c'ha questo.
0: Mi chiamano Gianni Morando, è questo.
1: C'ha un dito che è largo così.
0: Ma chi c'ha
1: il mignolo è largo così. Cioè questo fa paura, non scherziamo.
0: Che ignoranza.
1: Ignorato, che dolore casomai. Il pene...
0: faccio la dimendo pure.
1: Però vedi, c'è però se una cosa, come personal trainer sei scarso, tu e gli altri. Il pene non è un muscolo, anche se lo alleni quotidianamente.
0: Ma chi l'ha hit?
1: È un organo composto principalmente da tessuto erettile spugnoso,
0: è arrivato un urologo che ha
1: tessuto connettivo.
0: Calcopenia. Pronto, se c'è qualche medico che ci può erudire. Ciao.
2: Ragazzi, allora, i padroni del mondo, qua nel caos si governa bene, nel caos, quando c'è caos, quando c'è distrazione, si fanno buoni affari, quindi c'è tutto lo burdel. Per quanto riguarda la Germania, da un lato faranno cose buone, i gay, ma siete gay, ma facete i gay, ma perché voi dovete esibirvi?
0: Ah, tu dici sì.
1: Qua sta facendo un installatore misto.
2: Gli danno pure l'unione, diciamo, civile, così.
0: Parlando pure della Corea del Nord e ci rimetto cosa. Vai, fai un pensiero sulla Corea del Nord.
2: Poi, un'altra cosa.
0: Sì.
2: Il crocifisso.
1: Vedi, l'avevo
2: la scuola è un ambiente neutro.
1: Sì.
2: Ma io, purtroppo, sapete che stanno facendo in Italia? Gli stranieri se ne hanno i oppure si venite hai da sei brava. Vi posso raccontare un episodio che dura un minuto?
1: Che scusa, mi fanno i bravi, vanno a scuola.
2: Stavo aspettando un treno a Piazza Garibaldi,
1: sì.
2: Mattina di sette. L'egiziana mi ha aprito zainetto alle mie spalle, sveglia io portafogli. Io a tempo dice tu voglio finite i soldi, ma almeno hanno i documenti, cioè almeno non mi perde la patente e cose, e fortunatamente mi venuti indietro. Gli altri vicini guardi, si vengono la polizia e i carabinieri. Cioè tu sentite, mi è successo che è? Lo sapete che mi dicette? E voi faceva la città? Non sapete che a me succede?
0: Tu non sapevi? O treno, dopo gli appigliano da.
2: Lo sa, tu hai capito?
0: Lo pigliavano da parte, scusa,
2: non possiamo vivere la nostra. Sentite, ma chi sta che fa su egiziano? Ma chi sono sti cristiani? Ma noi non potremmo fare niente. Ma scusate, ma chi sta lavora? A dove abita? Di cosa si occupa?
0: Non sei inclusivo così.
1: Ha derubato e tu hai trasformato il furto in una donazione, poi fondamentalmente, perché ti sei fatto restituire i documenti.
0: Marco non se l'avessi pigliato mai i documenti.
2: Guaglio se ne hai, lo sai, siamo più o meno della stessa età.
1: Ho quasi paura a chiedergli chi voterà le prossime
0: elezioni. Non domando, pronto, grazie, ciao, pronto.
3: Pronto ragazzi, buongiorno Francesco.
0: Qui Chicco, ciao.
1: Ciao
3: ragazzi, come state? Sono velocissimo,
0: tutto bene.
3: Voce da pubblicità.
1: Sì.
3: Volevo dire, Rosario, stai molto attento perché da come sto sentendo la voce di Marco è inizio di bronchite e chi si rimane da
0: te. No, chi si c'ha it stamattina non voleva venire.
1: Non mi sento molto in forma oggi.
0: Chi si può sfarare una smanella e feste?
1: Secondo me c'ho un po' di influenza latente.
0: Capì? Vabbè, con l'influenza latitante qui su 7-6.
1: Latente, no? Latitante.
0: Allora, finiamo quest'ora, Radio Giornale, e torniamo subito, vai.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultimo.

0: prime notizie.
1: Ancora buongiorno da parte di Marcello Calvano. In apertura, l'emergenza terremotati. La Regione Campania rafforza gli interventi a sostegno dei nuclei familiari interessati dall'emergenza dei Campi Flegrei. La Giunta regionale ha istituito una nuova misura straordinaria del Fondo regionale con una dotazione di 750.000 euro per incentivare la disponibilità di abitazioni private in affitto a canone concordato. L'obiettivo è ampliare l'offerta di alloggi per i nuclei costretti a lasciare la propria abitazione a seguito degli eventi sismici del 31 luglio scorso, favorendo il rapido reperimento di soluzioni abitative e il progressivo superamento delle sistemazioni temporanee. Passiamo adesso alla cronaca. Intervento dei carabinieri ieri sera all'ospedale di Bosco Trecase per un operaio ferito. L'uomo, 59enne di Bosco Reale, presentava sul volto alcuni graffi e sul torace diversi ematomi. Il 59enne è stato trasferito all'ospedale di Nocera Inferiore in provincia di Salerno, dove è ricoverato in prognosi riservata in pericolo di vita. Sono in corso indagini dei carabinieri della stazione di Trecase per chiarire la dinamica dell'accaduto. Cambiamo argomento. Sarà in vigore fino a fine mese l'orario prolungato di apertura dei grandi parchi urbani di Napoli. La marcata anomalia climatica, il perdurare di temperature superiori alla norma e le conseguenti ondate di calore hanno spinto l'amministrazione comunale partenopea a derogare alle disposizioni che ordinariamente prevedono una riduzione dell'orario nel mese di settembre. Chiudiamo con lo sport. Partiamo dalla pallavolo. Vittoria netta per 3-0 dell'Ital Volley contro la Svezia nella splendida cornice di Piazza del Plebiscito. Nonostante la pioggia abbia fermato per qualche minuto il match, l'evento si è concluso con una vittoria senza troppe difficoltà per gli azzurri di De Giorgio, davanti ad un pubblico festante, tra cui era presente anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Passiamo adesso al calcio. Oggi pomeriggio il Napoli si allena a Castelvolturno. Gli azzurri sono attesi dal match di campionato contro il Bologna al Maradona alle ore 18. Allegri recupererà Anghissà, ma non potrà contare su Meret ed Alisson, fermati da alcuni problemi muscolari che li terranno lontani dal campo fino a dopo la sosta. Quest'oggi ai microfoni di Kiskis Napoli parlerà Sam Beuke, ma in esclusiva. Per ora è tutto, l'informazione di Kiskis Napoli termina qui. Linea a Trebi Meteo.
0: Kiss Napoli Meteo.
2: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo instabile in Campania nelle prossime ore, con piogge e rovesci a tratti a carattere di temporale, fenomeni che tenderanno progressivamente ad esaurirsi a fine giornata. Temperature massime che saranno comprese tra i 29 e i 31 gradi. Ventilazione a tratti sostenuta, con mare fino a mosso. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, tempo in miglioramento con nubi alternate a schiarite, temperature minime comunque miti. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Seconda ora di Yes or No Kiss Kiss in questo venerdì 11 settembre. C'è sempre lui, Rosario Verde.
1: Ma c'è anche lui, Marco Pesacane.
0: Grazie ancora a Ciro Froio che sta curando la parte tecnica e continuiamo con...
1: Giochiamo, giochiamo a fare i giudici, va bene?
0: Giudici.
1: Giochiamo a fare il giudice del lavoro, va bene? Giochiamo così, perché hai?
0: No, nel senso, pensavo un giudice un po' più...
1: giudice del lavoro,
0: di
1: no?
0: Di gioco, proprio.
1: Vi racconto questa controversia fra per Silvio Berlusconi e il suo cuoco, va bene? Ci sta questa controversia dal 2019 fra i due, va bene?
0: Un bel po' di anni, quindi,
1: Vanno avanti. Facciamo noi giudici, va bene? Vi racconto la controversia. Praticamente nel 2019 aveva sotto il cuoco, insomma lo chef, aveva sottoscritto un accordo relativo alle somme che riteneva gli spettassero. Vi leggo un attimo il titolo, se non riuscite a capire. Per Silvio Berlusconi, l'ex cuoco Giacomo Canale si chiama, gli chiede 500.000 euro di straordinari. E cosa è successo? Vi spiego. 2019 Canale, quindi lo chef, aveva sottoscritto un accordo relativo alle somme che riteneva gli spettassero per lavoro straordinario.
0: Okay.
1: Capito?
0: Lo straordinario.
1: Festivo e notturno.
0: Ok.
1: Va bene? Si è seduto. Quando vai, quando vuoi, come si dice a te, voglio. Secondo la sua ricostruzione avrebbe accettato una somma complessiva molto inferiore rispetto a quella effettivamente rivendicata, rinunciando contestualmente a ulteriori richieste economiche. Ci siamo?
0: Sì.
1: Il lavoratore ha successivamente contestato la validità dell'accordo, sostenendo di averlo firmato in una situazione di necessità e senza adeguata assistenza sindacale. Praticamente all'epoca aveva necessità. Ma ci ha accettato, io mi ero su lavoro, io l'ho accettato con queste condizioni.
0: Ma non
1: ne tengo più su necessità. Quindi voglio. C'è non sa che per Silvio Berlusconi poteva essere proprio Sacane, non è che.
0: Beh, ha lavorato su uno yacht al castello di Paraggi.
1: Si è seduto per Sacane nello yacht e roba varia. In particolare la firma sarebbe avvenuta nello studio del suo precedente legale, non una sede sindacale. Lui dice: siccome non è una sede sindacale, però, caro amico, non tutti firmiamo questi contratti di lavoro in una sede sindacale. Chi lo firma? Sede sindacale? Nessuno. Allora, i gradi di giudizio, i primi due gradi di primo grado, il Tribunale del Lavoro di Genova dà ragione a Pier Silvio Berlusconi.
0: Okay.
1: Il cuoco fa ricorso in appello e in appello poi ha superato i dubbi formali legali all'accordo e ha esaminato direttamente la richiesta. Alla fine però è arrivato allo stesso risultato, non gli spettava alcuna somma.
0: Quindi aveva ancora ragione Berlusconi.
1: Il suo legale tuttavia ha deciso di ricorrere in Cassazione contestando il fatto e le dichiarazioni. Vabbè, questo è qua. Ma secondo voi, io dico che lui ha torto.
0: Il cuoco?
1: Il cuoco ha torto, va bene? Quando si strunza, si strunza.
0: No, ma non si fa.
1: Quando da siete si strunza e muri strunza, non puoi cambiare le carte in tavola. Tu che dici, Pesacane? Ha ragione il cuoco per Silvio Berlusconi?
0: Se per Silvio ha dato tutto quello che doveva dare.
1: No, si sono cassettati e stanno pigliando l'accordo. Ha detto, frate, i tronchi 100 lire. A voi?
0: L'accordo è l'accordo.
1: E ma che ci fa? I belle e buone donne, 2 a notte, voglia zuppe, soffritto, ma fai. Tu da magna, cioè tre
0: anni era l'altro Berlusconi.
1: Sì, da già dice mia figlia il 3 a notte va trovando questa cosa, tu le fa. Sì, va bene, tuo figlio ciò. No. Sì. Poi Aroppo dice: vabbè, ma io poi non ho capito, ma fai che sono, io voglio 500.000 euro. Ma secondo voi ha ragione Pier Silvio Berlusconi o il signor Canale? Fateci sapere. Al 342 00 00 100. Cioè, possono essere cambiati gli accordi una volta fatti.
0: Però
1: vi dico da libero professionista, purtroppo quando ti siedi e chiudi un accordo puoi anche rischiare di perderlo quell'accordo. Vai là, chi lo dice: senti, io ti posso dare tutto, tu puoi contrattare un poco, però chi lo dice: senti, prendere o lasciare.
0: Vabbè, però scusami, lui parla solo degli straordinari che teoricamente erano
1: che ha fatto,
0: però che erano fuori da questo accordo o che Berlusconi dice rientravano nell'accordo.
1: No, lui dice che quell'accordo che lui ha firmato all'epoca, siccome lui stava in necessità, è stato costretto a firmare.
0: Ah, ok, e allora?
1: Capi? Dice, poi l'ho firmato dall'avvocato suo. Non ci sei manca l'avvocato mio, e se lo che fa l'uomo, però mo sto buono. Dice, ma come si fa? Allora, il primo grado l'ha condannato, ha detto che ha ragione Pier Silvio. In appello hanno detto che ha ragione Pier Silvio, e mo si andrà alla Corte Costituzionale. Giochiamo a fare la Corte Costituzionale. Avevo ragione, chi sta pronto?
2: Buongiorno.
1: Sì,
0: ciao,
1: sì. Sì, non penso che. Dimmi,
2: buongiorno.
1: Ciao.
2: Allora, i lavoratori hanno ragione.
1: A prescindere,
2: sì. Noi ladri e ladroni, come stanno nel gruppo governo.
1: Sì, però questo è un libero professionista, è diverso, non...
2: Hanno ragione, è un cuoco.
1: Quindi tu dici che ha ragione perché dice ok, poi sono cambiate le condizioni, lui ha cambiato idea. Ma il lavoratore può cambiare idea allora in 5 minuti.
2: Il lavoratore, voi non siete lavoratore.
3: Come no?
1: Intanto. Vabbè, grazie amica mia. Diciamo grazie. Abbiamo un a favore del canale.
3: Un elemento che però non è credo determinante ai fini della situazione è l'entità del titolare, insomma, l'entità del datore di lavoro.
1: Cioè, diciamo un datore di lavoro che ha questi orari e queste cose. Ti pone dei fatti, tu li firmi e poi dopo tu cambi idea perché dici ma i danni si è in difficoltà, ma non più. Pronto?
4: Pronto, Rosario.
1: Buongiorno, ciao.
4: Ciao. Allora, tre cose veloci. Prima cosa è il tour de marche.
1: Chi?
4: Seconda cosa, il cuoco, ma no, vuoi cassare. Seconda cosa, Marta ha detto una sciocchezza, cioè ha detto una verità legale, ma giustamente cuoco, ero cuoco tuo, ho facevo questo fatto sapendo che non ci poteva fare niente, essendo cuoco di Berlusconi, cuoco di Berlusconi, ha detto, ci provo a piegare la
1: tua verità. Ma che significa?
4: Quindi, vabbè, provato,
1: e poi chiama il mio editore e dice senti frate, ma bravo, voglio doppio perché voglio doppio
3: tu perché tieni un sciocco mi ha doppio
4: non funziona potresti perché piglia pure accompagnamento perché
1: ma tipo, perché tenga a pesare cani
4: già sì e lo dice sta e quindi ci vuole
1: vedi, vabbè, abbiamo uno e uno
3: questa è una storia comunque molto italiana, cioè nel senso noi quando facciamo e stipuliamo un contratto di lavoro dovremmo sempre farlo con tutti quei crismi che si dovrebbero applicare in qualsiasi
1: situazione. A volte pigliano per fame, capi?
3: Ma quello, questa filosofia dovrebbe essere superata. Pronto?
5: Pronto ragazzi, buongiorno, di nuovo Francesco.
1: Ciao Chicco. Dimmi tu.
5: Come si chiama la malattia che deteriora?
1: Sarcopenia, non è una malattia, è un deterioramento del muscolo che viene con l'età, insomma, da dopo i 30.
5: Io conosco sicuro una persona che anche in tarda età non l'ha mai avuta.
3: E chi è?
1: No, chi c'ha zic? Si parla di muscoli, bicipiti, dorsali.
3: Vedi, per colpa tua, loro stanno pensando solo a un muscolo che non è un muscolo.
1: Non è
3: quello è il problema.

0: Allora, ma la cifra poi non è un po' esagerata, mezzo milione di euro?
1: Vabbè, evidentemente lui dice per tutti gli straordinari che ho fatto, tutte le cose che ho fatto,
0: mezzo milione.
1: Però ha avuto torto al primo grado, ha avuto torto in appello e mo si vede in Cassazione. Penso che pure in Cassazione verrà riconfermato.
0: Al netto di colpi di scena.
1: Ma che firmati, capì? Firmati. Cioè, non...
0: Dici tu, se c'è la consapevolezza, se non c'era una, come si dice, circonduzione di incapace, se non
1: circonvenzione, c'è,
0: circonvenzione, quello che è, insomma, ci siamo capiti, è tutto in regola e quindi amen. Eticamente, no, quella è un'altra cosa, eticamente chi si mangia la fame della gente non ha la mia stima, ma se firma, ciao.
1: Ma quello è, ciao,
0: senso, quello è pronto?
2: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
2: Sono Pasquale, buongiorno.
1: Ciao, Pasquale. Ciao.
2: Ragazzi, c'è un detto napoletano che dice, molto saggio, non fa bene un povero perché un virde. Posso tradurre?
1: Prego.
2: Allora, quando questo qua aveva le sue problematiche e via dicendo, ha trovato questo lavoro che gli è convenuto. Poi si è assicurato una cusarella di sorda e incominciato ad alzare la voce. Non so se mi spiego.
1: Certo.
2: E allora le verde. Mi sono spiegato, è questo.
1: Ma penso che doveva aspettare prima scadenza di contratto e poi doveva andare là a dire, guarda, se ti sei trovato bene.
2: È che se è il famoso detto la polera, non va bene, non va bene, perciò non bisogna mai fare del bene.
1: Senti, ma tu sei ricco, tu sei ricco o sei povero, come si
2: No, io sono pigliato di fame.
0: Ecco qua.
1: E vai contro i tuoi simili, come fa?
2: No, così.
1: Vabbè.
2: È la vita che è così.
1: È la vita che è così. E purtroppo è la legge che è così quando firmano un contratto. Grazie, fratello. Ciao.
0: No, 081 546 6873.
1: Troppo fa liberi professionisti, perché in questo caso qua lui è un libero professionista che chiude un accordo con un datore.
3: Ciao Marco, ciao Rosario.
1: Ciao, voglio.
3: Comunque un must ha sempre ragione.
1: Insomma.
0: Ripeto, l'unica cosa, però, se in due gradi di giudizio ha avuto torto, era capire in questo accordo se erano inclusi eventuali tutti questi straordinari di cui lui parla fondamentalmente. Cioè, se l'accordo è vago o largo e prevedeva che tu a quei soldi avresti cucinato H24 e ti stai.
1: Il tronco è 6.000 euro mese, però sappi che tu alle 3 di notte, se voglio una cosa, ma fai. Se vado fuori, tu mi segui. Se vado in barca, tu devi venire con me. Se che là mi devi garantire
0: Rosario,
1: che poi. E i contratti stanno fa.
0: Non in barca.
1: O ric, te ne sordo.
0: Non in barca, sullo yacht.
1: Barca, come lo vuoi chiamare?
0: Si preciso, si preciso. 081 zitto tu, 081 546 6873. Vi siete pure voi mai trovati a firmare,
4: buongiorno,
0: un accordo
4: Marco,
0: sballato?
4: Buongiorno,
0: ciao,
4: Stefano.
0: Sì.
4: Perché se non libero professionista, annazzo l'avvocato, sicuramente ne scritto un contratto. Quindi se c'è contratto in essere. Lui l'unica cosa che può fare, può lasciare il lavoro e si trova una fatica.
0: E no, vabbè, già non sta lavorando più.
1: Ma neanche può fare.
0: Ma non credo che stia lavorando
1: pure
0: più da
1: un cuoco, uno chef normale che viene assunto in un ristorante. Tu vai dal datore di lavoro che gli dice, guarda, devi fare questi turni qua. Poi se a me quello vede la folla addosso e roba varia, dice, vabbè, ma sta troppa folla, di fatica troppa, mi raddoppi. Chi dice, no fratello, non funziona
4: io
1: così.
4: Io chissà che te, o massi, danno sempre ragione, roi sei cose, o è masso, o è Machiavelli.
1: Machiavelli, spiegaci Machiavelli.
0: Questa mi mancava.
5: Esatto, stai facendo a così.
1: Se sta a te, ci piace.
5: Ti sento buono a così.
0: Oggi, ripeto, non mi sento proprio in forma, però.
4: Lo sa, quando tu gli hai detto barca, e il tuo collega ha detto yacht,
1: sì,
4: tu gli domandavi, scusa, ma come si scrive yacht? E chi ti rispondeva, no, hai ragione, è una barca.
0: Yacht.
5: Quindi, mo, se ho capito bene, Berlusconi non te lo cuoco. Berlusconi!
1: No, Oden, casa di sala 2019,
0: si stava proponendo, capito? Si stava proponendo.
1: Di 7 anni fa.
6: Ho detto, fatto masto e masto e d'annunzio.
1: D'annunzio.
7: Ma io non ne ho già capito, ma com'è? Non sapete Machiavelli che significa?
1: No. Ma spiega a me, dovrebbe rimanere così a pizza. Machiavelli significa che è un
0: Sciocco.
1: Furbo, un furbo.
0: Furbo. Fa il gesto così, non si capisce se sei tu o se sei il su quello che subisce. Ragazzi, questo mi ricorda in parte un film con Pozzetto, Manni di Fata, lo avete visto? Sì. Luigi da Shefford, grande film Renato Pozzetto, tra le altre cose. Per me l'avvocato del cuoco se sta magnando i sord che gli ha dato Berlusconi.
1: È anche ho questo. Sperando 500.000 euro, ragazzi.
0: Anche questo.
1: Facciamo una metà.
0: È una visione. 081 546 6873.
6: Ma me, vai, ma non sapete d'annunzio che vuoi ricere.
1: Me ne vaga per l'idea, fratello, sapendo la storia di D'Annunzi, ma non.
8: No, ragazzi, so. Chi è primo è un masto e un sbdr.
7: Subito, Machiavelli significa che praticamente è il masto.
0: Benissimo.
1: Ah, eccolo.
9: Mi dispiace te, un napoletano come te non sapeva Machiavelli che significa.
1: Non mi mancava.
9: Machiavelli sarebbe un ruffiano.
1: Un leccacuo.
10: Un Machiavelli è un lecchino.
1: Un lecchino.
0: Va bene, abbiamo capito. Bene così. C'è uno chef che ci scrive, Tony, chef Lignano, dice è una situazione un po' estrema, comunque uno chef normale già guadagna tra i 4.000 e i 5.000 euro, quindi già lui prendeva di più, se ne prendeva 6.000, come dire che in quella cifra ci poteva stare già.
1: No, ho detto io, pensavo che per stare 24 ore su 24 a disposizione penso che si daranno 5-6.000 euro al mese.
0: È poco.
1: Eppure poco, no? Nel senso che tu mi dici poi vado in barca e mi devi seguire, vado all'estero e mi devi seguire.
0: Bella vita però.
1: Insomma.
0: Allora, altri messaggini. Alla fine Pier Silvio ha cambiato canale. Bellissima questa.
1: Che c'è?
0: Canale è il nome dello chef.
1: Ah, canale, cambiato canale.
0: Alla fine
1: canale.
0: Pier Silvio ha cambiato canale, sai.
1: Che poi ci azzeccavo pure, sai.
0: Sì.
1: Se vogliamo. Allora, signori, 081 546 6873, le linee sono libere se volete intervenire, 342 00 00100, stanno arrivando audio capal.
0: Si stanno spiegando tutti quanti.
1: Un Machiavelli che significa.
11: No, ma la cosa più curiosa è a spese, chi la faceva?
1: Lui. Il cuoco.
12: Ragazzi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Lo discorso di Machiavelli, in pratica, letteralmente, poi sarebbe una persona che è fredda, calcolatrice, capito? Che non ha tanta morale per arrivare al suo scopo. E questo tradotto nell'ambito lavorativo, napoletanamente, noi diciamo all'Icoculo Must. Questa è, guagliù. Buona giornata, un bacio a tutti.
0: Tante cose, caro.
1: Tante cose pure sì.
0: No, dice lo chef, lui guadagna mediamente quei soldi per lavorare 12 ore, cioè uno stipendio di uno chef, sì, mediamente sì. 12 ore di lavoro sono tra i 4.000 e i 5.000 euro.
1: Per responsabilità che tiene, sì.
0: Che poi è un lavoro che a volte non ha granché orari, perché capita che ci sta un problema in cucina, un ritardo, un qualche cosa, e tu
1: devi preparare, sì.
0: Poi devi fare le preparazioni, devi arrivare comunque alla fine poi della giornata e del servizio per tutti, quindi.
1: Ci paga guaglione quando scende a fatica, ovvero insomma, ma.
0: Sì. Ragazzi, chiedete a tutti quelli che stanno dando ragione al datore di lavoro se loro dovessero lavorare a Natale, sabato, domenica, Pasqua, Capodanno, agosto, tutte le feste comandate, loro lo farebbero senza il giusto compenso, e qui si apre effettivamente un'altra fetta di panorama.
1: Però tu ti siedi davanti a me e dici guarda, io ti do tot al mese, devi lavorare Pasqua, Natale e Capodanno, tu poi sei libero di dire no o mi dai il doppio o no. E sono libero di dire no, ho questi soldi o niente, però se mi firmi
0: è andato ormai,
1: l'hai accettato, non...
13: Marco, ti sei contento che leggi solo che ho botungo per messaggi, sei contento?
1: Ti trovo
0: Stiamo sentendo anche un sacco di vocali.
14: Ma parliamoci dai, a piazza per Silvio Berlusconi, troppo yacht mezzo a tutti che li coccia, ma io quando
15: lo so, è quanti studiosi che ti ne ha prestati di andare bene, ormai.
1: No, vabbè, ragazzi, qua si sta parlando con la famiglia, questo è il cuoco di famiglia, il chef di famiglia con la Toffanina, i bambini. Una vita molto tranquilla, fa Pier Silvio, a quanto pare. Pronto?
0: È attaccato. Ragazzi, il cuoco che adesso dice che economicamente sta bene, tant'è vero sta spendendo un sacco di soldi per queste cause giudiziarie, questo vuol dire che Berlusconi l'ha pagato molto bene e gli ha cambiato la vita. Vabbè,
1: in questo caso qua si fa l'accordo con l'avvocato, se vinciamo la causa te lungo 50%, quindi si pigliano 500.000 euro.
0: Sono bei soldi. Però diciamo anche che tu, mettendo a curriculum che hai cucinato, mo ci vuole sullo yacht, sul castello, e per Pier Silvio Berlusconi, diciamo, c'hai una bella voce in curriculum che fa peso in quegli ambienti dove sicuramente ha provato altri lavori.
16: Poi ragazzi, buongiorno. Dice che chef canale ha fatto vicino giudice Ricita Angela a Berlusconi, che non l'ha tradito e mo facita ambres.
0: Ci fermiamo un attimo, torniamo subito.
17: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità è tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
18: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
19: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
20: Se ami Zouk per il suo stile ribelle.
21: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
22: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
23: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casamarciano.
24: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
23: Nissan Ferraioli, a Casamarciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
25: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
26: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
27: Kiss Kiss Napoli.
28: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
27: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Comunque oggi, grazie un po' alle intelligenze artificiali, andando a inciuciarsi un po', si possono trovare tutta una serie di elementi interessanti legati anche a questa causa, e anzi sembrerebbe che proprio le cause del lavoro marittimo in generale siano molto difficili da vincere da parte.
1: Sono marittimi, pure nella terra, cioè capita che vai anche in barca.
0: Però lui aveva un contratto di questo tipo. A quanto emerge da quello che stavo leggendo dalle carte, per esempio c'è una forfettizzazione e la paga unificata sulle navi di lusso, e quindi quando tu vai di forfetto e lo accetti, come dicevi prima,
1: ma stai confondendo il fatto che io vado a fare un contratto così statale con quelli là di, che ci sono,
0: no,
1: di categorie, no. Lui ha chiuso un accordo privato, il primo grado di giudizio l'ha dato tutto, l'appello l'ha dato tutto, pensa che non staranno ragione. Va bene, signore, ha capito con chi ha già parlato?
0: Ma non ha capito niente.
1: C'è cazzanotte i giudici che hanno dato tutto a chi? Pensate, sei contento tu?
0: Ma sto dicendo il contrario.
1: Sto dicendo
0: che Canale si è imbarcato in una sfida molto difficile, a quanto pare, da quello che sto leggendo, a prescindere, a monte era molto complicato. E anzi, nel caso in cui dovesse perdere pure adesso in Cassazione, dovrà pagare le spese legali delle parcelle degli avvocati di Pier Silvio Berlusconi, che insomma secondo me sono proprio leggeri. Capito? Pronto?
2: Ma io buongiorno.
1: Oui, buongiorno, ciao.
2: Non ci sentiamo da un sacco di tempo, volevo salutare prima di tutto.
1: Ciao, prima del...
2: È un piacere sentirvi sempre.
1: Grazie.
2: Allora, ragazzi, fondamentalmente, se chi sta firmando un contratto, il contratto è a norma di legge, non è 3 euro per 2 anni di lavoro. Bello fate, firmato. Non è che se io vengo da voi e sto con la fame e vi dico per 2 euro vengo, per 2 euro, per 200 euro al giorno vengo a lavorare da voi, che fossa maronna, poi mi ritrovo ricco perché comunque ci ho guadagnato un sacco di soldi e dico no, ma non ne voglio 1000. E non funziona proprio così.
1: Lo puoi fare a fine contratto, nel senso che scade il contratto per rinnovare.
2: Ma diciamo, non è che stiamo a parlare di uno che gli davano 300 euro al mese, cioè stiamo a parlare di uno che si sta lamentando, tra virgolette, lamentando di 500.000 euro per gli straordinari. Solamente, cioè, per me veramente stiamo a parlare di uno che si vuole approfittare della situazione, e quelli che lo mettono a paragone con un must e un faticatore, cioè un'offesa per chi lavora.
0: No, ma poi da quello che sto capendo, quando tu sei uno chef su un'imbarcazione, ora pubblica o privata, cioè pubblica nel senso di una nave da crociera o uno yacht privato, ci sono delle cose abbastanza complicate da determinare, tipo per esempio dice tu vivendo sullo yacht, quindi facendo navigazioni anche abbastanza lunghe, come riesci a stabilire realmente quali sono state le ore di lavoro, quelle di reperibilità e quelle in cui non stavi lavorando? Diventa un po' complicata la quantificazione.
2: Ma per questo esistono nero su bianco dei regolamenti, che se sono stati applicati, che penso proprio che Figlio e Berlusconi li ha applicati i regolamenti.
0: Non è un cretino quello, assolutamente. Anzi,
2: penso, ma anche perché veramente, cioè, stiamo a parlare, voglio dire, di cifre tra virgolette risibili per persone del genere. Non penso che se va a perdere per 100.000 euro, che sarebbero i 3 euro nostri.
1: Vabbè, quello diventa pure un fatto di principio, figurati.
2: Sì, ma successivamente, ma quando tu ti devi parare il culo su certe cose, penso che non è che ti vai a preoccupare degli spicci.
1: E voglio dire che il rapporto di lavoro si è concluso.
2: Un tentativo per farsi una cosa di soldi in più, ma...
1: Però il rapporto di lavoro si è concluso dopo 11 anni di servizio, neanche l'ho fatto uno o due anni, chi sei stato 11 anni
2: bene, infatti. Che stagione è rimasto, il mio sous chef è rimasto a fame tutto il tempo,
0: No, lui pare che adesso stia continuando a lavorare, a guadagnare.
1: E poi dice che Canale aveva lavorato come cuoco a bordo dello yacht e nelle cucine del castello di Paraggi in Liguria, dove Pier Silvio Berlusconi giustamente tenne i soldi e vive in un castello giustamente quindi ha lavorato come cuoco di castello e cuoco di yacht.
0: Se tu c'hai il ciò, lui c'ha il super ciò praticamente.
1: Ma muove che proprio Pier Silvio sta proprio in terra con me. Il sogno che casa al secondo piano per non fa capire, pensa che
0: ti nascondi nel popolo.
1: Andare nel loggio. Il castello delle cerimonie ha giusto, secondo me pure il castello.
0: Vedi, pronto?
1: Pronto?
3: Savio.
1: Buongiorno.
3: Io sono Barbarossa, ci chiamato già prima. Però
1: ciao Barbarossa.
3: Un'informazione che non avete dato nella giusta, se la tiri.
1: Sì.
3: Quando ha bussato però?
1: Ah, non lo dice qua esattamente, però ha lavorato per 11 anni, ha fatto 11 anni di...
3: Chiedemi a me, se un fatto è buono, il cucinò non sa ci cucinò, però se a me è là, no, a farmi una cosa di sorda.
1: Ma pensi che dopo 11 anni è stato bene? Io secondo me non gli ha rinnovato il contratto dopo 11 anni, chissà il tocco che mi faccio causa, secondo me.
3: Ma che capite quando può fare uno chef in Berlusconi, mo sta pure parlando, lo sa? Cioè, questo senza parlare.
1: Io penso meno di una cifra di 7-8 mila, penso non si fa.
3: Secondo me, anche secondo me Marco è contento, cioè pure questo fa. Cioè,
1: ah, poi da prescindere, perché poi quando sei in barca non paghi niente, e quando sei al castello penso che avevi al suo appartamento con la famiglia, gratis.
3: Diciamo.
1: Babbo,
3: ciao.
1: Ciao.
0: Nellino, abbiamo tempo o ci fermiamo un attimo? Canzoncina. Allora, ragazzi, e che canzoncina? Bob Marley, Could You Be Loved, qui su Kiss Kiss Napoli. Direttamente. No, non fumo da anni.
1: Perché devi sbagliare? Sei impazzito.

0: foto di Rosario Verde con la camicia, la giacca da chef. E con sottoscritto il cuoco che sfidò Berlusconi, ecco. Devo dire che sta preparando anche un piatto di notevole fattura, un secondo di carne, direi.
1: Sì, però con la Toffanin che sta sempre in televisione, quindi penso che Pier Silvio che c'ha da fare, non penso che chi si cucinasse tante spizze, insomma, farà delle cene, delle cose di gala, ma non penso che chi se te uno si va a fare... La pasta cicera, la pasta zucca, riso e zucca, roba varia, non penso proprio.
2: Ma sto bello scuro, non so come devi fare un bello zuppone.
3: Sono facendo un bello zuppone.
0: Cioè, scusami, aspetta un attimo. Siamo sullo yacht di Berlusconi. Svegliamo la mattina invece di una colazione raffinata cucinata da uno chef
4: di delle Ande con...
0: Che volimmo fare?
3: Lo facciano un bello zuppone.
0: Ci siamo attraccati in Costa Smeralda. Facciamo un zuppone, non credo, ragazzi. No, non credo. Ragazzi, io ho lavorato sugli yacht e le regole sono diverse. Maurizio dalla Lettonia, se vi servono informazioni, mi chiamate.
1: Va bene, è diversa la cosa. Io sono una società che fitta yacht per fare queste cose e ti metto anche il cuoco sopra. È una cosa. Qua sta parlando il cuoco personale. Questo è stato 11 anni là, cioè una famiglia praticamente. Stando a casa 11 anni, queste, non gli avranno rinnovato il contratto. Chi lo sa che è successo? E sì, mo ti faccio cause.
0: Solo che se insomma, veramente sei in una situazione complicata, perché se anche solo vuoi pagare le spese legali di questa causa che dura da vedi quanto tempo.
1: Mo sono fatti tu.
0: Ti fai male parecchio. Quello male, è sì. Il senso.
5: Brecca a canale. Amma per Saffolippio Panar. Ripeto, amma per Saffolippio Panar.
1: E io qua mi fermo. Una cellula dormita.
0: Sì, lo riconosco. Pronto?
6: Pronto?
0: Sì,
1: buongiorno.
6: Ragazzi, lo sa, allora tu fatti cadere in comunico, quattro metri, 1.000 euro, ci metto pure all'avvocato.
1: Metti l'avvocato, fammi causa, messaggio subliminale.
0: Causami.
1: Vai giù, a pecora e zoppa, ripeto. A pecora e zoppa, ho detto tutto.
0: Ma che cosa significa?
1: Messaggio in codice.
0: Ma di che cosa?
1: A pecora e zoppa, mi capiscono loro.
0: A pecora e zoppa, vabbè. E in Costa Smeralda una pasta e patane con provolone, una pasta e pisiello, chi è meglio di loro? Beh, sempre in estate, facciamo ad agosto, attraccare con una pasta e patate se lo yacht. Non mi sembra proprio... Magari fai una bruschetta di un pane pregiato, con un olio pregiato, con un pomodorino pregiato.
1: Sì, si mangerà gourmet, hai. Basilico pregiato.
0: Allora, altri... basilico pregiato. Io ho fatto il cuoco personale anche per un ricco turco, Maurizio dalla Lettonia. Maurizio, dai, chiamaci nell'ultimo passaggio.
1: Quando ti pigliavo un mese? Faccio sapere.
0: No, ma facciamo una cosa, ci fermiamo, lo telefoniamo nell'ultimo passaggio, così ci facciamo spiegare un pochino...
1: Come funziona.
0: Come funziona, considerato che ha lavorato pure per un ricco turco, no? Poi ci sono diversi chef che hanno raccontato che hanno cucinato per grandi celebrità o in situazioni molto, molto particolari. Ci fermiamo un attimo, restate con noi.

0: sandali stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
1: Ma dove vai vestito così?
0: A pescare la spesa.
1: Sempre il solito esagerato.
0: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
2: Il supermercato del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
3: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
5: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
4: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
5: Aperti la domenica mattina.
6: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
7: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Beh, una canzone, diciamo.
1: Si può sentire, sentiamo.
2: Cellula dormiente, ripeto, e zoppa vegar, a vegar e zopp, ripeto, Rosario, a zopp sta.
0: No, ecco. Credo che abbia fatto confusione con l'ultima parte.
3: Si è confuso. C'è, come sai, poi sta in prima linea pure io,
0: ragazzi. Ma va richiamata, confuso, perché così può arrivare un messaggio sbagliato.
3: Si è confuso. Andiamo avanti.
0: Allora, Maurizio ci dice che è arrivato anche a guadagnare 9.000 euro al mese, certo, come cuoco personale per un ricco turco. E voglio dire, insomma, mi sembra una cifra di tutto rispetto. Nuovo messaggio per Rosario Verde. A Patana Vecchia non è buona, ripeto.
3: A Patana Vecchia. A Patana c'è un pappo, ripeto.
0: Scusami,
3: guarda mia mamma.
0: Storia di tua mamma.
3: Ci va Patana Vecchia, la Patana nuova acqua, dimmi, caro. La Patana
0: ed erano buoni quei panzerotti.
3: Mia mamma.
4: Se una panza la ti fa solo con pochi cipolli tropea e ci mettono pochi regate in coppa paesana con un bel pochi uogli abbondanti.
3: E cambati cent'anni così, sì, sì.
0: Dai, 0815466873, abbiamo tempo anche per qualche telefonata.
3: Ma tu non hai fatto bucatini al forno, pensa cane? Tu non hai una ricetta che
0: bucatini al forno.
3: Bucatini al forno, devi fare un pomodoro semplice, proprio, sì, pomodorini semplici.
0: Va bene.
3: Proprio paricci, pomodoro. Mingle, come si chiama? Basilico. Ma va molto bene.
0: Più basilico che pomodorini.
3: Ma proprio assai proprio. Poi fai a mezza cottura i bucatini,
0: okay,
3: li butti nel
0: coso, la teglia.
3: Poi pigli una forma di parmigiano e rattacella proprio
0: così come sta,
3: ma proprio un sacco di parmigiano,
0: 200 euro di parmigiano reggiano,
3: ma proprio un sacco di parmigiano, mischia tutto, metti altro basilico dentro, metti in forno quarto d'ora, 20 minuti, poi metti lì, ne va.
0: Ma parmigiano, ma il parmigiano grattugiato alla fine che fa l'effetto un po' con crosticina, no?
3: Prima di metterlo in forno,
0: okay,
3: poi sì, smischia tutto e butta in
0: forno. È il revacco del forno.
3: Come fai una telefono e mandano un messaggio? Dici, ma così semplice, così.
0: Ma quelle le cose quando le passi nel forno diventano.
3: Semplice, mi hai fatto un igieno.
0: Ma l'hai fatto stesso tu, l'hai fatta. Pronto?
3: Pronto?
5: Pronto, in Vitimene, piazza municipio, corso Maria di Savoia, d'ora e un quarto. Mettete la benzina a 25 euro un litro, diesel a 30 euro un litro, Putin.
0: C'è dello stress.
3: Cioè, giustamente, Cristiano, ci sono mezzo traffico, non si cammina. Però Manfredi l'ha detto, ha detto, ma c'è il traffico a Napoli perché i napoletani non usano i mezzi di trasporto. Allora Parigi l'hanno pigliato come autore siani, però ha detto siani. La scrive per me, la scrive da solo per le sue battute.
0: Diciamo che forse siamo ancora un pochino latenti sui mezzi su ruote, va, mettiamola così, mettiamola.
3: Dice
0: così.
3: Che non usiamo i mezzi pubblici. Pronto?
5: Poi
3: ci fatto la stessa bella scuola. Sì. La scrive per me, la scrive da solo per le sue battute.
0: Diciamo che forse siamo ancora un pochino latenti sui mezzi su ruote, va, mettiamola così, mettiamola.
3: Dice
0: così.
3: Che non usiamo i mezzi pubblici. Pronto?
5: Poi ci ha fatto la stessa bella scuola.
0: Vabbè, ciao.

0: al forno, ma non lo sappiamo.
1: Non lo so, uomo azienda.
0: Lo so. Grazie, amica mia, ciao.
2: Buona giornata.
0: Ciao, ciao. Ciao. Grazie, grazie.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Pensa che hai i bucatini in forno, non nella friggitrice ad aria.
1: Forno, forno.
0: Ah no?
1: No, no, no.
0: Non posso nella friggitrice.
1: Sì, è piccolo piccolo, insomma.
0: La monoporzione.
1: Di solito, sai, metti un po' d'olio in più perché si secca.
0: Sì,
1: il bucatino no. Secca, il bucatino zucca.
0: Teoricamente non si dovrebbe conservare un po' di condimento caldo da aggiungere.
1: Poi alla fine,
0: fine
1: se lo no, li fatto cosa la dindica, che fa? Sugo, molto sugo. Il bucatino a mezza cottura lo butti dentro, parmigiano, cavale e come si chiama? Basilico.
0: E basilico assai, va bene.
3: Messaggio per Rosario. Rosa a vecchio se ne trasude, non so pigliare i fiarilla.
0: Il problema oggi dell'intelligenza artificiale è che ci hanno inviato l'immagine di una pecora con una mimetica e una coscia zoppa. Cioè, e la pecora zoppa è stata catturata dal nemico, ripeto.
1: La pecora zoppa è stata.
0: Io non ho più parole, ragazzi. Io non riesco nemmeno più a elaborare dei pensieri di sé.
4: Rosario! Qui. Un altro messaggio.
1: Sì.
4: La patata vecchia e buono per panzarotto.
1: Ripeto. Ripeto, la patata vecchia e buono per panzarotto.
0: Rosario, solo pomodorini interi o anche la passata di pomodoro?
1: No, io prendo i pomodorini quelli là in scatola, mettetene un paio per quattro porzioni, sai, così. Ma vi consiglio, guardate, ragazzi,
0: quelli pomodorino,
1: pomodorini, ripeto, basilico e fate cuocere il sugo. Poi fate a metà cottura i bucatini, buttate dentro basilico capal e parmigiano capal. In forno 15-20 minuti che fa la crosticina sopra e vai.
0: Buona la cosa.
1: Poi mi dite.
0: Pronto?
5: Bello De Martino?
0: Sì, sì, sta qua.
5: A Gattuso si è spiatato, ripeto.
1: Ripeto, a Gattuso si è spiatato. Io sapevo che gliela finiva così.
0: Questo è grave, però.
1: Vabbè,
0: è grave.
1: Signore e signori, ci fermiamo qua. L'appuntamento è domani, sabato, tre ore di Assanocchi Schiss. La terza ora interessantissima con lui, Marco Pesacane.
0: Ci sarà ovviamente lui, Rosario Verde. Grazie a Nello Iorio adesso e a Ciro Froio che si sono alternati nella regia. Che la felicità sia con voi.
1: Ciao, aiuto.

0: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
1: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È grana padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana padano. Un'emozione italiana.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Carta Wow, il buono, con poco. Wow, la tua carta vincente. Presenta Diego Chess.
4: Le 12 in punto in questo momento, venerdì 11 settembre del 2026. Buongiorno da Gianluca Miranda.
5: A Diego Armando Maradona Junior.
4: E buongiorno anche a Nelino Iorio in regia, Flavio Esposito alla regia video, pronti a vivere un'ora insieme, alla 342-0000-100 per i vostri messaggi, allo 081-546-6873 per le vostre telefonate. Diego, vigilia, anzi no, antivigilia di Napoli-Bologna.
5: Una partita complicata.
4: Una partita complicata, ma da vincere.
5: Vabbè, questo mi sembra veramente il minimo.
4: Sicuramente.
5: Anche se, ti torno a ripetere, una partita difficile, ma mi sembra il minimo vincere. Perché se abbiamo portato tutti la tesi, abbiamo sposato tutti la tesi dell'inizio del Napoli lento del Napoli anche per il calendario, però poi quando il calendario ti sorride vincere.
4: Come darti torto, effettivamente. La Champions League, ieri la Roma pareggia in casa del Fenerbahce. Il Como, ragazzi, fa una partita d'esordio.
5: Il Como mica
4: Champions.
5: Come ci scrissero? Mica è una squadra top.
4: Mamma mia, ragazzi. Che squadrone, eh.
5: Come il Como è un'armata. Il Como quest'anno è un'armata vera a livello dell'Inter.
4: Lotta per lo scudetto con l'Inter?
5: Vabbè, lotta per lo scudetto non lo so. Ad oggi è una delle pretendenti più importanti insieme all'Inter. Perché oggi il Como ha dei giocatori clamorosi. Perrone non gioca nel Como. Cioè, per farti,
4: sì, no.
5: Farti rendere un attimo conto del livello, apre chiudo parentesi, una follia non fa giocare Perrone, però è una squadra forte con un fuoriclasse che scriverà pagine importanti di storia della Champions e spero della nazionale argentina, che è Nico Paz, giocatore
4: sì
5: clamoroso.
4: Anche Baturina, ha detto.
5: Un giocatore clamoroso, Nico Paz, Baturina, Duvicas, in mezzo al campo Milla, quando è entrato Perrone, da Cugna, una squadra veramente forte.
4: Ma per fortuna il Napoli già l'ha affrontata, purtroppo con un esito.
5: No, ma l'unica cosa positiva.
4: Con un esito esatto negativo, adesso ci sarà il Bologna che, come dicevamo io e Diego in apertura, è una partita che
5: squadra giovane
4: alla portata del Napoli che il Napoli deve vincere. Purtroppo ieri sono arrivati delle brutte notizie per quanto riguarda Alisson e Meret, che saranno fuori per un po', meno Meret di Alisson che perderemo per più settimane. Per fortuna, tra virgolette, tra poco c'è la sosta, adesso altre due partite, prima quella con il Bologna, poi ci sarà la Fiorentina al Franchi di Firenze e poi ci fermerà per due settimane la Serie A. Speriamo di andare, diciamo, alla sosta con due vittorie. Io penso che queste siano due partite, parlando prima del Bologna, dove dedicheremo ovviamente, come giusto che sia, tutta la puntata, perché è la partita da affrontare nell'immediato presente. Però insomma anche la Fiorentina è una squadra che è vero che ha cambiato allenatore, che ha fatto un gran mercato, ma che il Napoli può tranquillamente battere. È chiaro che le partite vanno giocate e adesso dobbiamo parlare prima della partita con il Bologna. Andiamo tra pochissimo al telefono, Diego, però devo chiederti la probabile formazione, come facciamo sempre l'ultimo giorno della settimana che siamo in onda.
5: Milinkovic, Spinazzola e Di Lorenzo, i due terzini, Rafa, Marin
4: e
5: Rachmani. I tre sono obbligati. Non lo so se sono obbligati. Chi potrebbe giocare per gara nei tre con Lang largo a sinistra? Mi gioco questa. Mi gioco Lobotka, Gilmour e Vergara, a sinistra Lang, a destra Politano e avanti Højlund.
4: Ci potrebbe stare, diciamo, il ragionamento di Diego per una questione proprio di rotazione, no? De Bruyne è partito dal primo nella sfida contro l'Arsenal,
5: Non so se c'ha due partite dall'inizio subito di fila.
4: Vabbè, noi abbiamo questa falsa concezione che se non parti, diciamo, dal primo minuto, non sei, noi, come per dire, noi mondo del calcio italiano, non sei essenziale per la squadra. Anzi, io penso che determinati giocatori siano anche molto importanti per fare protagonisti, diciamo, nel corso della partita, no? Quando entri al 50-55esimo, insomma, puoi essere determinante. Già lo abbiamo visto nella prima giornata di campionato contro il Genoa, dove i cambi proprio hanno fatto la differenza. Molto bene, Nellino, siamo pronti a partire con il filo diretto. Andiamo da Mimmo. Mimmo, ciao.
6: Buongiorno, Diego.
5: Ciao, Mimmo, buongiorno.
6: E pensa perché con il Bologna, la chiama come questo Camuso, no, se sconfitto, no, se sconfitto non ce la facciamo più.
4: Diego,
5: dobbiamo, è sicuramente una partita complessa, non è una partita semplice, è una partita comunque da giocare e da affrontare con grande impegno e con grande serietà, quindi però il Napoli è chiamato a dover fare risultato. Adesso col solito dibattito: il Napoli deve vincere e convincere, il Napoli deve vincere, domenica il Napoli deve vincere, punto. Cioè, non mi interessa domenica come vanno le cose, cioè se il Bologna gioca bene, se il Napoli gioca bene, se De Bruyne gioca bene, se Alisson non ci sta, se Lang gioca male, non me ne frega proprio, mi interessa che il Napoli vince, punto. Cioè, senza giri di parole. Tanti messaggi che mi chiedono come mai non abbiamo mai paragonato Arsenal e Lipsia, voglio dire, non le abbiamo neanche nominate, stavo parlando del Como, punto. Un'altra cosa, ci arrivano tanti messaggi: come mai Diaw ha tirato e De Bruyne, abbiamo rivisto, non c'era nessuno al centro, perciò ha tirato, ha alzato la testa, non ha visto nessuno e ha tirato. Ha fatto gol.
4: Ha fatto un grande gol. Tra l'altro, sempre per parlare di Champions, salutiamo Mimmo e lo ringraziamo per aver telefonato. Tra poco andiamo anche da Luca e da Francesco. Un altro gol irreale lo fa Musiala e Olise. Il Bayern Monaco ieri ha dato vero spettacolo. Se sei visto.
5: No, ho visto solo l'ultimo gol di Olise. Il gol di Musiala non l'ho visto.
4: Quello di Musiala è molto bello. Insomma, parliamo di una squadra di alto livello, anche lì, sempre per parlare dello spettacolo della Champions League. Luca, ciao, buongiorno.
7: Ciao ragazzi, buongiorno.
4: Buongiorno.
7: Ragazzi, io diciamo ho visto tante cose positive in queste ultime partite, come quelle negative.
5: Certo.
7: Però a me non mi va, cioè in questo momento io non me la sento di criticare nessuno se non noi tifosi, per il cambiamento che abbiamo avuto in questi anni. Io alla vittoria dello scudetto di Spalletti, dopo aver pianto 2 ore e mezza perché ho sofferto per 30 anni insieme al Napoli senza vedere mai nulla, poi io ho avuto un momento di riflessione, mia moglie mi dice: ah, finalmente avete vinto qualcosa, ti ho visto soffrire per 20 anni, mo stai riflettendo, cioè di cosa ti preoccupi, oramai il Napoli lo scudetto l'ha vinto. A me mi preoccupa che questa nuova generazione di tifosi e questa piazza che è un po' vulnerabile, questo scudetto.
4: Abbiamo perso per un attimo, Luca, il collegamento con te. Ci sei?
7: Dicevo, ero preoccupato dopo la vittoria dello scudetto che potesse cambiare l'amore che avevamo noi per questa maglia. Noi che abbiamo sempre lottato per non avere niente, per avere dei risultati minimi, ma che siamo stati sempre accanto alla squadra con amore e con una frase che ci contrasta. che ci ha sempre accompagnato, al di là del risultato. Io questo non lo percepisco più, non lo vedo più, non lo sento più. Faccio autocritica anche con me stesso, perché faccio parte anche io dei tifosi, anche se io l'amo incondizionatamente per qualsiasi cosa possa succedere. Però voglio dire, abbiamo avuto per criticare, per analizzare.
4: Luca, allora la linea va e viene, non riusciamo a sentirti bene, però il tuo, ti salutiamo e ti
5: ringraziamo.
4: Luca
5: merita solo un grande applauso per quello che ha detto.
4: Il discorso di Luca
5: un grande
4: è chiaro, e io devo dire la verità.
5: Perché è vero.
4: Sì.
5: Io, tu, oramai non ci siamo conformati, cioè non siamo più...
4: con i piedi per terra.
5: Con i piedi per terra. Il Napoli deve fare sempre di più, sempre di più, sempre di più, sempre di più, sempre di più, sempre di più. Intanto ci mandano una foto del frame, dei due frame estremamente diversi tra Diao e De Bruyne. Buongiorno ragazzi, avete visto che gol ha fatto? Ah, scusa Diego, allora pure De Bruyne poteva calciare? Perché diciamo da due giorni che la colpa è di Luca. Io ho detto che De Bruyne non poteva calciare già.
4: No, non hai detto.
5: Io ho detto che la giocata giusta l'ha fatta De Bruyne, perché De Bruyne mette la palla dentro. Ok? È giocata giusta, è giocata da grande calciatore. Non tutti la fanno, quindi non pretendo che tutti la possano comprendere. Lui ha fatto una grande giocata credendo di trovare l'attaccante, e non l'ha trovato. Punto.
4: Ragazzi,
5: non ho detto che è colpa di De Bruyne o è colpa di Haaland. Penso che è chiarissimo. Poteva tirare, certo, come non poteva tirare? Perché non poteva tirare?
4: Ragazzi, Diego la spiego in modo molto elementare. Sta cercando di far capire una cosa. Nella testa del grande giocatore, quando si fa una giocata, si valuta la percentuale di riuscita del gol. È chiaro che se poteva tirare sicuramente, ma se
5: abbiamo detto che non poteva
4: tirare,
5: hai
4: meno possibilità di magari mettere la palla in mezzo e trovare un calciatore, un attaccante che possa fare un tap-in. È chiaro che è più semplice segnare così. Se l'area di rigore è piena dei tuoi compagni di squadra e ci sono, ci può stare che il gran calciatore pensa e dice vabbè, forse è meglio così perché è più semplice segnare. Poi certo, possiamo stare, non voglio fare i soliti discorsi sull'attaccante, su quello che doveva attaccare, perché mi sono anche
5: scocciato. Poteva calciare, sì, poteva calciare, ma secondo il mio parere ha fatto la giocata giusta.
4: Secondo me, se volete sapere la mia, ma è una mia impressione, è una mia idea, la prossima volta De Bruyne valuterà chi ci sarà in area di rigore e dipendentemente da quello
5: la prossima volta
4: calcerà oppure no.
5: La prossima volta gentilmente De Bruyne tira,
4: no, però,
5: e diciamo, ti togli
4: poi Lund ci va in mezzo all'area di rigore, però
5: no non parlo più di questa cosa.
4: Lo sto dicendo io ma è una mia idea e supposizione, magari sbagliata.
5: Francesco si scrive: partita complessa col Bologna, se così fosse allora chiudiamo Baracca e Burattini e andiamo via. No Francesco, il Bologna viene e ci stende il tappeto rosso, sarà una partita semplice. Ecco qua
4: Francesco, ciao, buongiorno.
8: Buongiorno ragazzi, grazie, volevo solo dirvi che insomma io vi apprezzo molto, perché siete molto obiettivi, molto critici, nonostante il coraggio di Sikisse, la radio ufficiale, però voi siete molto obiettivi e molto critici.
4: Grazie.
8: Vi seguo molto. Detto questo, vi volevo dire il mio pensiero, cioè noi, penso una parte, noi diciamo una parte dei tifosi si sta molto fossilizzando su questi dettagli, se il 2-2 non fosse stato annullato, se Anguissa avesse messo la palla dentro, se De Bruyne avesse tirato. Qui il problema è un problema, e penso che siamo tutti d'accordo che è un problema di mentalità nella squadra, perché è normale che se tu se io sono stato allo stadio il secondo tempo, il Napoli non si è visto proprio, cioè l'unica azione è stata quella di De Bruyne, che secondo me, a mio modesto parere, ha fatto bene, come dice Diego, a tirare al centro, perché il primo palo era coperto, lì doveva fare un gol a giro spostandosi la palla sul destro, che non era facile con il difensore che veniva in gol. Detto questo, io penso, no, non è che io sono anti Allegri, ma io mi ricordo l'anno scorso, con l'infortunio è stato fatto un macello quando e sappiamo bene molti infortuni sono stati addirittura di tipo traumatico, con Buongiorno, con il nostro capitano e Neres, altri la schiena, quello e quell'altro. Quest'anno adesso mi sembra che gli infortuni ci sono lo stesso e non è la preparazione. Il problema è che Allegri non può essere la soluzione al caso del gioco o non gioco nel Napoli. E poi volevo aggiungere un'ultima cosa, non so se voi siete d'accordo, qui il problema nel calcio italiano purtroppo è la disponibilità economica. Una squadra come il Napoli, che una società imprenditoriale familiare, non può competere con queste grosse squadre. Io non so cosa farà il presidente, che dobbiamo comunque ringraziare in questi anni, ma io penso che sarà costretto, come avevo detto già tempo fa in un altro tempo, sempre con voi, sarà costretto a vendere, perché noi non siamo, cioè il calcio non è più sostenibile. Se tu non c'hai i soldi, purtroppo i giocatori non li prendi, se non hai un progetto importante i giocatori non vengono, questo non so se siete d'accordo.
5: Fatto il discorso del non poter competere.
4: Ciao Francesco, ti rispondiamo in diretta. Un abbraccio.
5: Il discorso di non poter competere contro certe potenze economiche è una cosa che ha ammesso stesso il nostro presidente. E mi ricordo l'anno scorso un'intervista un'intervista molto bella e molto interessante di Tommaso Bianchini, che parlava dello stadio di proprietà, delle perdite che il Napoli quanto regalava fra virgolette alle squadre che hanno uno stadio di proprietà. Non so come farà. Non so come farà a ridurre questo gap. Questa è una cosa sulla quale credo che la società stia lavorando. Non è semplice.
4: Ma ragazzi, guardate, anche le grandi squadre, quando fanno lo stadio, mi viene da parlare dello stadio di proprietà perché Diego lo ha menzionato adesso ed è una cosa molto importante per la società. Mi viene da pensare all'Arsenal, no? L'Arsenal quando abbandonò lo stadio White Hart Lane, se non mi sbaglio. Sì,
5: no, White Hart Lane.
4: Qual era? Come si chiamava?
5: White Hart Lane è il Tottenham.
4: E come si chiamava lo stadio dell'Arsenal? Vabbè, comunque, Highbury. E per costruire il nuovo stadio, l'Emirates, la società proprio fece capire ai tifosi che sarebbero stati, diciamo, degli anni tra virgolette un po' difficili per cercare di rientrare nelle spese importanti, ma che poi tutte quelle spese poi sarebbero rientrate con i successi. Difatti l'Arsenal ha fatto degli anni, dopo che ha dominato il calcio europeo con Wenger e inglese con Wenger, Henry, eccetera eccetera, ha fatto degli anni un pochino bui e oggi è tornato alla ribalta con investimenti importanti, con idee di gioco e con traguardi importanti, finale di Champions, Premier League. Insomma, sono investimenti importanti che si fanno, che magari ti possono portare a qualche anno di magra, ma che poi ti fanno stare al passo con i tempi. Va detto che oggi, nonostante sicuramente sono stati il presidente De Laurentiis ieri, che tra l'altro ieri ha festeggiato l'anniversario della proprietà del Napoli,
5: 21 anni,
4: sì, ha fatto delle cose, Diego, pazzesche, va detto, è sotto gli occhi di tutti,
5: perché
4: ha combattuto contro grandi potenze con un calcio sostenibile, che non è una cosa scontata. In Italia abbiamo tanti esempi di squadre che hanno costruito squadre vincenti senza poterselo permettere, accumulando debiti, no?
5: Ancora oggi il Napoli
4: questo non lo ha mai fatto ed è una cosa encomiabile. Va detto che però oggi al passo con i tempi è
5: difficile. Però la domanda di tutti noi tifosi poi è sempre la stessa: perché noi abbiamo avuto il mercato bloccato l'anno scorso per una stupidaggine, per un cavillo, per una legge, regola fatta ad hoc, e gli altri fanno mercato accumulando debiti per anni e anni e anni? Perché?
4: Questo lo spiegava tuo padre, caro Diego, nei vari documentari barra film.
5: A prescindere da qui,
4: ci sono,
5: dico, però,
4: diciamo,
5: alla fine le carte devono dire qualcosa.
4: No, ma dico, quando c'è un documentario, mi ricordo che documentario o film su tuo padre, dove lui spiega un pochino quelle che sono le potenze, no, nel calcio e delle cose, diciamo, che accadono. Io penso che il Napoli, per mettersi diciamo all'interno di queste tre potenze italiane che sappiamo quali sono, ha dovuto fare un grande, grandissimo lavoro, no? Perché non era una cosa scontata e secondo me non è stata neanche ben accettata come cosa. Devo dire devo dire la verità, oggi vedere che il Napoli in Champions League e quelli lì e il Milan sono fuori, 15 anni fa sarebbe stata una cosa impensabile, no? Anche questo.
5: Ma hai capito che nella testa di qualcuno questo è diventata normalità? Ma non è normalità.
4: È normalità.
5: Capisci?
4: Non è normalità.
5: Non è normalità. Giallo, io ricordo piano piano negli anni, no? Napoli in Serie A. Ma che bello vedere.
4: Solamente il
5: intanto suona il mio
4: Per un big match solamente.
5: Però dico, mamma mia, come sarebbe bello vedere l'Europa League. Vedo l'Europa League, la Champions. Come sarebbe bello vincere contro il Manchester United o contro il Chelsea, il Manchester City o contro il Real Madrid. Il Real Madrid abbiamo vinto, se non mi sbaglio. Però l'abbiamo visto, abbiamo visto due scudetti, abbiamo visto le Coppe Italia, abbiamo visto le Supercoppe, abbiamo visto il Napoli ai quarti di finale scippato, rubato, io continuo a sottolineare, rubato, abbiamo visto rubare al Napoli una semifinale di Champions in maniera clamorosa da un incapace totale come Marciniak. Che cosa vogliamo più? Che cosa può fare di più il Napoli oggi? Perché il vero quesito è questo: il Napoli cosa può fare in più?
4: Sì, è vero anche che però poi se mi chiedono in una discussione, poi andiamo da Gigi e da Gianni, ma secondo te il presidente De Laurentiis può stare, può tenere ancora botta con questi qui potenti? Con
5: se fa lo stadio spendere? Sì.
4: Io non ci credo molto, Diego, francamente, ti dico la verità. Io
5: per me se fa lo stadio sì.
4: Secondo me non lo so, vabbè, io ho una mia idea.
5: Intanto
4: ci
5: abbiamo Enzo ci dà una buona notizia che il Viminale ha aperto la trasferta di Firenze ai residenti in Campania. Solo 15 tagliandi, 500 tagliandi,
4: però. Monito sempre lo stesso, è giusto così.
5: 500 tagliandi.
4: Ho capito, però il monito è sempre lo stesso.
5: Ridere.
4: Comportiamoci bene e non diamo assist a questi qui di diciamo fare bloccare e cose che già sappiamo brutte. Comportiamoci da persone quali siamo, ossia.
5: Buongiorno.
4: Tifosi meravigliosi.
5: Buongiorno, volevo chiedere a Diego come si spiega i continui infortuni di questi giovani calciatori, un problema di tutte le squadre. Santos ha fatto due partite ed è di nuovo indisponibile, non è possibile. Grazie Sasà, Club Napoli, Scafati, Dios. Come lo spiego? Io ricordo le parole di Sarri che si lamentava dei campi. Io parlo del Napoli e non degli altri, non posso parlare. Si lamentava dei campi. Spalletti si lamentava dei campi, Benitez si lamentava dei campi, Conte si lamentava dei campi, mo vogliamo vedere che probabilmente, a parte che diciamo che Sasà la colpa è sempre di Conte e del suo staff anche se non ci sono,
4: vero,
5: però vogliamo iniziare a pensare che forse quei campi hanno qualcosa che non va. Ma non l'ho detto io, io mi sto facendo una domanda, non lo so, io non mi alleno con pacchi di campo, quindi non ho idea che cosa sono, che hanno quei campi, però se si sono lamentati tutti un motivo ci sarà.
4: Sì, questo è vero, perché ci sono delle dichiarazioni fatte proprio da ex allenatori del Napoli. Gigi, ciao.
9: Buongiorno ragazzi.
5: Ciao Gigi, scusami, perché Vito mi ricordava una cosa, a noi ci hanno rubato anche una finale di Europa League, non so se ve la ricordate. Vito, grazie per avermelo ricordato. Vai Gigi.
4: Napoli di Nipro.
9: Sì, vi volevo dire, intanto è sempre un'emozione parlare con te, il figlio del nostro grande Dio, e anche con tutti e due, comunque è sempre un piacere. Allora, io voglio dire solo un paio di considerazioni. La prima, sono non deluso, delusissimo solamente da una cosa, anzi no, da due cose. Da risultati che stanno venendo, solo da quello, ma non imputo nessuna colpa a nessuno, sono solo deluso per i risultati. E poi perché abbiamo finito il campionato, come l'hanno finito, così l'abbiamo ricominciato con gli infortuni, e questa per me è una delusione grandissima, perché secondo me il Napoli, che ne dicano, a squadra intera con tutti i giocatori, è uno squadrone, è inutile che ci prendiamo in giro, anche con quelli che ha fatto come investimento e come acquisto, è uno squadrone forte. E poi volevo fare una domanda a Diego.
5: Vai.
9: Diego, posso?
5: Certo,
9: allora,
5: sto qua per questo.
9: Così, una curiosità, secondo te, sì, domenica contro, sì, il Bologna, adesso andiamo con il Bologna, perché, sì, ci tengo tanto, un'altra data in campo con una concentrazione altissima, tutte le partite saranno difficili, però se una Napoli trasse con concentrazione, allora potremmo fare risultato. Mi piacerebbe vedere il Napoli a 4 con Di Lorenzo e Rachmani centrale, perché Di Lorenzo, l'età e l'esperienza che c'ha, un po' più centrale, a destra fa Vasu.
5: Mamma mia, Gigi, ma non sia mai Di Lorenzo per fare il braccetto. L'anno scorso 5-6 volte è stato massacrato dai tifosi, figuriamoci da centrale, finisce, cioè, un po' scirocampo.
9: Lo può fare,
5: no. Io sono per me Di Lorenzo il braccetto lo può fare tranquillamente. Il difensore centrale non lo so perché non gliel'ho mai visto fare, però io considero Di Lorenzo un giocatore molto forte, quindi per me i giocatori forti possono farlo.
4: Allora ragazzi, salutiamo Gigi che siamo in ritardo con la pubblicità, andiamo in pubblicità e torniamo.
10: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
11: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
12: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
11: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
12: E sai perché?
11: Perché siamo da Più Me.
12: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
13: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
14: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
13: Ma dove vai vestito così?
14: A pescare la spesa.
13: Sempre il solito esagerato.
14: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
15: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
16: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
17: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
18: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
17: Non puoi mancare.
19: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
20: Signora, prende anche le olive?
21: Sì, ma olive granata.
20: Olive granata, metti in tavola.

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: Gianlu, ti devo fermare.
3: Vai!
2: Ti devo fermare perché sono arrivati. Allora, ci chiedono se noi intendiamo come campi sia i campi d'allenamento che è compreso anche il Maradona. No, non è compreso il Maradona, si parla dei campi. Gli allenatori del Napoli che si sono lamentati dei campi, si lamentavano dei campi di Castel Volturno. Gianlu, senti.
3: Maradona è uno dei migliori d'Italia, tra l'altro.
2: Gianlu, senti questo, perché questo ce lo dobbiamo salvare.
3: Vai!
2: Lo salvi? Voglio che lo leggi tu. Voglio che lo leggi tu.
3: Credi di fare la battuta dicendo che è colpa di Conte? Invece è così. Sono infortuni pregressi. Tutti i danni che ha fatto Conte. Ce lo scrive Francesco.
2: Piglia il telefono, Momo.
3: Sì,
2: davanti
3: sì,
2: a me.
3: Facciamo la.
2: Fai la foto?
3: Sì, sì, ce lo ricordiamo. E
2: il the best of dobbiamo fare a fine.
3: Vogliamo rispondere a Francesco? Posso farlo io? Così non trovo.
2: Gianni, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno ragazzi a voi. Io non volevo disturbarvi, però a volte sento delle telefonate. Io faccio sempre l'avvocato del diavolo.
3: Ma tu puoi disturbarci quando vuoi, Gianni.
2: A parte che non ci disturbi.
4: No, vabbè, dobbiamo dare spazio agli altri. Perché quando sento, lo so, io faccio l'avvocato del diavolo, significa che sicuramente dirò qualcosa che va contro il vostro pensiero. E voglio dire una cosa a quei tifosi che chiamano, non sono tifosi, si meravigliano di questi tifosi che sono troppo abituati male. Allora voglio dire una cosa, no? Un signor Diego Armando Maradona, dopo il secondo anno a Napoli, pretese, che certo sennò che madre piglia da fa, pretese una squadra da scudetto e Ferlaino chiamò Italo Allodi e Paolo Marino e fu fatta una squadra costruita intorno a un campione qual era Diego Armando Maradona. Io me lo ricordo molto bene.
2: No, così è.
4: Arbitro, e poi ero negli uffici di Santa Teresa degli scalzi a fare.
2: Vabbè Gianni, posso dirti una cosa però?
4: No, voglio arrivare a quel tifoso, non dico il nome per non aprire polemiche, che si va sempre contro quei tifosi che oggi come oggi si aspettano tanto, no?
2: Sì.
4: Da una società che come regola avrebbe dovuto costruire su quelle che sono le vittorie, che sulle vittorie si costruisce, non si regredisce. Ragazzi, scusatemi, è così secondo me. Poi voi la pensate diversamente.
2: No.
4: Se io quando ero piccolo nei banchi di scuola elementare, forse quel tifoso che ha chiamato prima non lo sa, io soffrivo dal fatto che identitariamente io ti favo per il Napoli solo perché vedevi il colore azzurro e la scritta Napoli e c'era il compagnetto a fianco che ti fava l'Inter e la Juve solo perché vincevano. E io sognavo che la mia città, la mia squadra del cuore, fosse superiore a quelli là, come lo è diventato il Manchester City, l'Arsenal e il Paris Saint-Germain, che non erano nessuno 20 anni fa. Purtroppo questa costruzione, rispondo alla signora di stamattina, che è arrivata stamattina, questa ricostruzione, questa costruzione di una squadra all'altezza non è stata mai fatta, perché Diego prima ha citato una semifinale di Champions League rubata. Per me Napoli andava costruito su quelle basi là, su quella scia là, di una semifinale persa per colpa di un arbitro incompetente, e andava formata una squadra all'altezza un giorno di poter competere una finale di Champions. Invece qui sembra che ogni 2 anni c'è un tornare indietro. Ah, abbiamo speso troppo, adesso vendiamo Gutierrez. Abbiamo speso troppo, dobbiamo dare via Kvaratskhelia. Abbiamo speso troppo, diamo via Fabian Ruiz. Con quella squadra che tutti si cacciatori abbiamo venduto, che non avrebbero mai
2: pensato. Fabiano non faceva parte della rosa della semifinale, però.
4: No, per dirti uno dei giocatori di oggi.
2: No, ho capito. No, però lo dico per una questione di.
4: Allora, Diego, se tu prendi tutti i calciatori, per esempio Fabian oggi ha vinto 2 Champions League e una Coppa del Mondo. Il Napoli li arriva tutti questi calciatori e non avrebbe.
2: Avrei fatto volentieri a meno di vedere la Coppa del Mondo vinta da Fabiano, onestamente.
4: Ma lo so, scusami che ho messo il dito.
2: No, figurati.
4: Il concetto qual è? Bisogna anche rispettare quei tifosi che forse come me sognano che il bambino a fianco non tifi la Juventus e non tifi l'Inter, ma tifi Napoli. È giusto?
2: Sì.
3: Sì, no. Gianni, allora Gianni, ti salutiamo e ti ringraziamo, così diamo spazio a tutti, però diciamo il discorso di Gianni è chiaro e io lo posso intendere, capire e magari non condividere al 100%, però lo posso capire. Poi però diciamo che c'è un altro lato della medaglia che non va sottovalutato, che sono gli investimenti che bisogna fare e diciamo il dover sottostare a rigide regole di fair play finanziario, eccetera. Ha nominato il Paris Saint-Germain e il Manchester City, che sono due squadre che sicuramente 20 anni fa non erano nessuno, come diceva Antonio e come diceva Gianni, però insomma sono rappresentate, sono diciamo di proprietà di due dei più grandi colossi che ci sono al mondo per quanto riguarda il petrolio, Al Khelaifi.
2: Diciamo che qualche soldino ce l'ha,
3: capito? Quindi diciamo poi
2: qualcosina ce l'ha al Khelaifi,
3: esatto. Quindi diciamo che
2: anche
3: secondo
2: l'altro,
3: me
2: quello là del City, diciamo qualcosina pure lui,
3: esatto. Come ho detto,
2: speso 270 milioni due centrocampisti,
3: esatto. Come ho detto, che sicuramente per me, io non sono convinto che De Laurentiis possa ancora andare avanti per tanti anni. Allo stesso tempo, dico che bisognerebbe avere un po' di riconoscenza verso chi, diciamo in modo non scontato, ha preso una squadra dal basso e l'ha portata in alto alto. Poi possiamo stare a discutere sul futuro del Napoli, sul fatto che non sono stati fatti investimenti, sì, però secondo me la riconoscenza,
2: io direi che
3: essere.
2: Sia dopo lo scudetto di Conte sono stati fatti degli investimenti sbagliati. No,
3: investimenti,
2: stati fatti.
3: Io mi sono espresso male, intendevo stadio e centro.
2: Ah, sì, questo sicuramente. Antonio ci scrive: vorrei anche io una foto di un mio messaggio, come devo fare? Impegnati.
3: Sforzati.
2: Guarda, non è stato.
3: Magari scrivi Conte perché non ha panchina, perché non lo vuole nessuno. Capito? Una cosa del
2: oppure Amsic, per esempio, è andato in Cina per colpa di Conte. Oppure Higuain è andato a quelli lì perché non aveva un buon rapporto con Conte.
3: Ci rimasi molto così. Male, lo sai, di Amsic. Io quando andò in Cina fu una delle prime delusioni, diciamo, da
2: comunque c'è anche Pietro,
3: amante del Napoli.
2: C'è anche Pietro che ci ricorda che quando Fabian giocava a Napoli veniva definito lento e non all'altezza del Napoli.
3: È vero. Antonio, ciao.
0: Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao Diego, è una grande emozione. Io ti ho visto un paio di volte, però mi sono sempre imbarazzato nel chiederti una foto. Non lo so perché. Però
2: questo non lo so neanche io. La prossima volta però dimmelo, vieni.
0: Lo so, perché ci siamo incontrati una volta, perché
2: Antonio, faccio il foto con Gianluca Miranda, mi dico, non mi posso fare foto con te
3: che non mi risponde manco al telefono.
0: Allora, ragazzi, io vi chiedo aiuto,
3: Antonio, abbiamo perso la linea con Antonio. Allora, come ci suggerisce il nostro Ciro Froio, che salutiamo alla regia, quando telefonate togliete auricolari, bluetooth, insomma parlate con il telefono vicino senza viva voce, perché sennò la linea può cadere. Salutiamo Antonio, magari riusciamo a recuperare prima della fine di questa puntata la linea con
2: Luigi. Luigi si scrive: ho lasciato la mia ragazza perché era di quelli lì. Bravo, hai fatto bene.
3: Francesco, ciao, buongiorno.
2: Giusto,
5: ciao.
2: Così.
5: Ciao, buongiorno ragazzi. Ciao Diego, ciao Gianluca.
2: Ciao Francesco, buongiorno.
5: Beh, è sempre un piacere parlare con Diego, sempre un'emozione particolare. Vabbè, al di là di...
2: Grazie.
5: Niente, volevo affrontare due... anzi, un problema, perché secondo me sono legati. Ma al di là di tutta questa questione, che chiaramente non è vero che non si può criticare, è giusto fare delle critiche magari costruttive, sarebbe meglio. Però purtroppo io mi devo trovare a criticare un po' noi tifosi, per due motivi. Ci sono due tipologie di tifosi che vorrei leggermente criticare, magari mi ci metto pure io dentro, non lo so. Uno è quel tifoso non abbonato, non ultras, il quale si lamenta quando si vince e che non trova il biglietto, e poi lunedì, quando è mercoledì, c'erano, io sono abbonato in Club Albino ormai da anni, c'erano un bel po' di posti liberi.
2: È vero.
5: Quindi hanno avuto l'occasione, quindi non vorrei più sentire quelle telefonate, ma perché gli abbonati hanno le prelazioni sugli abbonamenti degli anni successivi, oppure sui biglietti di Champions, addirittura sulle trasferte, devono andare sempre gli stessi, sì. Fatti un po' di gavetta. Questo non significa che siano meno tifosi.
2: La gavetta,
3: bella la gavetta,
5: esatto.
3: Bella.
5: Vabbè.
3: Dici tu, passa prima per Napoli-Palermo di Coppa Italia a metà agosto.
5: Sì, c'ero. Ma tu devi passare per Napoli-Brescia del 98 3-0.
3: È vero, quella è la vera cavetta. C'ero. Però vabbè, chi non era nato, diciamo che...
5: Vabbè, certo. Però è meglio ogni tanto ricordarlo.
3: Certo.
5: No, un po' leggermente più giovane, cioè più grande di Diego.
3: Dici tu, Napoli-Arsenal va meritata.
5: Esatto. hanno avuto l'occasione e non l'hanno presa.
3: No, vabbè, ci sta.
5: Poi un'altra cosa, io purtroppo sono rimasto molto deluso dai gruppi mercoledì, perché non era il momento. Io non voglio andare a sindacare la motivazione non la conosco, se magari ce la dicessero.
2: Ma Francesco, guarda, scusami se ti interrompo, poi ti faccio finire, perdonami. Noi non abbiamo trattato il tema, non abbiamo parlato del tema perché non conoscendo le motivazioni ci siamo astenuti, volevamo dire questo, volevamo chiarire questo, perché sono arrivati tantissimi messaggi. Non siamo, io non sono nessuno per dire giusto, sbagliato, bene, ma non entro in questo perché non voglio entrarci, non conosco le motivazioni e non mi esprimo, né io né Gianluca.
5: No, ma sono d'accordo, neanche io mi esprimo, è esattamente questo sto dicendo. Non voglio esprimere, non ho condiviso, perché al di là della motivazione, io credo che nel momento in cui tu vai in campo, cioè vai allo stadio, bene o male devi sostenere, magari non, però addirittura fare protesta mi sembra un po' esagerato, una partita comunque abbastanza particolare, che potrebbe essere, corna facendo, chiamo tutto, l'unica con una big di Champions. Speriamo di andare avanti e di farne altre, ma io mi ricordo anche altri episodi, tipo Napoli-Milan 0-4, con che siamo dovuti fuggire. Cioè, io credo che ci sono modi e modi per protestare, ed è giusto protestare, far sentire la propria voce, però io credo che prima cosa bisogna comunicare bene le motivazioni, e dopodiché scegliere anche i momenti, perché se tu sei tifoso e cioè il tuo obiettivo...
3: Allora guarda, questo è un discorso che diciamo sta succedendo non solo a Napoli, perché per esempio la Lazio in questo periodo c'è una forte contestazione in corso, però secondo me proprio in questi momenti è un argomento complicato, però non sappiamo le cose che ci sono dietro, non sappiamo, diciamo, io vorrei commentarla, ma diciamo, sentendo quello che sono le motivazioni vere, però non le cose che, perché si scrivono e si leggono tante cose, però vorrei avere le motivazioni.
5: Qualche rappresentante di persone che comunque ci sono anche professionisti della Juventus, quindi che si sanno assolutamente esprimere in maniera chiarissima, sono persone normale, non dobbiamo neanche demonizzare.
3: Quello che mi sento di dire, Francesco, e ti devo salutare perché così diamo spazio a tutti, grazie a te Francesco, è che il Maradona è da sempre stato, diciamo, un grande nemico degli avversari del Napoli, quando diciamo venivano a trovare il Napoli al Maradona, e sicuramente è un peccato che questo punto di forza si perda, quindi nell'interesse generale spero che si risolvano da entrambe le parti tutte le questioni legate a questi litigi. È il mio auspicio per il bene del Napoli, diciamo.
2: Beh, questo sicuro.
3: Poi è chiaro che non voglio commentare perché non conosco le reali motivazioni.
2: Voglio continuare e voglio rispondere ancora, che noia. Ti ricordi Sandra e Raimondo?
3: Sì.
2: Che barba, che noia, che io e te non abbiamo nessun padrone. Che sia ben chiaro, siamo liberi.
3: Penso che lo dimostriamo
2: di poter
3: dopo
2: dire,
3: tutti i giorni.
2: Fare ciò che vogliamo. La trasmissione si chiama Diego C'è. Siamo due conduttori, uno è Gianluca Miranda e uno è Diego Armando Maradona Junior. E parliamo, diciamo, facciamo sempre ciò che vogliamo, ringraziando Dio.
3: Ovviamente con l'educazione che ci contraddistingue,
2: questo è normalissimo,
3: e che pretendiamo anche da chi parla con noi.
2: Quindi,
3: non a caso.
2: Quindi gentilmente, io non ho nessun padrone e non voglio essere accusato di essere schiavo di qualcuno, anche perché non è vero. Quindi leggo, faccio, dico e commento ciò che voglio io. La trasmissione si chiama Diego C'è, insieme al mio compagno di viaggio il coccodrillo.
3: Come fa? Antonio, ciao, buongiorno. Ciao Antonio.
6: Buongiorno carissimi. Dunque, vabbè, fate questo aspetto simpatico che avete ora imputato. Voglio dire una cosa. Parola testuale di Gianluca di 2 o 3 interventi fa.
3: Vai.
6: Il Napoli rispettava le rigide regole del fair play finanziario.
3: Sì.
6: Domanda. Penso che anche questo, spero che Diego non dica che barba.
3: Vai, senti, sono curioso, Anto.
6: No, voglio. Cioè, solo per il Napoli esiste queste rigide regole del fair play finanziario.
2: No, ma hai ragione, non è che barba che noi, l'ho detto prima. Mi hai ascoltato quando ho detto il Napoli è stato bloccato il mercato, invece gli altri continuano a fare squadra con debiti pregressi e continuando a indebitarsi?
6: E questo è il problema, bravo. E questo, io forse questa prima parte forse non l'avevo sentita. In realtà, cioè, sappiamo benissimo che Inter non ne parlava, Roma, vabbè, non so se i fighting sono così forti economicamente, Milan hanno una finanziaria dietro, l'Inter, vabbè, sappiamo che pure hanno questi fondi occulti, a Juventus non lo voglio neanche nominare, che so che a Diego dà fastidio, però
2: già l'hai fatto,
6: a Juventus.
2: No, ancora, 2 volte.
6: Come?
2: Non li nominava, fallo per me, quelli lì.
6: No, infatti. Quindi dico, ecco, voglio dire, cioè, noi siamo impoveriti notevolmente col discorso di Gutiérrez, e non voglio ripeterlo per l'ennesima volta.
3: Sì.
6: Il Napoli, secondo me, ha aperto una grandissima falla a sinistra, e non è che avevamo già l'alternativa pronta, diciamo, sì, Spinazzola e Oliveira, si barcaminano. Però purtroppo stiamo vedendo che sulla sinistra siamo.
3: Sulla fascia sinistra sono molto preoccupato anch'io. Perché a me non è mai, diciamo, piaciuto molto Oliveira, e l'ho sempre detto, non l'ho mai nascosto. Perché sì, mi piaceva molto Gutiérrez come stava in campo come calciatore, forse più dal punto di vista offensivo che dal punto di vista difensivo. E C, perché io con tutto il bene che posso volere a Spinazzola, e lo ringrazierò per sempre perché è parte integrante del Napoli, non lo avrei rinnovato, perché, ma è una mia idea e magari spero di sbagliarmi, che Spinazzola diventi MVP della Serie A, però diciamo avrei puntato su calciatori, diciamo, più in stile Napoli, diciamo così, dai. Però avranno avuto sicuramente le loro ragioni. Comunque la mia preoccupazione per la fascia di sinistra c'è. Io sono d'accordo con te, Antonio, ma è un mio pensiero, io dico sempre quello che penso senza filtri. Spero di essere smentito, ovviamente, per l'interesse e il bene del Napoli, perché chiaramente sarebbe una grave cosa dal punto di vista calcistico avere una falla a sinistra, perché chiaramente è una parte, diciamo, non è una buona notizia per uno squadra.
6: Siamo deboli sicuramente su quella fascia là, la parte, diciamo, più indietro, non la parte alta. Oddio, pure la parte alta adesso in questo momento, tra Lang con i suoi capricci, con i suoi lazzi frizzi e lazzi suoi, Allison che abbiamo visto il problema che c'ha, adesso abbiamo l'unico che poi si adatta a sinistra, si adatterebbe a sinistra, è Vergara.
3: Sì.
6: Quindi anche lì purtroppo la parte alta, cioè, della sinistra, ora siamo veramente con
3: sì, sì, no, è vero. Anto, ti salutiamo, un abbraccio.
6: Grazie.
3: Che stavi dicendo? Ti stavo ascoltando. No, lo so, Ciro. Ciro mi suggerisce.
2: Stavo per dirti che hai lo stesso attacco diretto da Ciro.
3: Allora, seguiamo il nostro mentore Ciro Froio e andiamo in pubblicità.

0: Lasciati conquistare dal fascino di Vico Equense e dalla sua pizza. Il 15, 16 e 17 settembre non perderti Pizza Vico, con 28 pizzerie locali nel centro cittadino. Pizza Vico, dal 15 al 17 settembre. Info su pizzavico.com.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
3: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
4: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
3: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
4: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
3: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
5: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
2: Eccoci rientrati. Allora, Diego, ti vedo. Dimmi. Bello, ma perché sei così nervoso? È fine settimana, speriamo che il Napoli possa vincere domenica. Stamattina l'ho trovato un po' innervosito a Diego, vi dico la verità. È successo qualcosa? Vabbè, poi me lo dici.
3: No, mi innervo.
2: Ringraziamo Ciro Frodio per le perle quotidiane. E allora andiamo allo 081 546 6873. Hai visto? Poi ti faccio tirare su l'umore.
3: In che senso?
2: Guarda
3: che grande.
2: Lo presentiamo, lo presenti tu, dai, presentalo tu.
3: Lo presento io, Felice.
4: Grazie ragazzi, voi siete i miei figli. Allora, scusatemi, che oggi vorrei ricordare le Torri Gemelle, oltre 2.400 caduti, pertanto mi inchino a quelle persone che sono mancate. Detto questo,
2: mi unisco.
4: Allora, voi fate bene a non parlare delle curve, degli ultras, perché come anche non sappiamo il motivo, pertanto stiamo zitti. Poi per quanto riguarda la gavetta, io essendo stato per 40 anni un sottufficiale delle forze armate, ne ho mangiate, sai, in da cavette, come?
3: Sì.
4: E voglio solo dire, ragazzi, stiamo calmi, che il Napoli è il Napoli. Il Napoli è una fede, si ama.
3: Bravo.
4: Come dire, tifo esatto. Italiano, non c'è cosa più bella che amare per i colori della propria terra. Voglio, io non capisco gli scagnati, come fate a non voler bene a questo Napoli, città, popolo e squadra. Non c'è cosa più bella, lo ripeto, voglio, pentitevi, non sapete che vi perdete. Noi siamo Napoli, oltre 85 milioni, come dicevo presidente, sparsi nel mondo, in ogni angolo. Voglio, scusatemi, forza Napoli e Kiss Napoli, ciao.
2: Ciao Felice, un abbraccio.
3: Grandissimo.
2: Un abbraccio.
3: Andiamo da Gaetano.
2: Andiamo da Gaetano. Ciao Gaetano, buongiorno.
5: Ciao ragazzi, buongiorno.
3: Ciao Gaetano, buongiorno.
5: Buongiorno. Allora, volevo fare una domanda. Alla luce delle ultime partite, e io mercoledì eravamo allo stadio il mio figlio.
2: Sì.
5: Alla luce delle ultime partite, non sarebbe opportuno cambiare il modulo? Io chiamai la settimana scorsa e dissi che secondo me il 4-3-3 in questo momento non era modulo, diciamo, adatto, perché abbiamo gli esterni che non segnano e che ultimamente fanno fatica a saltare l'uomo.
3: Gaetano, nell'ultima partita contro l'Arsenal, in vari momenti della partita, soprattutto quando il Napoli quelle poche volte che il Napoli ha avuto la palla con l'Arsenal, il Napoli ha giocato con il doppio play, ha giocato con i due avanti, con De Bruyne un po' più avanzato e con Gilmour e Lobotka in fase di costruzione, messi a due schiacciati per cercare di avere più possesso. Quindi diciamo che il Napoli due avanti, con De Bruyne un po' più avanzato e con Gilmour e Lobotka in fase di costruzione, messi a due schiacciati per cercare di avere più possesso. Quindi diciamo che il Napoli l'ultima partita in fase di possesso

0: d'attacco per me.
1: De Bruyne e Vergara dietro
0: Højlund mi piacciono come soluzione.
2: 2-1.
0: Il 2-1 a me piace moltissimo. Mi piace anche l'1-2 in realtà.
2: Anche
0: ancora di più.
2: È il ruolo naturale di Vergara, no?
0: Ancora di più.
2: O no?
0: Sì, porti Vergara nel suo
2: habitat, certo.
0: Habitat naturale.
1: E porti un giocatore come De Bruyne con la sua classe più vicino non solo alla porta ma anche all'attaccante.
2: Guarda, non è un'idea sbagliata.
0: No, ma infatti non è assolutamente un'idea sbagliata. Bisogna capire se il mister vuole cambiare sistema, perché lui ha sempre detto di non volerlo cambiare nelle ultime conferenze stampa.
1: Sì. Un'ultima domanda.
2: Vai.
1: In questa fase di emergenza, dove a centrocampo non abbiamo né Anghissa né McTominay, Badiashile come lo vedete?
0: Se devo parlare di Badiashile, che ho visto a Milano,
1: io non lo conosco come giocava nel Chelsea.
0: No, allora Badiashile non è allora Badiashile non è un cattivo giocatore. Il problema è che negli ultimi 2 anni ha giocato praticamente nulla per i problemi fisici che ha avuto. Speriamo di metterlo bene, perché può essere un giocatore molto importante, può essere un giocatore molto forte. In questo momento secondo me non è presentabile, ma non è che non è presentabile perché non sa giocare, non è presentabile perché fisicamente, lo abbiamo visto tutti a Milano, ha fatto una grande fatica.
2: Gaetano, ti salutiamo, ultimissima telefonata velocissima perché abbiamo veramente 30 secondi, c'è Ciro, ciao Ciro.
3: Ciao ragazzi, forza Napoli.
2: Sempre.
3: Ragazzi, complimenti. Io
0: grazie.
3: Volevo fare una domanda sul Como. Dicono che il Como fanno i paragoni con Napoli. Andiamo
2: okay.
3: A vedere il Como a livello economico quanto vale.
2: Sì, 500 milioni di euro, lo sappiamo.
3: Sì, più di noi. E
2: sì,
3: volevo
2: sì.
3: Dire, siamo con la squadra, dai ragazzi, perché si vedrà a Natale in Napoli dove starà. Faccio vedere, faremo un grande campionato, dai, forza Napoli.
2: Ci piace questo ottimismo,
0: piace.
2: Ciro, un abbraccio. È
0: mi
2: bello
0: piace.
2: Sempre chiudere, vedi, con questa vena di ottimismo che deve essere il nostro pane quotidiano, soprattutto all'antivigilia e nella settimana di partite delicate e importanti da vincere assolutamente.
0: Non dire che è una partita complessa, una partita complicata, perché Bologna viene qua, ci stende il tappeto rosso e ci regali 3 punti.
2: A questo punto, se vogliono rimanere proprio a
0: Castel
2: Debole,
0: Bologna, bravo, così ci
2: non facciamo manco la fatica.
0: Bravo, ci risparmiamo pure la fatica, non sudiamo neanche le maglie.
2: Esattamente, sarebbe molto bello, ma le partite vanno giocate. Dobbiamo andare in chiusura di programma perché c'è l'ottimo Marcello Calvano con le ultime notizie. E grazie da Gianluca Miranda,
0: da Diego Armando Maradona Junior.
2: Un saluto a Ciro Froio, a Nellino Iorio e a tutti quelli che hanno curato la parte tecnica, anche a Flavio Esposito in questa ora di Diego Ceno. E torniamo la prossima settimana, poi ci sarà una nuova puntata di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio, sorpresa in studio, e ci sarà anche The Voice, Vincenzo Perna, che vi racconterà in diretta radiofonica esclusiva la sfida tra Napoli e Bologna. Noi torniamo la prossima settimana, rimanete su Kiss Kiss Napoli perché anche lunedì prossimo
0: Diego c'è.
4: In collaborazione con Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
5: Buongiorno da Marcello Calvano. Intervento dei carabinieri ieri sera all'ospedale dei Bostocco Trecase per un operaio ferito. L'uomo, 59enne di Bosco Reale, presentava sul volto alcuni graffi e sul torace diversi ematomi. Il 59enne è stato trasferito all'ospedale di Nocera Inferiore in provincia di Salerno, dove è ricoverato in prognosi riservata in pericolo di vita. Sono in corso indagini dei carabinieri della stazione di Trecase per chiarire la dinamica dell'accaduto. Cambiamo argomento. Da questa mattina è stata ripristinata la circolazione ferroviaria sull'intera linea cumana tra Montesanto e Torregaveta. Con la riapertura della tratta Bagnoli-Torregaveta, interrotta a seguito degli eventi bradisismici dello scorso 31 luglio, torna quindi pienamente operativo il collegamento ferroviario tra Napoli e l'area Flegrea. Ieri sera un gruppo di sfollati di Pozzuoli si sono radunati a Santa Lucia per tentare di consegnare un messaggio al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Messaggio che recitava: Presidente, Pozzuoli esiste ancora. I cittadini, costretti ad abbandonare le proprie case a causa delle scosse legate al bradisismo nei campi flegrei, hanno tentato di richiamare l'attenzione del Capo di Stato presente a Napoli per l'esordio dell'Italia del volley in piazza del Plebiscito. Chiusura con lo sport, partiamo proprio dalla pallavolo, vittoria netta per 3-0 dell'Ital Volley contro la Svezia.

nella splendida cornice di Piazza del Plebiscito. Nonostante la pioggia abbia fermato per qualche minuto il match, l'evento si è concluso con una vittoria senza troppe difficoltà per gli azzurri di De Giorgio. Passiamo adesso al calcio. Oggi pomeriggio il Napoli si allena a Castel Volturno. Gli azzurri sono attesi dal match in campionato contro il Bologna domenica alle ore 18. Allegri recupererà Anghissà, ma non potrà contare su Meret ed Alisson, fermati da alcuni problemi muscolari che li terranno lontani dal campo fino a dopo la sosta. Quest'oggi ai microfoni di Kiskis Napoli parlerà Sam Beuke, ma in esclusiva. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiskis Napoli termina qui, a più tardi.

0: Eccoci qua, pronti a vivere insieme le prossime tre ore che ci accompagneranno alle ore 16 l'informazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli e come ogni giorno vi giunga caloroso il mio cordiale buon pomeriggio venerdì e l'11 settembre del 2026 e in studio nostro ospite c'è Vincenzo Perna. Buon pomeriggio Vincenzo.
1: Buon pomeriggio a te Walter, a tutti i nostri radio e telespettatori pronti a vivere questa puntata insieme, almeno quest'ora la vivremo proprio propriamente insieme, poi le altre due ovviamente sempre con la nostra informazione.
0: E naturalmente Vincenzo Perna sarà proprio lui a raccontarvi domenica dalle ore 18 al fischio d'inizio Napoli-Bologna insieme a Vincenzo, al commento tecnico Paolo Del Genio, il nostro inviato allo stadio Maradona Riccardo Catapano, a due giorni da Napoli-Bologna. Emergenza infermeria, si ferma Alisson Santos, Allegri lo perde per 5 settimane, si ferma anche Alex Meret, quindi inevitabilmente ci sarà da rivedere l'11 titolare, toccherà a Milinkovic, capiremo chi potrebbe giocare invece al posto di Alisson Santos che dovrebbe tornare direttamente per la trasferta di Venezia. Per Meret invece, che salta il Bologna, la Fiorentina e la Nazionale, il rientro è previsto dopo la sosta. Vi ricordo che oggi avremo tutto il collegamento per due ore da qui Casa Calcio Napoli, Riccardo Catapano dalla sede della società sportiva Calcio Napoli, parlerà in esclusiva ai nostri microfoni il grande ex Sam Beukema dalle 16 con Carlo Alvino, fotografia del match, entreremo in quella che è l'operazione riscatto a cui è chiamato il Napoli di Massimiliano Allegri, registrando che ieri il Como ha dato spettacolo in Champions League, un Como strepitoso 4-1 all'Ipsia, il pareggio della Roma in Turchia col Fenerbahce 1-1, stasera torna la Serie A Venezia-Fiorentina, ma a noi interessa molto da vicino Napoli-Bologna, partiamo dall'emergenza, si fermano Alisson e Meret, Vincenzo.
1: Sì, e ieri è arrivato il comunicato del Napoli, anche se lo aveva già anticipato subito dopo la gara di Champions Allegri, che per un po' purtroppo non avremmo visto Alisson Santos e che anche Alex Meret comunque era a rischio di fermarsi per qualche tempo. Sono due assenze pesanti. Uno è il portiere titolare, perché Massimiliano Allegri ce l'aveva detto, quest'anno ci sarebbe stato un portiere titolare, non ci sarebbe stata alternanza, e quel portiere è stato identificato in Alex Meret, il portiere dei due scudetti che stava facendo molto bene in questo avvio di stagione, un po' sfortunatello, speriamo ovviamente che possa recuperare il prima possibile, però diciamo che il problema peggiore ce l'abbiamo lì davanti.
0: Diciamo che Milinkovic ovviamente partirà titolare, siccome Vincenzo dice il problema reale è lì davanti perché Allegri perde un altro uomo dai potenziali gol, però le alternative ci sono. Allora io parto da Vincenzo Perna, poi però ci tengo a coinvolgere molto anche voi amici ascoltatori al 342 00 00 100. Le opzioni possibili al momento sono due, cioè se è rientrata quella situazione legata a Nualang, c'è Nualang disponibile e d'altronde in Napoli Como fu Nualang a partire. L'alternativa è portare David Neres a sinistra, anche se lui predilige giocare a destra, ma nel suo percorso ha giocato anche con l'Ajax a sinistra. Parto da Vincenzo Perna. A proposito, domani magari cercheremo di sapere qualcosina in più, perché domani è prevista la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, poi nel corso della puntata vi comunicheremo l'orario. Vincenzo, allora parto da te. Neres o Lang?
1: Allora, secondo me sono più alte le quotazioni di Neres a partire dal primo minuto, però io personalmente, Walter, preferirei vedere Lang partire nell'undici titolare, ma per una questione più che altro tattica, nel senso che magari in corso d'opera, se hai bisogno eventualmente di cambiare uno dei due esterni, David Neres può fare tutti e due i ruoli, quindi sia quello di Politano sia anche quello di Noah Lang, se dovesse partire dalla panchina, cosa che invece con Noah Lang, se fai partire Neres, Noah Lang va a giocare alto a sinistra, quindi è solo cambio per
0: Neres. Fermo restare pensando che a destra avresti sempre l'opzione Vergara.
1: Certo,
0: esatto.
1: Certo.
0: Allora, facciamo così. Vincenzo Pernaic per me giocherà Neres. Secondo me invece giocheranno Alang. Ma indipendentemente dai nostri pensieri, quindi non è una preferenza che Vincenzo ha detto io vorrei Noah Lang. Allora noi vi chiediamo, secondo voi che scelta farà Allegri? Cioè punterà su Neres o su Noah Lang? Aspettiamo i vostri messaggi e cominciamo a entrare a due giorni da Napoli-Bologna. Vi ricordo, ve la racconterà Vincenzo Perna, entriamo nel match. Sono due squadre che hanno bisogno di riscatto e di punti. Ne ha tre il Napoli dopo la vittoria del Genoa, di Genova, ma anche tre sconfitte da cancellare. Il Bologna è partito male, Bologna è tedesco, che non sarà in panchina, è squalificato. Un punto in tre partite. A proposito di allenatori, abbiamo il presidente dell'Associazione Italiana Allenatori, Renzo Ulivieri. Buon pomeriggio, mister.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: E Napoli-Bologna è pure la tua partita.
2: Sono a Viareggio con il presidente dell'Ussi.
0: Ah, Gianfranco Coppola. Gianfranco il mio amico Gianfranco sì. Coppola, presidente dell'Ussi.
2: Sì.
0: Dicevo, Renzo, prima di lasciarti alle domande del collega Perna, che è nostro ospite in studio, Napoli-Bologna è la tua partita, è allenata a Bologna, è allenato il Napoli. Che squadre arrivano domenica pomeriggio a questo confronto? Come si vive dopo tre sconfitte consecutive?
2: Squadre motivate di sicuro, e questi sono due allenatori, sia quello del Bologna, che ha fatto intravedere già qualcosa di buono nell'ultima partita, e il Napoli, credo che sia un fenomeno anche da questo punto di vista, per cui vedremo una partita combattuta con due squadre che non risentiranno, parlo moralmente, ma anche nel comportamento delle ultime partite che sono andate così e così. Mi aspetto due squadre in ascesa.
1: Beh, due squadre che hanno bisogno di punti, lo dicevamo prima. Io mi concentro un po' di più sul lavoro che dovrà fare Massimiliano Allegri. Mister, io ho chiesto in conferenza stampa da dove bisognava ripartire per cercare in qualche modo di dimenticare queste tre sconfitte. Lui ha detto, beh, bisogna ripartire dalla vittoria contro il Bologna. Quindi è un Massimiliano Allegri che già ha messo subito la sua pietra sul campo di battaglia per dire, ragazzi, io voglio tre punti.
2: Siamo al mirage,
1: mister.
2: Allora io avrei risposto diversamente.
0: Cosa avresti risposto?
2: Da dire, ripartiamo intanto da giocatori che abbiamo. E per il Napoli non sono tanti, perché sappiamo che il Napoli ha avuto tanti problemi, e quindi un messaggio da mandare ai tifosi: in un momento come questo stiamo vicini alla squadra, perché il momento è particolare, giocate anche voi insieme alla vostra squadra e ai vostri calciatori.
0: Renzo, a proposito di Allegri, ha fatto debuttare in Champions Favasuli. Allora, Favasuli e Vergara e poi Pio Esposito, Lulli alla Roma, Cacciamani e Fortini al Torino, Romano al Cagliari. Mi sembra di poter dire che Mancini potrà allargare quel portafoglio dei convocabili. Chiedo in regia, per favore, un attimo solo di attenzione. Nello Iorio, Nello, un attimo di attenzione, vi prego, perché sennò diventa problematico proprio per me andare in onda. E dico, si allarga un po' il portafoglio convocabili?
2: Non molto, però credo che agendo in questo modo l'allenatore del Napoli, Allegri, abbia dato una grossa mano a Mancini e alla nazionale, e quindi c'è da battergli le mani anche da questo punto di vista.
0: L'ultima, Vincenzo.
1: Sì, mister, io vado un po' nell'indirizzo europeo che sta prendendo la Serie A, al di là delle difficoltà che purtroppo il Napoli ha paventato nel corso della partita con l'Arsenal, però l'Inter comunque in qualche modo prova a spaventare il Real Madrid, la Roma sta crescendo con Gasperini, in attesa poi delle squadre di Europa League, nel frattempo ci godiamo anche un Como che schianta il Lipsia. È una schiera di allenatori italiani italiani e ovviamente anche stranieri che però militano nel nostro campionato, che in qualche modo possono competere anche in Europa, oltre che regalarci una Serie A spettacolare quest'anno?
2: Direi di sì, perché oltretutto abbiamo allenatori italiani all'estero che sono allenatori importanti. Domani c'è un derby nella Lega inglese importante.
0: Allora, a proposito di allenatori, prima di lasciar completare Renzo Olivieri, domani ore 13 parlerà Allegri in conferenza stampa. Alle 13 in punto è l'orario in cui inizia Radio Gol e noi vi trasmetteremo in diretta in esclusiva, perché sapete che la potete ascoltare solo a Radio Kiss Kiss Napoli, la conferenza stampa di Massimiliano Allegri. Ore 13, Renzo, stavi completando.
2: Sì, no, stavo dicendo che questi allenatori, gli allenatori italiani, ma parlo di Ancelotti al Brasile, parlo dei due tecnici che sono nel campionato inglese. Domani ci sarà una partita dove sono l'uno contro l'altro e quindi siamo contenti. Parlo di Montella che sta lavorando all'estero e parlo di tantissimi allenatori che lavorano nei professionisti ma anche nel mondo dilettantistico estero, per cui e sono allenatori che si sanno far valere. E gli stranieri hanno imparato molto sul piano tattico, noi eravamo bravissimi. Gli stranieri stanno imparando su una cosa dove Allegri è bravissimo, la gestione della partita nei 90 minuti. Stanno imparando anche questo.
0: Ci
2: si comincia a avvicinare come valore anche sul piano tattico.
0: Lo voglio ringraziare Renzo Olivieri per aver aperto insieme a noi la puntata odierna. Ti abbraccio, Renzo.
2: Un saluto a tutti, un abbraccio a tutti voi e a tutti i nostri ascoltatori.
0: Grazie di vero cuore. Sai, Vincenzo, che riflettevo, no? Quando ieri la Società Sportiva Calcio Napoli ci ha comunicato che oggi avremmo avuto in esclusiva Beukema, alla luce del fatto che le hanno giocate tutte Rachmani e Rafa Marin, sai che a me è venuto in mente che magari anche per la legge del grande ex, ma non è che Allegri farà turnover e con Rachmani gioca Beukema? O con Rafa Marin gioca Beukema, per carità.
1: Non è da escludere perché magari queste partite, tra l'altro di altissimo livello, che ha dovuto giocare il Napoli, perché Como con l'Inter e poi vai con l'Arsenal,
0: sono dispendiose.
1: Sono molto dispendiose e anche ravvicinate nel caso dell'Inter e dell'Arsenal da soli 3 giorni di riposo. Stesso discorso poi quando vai ad affrontare il Bologna. Quindi non mi sento di escludere questa tua ipotesi. E d'altronde, voglio dire, è stato pagato anche abbastanza per poterla fare una partita col Bologna.
0: No, poi il livello
1: si è smaltito tutti gli infortuni al tallone d'Achille. Direi che è assolutamente possibile una sua presenza.
0: E sarebbe una bellissima notizia, perché Allegri avrebbe disponibile Beukema, sta mettendo condizione fisica Badiashil e dopo la sosta gli torna anche Marianucci. Bisognerà invece attendere gennaio per Buongiorno. Sarà Napoli-Bologna, Stadio Maradona, ore 18, la presenta domani Allegri alle ore 13, in esclusiva la conferenza stampa. Ha giocato nel Napoli ma ha giocato anche a Bologna e quindi è sicuramente la sua partita. Giuri Garic, buon pomeriggio Giuri.
3: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie.
3: Una volta era la mia partita, adesso ormai.
0: Ma lo è sempre. Ma lo è sempre, perché poi tu vivi tra Bologna e Napoli, hai indossato la maglia del Napoli, quella del Bologna è innegabilmente la tua partita. Giuri, portaci dentro un gruppo squadra, dentro uno spogliatoio, una squadra di grande valore, il Napoli, che però viene da 3 sconfitte consecutive, una squadra di altrettanto valore, il Bologna, che anche qui progetto nuovo come quello del Napoli, anche tedesco, parte con un nuovo progetto, 1 punto in 3 partite. Come si vive un momento così?
3: Dipende un pochettino dalla testa di chi c'hai dentro nello spogliatoio, e qua torniamo sempre al discorso che si faceva già ai miei tempi, che adesso non sono tempi biblici, però comunque sono passati più di 10 anni, e quello che rimane anche un po' discorso anche oggi, e quello secondo me fondamentalmente la differenza più grande del calcio di oggi, nel calcio magari 15-20 anni fa, che la testa dei giocatori è cambiato secondo me un pochettino, quindi viene magari come se viene meno un po' l'uomo che c'è dietro le qualità, perché le qualità sono indiscusse, sia quelli del Bologna, quelli del Napoli non possono essere solamente quelli che sono riusciti a mettere in campo fino ad oggi, ok, detto molto francamente. E quando arriva un momento oppure un piccolo periodo di difficoltà, ovviamente vi si viene, diciamo, a galla l'uomo che c'è dietro a questo che c'ha i piedini buoni o meno buoni, e quindi fondamentalmente credo che sia oggi più importante non la figura dell'allenatore, che sia Tedesco che Allegri, ma più che altro le figure che ci sono appunto dentro, o chi si indossa la casacca quella domenica, quella partita, la cosa riesce a tirare fuori, perché la difficoltà alla fine i mezzi tuoi sì ti aiutano, ma se mentalmente non sei pronto, se non riesci a affrontare anche le difficoltà, a quel punto là, dopodiché veramente fai fatica a uscirne. Che adesso non voglio dire che né nel caso del Bologna né nel caso del Napoli che ci siano questi problemi, però effettivamente è una dura prova per entrambe le società, che ripeto, il Napoli sappiamo tutto quello che ha passato negli ultimi anni e quello che è riuscito a ottenere, il Bologna altrettanto, diciamo, ha fatto abituare sia i tifosi che ovviamente anche i giocatori e la società a risultati importantissimi. Adesso è un periodo un po' più difficile e bisogna tirare fuori quello che uno c'ha un po' nel pantaloncino.
0: Però, e poi lascio naturalmente la parola al collega Vincenzo Perna, ospite in studio. Io mi fido di Allegri. Allegri ha detto, dopo Napoli-Arsenal, un mese e mezzo, massimo due, risistemiamo la classifica. E poi Allegri ha tutta l'esperienza per gestire il momento che vive il Napoli, anche perché è un comandante che sa navigare in acque agitate. Perché col mare calmo, no, c'è il vecchio detto, è che però non posso ripetere.
3: Siamo bravi tutti.
0: Siamo bravi tutti, c'è un detto napoletano molto bello e dice, vabbè, quando il mare è calmo ognuno è marinaio. Vincenzo Perna per Giuri Garic.
1: Sì, Iori, buon pomeriggio anche da parte
3: ciao,
1: mia.
3: Ciao, buon pomeriggio.
1: Mi rifaccio un po' a quello che dicevi tu, no? Vengono fuori gli uomini, vengono fuori le personalità, oltre che le qualità dei calciatori che comunque ci sono. Beh, direi che alla sua prima con la maglia del Napoli e soprattutto in una gara di Champions League, la personalità e l'uomo comunque è venuto fuori per quanto riguarda Favasuli, un ragazzo che subito ha entusiasmato per la sfrontatezza con la quale ha affrontato questa sua prima uscita con la maglia azzurra. Te che sei pratico del ruolo, ovviamente ti chiedo anche un giudizio su quelle che sono le sue qualità e su quanto può dare a questo Napoli.
3: Adesso purtroppo sfortunatamente la partita non l'ho vista, quindi sulle sue qualità adesso almeno in quella partita non mi voglio esprimere, perché poi faccio fare brutta figura sia a Walter che ovviamente figura anche io, che cosa sta dicendo questo ragazzo qua che non ha visto niente. Quindi però adesso detto, vado un po' in base a quello che mi hai trasmesso tu ovviamente, e non lo metto in discussione. Effettivamente quando un giocatore ha la prima esperienza oppure diciamo la prima partita di così importante riesce comunque a rimanere impresso agli addetti lavori, e ci metto tu a te ovviamente in questo campo qua perché me lo stai dicendo, certo. Tu vuol dire che le qualità ci sono, e non soltanto le qualità per quanto riguarda i piedi oppure appunto le tecniche, ma più che altro la personalità, perché fondamentalmente come un esame di maturità, come qualsiasi presentazione a un nuovo lavoro, alla fine il 50% è show, ma show in quel senso lì che se tu sei convinto dei tuoi mezzi, se tu riesci a mettere da parte che adesso entro e gioco contro il campione d'Inghilterra, gioco nel Napoli che ovviamente c'ha l'ambizione di arrivare sia in alto in Europa che in campionato italiano, comunque è la mia parte, mi è stato dato la fiducia e riesco a non spaventarmi, a mettere da parte questa pressione, che sono vero che sono virtuali, no? Perché non sono pressioni in un certo senso, dici di portare lo zainetto di 50 kg sulle spalle, però quella pressione qua a volte può pesare anche di più di 50 kg, e quindi vuol dire che il ragazzo sicuramente validissimo, e vedremo ovviamente cosa riesce a tirare fuori poi alla lunga. E c'è anche da dire ovviamente che una volta non basterà fare questa differenza qua, certo. Giustamente qua, perché lì poi si vedrà il risultato vero. Per quanto riguarda il discorso invece di Walter, effettivamente confermo anche io che il campionato non può essere misurato in base a queste tre partite, che tra l'Arsenal, l'Inter e il Como di oggi, o che non il Como magari tre anni fa, giustamente qua hanno un determinato peso, ed è anche vero che contro le Bix le perdi tutte, ma vinci tutte le altre, comunque alla fine ci arrivi lo stesso in lontano. Da vedere se come tutti noi sappiamo la pressione, diciamo, la rotta di scatole che poi arriverà dagli spalti, dalle medie, dalla stampa, dal presidente, dai tifosi, a chi per esso, ovviamente, fino a che punto possono dare questa tranquillità per poter lavorare. Ma il fatto sta che non si può giudicare né un allenatore, a parte che giustamente qua Allegri non c'è bisogno di essere presentato adesso dopo tre partite, ma nemmeno la squadra si giudica dopo tre partite di campionato.
0: Giuri, prima di salutarti un'ultima domanda, entriamo un po' nel cuore della partita, no? Tu conosci il modo di giocare del Bologna, loro fanno una difesa a 4, 4-2-3-1, visto che la tua zona di competenza in campo era fare il quarto, a destra l'ace Di Lorenzo, avrà un cliente scomodo perché è vero che non c'è Orsolini, a destra gioca Bernardeschi, in zona Di Lorenzo c'è Cambiaghi, che è uno che va molto, che poi si accentra, è molto veloce e sgusciante, è uno da tenere d'occhio Cambiaghi, vero Giuri?
3: Assolutamente, sono quelli lì tra virgolette più rompiscatole, ha detto molto francamente, no? Anche perché non sai mai cosa tira fuori, se veramente si accentra, c'è quello lineare, faccio un esempio, no? Uno che dice tanto va sempre fino in fondo a crossare perché non c'è l'altro piede, non gli piace magari centrarsi, è molto più facile tenere a bada. Invece uno che non sai cosa ti aspetta, faccio un nome a caso, Mertens, per dirti, che non sapevi mai, allora è vero che era un destro, però a volte andava di qua, poi andava di là, quindi era imprevedibile. Quindi adesso non voglio parlare lui con Mertens, perché per me non ce n'è paragone.
0: Se no ci chiama Mertens e ci fa una ramanzina, se tu lo
3: parli. No, dice Garic, che cazzo stai dicendo?
0: È impazzito Garic, era grande Giuri.
3: No, però fondamentalmente sì, assolutamente sì, sicuramente sarà scomodo, per appunto, se un Di Lorenzo che noi conosciamo sicuramente non dovrebbe avere grossissimi problemi, come ripeto, se riuscono a smettere in campo ognuno di loro, la loro qualità che ci hanno non ce n'è sicuramente, anche perché anche il Bologna non sta attraversando fase positiva, quindi credo che sia fattibile la di Lorenzo, non ha un compito diciamo impossibile da risolvere.
0: Grazie a Giuri Garic, a presto Giuri.
3: Grazie, ciao a tutti.
0: Grazie. Vincenzo, primo duello, perché poi nel corso della puntata ne parleremo a lungo, accenderemo anche i riflettori sui Bomber, Højlund e Piccoli. Su quella corsia, Vincenzo, so quanto stai preparando la partita, si sovrappone spesso Miranda. È evidente che Miranda Cambiaghi è un asse che funziona molto bene a Bologna, è vero che c'era Rove prima di passare all'Atalanta, lui si sovrappone, ritengo che Di Lorenzo e Politano dovranno fare grande attenzione, perché quella corsia il Bologna la utilizza molto.
1: Sì, anche perché poi a differenza diciamo del 4-3-3, quando si costruisce con le catene, nel caso del 4-2-3-1 di solito è il trequartista che va a fare un po' la spola a destra e a sinistra per creare poi quella sponda del triangolo tra questi due e poterlo andare a chiudere e eventualmente poi creare le sovrapposizioni che in qualche modo mettono poi in difficoltà i difendenti. Quindi bisognerà fare molta attenzione a stare attaccati ai calciatori. Io ricordo per esempio il gol di Bernardeschi dell'anno scorso, quando gli lasciamo troppo spazio per calciare quasi al limite dell'area, quasi all'interno dell'area di rigore, e lì ovviamente un calciatore come Cambiaghi, così come anche dall'altra parte, poi ne parleremo, non ti puoi permettere un determinato atteggiamento, quindi massima attenzione. Però saranno molto importanti anche le coperture dei centrocampisti,
0: e siccome Vincenzo ha detto poi ne parleremo dall'altra parte, dovrebbero partire titolari Holm e Bernardeschi, anche qui sovrapposizioni, il punto di domanda sarà: gioca Spinazzola o Olivera? Vi ricordo che vi abbiamo chiesto chi mandereste in campo al posto di Allison, Neres o Langa, al 342 00 00 100. 2 minuti di pubblicità e poi torniamo.
4: Ci sono momenti che parlano da soli, un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo Caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Lasciati conquistare dal fascino di Vico Equense e dalla sua pizza. Il 15, 16 e 17 settembre, non perderti Pizza a Vico, con 28 pizzerie locali nel centro cittadino. Pizza a Vico, dal 15 al 17 settembre. Info su pizzaavico.com.
6: Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Euronic, un mondo più avanti.
7: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover,
8: se ami Juke per il suo stile ribelle
9: o se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura,
10: allora da oggi ami anche Ferraioli Auto,
11: la tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
12: Tutto lo stile dei crossover Nissan, la rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia, oggi insieme per voi.
11: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
13: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50%, in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
14: Kiss Kiss Napoli.
15: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
16: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Giorni a Napoli-Bologna, vi ricordo che ne parleremo a lungo nel corso del pomeriggio, perché oggi in Qui Casa Calcio Napoli con Carlo Alvino avremo in esclusiva ai nostri microfoni Sam Beukema, il grande ex della partita. Ancora buon pomeriggio a Vincenzo Perna, ospite in studio, ben trovato Vincenzo.
1: Buon pomeriggio ancora a te Walter.
0: E al telefono il collega ed amico Carlo Verna, buon pomeriggio Carlo.
17: Buon pomeriggio Walter, buon pomeriggio a Vincenzo e naturalmente soprattutto buon pomeriggio a tutti coloro che sono in ascolto.
0: E ciao, che Carlo. Si aspettano dal Napoli un riscatto immediato. Il Napoli non vive un periodo facilissimo, fosse altro che arriva da 3 sconfitte consecutive, 2 in campionato, 1 in Champions, arriva Napoli-Bologna. E Allegri, proprio stuzzicato da Vincenzo Perna, no? A fine partita, Vincenzo gli ha detto ma adesso come si riparte? Lui ha detto c'è una sola medicina, battere il Bologna. È chiaro che ci aspettiamo tutti una grande risposta, Carlo.
17: Ma assolutamente, io voglio partire dagli auspici, le cose belle. Allora, l'auspicio, ieri doveva piovere, stava per piovere, parlo della partita di
0: volley stupenda, uno spettacolo in tutto il mondo.
17: Alla fine, diversamente da la Neres che non segna, dall'Inter che fa il 3-2 nella più incredibile partita che in 60 anni tra essere tifoso ed essere giornalista abbia visto, invece ieri non piove, si finisce tutto nel migliore dei modi con una grande consacrazione. Stamattina ero in giro per Napoli con i miei colleghi olimpici, quelli che seguono la pallavolo, mi hanno detto è stato più suggestivo per noi Piazza del Plebiscito dell'Arena di Verona, perché ci sono stati dei precedenti di partite all'aperto. Allora abbiamo questo auspicio. Primo auspicio, secondo auspicio, il grande ingresso in campo di questo giovane, 22 anni, viene al Catanzaro, ha fatto la Serie B, debutta col Napoli, con i campioni d'Inghilterra, vice campioni della massima competizione continentale, quasi potremmo dire co-vincitori, visto che persero ai rigori che ho Paris Saint-Germain di Varaschelia. Ebbene, questo Favasuri entra con una personalità enorme in un contesto, e torno al fatto che ieri non abbia piovuto, che Allegri ha avuto in questo periodo una tempesta perfetta. Li posso mettere assieme, Walter?
0: Prego, prego, prego.
17: Allora, il mercato, il cambio ovviamente fisiologico, il mercato più difficile degli ultimi anni, cominciato in ritardo a causa dei mondiali. Un calendario incredibile, nelle prime 3 giornate 2 formazioni che sono qualificate per la Champions, più i campioni d'Inghilterra vice campioni. E questo, una serie di infortuni inenarrabili, tutti episodi, tutti sfavorevoli come quelli che...
0: Ma non può piovere per sempre, ma non può piovere per sempre.
17: Quando c'ha fortuna si dice attenzione perché non è sempre Natale, e quando è così si dice non sarà sempre Quaresima. Però occhio, perché io mentre ho detto tutto questo dicendo, io mi aspetto ancora di vedere delle cose da Napoli, nonostante delle osservazioni giuste, perché poi tutta una serie di queste cose di cui abbiamo detto, fra cui il mercato, che sicuramente non è stato un mercato soddisfacente, si doveva recuperare quello che si era speso prima. Però voglio dire, detto questo, occhio, perché col Bologna deve andare bene, è indispensabile vincere, perché se andasse male, anche per questo clima ambientale che non mi piace per nulla, della contrapposizione fra i tifosi, gli ultra in particolare, e il presidente De Laurentiis, insomma, questa è una partita delicata, fondamentale, da svolta, e io spero francamente che questa svolta ci sia, perché io sono di quelli che crede in Allegri.
1: Senti, Carlo, io vado proprio sul campo, perché oltre, diciamo, a tutto quello che hai elencato tu e che giustamente bisogna considerare in questo avvio, io ci metto proprio le partite nel dettaglio. Cioè, c'è un Como che arriva a Napoli, si deve snaturare per oltre 45 minuti e concedere a Napoli la possibilità di chiudere con una posizione media di 61, mentre invece la loro diventa addirittura di 38, cioè ancora più bassa quasi di quella del Napoli contro l'Arsenal. Poi vai a Milano, fai una grande gara, tutto sommato ci si ricorda soltanto del 3-2 e si dimentica quanto di buono invece è stato fatto da questa squadra, che sta facendo un percorso che prevede ovviamente anche degli inciampi, ma secondo me anche di grande crescita sotto il profilo del gioco rispetto a quello che avevamo visto l'anno scorso e che ci si poteva magari aspettare conoscendo soltanto Massimiliano Allegri per la sua ultima avventura.
17: Ma io i progressi del gioco li ho visti, sono di quelli che voglio dire, va in controtendenza rispetto ai risultati, perché altrimenti noi diciamo tre sconfitte consecutive e punto, non fate la trasmissione, tutti avviliti perché ci sono state queste tre sconfitte, non parliamo. Invece i fatti vanno esaminati e analizzati, come tu adesso hai fatto ricapitolando, ma io, come dicevo prima, in tanti anni che seguo il calcio, una partita incredibile come Inter-Napoli non l'ho mai vista, bastava tanto così e sarebbero andati migliaia di tifosi ad accogliere la squadra,
0: certo, a capodichino, certo, sicuramente, certo, sicuramente.
17: E quindi adesso, perciò adesso ritengo, ma ho visto anche Massimiliano Allegri molto sereno nonostante tutto, e credo che la squadra sia con lui, perché io l'impegno ce l'ho visto tutto. Adesso però devono girare anche gli episodi, perché in questa tempesta perfetta pure gli episodi hanno girato tutti quanti male, anche gli errori difensivi, per esempio contro il Como li possiamo considerare delle cose
1: grossolani, non da grande squadra, ma nemmeno da giocatori, hai capito, così navigare.
17: Proprio devo muovere un appunto ad Allegri, che ha già capito benissimo, ma già sapeva che le rotazioni sono fondamentali. Soltanto un paio di cose: col Como avrei fatto giocare Vergara e non Neres, e forse Badiashvili, ma l'avrete detto chissà quante volte in trasmissione su Radio Kiss Kiss, e forse non era pronto per entrare, ecco, l'avrei fatto di
0: ecco però magari. Carlo, allora mi dai là, perché io con te, prima di salutarti, volevo trattare due temi. Con Carlo Verna l'anno scorso ci è capitato di avere posizioni distanti sul lavoro di Conte e sui cambi. Ora Conte, tu dici, non li faceva in ritardo. Io lo voglio chiarire subito: Allegri a Milano li fa, perde la partita, io invece sposo in pieno tutti i cambi che ha fatto, perché secondo me quei cambi erano perfetti, logici, pensati, condivisi e avevano una sua logica. Poi gli episodi ti spostano, Badiashvili si perde Thuram, ok, l'aveva messo lì apposta, è alto 2 metri, è in armadio, però secondo me criticare Allegri per i cambi, ragazzi, veramente io credo che sia assurdo.
17: No, ma io infatti assolutamente non lo criticavo, anzi dicevo benissimo, ha capito come funziona, cosa è tutto, poi non aveva capito Antonio Conte, e ovviamente poi ti ritrovi gli infortuni, ti ritrovi la difficoltà a competere su più fronti, la rotazione è indispensabile.
0: Sono indispensabile.
17: Allegri le ha fatte in maniera perfetta, però poiché non voglio, come dire, trattare, far due pesi e due misure, quindi di Allegri dire solo bene nonostante le sconfitte e di Conte recriminare per questo tipo di atteggiamento, ovviamente limitatamente a questo tipo di atteggiamento, mi sembra giusto sottolineare anche una mia personale opinione su Neres, che non lo vedevo in quella partita col Como, in quel mischione finale quando lui ha bisogno di spazi, e Badiashvili, che forse a freddo, dopo che non giocava da 8 mesi, forse in quella partita poteva fare la soluzione che ha fatto poi con l'Arsenal di un Favasuvu.
0: Carlo,
17: ma stiamo parlando di dettagli.
0: No, dettagli. Però l'ultima considerazione prima di salutare Carlo Verna, e qui voglio coinvolgere anche Vincenzo Perna. L'anno scorso, per una serie interminabile di infortuni, sul banco degli imputati era finito Antonio Conte e tutto il suo staff, a cominciare dal preparatore. E perché io le ricordo bene le cose che un po' tutti gli addetti ai lavori dicevano: la colpa è di Conte, si lavora troppo, lavoro troppo duro, ecco perché si infortunano. Bene, Conte non c'è più e il professore Coratti neanche. Quindi, come dire, forse in seno al Napoli forse va approfondito questo tema, perché noie muscolari per Anghissà, hai perso Allison per 5 settimane, problemi muscolari per Meret, infortunio seppure traumatico in gara per Marianucci, Buongiorno operato, Giovane operato e fuori anche altri calciatori.
1: McTominay però.
0: McTominay. No, cioè voglio dire, Carlo, forse va fatta una... Bisogna approfondirlo questo tema, perché ora Conte e Coratti ritengo non abbiano responsabilità.
1: Però, e qui poi faccio rispondere Carlo, in alcuni calciatori, vedi Giovane, vedi Buongiorno, comunque sono calciatori che si trascinavano, stesso Beuche, ma sono giocatori che si trascinavano questi infortuni dall'anno scorso.
0: Quindi se fra 6 anni si farà male un calciatore del Napoli,
1: per essere completi nell'informazione.
0: Nel 2031 ce la prenderemo con Antonio.
1: Giusto, poi lascio rispondere Carlo, era solo per completezza di informazione.
0: No, io andrei un po' oltre, Carlo. Io personalmente andrei oltre. Prego Carlo.
17: Allora io devo riportarmi alla mia esperienza di presidente dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti. Quando volemmo inserire nella carta deontologica l'importanza del giornalismo scientifico e di far riferimento sempre a chi se ne intende, io non sono assolutamente in grado di dire, e ritengo che l'argomento vada, come giustamente dite voi, approfondito, di dire se ci possa essere ancora oggi un collegamento tra la preparazione di ieri, come Vincenzo sottolineava, relativamente ad alcuni giocatori. Quello che posso dire è che io questa operazione l'anno scorso l'ho fatta, e l'ho fatta con autorevoli medici sportivi, e tutti mi hanno confermato che effettivamente non potevano esserci una responsabilità di preparazione, poi riconducibile al vertice Conte oppure no, però non sono in grado di dire, credo nessuno di noi, perché noi poi siamo abituati a commentare
0: criticamente. Noi possiamo
17: partite,
0: approfondire
17: la parte scientifica, siamo tenuti a rivolgerci a perché per io l'ho fatto, non ne faccio i nomi perché in particolare uno di loro non lo voleva essere esposto pubblicamente, ma su quella parte dell'anno scorso i contatti miei con i medici mi hanno confermato quella che era una sensazione ad analisi che potevamo approssimativamente fare di una responsabilità di preparazione. Adesso se ci sia una riconducibilità all'anno scorso non sono in grado di dirlo, quando avrò consultato degli esperti ti risponderò, non rispondo da solo, però concordo pienamente che giornalisticamente questo tema vada approfondito.
0: Un abbraccio a Carlo Verna, ciao Carlo, grazie.
17: Adesso un abbraccio a voi.
0: Devo fare un quiz a Vincenzo Perna, tu sai che è ospite.
1: Ho paura.
0: No.
1: Ho paura.
0: Sai chi è ospite oggi pomeriggio a Qui Casa Calcio Napoli con Carlo Alvino?
1: Assolutamente sì, Sam Beukema.
0: Che è un difensore.
1: Sì.
0: Nazionalità?
1: Olandese.
0: E secondo te, per parlare di un difensore olandese, qual era l'ospite da invitare?
1: Il numero uno quasi di tutti i tempi, mi verrebbe da dire, a livello mondiale, lui lo sa. Devi sapere, caro Walter, che io lo ricordo sempre ogni volta che sento il suo nome. A papà, quando si discuteva che ero piccolino di calcio, lui mi raccontava sempre di un grandissimo difensore che aveva nei piedi praticamente il mirino, lanciava e la palla cadeva sempre tra i piedi del proprio compagno di squadra.
0: Soprattutto di Claudio Pellegrini, che era l'attaccante di quel Napoli, io ricordo il suo tackle in scivolata e tutto, allora a San Paolo partiva il coro Rudy e lui si emozionava. Rudy Kroll, buon pomeriggio Rudy, come stai?
18: Buon pomeriggio a tutti Napoli.
0: A tutta Napoli. Senti, ma Beukema, te lo aspetti titolare col Bologna? Noi ce l'abbiamo ospite oggi pomeriggio, visto che si sono giocate 2 gare molto impegnative e le hanno giocate Rachmani e Rafa Marin con l'Inter, con l'Arsenal. Te l'aspetti un Beukema dal primo minuto? Grande ex col Bologna?
18: Io io non penso, io non sapevo sua fisica, come lui sta fisicamente bene. Questa è un domanda. Lui non giocato e non fatto tanto preparazione, sempre recuperato sua problema di Achilles o qualcosa di là. Sicuramente può essere, ma non lo so se decide sempre l'allenatore. Sicuramente lui è in panchina e forse lui va a migliorare tutti settimana.
1: Senti Rud, ma può giocare secondo te anche da centro-sinistra, oltre che come sostituto naturale di Amir Rahmani?
18: Ma io pensavo lui suo posto sei centrale a destra, questo sì, sicuramente sì, suo posto preferito, ma non lo so se tu può giocare a sinistra. Io mai visto lui giocato a sinistra, ma può essere.
0: E tra l'altro, questo anche per poi chi parla, il Napoli, l'organico, il mercato, è vero che c'è stato il problema Buongiorno, no? Però a oggi, quando tornerà Buongiorno, il Napoli avrà Rahmani e Buongiorno, Beukema e Badiashil, e comunque ci saranno Rafa Marin e per giunta anche Marianucci. Quindi, come dire, quel reparto che oggi indubbiamente è in difficoltà sarà ben completo. Senti, Rud, c'è Vincenzo Perna che vuole farti una domanda.
1: Sì, Rud, a proposito di olandesi, abbiamo anche un altro calciatore.
18: È
1: stato un po' bacchettato dal Napoli, da Massimiliano Allegri, ha avuto dei comportamenti non idonei, così hanno detto sia nei comunicati che anche poi nelle conferenze stampa. Bisogna però recuperarlo sto ragazzo. Il Napoli ci ha investito tanto, quest'anno lo ha tenuto,
18: ha pagato tanto soldi,
1: è stato anche molto bravo secondo me con il Como. Te lo aspetti dal primo minuto nella gara col Bologna per fare subito pace con il Napoli?
18: Ma speriamo per lui. Sicuramente, come io ho letto solamente al giornale, lui ha sbagliato qualcosa in allenamento, non è stato veramente disciplinato, così, e lo devo mettere fuori. Questa io ho pensato un cosa giusto, perché tu bisogna sempre un giorno prima di una gran partita contro Arsenal, tu bisogna essere disciplinato con tutti per aiutare tutti i giocatori che forse va a giocare, cominciato a giocare, così, io pensavo allenatore fa la cosa giusto. Certo. Solamente lui ha la qualità.
0: Lui ha grande qualità, ha grande qualità.
18: Solamente lui bisogna fare un po' di confidence per fare un contro uno. È meglio perché lui adesso va contro il difensore e va dentro e passa di laterale. No, lui bisogna fare una contro uno, esterno, interno, e fa guardare Hojlund o altri giocatori che se possibile fare gol. E questa si manca a Napoli in questo momento. Come io ho detto prima, Napoli bisogna giocare, non essere paura per nessuno. Questa è Napoli è una grande squadra, e allora bisogna giocare. Se tu fai difesa, la cosa, tu sei sempre un errore e l'avversario fa gol. E questa arriva in questo momento a Napoli. Questa è importante, loro bisogna non ha paura di giocare.
0: Niente paura, grazie di cuore a Rud Kroll. Ciao Rud, grazie.
18: Ciao, ciao.
0: Ciao. Allora, a proposito di Lang ha avuto comportamenti non idonei, poi però sia il direttore Manna e la società hanno chiarito, lui ha chiesto scusa, ha capito, ha chiesto scusa all'allenatore, ai calciatori, alla società. Lo possiamo annoverare nella lista dei possibili titolari, visto che ai noi purtroppo per 5 settimane non ci sarà Alisson? Carlo Alvino, lo annoveriamo in ballottaggio con Neres per domenica? Buon pomeriggio Carlo.
19: Buon pomeriggio Walter, Vincenzo, buon pomeriggio. Ciao, a tutti coloro i quali sono sintonizzati con noi. Assolutamente sì, perché nella logica delle cose la punizione c'è stata. Le scuse sono arrivate, il calciatore, come si suol dire in gergo, è abile e arruolabile, e adesso io dico che la palla, visto che parliamo di calcio,
0: passa a lui
19: è nel campo di Noah Lang. Adesso lui deve dimostrare di avere le spalle larghe, di caricarsi su queste spalle larghe la responsabilità e rispondere sul campo, perché adesso non ci sono più alternative. Sarà lui il titolare col Bologna, molto probabilmente dovrà essere titolare ancora per qualche altra settimana in attesa poi del ritorno di Alisson Santos, e adesso le chiacchiere vanno messe da parte. Deve dimostrare finalmente, dico io, tutto quello che è il suo valore, deve dimostrare che l'investimento del Napoli non è stato un investimento sbagliato, fare il professionista con la P maiuscola.
0: Bravo Carlo, bravo, bravo.
19: Perché certi atteggiamenti non sono tollerabili da nessuna parte, men che mai al calcio Napoli. Essere professionista significa seguire le direttive dell'allenatore, allenarsi bene, rispettare i compagni, rispettare i tifosi e dare in campo quello che il Napoli aspetta da questo ragazzo, che è costato tantissimo, che, sul quale c'erano ovviamente delle aspettative molto alte. Adesso che il buon Noah Lang faccia rispondere il campo e che dia risposte utili e che possano piacere all'allenatore, ai compagni e ai tifosi del Napoli.
1: Abile e ruolabile anche Franca Zambo-Anghissà, partirà dal primo secondo te?
19: Questa è una buona notizia in questo mare magnum di notizie pessime, dove insomma mi sembra che quello che è successo l'anno scorso ce lo stiamo portando anche quest'anno, dall'infortunio di Buongiorno agli stop di Meret e Alisson contro l'Arsenal. L'unica raggio di sole rappresentato da Franca Zambo-Anghissà, tenuto giustamente a riposo precauzionale contro l'Arsenal, il giocatore dovrebbe, usiamo il condizionale, facciamo i debiti scongiuri, dovrebbe essere comunque in campo per la partita
0: di domenica. Ovviamente noi sulle condizioni di Anghissà approfondiremo tutto, perché sapete che in Qui Casa Calcio Napoli ogni pomeriggio a Radio Kiss Kiss Napoli Carlo Alvino si collegherà oggi per 2 ore, sarà collegato col training center con il nostro Riccardo Catapano, capiremo le condizioni di Anghissà e avremo in diretta e in esclusiva Sam Beukema. Può essere un indizio questa presenza di Beukema oggi, lui che è il grande ex, anche per domenica, per far rifiatare uno tra Rachmani e Rafa Marin, che insomma ha speso veramente tanto anche in termini di attenzione tra Inter-Napoli e Napoli-Arsenal. Carlo?
19: Beh, stuzzica molto secondo me questa idea. E tu non a caso hai fatto a me la domanda. Devo dire che spesso la corda emozionale, quando è toccata con intelligenza, dai frutti sperati. Non è un mistero che Sam Beukema secondo me freme per tornare in campo, e freme ancora di più per essere in campo contro il suo ex Bologna, la squadra che lo ha poi lanciato definitivamente, tant'è che poi, voglio dire, il Napoli ha fatto un investimento sull'olandese anche importanti. I due olandesi, prima parlavamo di Noah, ora di Beukema, i due olandesi sono costati tantissimo, e chi per un motivo, chi per un altro,
0: e devono dare delle risposte, perché il valore ce l'hanno.
19: Qui con Beukema purtroppo l'infortunio lo ha penalizzato fortemente, con Noah Lang le questioni invece sono diverse. Però un Beukema in campo, io molto sinceramente è una cosa che potrei anche aspettarmi. Sono molto curioso di sapere quello che dirà domani in conferenza stampa Massimiliano Allegri, che
0: parla alle ore 13, vi ricordo, in esclusiva a Radio Kiss Kiss Napoli domani ore 13.
19: Anche durante la settimana Champions, guarda un po' le cose come cambiano.
0: Meno male, che bello che parla Allegri domani. Parlerà Carlo Alvino alle 16 anche con Beukema. Grazie Carlo, a più tardi.
19: Grazie a voi ragazzi, buon proseguimento, a più tardi.
0: Grazie. Ringrazio Vincenzo Perna, che però tra poco ritrovate, perché fin qui abbiamo parlato, non c'è Meret, c'è Milinkovic, ma gioca Olivero o gioca Spinazzola? Torna o non torna Anghissà a centrocampo? Poi abbiamo aperto al tema con Vincenzo, Lang o David Neres, fin qui tutto sul Napoli. E il Bologna? E allora di Bologna ce ne parla Vincenzo Perna dopo la pubblicità.

0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
1: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
0: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
1: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
3: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: box doccia in vetro 6 mm 70x90 a 89,90 €.
2: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
3: Aperti la domenica mattina.
4: CF Cerciello Auto, Super Promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
5: Super Promo 48, Cerciello Auto.
4: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
7: Eccoci, rieccoci nuovamente in diretta. Ancora buon pomeriggio da Vincenzo Perna, sia chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del Digitale Terrestre della Campania su Kiss Kiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di Kiss Kiss Napoli da ogni parte del mondo. Intanto permettetemi di andare a salutare e ringraziare il collega Marcello Giordano che ci raggiunge in diretta, con il quale parleremo di Bologna. Ciao Marcello, benvenuto.
8: Ciao, grazie a voi dell'invito.
7: È sicuramente un avvio di stagione non come avrebbero desiderato né Tedesco né Massimiliano Allegri. Come ci arriva la squadra bolognese a Napoli, allo stadio Diego Armando Maradona domenica?
8: In emergenza, perché la notizia di stamattina è che alle assenze di Orsolini e della Duzzi si vanno probabilmente ad aggiungere quelle di Dovbic e Zortea. Noia al flessore della coscia per Dovbic, che proprio insomma nell'allenamento di stamattina ha avuto un problema, sarà rivalutato domani, ma rischia insomma di non partire con l'allenatore che potrebbe decidere di risparmiarlo, sia pensando alla partita con il Torino, che per il Bologna diventa di fondamentale importanza, ma anche perché insomma il giocatore reduce da mesi difficili, è stato fuori tutta la seconda parte della scorsa stagione per un'operazione dovuta a un infortunio per risolvere un problema tendineo muscolare, quindi credo non ci sia l'intenzione di rischiarlo a Napoli. Zortea invece ha un problema all'anca, quindi insomma con 4 assenze che dovrebbero portare Tedesco a rivedere un po' la squadra. Tra l'altro, dopo il pareggio di 2-2 con il Sassuolo, aveva detto che avrebbe potuto anche pensare alle due punte, cioè Piccoli e Dovbic. Soluzione comunque difficile almeno dall'inizio a Napoli, però ecco, così ci siamo tolti il pensiero, nel senso che il Bologna-Napoli arriverà
7: siamo sicuri che non ci saranno le due punte.
8: arriverà con Piccoli, con Enem, che è un ragazzo olandese di 23 anni arrivato dalla Stella Rossa l'ultima settimana di mercato, che sarà il cambio di Piccoli, ecco.
7: Senti, noi l'abbiamo ipotizzata così la probabile formazione del Bologna e ovviamente vorrei confrontarmi con te. Skorupski tra i pali, Holm, Egem, Teate, Miranda, Odgaard, Ferguson eventualmente, diciamo Ferguson un po' bega davanti alla difesa con Odgaard a fare il trequartista e poi Gambiaghi e Bernardeschi dietro Piccoli. Poi possono essere queste le scelte, anche perché sapevo di ben 4 calciatori che potrebbero eventualmente affiancare Ferguson a centrocampo.
8: Allora, qualcosa in realtà di diverso ha provato, soprattutto negli ultimi 2 giorni, Tedesco, nel senso non ci stupiremmo se dovesse cambiare la quarta difesa in 4 gare, schierando Holm ovviamente, vista l'assenza di Zortea, con Ellan De Teat al centro della difesa e il ritorno di Miranda a sinistra. A centrocampo potrebbe anche scattare l'ora di Moro in regia con Ferguson e Pobega mezzali per avere un centrocampo a tre più puro che possa dare copertura alla difesa, che insomma Bologna dall'estate a oggi non ha subito gol solo in una gara amichevole estiva. Ne ha fatte 7 e poi ne ha giocate 3 in campionato, quindi insomma un solo clean sheet in 10 partite tra amichevoli e gare ufficiali è un po' pochino, quindi potrebbe coprirsi un po' di più, ha subito gol solo in una gara amichevole estiva, ne ha fatte 7 e poi ne ha giocate 3 in campionato, quindi insomma un solo clean sheet in 10 partite tra amichevoli e gare ufficiali è un po' pochino, quindi potrebbe coprirsi un po' di più a centrocampo.

0: una delle più calorose ed appassionate d'Italia e ovviamente anche e soprattutto in questo periodo particolarmente complicato per la squadra di Tedesco, che tra l'altro, aperta e chiusa parentesi, non sarà in panchina perché è squalificato.
1: Esatto, diciamo che è proprio tema caldo perché come dire, il via libera alla trasferta è arrivato solo oggi a 2 giorni dalla partita. Quindi questo rende chiaramente molto complesso l'organizzazione del viaggio. Come dire, la sensazione è che ci sia la volontà di andare verso un calcio in cui allo stadio ci vanno i tifosi di casa. Quindi, come dire, è stata vissuta un po' come una presa in giro quella di oggi del comunicato del via libera solo a 2 giorni dalla gara. Infatti c'è stato anche un comunicato del Centro Bologna Clubs dei tifosi in cui insomma si invita ad affrontare in maniera seria la problematica, perché poi insomma tra i tifosi del Bologna ce ne sono tanti che non hanno mai avuto problemi, come dire, di
0: ordine pubblico,
1: di ordine pubblico, e che sarebbero venuti a vedere la partita. Ci si aggiunge a rinfocolare la polemica al fatto che il biglietto è stato rincarato rispetto all'ultima trasferta a Napoli, perché costa 5 euro in più. Insomma, a livello di tifoseria, sia il fatto che la trasferta sia stata il via libera, la trasferta sia arrivato solo in tarda mattinata, unita al prezzo del biglietto, ha fatto storcere il naso a molti, e credo che a Napoli arriveranno poche centinaia di bolognesi, probabilmente, come dire, quelli non residenti in città, la maggior parte di questi.
0: Vedremo come andrà a finire. Intanto, Marcello, permettimi di salutare e ringraziarti e augurarti buon lavoro. Alla prossima.
1: Grazie a voi, buon lavoro.
0: Grazie davvero al collega Marcello Giordano, con il quale chiudiamo questa prima ora di Radio Gol. Ovviamente abbiamo ancora tanti temi da analizzare in vista di quello che sarà il match tra Napoli e Bologna, che verrà presentato, ve lo voglio ricordare, domani in conferenza stampa da Massimiliano Allegri alle ore 13, e potrete seguire in diretta e in esclusiva le sue parole proprio qui a Kiss Napoli nel corso di Radio Gol del sabato. Intanto adesso arriva un disco e poi ritorno in studio Walter De Maggio.

0: Apriamo questa seconda ora dell'informazione sportiva. Vi abbiamo chiesto con Vincenzo Perna, infortunio ad Allison. Vi aspettate che possa giocare Noah Lang o David Neres? In tanti votano per Noah Lang, è il momento di Noah Lang, deve avere un'opportunità. Lui è un artista, ha bisogno di una partita artistica, magari può essere la chance col Bologna. E addirittura c'è un nostro ascoltatore che concederebbe, visto le energie tante che ha impiegato sia a San Siro con l'Inter che con l'Arsenal, un turno di riposo a Politano e vedrebbe addirittura Neres a destra e Lang a sinistra. Un altro ascoltatore va su questo tema, io punterei su Vergara a destra e a sinistra farei giocare Noah Lang. Il Napoli viene da 3 sconfitte consecutive, è un momento non facilissimo, secondo me è il momento dei leader e vedendolo in campo con l'Arsenal mi è parso che De Bruyne si sia preso il Napoli. Chissà se questa sensazione l'ha avuta anche Antonio Di Gennaro. Buon pomeriggio Antonio.
1: Ciao, buon pomeriggio a voi. Beh, a sì, me... devo dire che in questi momenti i leader, quelli diciamo anche più silenziosi, perché mi sembra un ragazzo che diciamo non è che esterna queste forme magari anche di euforia, però credo che insomma la sua classe, la sua capacità di incidere in tanti anni a livello sia nel club che a livello internazionale e in nazionale gli deve consentire di prendere in mano, anche perché il rapporto con l'allenatore è diverso da quello dell'anno scorso, quindi e poi un anno in più, una condizione migliore, e penso che sono giocatori che devono fare la differenza sempre.
0: Ecco, a proposito di rapporti con l'allenatore, volevo approfondire con Antonio Di Gennaro il tema Noah Lang. Questo perché? Perché l'anno scorso Noah Lang arriva per degli atteggiamenti, non si sono molto presi con Antonio Conte, tanto che a un certo punto veniva poco utilizzato, il calciatore non era contento e la società riuscì a trovare una soluzione, a mio avviso molto interessante, al Galatasaray. Quest'anno si era ipotizzata una cessione che non si è concretizzata, ma voglio aggiungere che Allegri è molto contento di Noah Lang, gli ha dato delle possibilità. Prima partita, entra a Genova, spacca la partita insieme a Vergara e a De Bruyne, il Napoli vince. E talmente che lo convince, lo fa partire titolare con il Como, e tu lo ricordi perché eri al Maradona. Poi a San Siro gioca Allison, poi entra Neres, quindi lui non ha spazio, è convinto di giocare con l'Arsenal. Quando capisce, intuisce che avrebbe giocato Alisson Santos, ha degli atteggiamenti poco professionali e ci ricasca. Allegri, che è uno che vuole che tutto il gruppo sia compatto e partecipe, non le manda a dire, gli dice: tu ti accomodi nel frattempo nello spogliatoio, ti fai la doccia e non sarai neppure convocato. Allegri è uno che sa gestire i momenti. Noah Lang però adesso ci deve dare delle risposte, Antonio.
1: Sì, come quelle di Neres, perché sono giocatori che nel 4-3-3 sono fondamentali. In Italia, rispetto alla Champions e anche appunto alle squadre della Premier e quant'altro, abbiamo questa difficoltà di creare l'uno contro uno, giocatori che saltano l'uomo. Il Como forse è un'eccezione, perché ha giocatori in questo caso di livello, anche se magari non sono conosciuti come altri. Quindi Lang deve fare il professionista, certe esternazioni magari possono compromettere appunto le sue performance e anche la sua possibile candidatura a un ruolo nella squadra, anche perché Allegri, ha detto bene tu, la gestione quest'anno non c'è soltanto il campionato, che c'è soprattutto la Champions, perché secondo me il primo obiettivo vero del Napoli quest'anno è la Champions, sempre ovviamente rimanendo tra le prime 4, ma deve fare una Champions di livello, e credo che controllarsi, anche sappiamo delle squadre più forti d'Europa e anche al mondo, diciamo che ho sentito tanti che ovviamente che vanno per partito preso nell'accusa dell'allenatore, perché ormai sono anni.
0: Ma si sta andando un po' oltre, Antonio, eh? Io credo che si stia andando oltre.
1: Sì, ma l'importante è che non vengano poi a livello offensivo, perché si può criticare, però si va per partito preso, ma poi d'altronde altri che magari sono di loro convenienza oppure dei loro beniamini fanno anche peggio, però non vengono mai rimarcati. Ma a parte questo, Allegri deve valutare tutto l'organico, l'ha sempre fatto, è un aziendalista. L'anno scorso non ho mai sentito una parola contro un calciatore del Milan, eppure L'anno scorso la rosa non era mai quest'anno. Quest'anno è forte, c'è qualche scuola inerente a degli infortuni che ancora vengono a gara, questo compromette un po', però credo che, diciamo, che la prima partita con il Como lo commentai, in effetti il Napoli non fu brillante. La seconda con l'Inter sì, ha perso, ma insomma, poi se andiamo a vedere i particolari, certe situazioni, vedi anche il gol di Anghissà, che dice vabbè, è un episodio. Non è un episodio, è un episodio importante.
0: È un episodio che sposta molto, perché magari quel gol ti consente di vincere a San Siro con l'Inter.
1: Metti, se vinci a San Siro, poi cambiano, non dico i giudizi, ma sicuramente la classifica, l'aspetto motivazionale, autostima e quant'altro.
0: L'umore dell'ambiente.
1: E poi ovviamente, ripeto, l'Arsenal è la prima partita, però c'è ancora molto tempo per la Champions, che ripeto è a portata di mano al Napoli. Poi diciamola tutta, il Napoli quest'anno, giustamente o ingiustamente, per quello che ha speso l'anno scorso, quest'anno doveva solo vendere. Io in questo non ci trovo niente di male, capisco i tifosi, ma quando non puoi andare oltre, perché poi se no si va a come tante società in questi anni hanno fatto dei disastri a livello di acquisti e anche a livello proprio di ingaggi, e poi vanno in perdita e poi ci sono problematiche diverse. Quindi quest'anno non potevano spendere, la cifra dell'anno scorso è stata importantissima, pur arrivando secondi sì, ma sono arrivati trentesimi in Champions League, perché adesso la fondamentale è arrivare in Europa, consolidarsi a livello europeo per il brand, per il prestigio, anche per il denaro, è inutile, perché fa parte di tutte le componenti societarie.
0: Prima di salutarti, Antonio, torno sui comportamenti, perché non mi è sfuggita la tua frase. Ora Nualang si deve comportare da professionista. Perché questo? Perché se l'altro anno il problema era Conte, ora Conte non c'è. C'è Allegri, che tra l'altro è un maestro nei rapporti, ma mette le cose in chiaro. Massimiliano Allegri è uno chiarissimo. Cioè, al Napoli e in tutte le sue squadre esiste il noi. Lui l'io non lo vuole neanche sentire. Siccome Nualang mi sembra ci sia ricascato, poi ha chiesto scusa, io da una parte metto gli atteggiamenti di Nualang e dall'altra vorrei sottolineare una volta in più gli atteggiamenti di Favasuli. Arriva in sordina dalla Serie B, dal Catanzaro, si mette a disposizione, è umile, ha voglia, ha coraggio, ha personalità, entra, non delude, secondo me viene apprezzato in un gruppo squadra un ragazzo che ha quegli atteggiamenti piuttosto che uno che ce le ha un po' di supponenza.
1: Ma ho visto crescere Favasuli a Bari, un ragazzo, come hai detto tu, che ha una fame della Madonna, come è giusto che sia, che la deve mantenere. D'altronde l'umiltà ti consente, è la forza, è la virtù, è l'importanza dei grandi campioni. Perché giocano ancora? Perché hanno l'umiltà di prima. Ecco perché giocatori come De Bruyne, questi qua, diciamo gli anziani tra virgolette, devono far capire a Lange di cambiare atteggiamento, perché poi lui con il Como, devo dire che per mezz'ora non l'avevo visto neanche tanto male, cercava sempre questo spunto, andare 1-1, poi il Como si difendeva in maniera impeccabile, poi al secondo tempo si è messo pure a 5 come ha fatto ieri, giustamente. Quindi questo vuol dire che non bisogna disprezzare anche quando ci si deve difendere, per l'amor del cielo. E quindi Favasuli è un ragazzo che può giocare poi con uno schema, una difesa a 3 come esterno di centrocampo alto, perché ha corsa, ha capacità, deve imparare un pochino a difendere, ma è giovane, ha una volontà incredibile, e questo ti fa capire perché come qui a Bari non era molto considerato, è andato a Catanzaro, ha fatto un campionato strepitoso come l'ha fatto Liberali, perché lì c'era un allenatore di livello
0: bravo, a quell'anno, è molto bravo.
1: Quindi questo è importante, anche la crescita che viene fatta a seconda di chi c'hai a disposizione come allenatore. Quindi Favasuli, Allegri sono quei giocatori che un allenatore vorrebbero sempre, perché ce l'hai sempre, ti dà tutto, e poi un ragazzo che vuole imparare, e quando vuoi imparare, e anche gli altri, i vecchi, non vecchi, talenti e non talenti, apprezzano questo suo atteggiamento. Quindi su di lui no, e Lange, se torna Lange quello vero e si adatta e fa le due fasi e mette, diciamo, personalità, perché a Napoli ci vuole anche personalità, le sue chance ce l'ha, perché poi ora rientrerà Neres, hai detto bene, Politano deve dare anche un po' di rifiato, perché gioca sempre, ha sempre giocato anche l'anno scorso. Quindi devo dire, Favasuli può fare anche il terzino destro al posto di Lorenzo, te lo dico subito.
0: Io devo dire che sto ragazzo mi sta veramente colpendo per una serie di motivi anche extracalcistici in termini di umiltà. Antonio, prima di salutarti, arriva il Bologna, progetto nuovo anche qui, perché poi, come io dico, bisogna dare tempo ad Allegri, non mi piacciono queste critiche. Io ho visto un gruppo unito a San Siro al gol di Politano, al gol di Højlund, quegli abbracci. Allegri ha fatto un gruppo unitissimo, quindi date tempo Allegri e smettetela di rompergli le scatole su tutto. Va dato tempo anche ovviamente a Tedesco, allenatore del Bologna, anche qui progetto nuovo. Che progetto calcistico è quello di Tedesco a Bologna?
1: Ma sai, hanno perso i giocatori importanti, Orsolini si è fatto male, quindi però lì c'è una società organizzatissima. Saputo 10 anni fa, ora non so quando arrivo a Bologna, dice datemi 10 anni e vi porto in Europa, perché lui è partito dalle fondamenta, ha ristrutturato ancora il centro sportivo, ha fatto una società, ha strutturato una società, e lì c'è gente che capisce di calcio. Io poi so come lavorano, perché sono stato a un convegno, mi sono documentato, è veramente una macchina incredibile il Bologna, proprio come struttura, come metodologie e quant'altro. Quindi gli allenatori hanno sempre fatto benissimo, poi ci hanno messo del loro, Thiago Motta, lo stesso italiano, ha vinto la Coppa Italia, l'hanno giocato in Champions League perché gli ha portati Thiago Motta, ha fatto l'Europa League anche bene. È ovvio che perdendo dei giocatori, e poi queste tre partite, se vai a rivedere, diciamo, gli highlights, come si suol dire, non meritava proprio tutte e tre le sconfitte.
0: Direi proprio di no. Un punto col Sassuolo alla fine, però le altre due ha giocato bene.
1: Anche con la Lazio, che se ne dica, giustamente la Lazio ha vinto tre partite, ma vatti a rivedere le immagini con la Lazio, che c'è state delle situazioni in cui, perché il calcio è fatto anche di queste cose. Quindi è una squadra organizzata, ha perso un po' di livello tecnico, perché ripeto, i giocatori sono andati via. È un progetto che sanno che bisogna aspettare, poi è ovvio, i risultati sono quelli che determinano, però è una partita un po', come posso dire, per il Napoli, viste le tre sconfitte, che te lo posso dire, insomma, la vittoria è d'obbligo, altrimenti, ecco, dopo, se non vince con Bologna, è normale che qualcosina in più venga fuori, mi sembra normale.
0: Io lo voglio ringraziare, Antonio Di Gennaro. Ciao Dige, a presto.
1: Ciao, ciao,
0: grazie. Allora, intervento al cuore per Scott McTominay per eliminare questa aritmia lieve, aritmia benigna, intervento di ablazione. I tempi per rivederlo, l'idoneità, gli anticoagulanti. Io mi affido sempre al Gotha, non a caso lui è un campione del mondo, perché 20 anni fa con Marcello Lippi la nostra nazionale vinceva il mondiale, e il responsabile dello staff sanitario, il professor Enrico Castellacci. Caro prof, come va?
2: Non male, anche te ti sento brillante.
0: Enrico, mi mancavi, prof, mi mancavi, era troppo che non ti sentivo. Speriamo che ci sentiamo ora, e poi magari ci sentiamo a fine campionato, perché qui l'infermeria del Napoli è piena. Ovviamente, ordine cronologico, vado su Scott McTominay. Tempistica.
2: Sì, non avete però il primato, perché il primato, come dicevo ieri ad altri vostri colleghi di una radio nazionale, il primato c'è la Juventus ora.
0: C'ha molti infortuni la Juve, i Spalletti, tanti calciatori fuori.
2: 9 infortuni.
0: 9, il Napoli ha 7, insomma, diciamo, si difende.
2: Ma cerchiamo di non vincerla questa
0: cosa. No, per carità, anzi, bisogna svuotarla dopo la sosta l'infermeria. Partiamo da McTominay, tempistica.
2: McTominay ha avuto questa aritmia benigna, si chiama benigna proprio perché non comporta grandi problemi anche dopo l'ablazione che ha effettuato, quindi, cioè, quello che interessa un attimino ai tifosi e a voi è sicuramente i tempi di recupero, ma io penso che già dopo le soste della nazionale, che sono più lunghe come sapete bene, quindi verso metà ottobre dovrebbe essere disponibile per il Napoli.
0: Quindi diciamo che dopo l'intervento riuscito, il paziente viene dimesso, inizia quello che è l'iter anche farmacologico con gli anticoagulanti, poi ci sarà però l'idoneità sportiva, è corretto quello che dico, Enrico?
2: Sì, va bene, la prospettiva è d'obbligo, ma insomma, una volta corretta con l'ablazione e l'aritmia, problemi non ce ne dovrebbero essere. Quello, si tratta soltanto di una visita che attesta l'idoneità del giocatore, quindi insomma
0: questo, questo vorrebbe dire, siccome ci sarà la sosta il 10 settembre, ieri 10 ottobre Napoli-Frosinone, per quella data probabilmente, se tutto dovesse procedere per il meglio, lo rivedremo in campo. Ieri il Napoli ha emesso una nota sugli infortuni occorsi in corso di Napoli-Arsenal a due calciatori, ad Alisson Santos e a Meret. Vincenzo Perna, partiamo da Alisson per questa emergenza infortuni e scopriamo attraverso il sapere, la conoscenza del professore Castellacci, che tempi di recupero. Vincenzo Perna.
3: Sì, Walter, per Alisson è sicuramente più dura perché è una lesione di medio grado del bicipite femorale sinistro.
0: Professore Castellacci, lesione al bicipite femorale, che tempi abbiamo? Un mesetto?
2: Almeno sì, se è un medio grave vuol dire che comunque c'è un ematoma, vuol dire che qualche fibra muscolare è andata, quindi cioè, il minimo è un mese, direi dai 30 ai 45 giorni.
0: 30-45 giorni, ecco perché la previsione che abbiamo fatto insieme a altri colleghi è che Allegri potrebbe riaverlo il 18-17 di ottobre Venezia-Napoli, quindi la seconda dopo la sosta. A un certo punto è uscito Alex Meret, qui invece Vincenzo Perna.
3: Alex sembrava dovesse uscire subito, poi invece ha proseguito fino alla fine del primo tempo e questo ci faceva capire che comunque non era gravissima la situazione, anche se sui rilanci ovviamente non ce la faceva. Questo perché? Perché dopo la visita con gli esami strumentali a Pineta Grande Hospital, Meret ha riportato una lesione di basso grado all'adduttore lungo della coscia a sinistra.
0: Qui la tempistica mi sembra di poter dire sarà minore. Diciamo dopo la sosta, Enrico, quindi salta le prossime due di campionato della nazionale.
2: Hai perfettamente ragione, intanto lui c'è l'adduttore, è riuscito a gestire la sofferenza all'adduttore facendo il portiere, probabilmente se avesse avuto un altro ruolo sarebbe uscito subito. Comunque basso grado vuol dire che non c'è stato un ematoma, quindi non c'è una grossa lesione delle fibre e quindi ritengo 3 settimane, entro un mese sicuramente. Quindi probabilmente alla fine della sosta il giocatore dovrebbe essere a disposizione di Massimiliano
0: e tornare in gruppo ad allenarsi regolarmente. È peccato perché Meret aveva iniziato benissimo il campionato e sicuramente avrebbe anche ricevuto la chiamata di Roberto Mancini in nazionale. Un grande abbraccio al professor Enrico Castellacci. Ciao prof.
2: Un abbraccio anche a voi e come sempre buon lavoro.
0: Buon lavoro anche a te, grazie di cuore. Gianluca Monti, buon pomeriggio.
4: Ciao Valterone, buon pomeriggio a voi.
0: Io vorrei andare su un altro tema, però, perché il professore Castellacci, abbiamo parlato dell'emergenza infortuni, gli ultimi due in ordine cronologico sono evidentemente... Allora chiedo a Vincenzo Perna, c'è un ultimo ora? Ah, ok, allora andiamo un attimo da Vincenzo Perna. Ha twittato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, il suo tweet, Vincenzo?
3: Sì, Aurelio De Laurentiis scrive: sento il bisogno di ricordare Emma Bonino, simbolo di lotta per i diritti civili, di battaglie che sembravano perse in partenza e che invece si sono rivelate premonitrici di civiltà. La ricordo anche per la sua forte battaglia per l'Europa, che dovrebbe essere la casa comune per tutti noi. Emma mancherà alla politica e a tutti i movimenti progressisti.
0: E naturalmente il cordoglio per la scomparsa di un personaggio di spicco della politica italiana, Emma Bonino. Detto questo, Gianluca, abbiamo parlato di Alisson, abbiamo parlato di Meret e quindi naturalmente della tempistica. Io vorrei vedere, siccome mi predispongo sempre al positivo e non mi piace quest'area di negatività, devo dire che proprio non la condivido, ogni cosa Allegri sul banco degli imputati, io ritengo che ci debba essere un altro clima intorno al Napoli, perché sennò veramente diventa tutto difficile per i professionisti che operano nel calcio Napoli, a cominciare proprio da Allegri. Ci deve essere un altro clima. Io guardo alla buona notizia, ovvero al ritorno di Anghissà, perché con McTominay fuori, beh, insomma, se Anghissà torna disponibile per il Bologna è una bellissima notizia, Gianluca.
4: Sì, anche perché va detto che secondo me ha giocato una grandissima partita Lobotka da mezzala contro l'Arsenal, però è ovvio che non è in qualche modo la sua tazza di mate, no? Come dicono gli argentini.
0: Però l'accoppiata Lobotka-Gilmour a me non è affatto dispiaciuta.
4: altrettanto, e quindi stava arrivando esattamente a quello, cioè visto che c'è stato anche un grande dispendio di energie in occasione della partita con l'Arsenal, perché poi sia mentalmente che fisicamente correre dietro al pallone quando gli avversari lo fanno girare, una di quelle robe, lo dico da chi vive lo spogliatoio, che tante volte fai con grande spirito di sacrificio sperando di portare a casa il risultato, che secondo me è quello che voleva fare il Napoli. Quando poi il risultato non arriva c'è anche un bel po' di frustrazione, allora trovare delle risorse in Anguissa in questo momento vuol dire poter ruotare durante la partita contro il Bologna quei quattro di centrocampo, vuol dire avere la possibilità di innestare a gara in corso uno per esempio tra Gilmour e De Bruyne, qualora dovesse giocare appunto Lobotka centrale con Anguissa e con De Bruyne, si può pensare di dare nuovamente spazio a Gilmour a gara in corso, puoi pensare di riproporre invece lo stesso De Bruyne come dodicesimo uomo, che è stato decisivo con il Genoa e secondo me è entrato anche molto bene con il Como e che ha giocato una buona partita, ma anche lui ha spinto tanto sull'acceleratore contro l'Arsenal, quindi un quarto centrocampista in questo momento
0: ne hai bisogno. A me è piaciuto molto l'atteggiamento di due calciatori coinvolti a partita in corso, Favasuli e Vergara. Perché parlo di atteggiamento? Perché sono entrati con voglia, determinazione, con umiltà al servizio della squadra, insomma in modo diverso dal comportamento di Noah Lang, che però a onor del vero ha chiesto scusa a tutti, innanzitutto alla società, si è scusato con Massimiliano Allegri e con tutti i compagni di squadra. È chiaro che Noah Lang potrebbe essere il deputato a partire dal primo minuto, così come è accaduto col Como, lì Allison c'era, qui non ci sarà, e diventa fondamentale averlo disponibile con un atteggiamento e una testa diverso.
4: Sì, se vogliamo andare sempre su questo discorso, diciamo, del 4-3-3 con i piedi invertiti, è ovvio che Noah Lang in questo momento si candida a un ruolo da titolare. Poi ti dico la verità, il Napoli ha soluzioni, perché per me lo è Vergara una soluzione, anche eventualmente dovendo partire a sinistra e andando sul piede forte, lo può essere Neves, che per ogni volta che entra in questo inizio di stagione mi sembra sempre un po' a scaffamento.
0: È un po' in ritardo di condizione Neves, è un po' in ritardo.
4: Non mi sorprende sinceramente Favasuli, perché è quel giocatore lì, ovviamente qualcuno magari non lo conosceva bene, però è quel giocatore lì, ovviamente è un terzino per cui ha molto più bisogno di avere campo avanti, non puoi chiedere magari a Favasuli di fare l'esterno d'attacco, glielo hai chiesto in una situazione emergenziale contro l'Arsenal dove ovviamente eri schiacciato nei tuoi 20-25 metri. Però ecco, sì, Noah Lang, perché poi sono cose di calcio che succedono, che capitano in tutti gli spogliatoi di tutto il mondo, dalla Serie A alla terza categoria, però io l'ipotesi di giocare anche, ripeto, con Vergara sul piede forte o con Politano sul piede forte e quindi Vergara dall'altro lato che poi rientra sul mancino, non è una roba che proprio non prendo in considerazione, perché poi non è che non si possa arrivare sul fondo per mettere qualche pallone.
0: Ci mancherebbe. Poi è chiaro che molto ci dirà su questa scelta. Io credo che alla fine Noah Lang avrà ancora un'opportunità come l'ha avuta col Como, e visto anche il progresso, mi riferisco agli atteggiamenti non consoni come li ha definiti il direttore Manna, che ci dia una bella risposta, perché la qualità, ragazzi, Noah Lang ce l'ha. Poi è chiaro che oggi nel calcio moderno la testa è tutto, perché Noah Lang ha qualità e ce l'ha pure Favasuli, ma hanno atteggiamenti diversi, e quindi io mi auguro che Noah Lang colga che fa parte di un progetto, di un gruppo squadra molto affiatato, con un allenatore che è bravissimo nella gestione, e gli darà possibilità e lui deve rispondere presente. Gianluca Monti, a proposito di presenze, grazie per essere stato dei nostri, buona giornata.
4: Grazie a voi, buon lavoro.
0: Grazie davvero. Tra poco parleremo a lungo di Napoli e di Bologna, di Allegri e di Tedesco, che non sarà in panchina, due turni di squalifica, al suo posto il suo vice Tarozzi. Sarà lui a dirigere le operazioni in panchina. Ci fermiamo, c'è la pubblicità.
5: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
7: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
8: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
7: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
8: E sai perché?
7: Perché siamo da Più Me.
8: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
9: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
10: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
9: Ma dove vai vestito così?
10: A pescare la spesa.
9: Sempre il solito esagerato.
10: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
11: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
12: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
13: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
14: Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
15: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio senza costi di attivazione.

0: pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, è arrivato un messaggio che mi piace moltissimo. Lo ha scritto Paolo, vi dico anche nome e cognome, perché in questa coltre negatività e Allegri qua, il pregiudizio, io credo che ad Allegri, a questo gruppo squadra, vada dato tempo. Allegri è uno navigato, se si sbilancia dice tra due mesi abbiamo risistemato la classifica, e perché è così. E Paolo Schettino scrive una cosa molto interessante: ho grande fiducia in questa squadra, per me è un grande Napoli e ho piena fiducia in Allegri. Bisogna stare vicini alla squadra in un momento di difficoltà legata a queste tre sconfitte. Chi critica a prescindere lo fa col pregiudizio e ritengo che sia un tifoso che non faccia bene all'ambiente Napoli. Ora, io capisco, perché non è che non capisco, siamo tutti legati ai risultati. E quindi è chiaro che se il Napoli ne gioca tre, ne perde tre, uno guarda i risultati, però vediamo anche come le ha perse. Cioè vediamo il Napoli di San Siro con l'Inter, va avanti 2-0, li mette in difficoltà, li mette a un certo punto alle corde. Poi se qualcuno pensava che fosse andato il Real Madrid a San Siro, non è andato il Real Madrid, era il Napoli, ha giocato le sue fish, a un certo punto l'Inter ha reagito, ha trovato il 2-1 per una sbavatura difensiva. Poi dopo Allegri, a giusta ragione, io lo promuoverò fino alla noia, mette Badiashil, passa a 5, anche perché Badiashil è un armadio alto sui colpi di testa, anche perché Chivo gli ha fatto la mossa a Bonnì, quindi bravissimo Allegri. E dopodiché gli episodi spostano. Però questa negatività, sinceramente, non la condivido, non mi piace e ritengo che il Napoli dovrebbe avere un'atmosfera diversa. L'ambiente Napoli dovrebbe avere un approccio diverso. Date tempo ad Allegri, lasciatelo lavorare, è così che si fa, non con l'umoralità, tutto è subito, è tutto da buttare, addirittura qualcuno ha cominciato appena Allegri era arrivato, cioè Allegri era in vacanza e già non andava bene. Secondo me è un modo non corretto di approcciare alle cose, ma mi affido all'esperienza. Italo Cucci, direttore, buon pomeriggio.
1: Cosa ti devo dire? Che io condivido molte delle tue cose.
0: Sono contento.
1: Però ricordo che avevo poco più di 20 anni quando dissi che non accettavo il principio di venire fuori sconfitti ma con la testa alta. Che uno la testa la può tenere come vuole, ma la metafora era, secondo me, deleteria. Tant'è che si è arrivati a parlare di che cos'era quella lì, la malattia della sconfitta, della malattia della vittoria. Abbiamo messo insieme delle considerazioni che, essendo cresciuto insieme alla SIS, al Totocalcio, per me nel calcio vale solo il risultato finale. E se lo becchi e sei d'accordo con la fortuna, fai anche 13. Poi ci sono le considerazioni che tu stai facendo, che non possono riguardare l'allenatore perché è il più vincente, che evidentemente ci sono dei problemi, che per esempio secondo il mio amico Ivan Zazzaroni Conte se n'è andato perché capiva probabilmente che la squadra che gli lasciava non era, cioè ci sono dei problemi da risolvere, vanno risolti, ma non, credimi, con la fede, vanno risolti con la pratica
0: e con il lavoro.
1: Con il lavoro, ecco, perché io ho sempre quella malattia lì, vengo da un paese di lavoratori indefessi, anche se un po' fessi, e dico che il lavoro è fondamentale. Per esempio si sta guardando quello che sta ottenendo Gasperini dalla Roma,
0: che però è al secondo anno, Italo, è al secondo anno di un progetto, no?
1: Sì, ma di un progetto che però è partito subito col lavoro,
0: certo.
1: Perché delle caratteristiche, noi dovremmo fare le piccole schede degli allenatori, ma non per noi, per quelli che li vanno a prendere o li licenziano, dove ci sono poche cose da dire prima. Ama il lavoro, si circonda di preparatori, chiede questo, chiede quest'altro. Di Gasperini si sa che è dovuto andare via da Bergamo perché stavano così bene che il lavoro di Gasperini non l'apprezzavano più. E allora i vagabondi fanno la fine che fanno. Dopodiché invece ci sono questi principi, hai detto bene, il lavoro, ma poi anche siamo sempre alle prese con gli umori locali, lo sai.
0: Io non capisco tutta questa negatività.
1: Ma cosa vuol capire? Hai vinto due scudetti che una volta non erano neanche ipotizzabili, però la negatività...
0: E allora Italo vuol dire, direttore Cucci, che il tifoso del Napoli è diventato molto esigente?
1: No, il tifoso del Napoli no. C'è un certo tipo che io ho sempre considerato altolocato, il quale vuole figurare, il quale vuole imporre anche intellettualmente, siamo a livelli culturali, cosa che il calcio no. Il calcio è una sua cultura, se poi, come diceva Sartre, vuoi metterci di mezzo la metafora della vita, ce la metti. Ma il gioco del pallone è una cosa semplice, è una cosa naturale. Io ho pronosticato Fabregas, se ne vado orgoglioso, perché l'ho detto in tempi in cui gli davano dello scemo, ma se vai a vedere il suo lavoro elementare
0: è fantastico, però direttore, è un progetto fantastico,
1: è un'applicazione intelligente del calcio all'italiana, perché il dominatore, quando io vedo 8 difensori del Como in area che poi sanno colpire in contropiede, ma poi ognuno di loro, come erano, ti ricorderai, i famosi 4 attaccanti di Rocco e Catenacciaro, erano giocatori che li potevi usare ovunque. Oppure tu pensa all'Inter di Mourinho, che aveva Eto'o,
0: che faceva il terzino,
1: ecco, ma quello vuol dire lavorare.
0: E certo. Senti, direttore,
1: Mourinho l'altra sera sembrava quello che con l'Inter mise un pullman davanti alla porta dell'Inter quando giocò col Barcellona, dai.
0: E poi ebbe ragione. Senti direttore, vengo da te perché domenica c'è Napoli-Bologna, noi abbiamo un po' scherzato, né? Un esame di tedesco per Allegri e per il Napoli, tedesco che non sarà in panchina. Anche qui, progetto nuovo, molto interessante, il Bologna gioca molto bene, io poi guardo anche all'essenza. Il Bologna in 3 mercato, calciomercato, il primo anno vende Calafiori e Zirkzee, il secondo anno vende Beukema e Ndoye, quest'anno addirittura ne hanno venduti 3, Lukumi, Castro e Rove, italiano arriva, propone calcio, ci vuole del tempo, perché a me non è mica dispiaciuto il Bologna, Italo.
1: No, non si fa così, non si fa una conferenza stampa dove la proprietà dice che punta al 10º posto e poi arriva l'allenatore che ha già paura di essere licenziato, il quale dice sono d'accordo per puntare al 10º posto. Ma questi hanno dimenticato in un attimo Mihailo, ci hanno dimenticato in un attimo italiano,
0: Thiago Motta,
1: tutto. Hanno detto, sì, anche Thiago, giustamente, hanno dimenticato i progressi che abbiamo fatto da quando Mihailovic litigò col presidente per il famoso 10º posto. E lui disse, se a voi sta bene a voi, io cerco di fare di meglio se possibile. Hai capito? Allora capisci che aria tira Bologna, che adesso poi metteranno...
0: Insomma, non se la passano benissimo dopo queste prime 3 partite.
1: Faranno le cantate, eccetera, e siamo lì. Non mi fa piacere.
0: Direttore...
1: Perché è così, dai.
0: Mi sposto prima di salutarti dall'azzurro Napoli all'azzurro nazionale. Arriverà la Nation League, arriveranno le prime convocazioni di Mancini. Favasuli e Vergara al Napoli, ovviamente Pio Esposito all'Inter, cresce e bene Lulli alla Roma, Liberali al Como, Cacciamani al Torino, Romano al Cagliari. Mi sembra di poter dire che Mancini potrà attingere da alcuni giovani e costruire la nazionale del futuro. Anche i club stanno avendo più coraggio nel farli giocare.
1: Non solo, guarda, mi risulta che sono stato sabato insieme a Silvio Baldini.
0: Sì.
1: È bello che hanno cominciato subito ad avere un buon rapporto. E Silvio ha dei ragazzi, tra l'altro un paio di presunti africani, perché sono veneti o lombardi, i ragazzi nuovi, prontissimi. Uno l'abbiamo già visto, solo che al Fodi, si chiama.
0: Sissé del Milan.
1: Sono in un momento di suonatura. Ci sono sicuro che Mancini li usa, come ha fatto, perché tutte le sciocchezze arabe non cancellano il fatto che lui arrivò a fare quello che io dico da sempre, non l'allenatore ma il selezionatore, e portò ragazzi nuovi come lo sta portando adesso. Chiudiamoci, se no ragazzi non usciremo mai più a testa alta, ma neanche dal banco.
0: Assolutamente. Direttore, nel salutarti, l'Inter è la favorita assoluta numero uno alla vittoria del campionato, o dobbiamo prestare attenzione, oltre che al Napoli di Allegri, al Como di Fabregas e alla Roma di Gasperini?
1: Beh, io c'è scritto in grande sul Guerin Sportivo il mio pronostico: Como da scudetto.
0: Como da scudetto, e dopo ieri magari la tua convinzione aumenta.
1: Sì, ma devi anche avere coraggio. Io il Como lo seguo da 2 anni unicamente perché è un lettore della mia pagina di lettere, ma scritto 2 anni fa. Parla sempre di questo e di quello, dia un'occhiata al Como che vale la pena. E allora mi sono scomodato in Serie B, cosa che ho fatto per anni peraltro, a vedere il Como e a convincermi che stava venendo su qualcosa di nuovo.
0: Un progetto bellissimo. Grazie ad Italo Cucci. Ciao direttore. Grazie. Grazie. Grazie a Italo Cucci. Allora facciamo così, nel ricordarvi che a partire dalle 16 vi porteremo nella casa del Napoli, vi porteremo al Training Center di Castel Volturno. Apriranno le porte della Società Sportiva Calcio Napoli al nostro Riccardo Catapano. Qui Casa Calcio Napoli, 2 ore con Carlo Alvino, collegamenti di continuo per il lavoro che il Napoli fa. Napoli sta preparando il match con il Bologna e avremo in esclusiva i nostri microfoni Sam Beukema, e lo ascolteremo anche in previsione, lui che è il grande ex del match di domenica. È una tappa di avvicinamento, oggi ne parliamo con Beukema, domani vi trasmetteremo, e vi ricordo l'orario, ore 13, conferenza stampa in diretta in esclusiva di Massimiliano Allegri, starete con Marcello Calvano, domani il nostro inviato a Castel Volturno sarà Lucio Pengue. Quindi oggi Beukema, tutte le ultime anche dall'infermeria, il Napoli che lavora, domani parla Allegri e poi arriva il giorno gara e saranno Vincenzo Perna e Paolo Del Genio a raccontarvi Napoli-Bologna. Io ve lo ricordo l'appuntamento di domenica, partiamo con Diretta Azzurra alle ore 17. Carlo Alvino in conduzione, ospiti al tavolo ci saranno Emanuele Calaiò e Nicola Mora, Catapano dallo stadio Maradona, in esclusiva Radio Kiss Kiss Italia, Radio Kiss Kiss Napoli, Vincenzo Perna e Paolo Del Genio. Al fischio finale apriremo il bar dello sport. Gianluca Vigliotti con Susi Fiorillo, con le conferenze stampa in diretta dalla sala stampa si collegherà per noi Vincenzo Perna, la Mix Zone, e quindi una domenica da vivere insieme. E non solo, tra poco intervista esclusiva del nostro Riccardo Catapano con Lucio Pengue, scopriamo il nuovo Napoli Basket. Pubblicità.

0: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca. Il cash in movimento raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
1: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
2: Se ami Zook per il suo stile ribelle.
1: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
2: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
3: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
4: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
3: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
6: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
5: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
6: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
7: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
8: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: ben ritrovati a Radio Gol. Un saluto a tutti da Lucio Pengo. Ieri presentazione nella sede del Napoli Basketball di tre dei tanti giocatori che sono stati presi in questa stagione. Si è parlato anche di programmi, si è parlato di futuro e quindi facciamo così. Apriamo questa parentesi, parliamo di basket qui a Kiss Napoli. Time out. E lo facciamo con Leonardo Balletta, che voglio salutare e ringraziare. Ciao Leo, come stai? Abbiamo qualche piccolo problema con il collegamento con Leonardo Balletta, che è collega ed amico della Gazzetta dello Sport di Basket Time, proprio per analizzare il momento del Napoli Basketball a poche settimane dall'inizio della stagione, con un Napoli Basket che davvero ha costruito un roster molto interessante. Ricordiamo allena Jasmine Repesa, allenatore di grandissimo livello, che l'anno scorso arrivò nella fase finale della stagione e riuscì a salvare un Napoli Basketball che non navigava in buone acque. Andiamo però al telefono, abbiamo ripristinato il collegamento con Leonardo Balletta. Ciao Leo, come stai?
1: Ciao Lucio, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora Leo, ieri presentazione di Markel Brown, un ritorno molto molto gradito, giocatore solido, protagonista della vittoria della Coppa Italia di due anni fa, e poi Petrucelli, grande giocatore, fa parte del roster della nazionale di Luca Banchi, e poi Marco Spisso, altro alfiere della nostra nazionale. Oggi siamo un po' sfortunati con il collegamento con Leonardo Balletta, e allora facciamo così, mandiamo l'intervista che ha realizzato il nostro Riccardo Catapano proprio a Marco Spissu, che è un giocatore di grandissima esperienza, playmaker con il suo tiro mancino e con la sua visione di gioco, ha contribuito, ricordiamo, alle fortune di Sassari, alle fortune di Venezia, alle fortune anche della nostra nazionale, soprattutto quando era allenata da Gianmarco Pozzecco. Ascoltiamo l'intervista esclusiva realizzata da Riccardo Catapano.
2: Siamo con Marco Spisso, nuovo playmaker del Napoli Basket. Marco, innanzitutto benvenuto a Napoli. Grazie. Cosa ti ha convinto di questo progetto?
3: Ma il progetto ambizioso, è bastata una chiacchierata con Francesca e James per farmi dire di sì. Il progetto lo sapete benissimo, se vogliono fare le cose fatte bene, a me serviva una piazza importante, una piazza calorosa come quella di Napoli. È stato veramente facile sceglierla, quindi sono veramente felice di essere qua e non vedo l'ora di poter giocare davanti ai nostri tifosi.
2: Torni in Italia dopo l'esperienza spagnola, che ti porti dietro nel tuo bagaglio da questa avventura che ti ha visto grande protagonista, tra l'altro?
3: Sì, no, è un'esperienza bellissima, è nel miglior campionato d'Europa, dove ogni partita è veramente difficile da giocare, quindi sicuramente il non sottovalutare l'avversario, questa è la prima cosa che mi porto. Niente, sono stato veramente bene in Spagna, però avevo il bisogno di tornare nel nostro paese, e si è presentata l'occasione di Napoli e sono felicissimo di essere qui.
2: Casa è sempre casa, questo bisogna dirlo. Senti Marco, è iniziato ovviamente il ritiro, si avvicina anche l'inizio della stagione. Quali sono le prime sensazioni? Ovviamente Coach Repesa vi sta mettendo sotto, allenamenti duri, le richieste le abbiamo viste, anche le prime uscite amichevoli. Le tue prime sensazioni di questa pre-season?
3: Ha sensazioni che è una squadra che sta cercando di conoscerci al meglio. Adesso sono arrivati John e Markel, abbiamo appena fatto due allenamenti qua a Napoli, quindi stiamo cercando di mettere benzina nell'organismo della squadra, però sicuramente il fattore numero uno è la corsa, cercare di correre il più possibile, essere aggressivi in difesa e poi da lì cercare di prendere rimbalzo e andare in campo aperto. Queste sono le cose fondamentali che ci ha chiesto il coach.
2: Ambizioni personali e di squadra per quest'anno con la nazionale sullo sfondo?
3: Ambizioni di personali sicuramente si allacciano a quelle della squadra, quindi il far bene, cercare di vincere più pareti possibili, creare il gruppo il prima possibile, niente, poi cercare di vincere più partite.
2: Questo ovviamente ce lo auguriamo tutti. Ti chiedo a questo punto un saluto alla piazza di Napoli, ai tifosi, anche un appello insomma per venire al palazzetto, perché quest'anno ci sarà bisogno davvero di tutti.
3: Sì, assolutamente, è sempre stato duro d'avversario giocare contro il Napoli, quindi adesso sono dall'altra parte, diciamo, della squadra. Vi aspetto tutti al palazzetto, so che se volete potete essere il nostro sesto uomo, quindi vi aspetto numerosi e forza Napoli.
2: Ti faccio pure un'ultimissima sul calcio: sei già stato al Maradona, verrai venire al Maradona, e che rapporto hai tu con il calcio soprattutto?
3: Sì, questa. Dovevamo venire ieri a vedere la partita, solo che Willy ha fatto casino con i biglietti e non siamo potuti venire, però verrò presto.
2: Ti aspettiamo anche al Maradona, in bocca al lupo Marco.
3: Grazie Crepi, ciao.
0: Eccoci qua, il Willy che ha fatto casino è Guglielmo Caruso.
2: E che rapporto hai tu con il calcio soprattutto?
3: Questa. Dovevamo venire ieri a vedere la partita, solo che Willy ha fatto casino con i biglietti e non siamo potuti venire, però verrò presto.
2: Ti aspettiamo anche al Maradona, in bocca al lupo Marco.
3: Grazie Crepi, ciao.
0: Eccoci qua, il Willy che ha fatto casino è Guglielmo Caruso. Andiamo però al tele.

0: che fa la differenza per essere competitivi a questi livelli, e quindi rappresentano secondo me due step molto importanti di quello che è stato un mercato potente del Napoli Basket.
1: Eh sì, è potente perché non fa parte, non ci sono solo questi tre giocatori, ma è davvero una rivoluzione rispetto alla squadra dell'anno scorso, e credo che molti dei giocatori che sono arrivati, che hanno una storia importante, è aumentato di molto anche il budget, siano comunque, come dire, direttamente voluti anche da Jasmine Repesa.
0: Assolutamente, assolutamente, è una differenza importante da sottolineare rispetto ad altre edizioni. Napoli era sempre stata, anche nei momenti di massima attività, pronta a lanciarsi su giocatori importanti che potessero però di faccia, che arrivassero magari da una situazione di difficoltà, quindi che dovessero riscattare le cosiddette scommesse, occasioni che fanno sempre bene. In questo caso invece Napoli è andata diretta su dei giocatori che sono nel loro prime o che comunque avrebbero potuto tranquillamente trovare squadra a livello superiore, e che invece sono venuti qui perché evidentemente hanno avuto delle offerte credibili, importanti, ed è lui, ci parlo di Ramsey, parlo di Dotin Junior, sono giocatori di spessore importante. Ramsey è un giocatore che è reduce dall'essere capocannoniere con percentuali enormi nel nostro campionato, voleva, ambiva all'Eurolega, all'NBA, e arriva a Napoli. Questo fa capire molto del mercato degli azzurri di quest'anno.
1: E il mercato di Napoli è anche un mercato di dimensioni europee, con giocatori che hanno fatto tante partite tra Eurolega, FIBA Cup, insomma sono tanti giocatori che hanno già le esperienze europee e forse sono venuti a Napoli proprio perché Napoli fa anche le coppe.
0: Sicuramente il palcoscenico internazionale ha aiutato, e questo è poco ma sicuro. Sappiamo che ci sono molti giocatori americani che pretendono la ribalta internazionale, che preferiscono la ribalta internazionale, quindi questo ha sicuramente aiutato. Dubito che Napoli sarebbe riuscito a prendere Ramsey se non gli avesse offerto il palcoscenico internazionale, per dire. Quindi sicuramente quell'esperienza aiuterà, perché come l'abbiamo visto anche dal punto di vista numerico, avremo un roster a 13 giocatori e cambia un po' tutto, cambiano gli equilibri, cambia l'organizzazione, cambia il tipo di trasferta, e quindi la mentalità e l'esperienza di chi le ha già fatte le coppe saranno importantissime.
1: E oggi Napoli, praticamente Napoli Basketball, aspetta solo un giocatore, un pivot.
0: Sì, aspetta Jai Taylor, possiamo dire, o comunque aspetta un giocatore di stazza e di esperienza che possa darle profondità in un roster che è già completo, ma a cui forse appunto mancano centimetri e chili da posizionare in post basso. Abbiamo tracciato l'identikit la settimana scorsa, ero intervenuto da voi, dopo 24 ore sono partiti i primi rumors su Jai Taylor, che effettivamente risponde a questo identikit, perché è un giocatore di 2,11 m, completo, stazza ed esperienza internazionale. È un giocatore da ricostruire perché è reduce da un brutto infortunio avuto a Dubai, però è un giocatore di Eurolega piena che fa parte del giro della nazionale francese da tanti anni, e lo possiamo dire, la nazionale francese in questo momento a livello internazionale ha il pacchetto di lunghi più competitivo e profondo del mondo, molto più degli americani, per dire. Quindi essere lì significa comunque essere un giocatore di un certo livello. Napoli lo vuole, Dubai lo vuole mandare in prestito per farlo riattivare, vediamo un attimino se riescono a chiudere questa operazione.
1: Con Dubai che dovrebbe partecipare a parte dello stipendio, questo forse è il nodo più delicato.
0: Esattamente, quella è una parte importante, e poi c'è l'altra parte che ci sono anche altri club che potenzialmente in un mercato non molto ricco come quello dei lunghi potrebbero andare o sarebbero già andati su di lui, però Napoli in questo caso è credibile anche sul giocatore, e quindi effettivamente bisogna capire solamente se si trovano i fit giusti dal punto di vista economico con Dubai.
1: Grazie a Leonardo Balletta, un abbraccio e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buon pomeriggio.
1: Ora però dobbiamo fermarci, il tempo di ascoltare le ultime condizioni del meteo attraverso il notiziario di 3B Meteo.
2: Kiss Kiss Napoli Meteo.
3: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, un saluto da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo. Da questa giornata l'anticiclone lascia le regioni meridionali con correnti più fresche in ingresso, quindi anche il sud verrà raggiunto da instabilità, rovesci che raggiungeranno proprio la Campania, con calo delle temperature e con instabilità che andrà a interessare poi gradualmente anche i restanti settori. Temperature quindi in calo su valori più in linea con il mese di settembre. Tutto maggiori dettagli sull'app gratuita di 3B Meteo.
4: Ed eccoci qua pronti a vivere la terza all'ultima ora all'informazione sportiva Radio Kiss Kiss Napoli. Ancora buon pomeriggio.

0: Maggio. Da Walter De Maggio a due giorni da Napoli-Bologna. Ovviamente vi ricordo l'appuntamento di oggi anche del pomeriggio, perché alle 16 arriverà Carlo Alvino qui Casa Calcio Napoli, si collegherà per due ore con Riccardo Catapano all'interno del training center di Castel Volturno, vi porteremo dentro la casa del Napoli e lo faremo anche ospitando ai nostri microfoni in esclusiva a due giorni dalla partita Sam Beukema. Tra l'altro colgo l'occasione per ricordarvi che domani parlerà Massimiliano Allegri, ore 13, conferenza stampa. L'allenatore che viene col suo Napoli da tre sconfitte consecutive. Allora abbiamo invitato un allenatore per capire gli stati d'animo, la responsabilità, perché poi queste tre sconfitte secondo me vanno analizzate. Il Napoli ha fatto una partita pazzesca a Milano, ne esce sconfitto. Se guardiamo al risultato è un conto, se si guarda anche a tutto il match è un altro. Gigi De Canio con noi, caro mister, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Walter, ben trovati.
0: Grazie Gigi. Allora, è innegabile, no, che l'umore, tu comunque perdi delle partite, però devi lavorare su tutto il buono. Per esempio Allegri ha detto, rispetto al Como, rispetto all'Inter, mi è piaciuta molto la fase difensiva, l'attenzione che abbiamo avuto in difesa. Partirà da lì e poi è chiaro che però Gigi, la migliore medicina è sempre la stessa, la vittoria.
1: Beh, questo ormai è, questa è la palestiana, la vittoria tranquillizza, crea stati d'animo diversi e poi viene percepita e recepita naturalmente in una maniera totalmente diversa, per cui sì, certo, vincere in questo momento è importante anche per il morale della squadra.
0: Della squadra, io aggiungo, non so se condividi, dell'ambiente, questo volevo dire, anche l'ambiente magari si tranquillizza un po'.
1: Sì, sì, ho letto insomma delle cose anche poco chiaramente dettate dallo scoramento del dopo partita, delle cose abbastanza illogiche, insomma, però come dicevo è comprensibilissimo.
0: Io mi capita di incontrare i tifosi in strada e la domanda è sempre la stessa: ma Allegri, ma Allegri, ma Allegri, ma Allegri? Io rispondo: ma date tempo ad Allegri, ma lasciatelo lavorare, ha un'esperienza tale, ha il materiale umano, ha una squadra che comunque è forte. Io non vorrei passasse un concetto sbagliato, come tutti i progetti nuovi, Gigi, e tu me lo insegni da allenatore, hai anche bisogno di un po' di tempo per mettere la macchina e portarla ai giri che desideri, no?
1: È inevitabile, insomma, si viene da da situazioni anche un po' particolari, tanti infortuni l'anno scorso, un campionato condotto in un modo magari che ad un certo punto sembrava compromesso del tutto, e quindi tanti giocatori magari adesso hanno la necessità di recuperare quella condizione ottimale che li fa rendere al meglio, si fa sentire più sicuri e quindi offrire delle prestazioni anche più consone al loro valore.
0: Anche perché pronti via in stagione si è dovuto un po' rivedere l'assetto dell'organico, mi riferisco a Buongiorno che si opera e torna a gennaio, e allora ecco Rafa Marin e Marianucci, ma si fa male Marianucci, c'è Beukema che ancora non stava benissimo, il Napoli interviene sul mercato Badiashil. E poi succedono cose, succede che McTominay ha questa problematica, adesso ha fatto l'operazione, succede che con l'Arsenal perdi Anguissa, succede che nel corso della partita ti si ferma Allison 5 settimane fuori, e io penso, Gigi, ma qui vengo da te, siccome avendo visto il dispendio di energie fisiche e mentali di molti calciatori che hanno giocato tutte e due i match, Inter-Napoli e Napoli-Arsenal, secondo me Allegri un po' di turnover lo farà inevitabilmente, al di là del portiere e di Allison che mancheranno. Te lo aspetti anche tu un po' di forze
1: assolutamente,
0: fresche?
1: Assolutamente Walter, assolutamente, perché non può non tener conto di queste situazioni, non sarebbe da lui, insomma, ecco, non sarebbe da del valore di quel professionista che è. giocatori sono tutti bravi, quelli del Napoli, è una buona rosa, devono stare tutti in buone condizioni. Il modo migliore anche per mantenere un certo livello di attenzione è appunto quello di fare questo un po' di turnover e dare a tutti la possibilità di esprimere le loro potenzialità, insomma, dare il loro contributo.
0: Ti faccio un'ultima domanda sulla gestione di un gruppo, ma all'interno del gruppo ovviamente ci sono tanti singoli, no? Ognuno con le sue aspettative, con la personalità, con l'atteggiamento. Io devo dire che ho molto condiviso la linea di Allegri e della società sul comportamento di un calciatore. Parliamo di Noalang. Noalang parte titolare col Como. A Milano parte Allison, non ha minutaggio perché Allegri non lo impiega. Probabilmente si aspettava di partire titolare nel super match con l'Arsenal e evidentemente quando forse coglie che invece la scelta di Allegri sarebbe ricaduta ancora su Allison, all'interno di un allenamento ha degli atteggiamenti poco consoni. Allegri non si fa intimorire, ci mancherebbe, uno di una levatura enorme, e gli dice: ti vai a fare la doccia, e non sei neanche convocato. Il calciatore ha chiesto subito scusa ad Allegri, alla società, ai compagni. Ora, che gestione si ha dopo un episodio del genere? Tu te lo aspetti che domenica lo rivediamo titolare, visto che Allison si è fermato, la grande chance che non dovrà sprecare però, Gigi?
1: No, io non mi meraviglierei se partisse titolare, perché Allegri poi è una persona, non è assolutamente permaloso, non è una persona serena e tranquilla che sa amministrare nel giusto modo, e quindi se vede nell'atteggiamento del suo giocatore un pentimento convinto
0: esatto.
1: al suo comportamento, gli darà sicuramente la chance per poter chiedere scusa nel modo in campo, insomma, nel modo più corretto.
0: Anche perché lui ha un bel feeling, no? Con molti compagni di squadra, con Neres, col capitano Di Lorenzo, è integrato. Sono quegli atteggiamenti che chiaramente il capo di un gruppo, Massimiliano Allegri, e una società come il Napoli non possono tollerare. Cioè deve sempre prevalere il noi, non può prevalere l'io, perché l'altro anno
1: non c'è dubbio,
0: potevamo pensare il feeling Conte, e adesso però Conte non c'è, e se lui, io credo che lui dovrà sfruttare al massimo, se Allegri deciderà, perché le qualità le ha Gigi, lui le ha le qualità,
1: non c'è dubbio, non c'è assolutamente dubbio, credono tutti in lui,
0: esatto.
1: Crede Allegri, crede la società, credono i compagni, perché comunque è un giocatore forte, però è chiaro che dovrà contenere vedi, poi certe cose, io riflettendo da fuori, probabilmente se questo ragazzo non è ancora esploso come le sue potenzialità,
0: forse perché ha questa problematica,
1: forse perché ecco, ha bisogno di controllare un po' più il suo caratterino, ma ha trovato comunque credo la condizione giusta, perché ha Allegri e ha capacità di usare carota e bastone.
0: Bravo Gigi, lo condivido. Nella gestione delle risorse umane Allegri è maestro, quindi vedrete che rientrerà tutto. Dopo le scuse del calciatore, voglio mandare un abbraccio a Gigi De Canio. Ciao grande mister.
1: Ciao Walter, grazie.
0: Grazie davvero. A proposito di mister, domani parlerà Massimiliano Allegri. Io ve lo ricordo, l'appuntamento delle ore 13 in diretta in esclusiva a Radio Kiss Napoli. A due giorni oggi da Napoli-Bologna. Ci proiettiamo a Napoli-Bologna e lo facciamo attraverso i bomber, perché da una parte ci sarà Højlund, già due gol in campionato, dall'altra invece dovrebbe partire dal primo minuto dopo la partenza di Castro. Il Bologna ha acquistato due calciatori, ma insomma tra Piccoli e Dobic, candidato a una maglia da titolare, c'è proprio Piccoli. Facciamo così, mettiamo i bomber in primo piano, quindi Højlund e Piccoli, abbiamo invitato due bomber, due attaccanti, due che avevano il gol del sangue, due amici che tra l'altro uno ha giocato nel Napoli e l'altro nel Bologna. A vestire i panni di Højlund, beh, come che vi presento, che lo conoscete benissimo. Lui è uno dei conduttori del palinsesto di Radio Kiss Kiss Napoli e la punta di diamante di Diretta Azzurra, Emanuele Calaiò. Buon pomeriggio, Emanuele.
2: Walter, buon pomeriggio a te.
0: Grazie per essere nel nostro pomeriggio. Dovevamo parlare però anche di Piccoli e di Dobic. Abbiamo invitato Daniele Caccia. Ciao Daniele, buon pomeriggio.
3: Ciao, buon pomeriggio a voi.
2: Grandissimo bomber. Ciao Dani.
3: Grazie. Ciao Manu, ciao.
0: Grazie Daniele per essere con noi. È andato in gol Rasmus Højlund, parlo ovviamente Emanuele del campionato, sia con il Como sia con l'Inter. Mi sembra un Højlund molto presente, dovrà fare a meno del suo partner Alisson. A me sembra che l'inizio del campionato di Højlund, anche con questa nuova formula voluta da Allegri là davanti, mi sembra che Højlund stia facendo una crescita enorme, quella crescita che Conte aveva preannunciato. Emanuele Calaiò.
2: Ma Walter, guarda, Højlund ha fatto due gol che da attaccante vero, spalla alla porta, si è girato, ha fatto questo tiro in diagonale. Diciamo che i suoi gol non li abbiamo ancora visti, perché i suoi gol sono quell'attacco alla profondità, quando De Bruyne gli mette quella palla filtrante e lui cost to cost col portiere o col difensore poi fa gol. Diciamo che ha imparato tanto, si è un po' snaturato quelle che sono le sue caratteristiche, però è un giocatore forte, è un giocatore che non si risparmia mai, è un giocatore che comunque fa sportellate con i difensori, gioca spesso spalla alla porta. Infatti diciamo che il Napoli deve migliorare anche per lui, perché negli ultimi 25 metri si devono dare quelle palle a Højlund che lui preferisce, e quelle palle secondo me glieli può dare solo De Bruyne, che si conoscono a memoria. Quindi mi aspetto qualche palla in più per questo attaccante, perché si dà da fare, ma sinceramente a poche occasioni per mettersi in mostra.
0: E devo dire che sposo in pieno la lettura di Emanuele Calaiò, ripercorrendo la gara dell'altro anno in Champions, quando De Bruyne con lo Sporting Lisbona manda nello spazio Højlund è fenomenale. Daniele Caccia, due bomber nuovi nel Bologna è un punto in tre partite, e il punto è arrivato grazie ai gol, il pari col Sassuolo era sotto due volte, l'ha rimessa in piedi prima con Piccoli, poi all'ultimo respiro con Dobic. Dovrebbe giocare Piccoli, certo, sostituire Castro non è facile, progetto nuovo quello di Tedesco. Che attaccante è Piccoli?
3: Ma Bologna ha cambiato tanto quest'estate, ha cambiato anche l'allenatore. Sappiamo benissimo che quando arriva un allenatore, soprattutto un allenatore europeo, per cui credo che bisogna dargli anche un po' il tempo a questo allenatore di esporre le proprie idee alla squadra, e per cui è un Bologna nuovo, con degli attaccanti nuovi. Sostituire Castro non è facile, hai detto bene, perché Castro io lo reputo un ottimo attaccante che vede anche molto bene la porta e ha dei colpi da gran giocatore. Sostituirlo non è facile. Piccoli è un giocatore che in questi anni ancora forse non ha espresso forse tutto il suo potenziale. Dobrik insomma è un giocatore che abbiamo conosciuto alla Roma, un giocatore importante, un giocatore d'area di rigore, statura fisica molto potente, per cui insomma sono due attaccanti che magari sicuramente cercheranno di giocare il più possibile ognuno di loro, però insomma reputo che il Bologna sia comunque sempre una squadra competitiva.
0: Assolutamente un nuovo progetto, Emanuele, hai sentito, no, il tuo amico Daniele Caccia, è un progetto nuovo lei tedesco, c'è bisogno di tempo, quel tempo di cui ha bisogno anche Allegri, però forse oggi oltre che il tempo c'è bisogno anche di risultati, no Emanuele? Il Bologna ti lascia giocare, è propositivo, ti concede. È chiaro che col Bologna ci aspettiamo una risposta immediata dopo questi 3 KO, no bomber?
2: Ma guarda Walter, io come ho detto al Calcio della Sera, diciamo in queste prime 3 partite non sono preoccupato del risultato, ma forse dei troppi gol presi con una ecco, una disattenzione.
0: Io ti ho ascoltato, hai detto non hanno quella fame, quella voglia.
2: Non hanno quella fame, sì, non hanno quella fame e quell'atteggiamento, perché è una partita che tu stai vincendo 2-0 a Milano, è una squadra matura come il Napoli che ha vinto Scudetti, io muoio in mezzo al campo per prendermi 3 punti e portarmeli via da Milano. Invece alla fine per errori di disattenzione, quella disattenzione che non hanno avuto con l'Arsenal, perché con l'Arsenal se avessero fatto la stessa attenzione col Milan e con l'Inter e col Como, secondo me la partita non l'avrebbe
0: l'ha detto lo stesso Allegri, ha detto se avessimo avuto questa ferocia determinazione e attenzione probabilmente, per carità, col senno del poi, però Allegri ha visto un atteggiamento diverso. Ritorno da Daniele Cacia, perché facciamo un ping pong, no, tra quello che è il mondo Napoli e il mondo Bologna. Cambiaghi, Bernardeschi sono due che puntano, c'è Odegaard tra le linee e ovviamente il terminale offensivo Piccoli. È chiaro che Bernardeschi e Cambiaghi, Daniele, sono due clienti scomodi, no?
3: Sì, sì, ma il Bologna è un po' scomodo in generale, secondo me, perché ormai sono diversi anni che questa squadra sta diventando scomoda per chiunque. Al di là del fatto che Bologna è una grandissima piazza, una piazza affascinante, per cui insomma è giusto che sia valutata in questo modo, perché comunque Bologna merita tanto. Per cui sarà una partita difficile, sono d'accordo con voi che forse ci sono state un po' troppe disattenzioni del Napoli. Non dimentichiamo che comunque ha perso con Inter, Arsenal e Como. Detta così, il Como potrebbe dire vabbè col Como, no, infatti
0: basta vedere il Como ieri, no Daniele, basta vedere il Como ieri,
3: no? se ancora qualcuno pensasse che il Como fa parte delle medie piccole squadre, insomma ieri sera ha dato un'ennesima dimostrazione che il Como è una squadra forte,
0: unica italiana a vincere in questa prima giornata ai Champions, il Como, ecco, sconfitte ecco. Per Napoli e Inter, pareggio per la Roma. Il Como non è che ha vinto, il Como ha dato uno spettacolo.
3: No, il Como ha vinto, ha stravinto, e se finiva 7-1 la partita non c'era nulla da dire, per cui insomma, ritornando un po' al discorso di prima, il Napoli ha giocato contro 3 squadre forti, 2 top club, 1 il Como che lo diventerà probabilmente, per cui insomma adesso col Bologna è chiaro che forse da tifosi del Napoli si aspettano sicuramente una partita da portare a casa.
0: Un abbraccio a Daniele Cacia, ciao Bomber, grazie.
3: Ciao Dani. Alla prossima, ciao Manu.
0: Manu, domanda per te, Allison si ferma, 5 settimane di stop, non era stato convocato Lang e Allegri ha delle scelte da fare, sostituire Allison, secondo te punterà proprio su Noah Lang o vedremo Neres dal primo minuto a sinistra?
2: Ma guarda Walter, tutto dipende cosa vuole fare Allegri e la società, un segnale è stato dato per il comportamento che ha avuto Lang, però il discorso che per lui l'infortunio di Allison viene a pennello, perché comunque lui è l'unica alternativa ad Allison, perché può giocare a sinistra. Io Neres lo preferisco sempre a destra e Vergara uguale, quindi io penso che se è rientrato un po' tutto il suo comportamento, ha chiesto scusa alla squadra, al mister, e se si allena come è giusto che sia, Lang in questo momento può far valere quello che se Allegri dà fiducia, è il momento di dimostrare, perché adesso basta con le chiacchiere, ma se Lang ha la fiducia e comunque le occasioni ce le ha, adesso è giusto che deve dimostrare. Quindi io penso che il Napoli si affiderà a Lang, non penso che Neres, anche perché non è neanche al 100%, e poi io lo preferisco a destra che rientra sul sinistro, quindi secondo me è proprio Lang quello che sostituirà Allison.
0: Un abbraccio a Emanuele Calaiò. Emanuele, appuntamento con te a domenica ore 17, diretta azzurra, Carlo Alvino, Emanuele Calaiò e Nicola Mora, e al fischio iniziale Radio Cronaca Vincenzo Perna, Paolo Del Genio in esclusiva, Napoli Bologna. Grazie Bomber, a domenica.
2: Buon pomeriggio a tutti, ciao Walter.
0: Buon pomeriggio. Stasera starete con Lucio Pengue al calcio della sera, tra l'altro cominciamo a vedere anche la Fiorentina di Vanoli impegnata a Venezia, perché poi il Napoli domenica prossima lunch match andrà a Firenze. Apriamo allo spazio Serie B, per parlare di Serie B, delle tre campane impegnate nel campionato cadetto, l'Avellino, la Juve Stabia e il Benevento, ne parliamo col collega della Gazzetta dello Sport, col mio amico Gaetano Imparato. Buon pomeriggio, Gaetano.
4: Ciao Walter, buon pomeriggio, ben trovato, ciao.
0: È detto che se la Serie A ha un padrone che si chiama Inter, la Serie B ce l'ha con il Palermo di Pippo Inzaghi. Stasera il Benevento di Floro Flores affronta il Verona di Marco Baroni, e domani la Juve Stabia alle 15 affronta il Vicenza a Vicenza, e domenica ore 17:15 l'Avellino di Nesta sfiderà la capolista Palermo di Inzaghi. È chiaro che ci si aspetta risposte da tutte e tre le squadre, con un Avellino che sta viaggiando forte, certo affronterà la capolista Palermo. Partiamo dall'Avellino.
4: Sì, sono d'accordo con te. Nesta secondo me sta facendo un ottimo lavoro, perché sta quadrando una squadra che in passato insomma aveva avuto problemi proprio di costanza, di determinazione. Secondo me sta assemblando bene questo Avellino e ha la possibilità di giocarsela alla grande, perché gradualmente, anche se qualche risultato non è proprio stato fortunato, è una squadra che ha il suo perché in B, non è come l'anno scorso la neopromossa, e ha la possibilità di fare i colpi, perché sostanzialmente se guardi anche la classifica, Avellino è ben
0: messo bene, è messo bene, assolutamente,
4: passandovi la voglia, e penso che Nesta sappia il fatto suo. Poi tra l'altro ultimamente, sai, sto sogno di prendere il sudamericano
0: svanito ieri, purtroppo. Esatto. Tutti ci avevano fatto la bocca a messa. Rodriguez tra l'altro al Partenio, lo dico perché il Palermo è veramente una squadra pazzesca, e però al Partenio non è mai facile per nessuno, come non è facile per nessuno andare a Benevento. Anche qui Floro Flores con un progetto molto interessante, anche perché Marcello Carli è un dirigente di un livello top navigato. Ci vuole del tempo, io sono convinto che il Benevento farà una grande stagione.
4: Lo sai benissimo come sia un ritorno Benevento di Baroni, che è quello che pensano il primo,
0: la prima volta in Serie A, come no?
4: Quindi ci sono anche implicazioni nostalgiche di un certo tipo, però anche questa è una partita da vedere interessante, perché fino ad oggi chi non ha visto le partite e quindi giudica solo dai risultati, col Benevento può farsi fuorviare. Le prove del Benevento non sono state per nulla di una squadra che è stata presa a pallonata, anzi è stata soprattutto sfortunata in alcuni frangenti, in altre volte no. E il Verona, se vogliamo, anche dal suo canto sta un po' deludendo. Quindi sono due squadre in attesa di riscatto, con un allenatore Baroni che torna a Benevento, è un match molto intrigante.
0: Nell'ultima trasferta siamo alla Juve Stabia, tra poco vi faccio ascoltare le parole di De Giorgio, che non ha mandato giù quella sconfitta col Pisa, anche perché prima di Juve Stabia Pisa la Juve Stabia si era andata a imporre a Genova con la Samp, una squadra che in trasferta fin qui ha dato il meglio di sé. Io mi aspetto una bella risposta da parte della Juve Stabia di De Giorgio.
4: Sì, sono d'accordo, tieni presente che De Giorgio cambierà qualcosa soprattutto in attacco. Si è lamentato con i suoi per errori di valutazione, di indecisione sia in difesa che in attacco, e va detto anche grande alibi sia a lui che alla società. Maurizi, il presidente, sta facendo cose da pazzi, perché sta recuperando tempo e sta creando una società, perché ha preso uno scatolone vuoto, uno scatolone importante che ha fatto i playoff.
0: Sono stati molto bravi nel lavorare, tra l'altro Gaetano, ne approfitto prima di ascoltare, sì, De Giorgi, no? E noi avremo quest'anno particolarmente una particolare attenzione al campionato di Serie B. È evidente che guarderemo molto ad Avellino, Juve Stabia e Benevento, ma è pure evidente che abbiamo colto un segnale. Quest'anno dalla B arrivano calciatori come Favasuli, Liberali, Sissé, già due gol al Milan e Amorim se ne è innamorato. Alla Juve Stabia due anni fa Fortini, oggi in Serie A titolare al Torino, l'anno scorso con Abate Cacciamani, oggi titolare al Torino, lo voleva Gasperini. Secondo me il campionato IB va attenzionato, perché i talenti italiani ci sono. Se i dirigenti italiani guardassero ai ragazzi che ci sono in B, ci sono tanti talenti molto più forti di alcuni che vanno a prendere all'estero, e mi fermo qua, ma che sono improponibili. Ma guardate il talento che c'è in Serie B, no Gaetano?
4: Sì, sono d'accordo, bisogna un po' lavorarci, però secondo me ci sono delle individualità che vanno prese al volo, lavorandoci sopra possono fare il salto di qualità. Poi tu l'hai visto meglio di me che cosa è stato capace di fare Papasulu.
0: Ah, bellissimo, bellissimo.
4: Da uno spareggio di Serie B alla Champions League come se fosse tutto naturale. Questi sono bravi non soltanto di piedi ma anche di testa, sono
0: bravo Gaetano.
4: Fame. Bisogna
0: bravo,
4: premiare Gaetano. La fame di questi ragazzi
0: e il talento. Gaetano ha imparato, grazie di
4: un
0: cuore,
4: un abbraccio. Ciao
0: e
4: ragazzi.
0: A proposito di Vicenza Juve Stabia, ieri il tecnico De Giorgi l'ha presentata in sala stampa. Ascoltiamo la presentazione del match di domani, Vicenza Juve Stabia.
5: Ma sicuramente è una partita per me entusiasmante, come si dice, quando si sta bene in un posto non dimentichi, però bello, emozionante sicuramente, ma c'è da affrontare innanzitutto una partita che è la cosa sulla quale ci stiamo concentrando e sulla quale voglio essere concentrati. Come ha detto lei, dobbiamo continuare il nostro percorso, farlo nel migliore modo possibile. Veniamo da un 0-3 in casa che ci ha un po' fatto vivere una settimana un po' di abbastanza di particolarmente nervosa, ecco, perché per come è arrivata è stata una partita stranissima su tanti punti di vista. È successo anche di un episodio che per fortuna è andata bene, però sicuramente dobbiamo continuare su quello che era stata la prestazione di Genoa e di Palermo, perché la settimana prima credo che i ragazzi e noi tutti abbiamo rappresentato bene la Juve Stabia, Castellammare, andando a giocare a viso aperto a Genoa facendo il risultato. Ma ripeto, la partita di Palermo ci ha lasciato un po' di rammarico in più per come è avvenuta, ecco, quindi credo che ci sia stato tanto disattenzione da parte nostra nelle parti più nevralgiche del campo, cioè dietro abbiamo commesso 3-4 errori noi che abbiamo pagato caro.
6: Ci sono momenti che parlano da soli, un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere, basta un caffè. Ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio. Per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta. Ti voglio bere.
7: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalpha, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalpha, ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
9: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
8: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
9: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
8: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
10: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
11: Sì, lo voglio!
10: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli

Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
1: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio senza costi di attivazione.

0: Bentrovati amici di Radio Kiss Kiss Napoli, vi ricordo gli appuntamenti di giornata. Noi staremo insieme fino alle 16, laddove il testimone passerà a Carlo Alvino. Qui casa Calcio Napoli ci porterà Carlo con Riccardo Catapano nella casa del Napoli per 2 ore, tutti i collegamenti, l'allenamento del Napoli, terapie, massaggi e le condizioni di Alisson, di Meret e il recupero di Marianucci. Il procuratore del calciatore ci ha detto Marianucci tornerà disponibile dopo la sosta. E a proposito di calciatori che adesso secondo me si potrà attingere dalle loro energie e qualità, io segnalo Costantino Favasuli, che diventa di fatto un altro calciatore che vedrete Allegri utilizzerà molto molto spesso. Ovviamente si viene da 3 sconfitte, capisco che ci sia un pizzico di delusione, però io guardo anche alla forza di questo Napoli e alla leadership di Kevin De Bruyne. Nei momenti delicati sono i grandi campioni a dover prendere la squadra per mano? Lo voglio chiedere a Beppe D'Ossena, un campione del mondo. Buon pomeriggio Beppe.
1: Buon pomeriggio a te, a chi ti ascolta
0: e chi ci ascolta. Ti ringrazio moltissimo per essere con noi. È chiaro che è un momento non facilissimo, i leader del Napoli li conosciamo, il capitano Di Lorenzo e Kevin De Bruyne. Io ho visto un De Bruyne in occasione del match con l'Arsenal spronare i compagni, andarli a fare da sprone, a stuzzicarli, perché questo è il momento dei grandi leader, no Beppe?
1: Ma 2 sono troppo pochi?
0: No, vabbè, io ne ho nominati 2. Lobotka per me è il terzo leader, Politano è il quarto leader.
1: Però posso farti una domanda?
0: Tu puoi fare quello che vuoi.
1: Ma Lobotka perché non fa interviste in italiano? Quanti anni è che è in Italia?
0: Ecco, guarda, questa è una mia vecchia battaglia che non riguarda Lobotka, attenzione, non riguarda Lobotka. Però devo dire che a me il fatto che calciatori, quindi non riguarda Lobotka, ci tengo a ribadirlo per l'ennesima volta, che giocano in Italia da tanti anni, parlino in inglese e poi venga Arteta, allenatore dell'Arsenal, a fare le interviste in italiano, è una cosa che proprio mi sposta il sistema nervoso.
1: Ma non bisogna sottovalutare questi aspetti.
0: Io non lo sottovaluto, anzi.
1: Sono piccoli dettagli. Oh, fermo restando che per me Lobotka è determinante nella squadra, è determinante in quel ruolo, però poi quando devi andare a chiedere qualcosa a qualcuno, più del normale, più del logico, devi andare ad attingere ad altre qualità. Quelli sono segnali che secondo me sono da testimoniano un fatto. Quindi vabbè, era una mia curiosità.
0: No, però guarda, proprio mi leggo a quello che dici. L'anno scorso Antonio Conte, che era ancora l'allenatore del Napoli, fece mettere, 2 anni fa, scusami, all'interno dei contratti dei nuovi calciatori l'obbligo di studiare l'italiano, e per l'interazione con i compagni di squadra, e perché lui nel pre-partita, in un discorso motivazionale, di certo non poteva farlo prima in italiano, poi in inglese per McTominay e Gilmour, poi in spagnolo per Gutierrez, per esempio, piuttosto per David Neres, che è brasiliano. E quindi il Napoli è precursore in questo. All'interno del contratto c'è l'obbligo di studiare l'italiano 8 ore a settimana. Perché? Perché devono parlare in italiano. È importante questo.
1: E anche l'obbligo di chi deve imparare l'inglese, perché certo, in uno spogliatoio multietnico, eterogeneo, soprattutto all'inizio, e se hai bisogno di un confronto a 4 occhi diretto con un interlocutore, lo devi fare nella lingua che è la lingua corretta,
0: certo.
1: Però abbiamo divagato.
0: Poi parla il campo. Un altro leader è Rachmani, per esempio.
1: Sì, però insomma, non dico che sia preoccupante la situazione, però sono piccoli segnali anche qui che testimoniano un certo disagio. Ovvio, è arrivato un allenatore nuovo, metodologia, approccio. Completamente diverso, ma a questi livelli i tempi di adattamento devono essere molto rapidi, molto molto rapidi, sia nel concepire nuovi concetti, nell'approfondire alcune tematiche, perché se no si chiamerebbero calciatori d'élite.
0: Quindi, a proposito di parlare, ho detto Lobotka non parla italiano. Invece il Bologna parla tedesco, ho fatto la battuta, e parla tedesco, allenatore nuovo che però è squalificato, non sarà in panchina, anche qui è un progetto nuovo e anche qui sento mugugni della piazza, però un minimo di tempo a un progetto nuovo, nuova filosofia, bisogna darlo, Bep.
1: Ma proprio minimo, Walter, ma proprio minimo, a questi livelli minimo, minimo, minimo.
0: Ma non si sta un po' esagerando, Beppe, vedi a Firenze? No? No?
1: Aspetta, poi ci sono i rapporti interpersonali, poi ci sono le scelte, poi ci sono le situazioni particolari, questo sì, ma in condizioni normali, diciamo da laboratorio dove tutto è perfetto, un minimo bisogna assolutamente concederlo, ma proprio un minimo. Ma proprio perché sono talmente evoluti sia i tecnici che gli allenatori che non ci vuole molto tempo. Poi subentrano altre dinamiche.
0: Per esempio?
1: Il rapporto, l'empatia, la simpatia, la capacità di dialogo, l'ascolto, la capacità di ascolto, l'imporsi quando è il momento di imporre.
0: Però Allegri ha proprio un bel rapporto con i suoi calciatori, hanno creato un gruppo bello forte.
1: E allora i calciatori devono richiedere molto di più a se stessi.
0: E non basta più
1: quello che hanno fatto, che secondo me hanno fatto tanto, molto, tantissimo.
0: Poi sai, Beppe, gli episodi spostano, no? Io è una settimana che lo dico. Se fa gol Anghissà, Allegri è un fenomeno, il Napoli è fortissimo, può vincere la Champions, vanno a Capodichino in aeroporto in 2000 ad accoglierli, è chiaro che prendi gol al 93esimo, sei stato avanti 2-0, ci resti male, è umano.
1: No, assolutamente, assolutamente, ci sono gli episodi, ma proprio per questo poi chi deve decidere, in questo caso la società, deve analizzare tutto questo, quindi anche nella presa di posizione, nella voglia di esonerare, nel desiderio di cambiare, nella scelta degli allenatori all'inizio di stagione, nella tua valutazione deve essere ad ampio spettro.
0: E infatti il Napoli l'ha fatta a 360 gradi e ha scelto Massimiliano Allegri,
1: certo,
0: ben convinto che alla fine avranno ragione loro. E aggiungo, io la penso come loro e la penso come Allegri, che dice in 2 mesi la classifica sarà tutta sistemata. Che Bologna trova Allegri dopo il primo punto conquistato in classifica nel pareggio in extremis col gol di Dobic contro il Sassuolo dopo 2 sconfitte? Che Bologna si presenterà al Maradona?
1: Ma involuzione, totalmente cambiato il metodo, l'approccio. E quindi bisogna approfittarne, perché un punto è troppo poco per una squadra che ha qualche ambizione, però questa squadra e la sua dirigenza ha dimostrato di allestire compagini competitive, quindi può darsi che poi i problemi si risolvono veramente dalla sera alla mattina, è proprio per questo che insomma bisogna sempre vigilare e stare attenti.
0: Beppe, da attento osservatore delle cose di calcio, no? Siamo reduci dalla prima giornata ai Champions, hanno perso il Napoli e l'Inter, per carità, Real Madrid e Arsenal, ha pareggiato la Roma col Fenerbahce, l'unica italiana ad aver vinto è il Como, e vedere il Como giocare ieri non in campionato ma in Champions con l'Ipsia e fare quella partita lì, mi sembra di poter dire che dal punto di vista calcistico la più alta espressione del calcio italiano sia rappresentata proprio dal Como di Gasperi, di Fabregas, al pari dell'Inter e della Roma di Gasperi.
1: Sì, il Como paradossalmente senza quasi nessun italiano in campo, ma detto questo, se mi dovessero impedire per punizione, se mi dovessero per punizione scegliere di pagare, di comprare un biglietto per andare a vedere una squadra di Serie A in Italia,
0: andresti
1: allora
0: a vedere il Como.
1: Pago il biglietto per andare a vedere il Como.
0: Anticipa anche i miei di soldi che poi te li do allo stadio. Ti abbraccio forte, campione.
1: Ciao, grazie.
0: Grazie a te, Beppe. Grazie a Beppe Dossena. Siamo giunti in fondo all'appuntamento odierno di Radio Gol, che però chiuderà i battenti con gli highlights, con il nostro Vincenzo Perna, i momenti salienti, e ne approfitto, visto che la chiuderà Vincenzo Perna, perché sarà lui a chiudere la puntata di oggi, ma sarà lui ad aprire le danze domenica al fischio d'inizio. Vincenzo Perna e il commento tecnico di Paolo Del Genio, in diretta dal Maradona, in diretta a Radio Kiss Kiss Italia e a Radio Kiss Kiss Napoli. Napoli-Bologna partiamo alle 17 con diretta azzurra. Io vi saluto, vi ringrazio tutti coloro che hanno lavorato a Kiss Kiss Napoli in questa settimana, dai nostri tecnici, agli operatori video, ai registri, ai social media manager, ai nostri grafici, ai tecnici dell'altra frequenza, ai nostri speaker Antonio Manganiello, Marco Pesagane e Rosario Verde, ai nostri talent Gianluca Vigliotti, Paolo Del Genio, Carlo Alvino, Emanuele Calaiò, Nicola Mora e Diego Armando Maradona Junior. Un grazie speciale alla redazione. Ore 16, qui casa Calcio Napoli. Carlo Alvino, Sam Beukema in esclusiva. Buon weekend!

0: Da Scaramuzza riparte la convenienza. Scaramuzza!
1: A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90 euro.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
1: Aperti la domenica mattina.
2: Lasciati conquistare dal fascino di Vico Equense e dalla sua pizza. Il 15, 16 e 17 settembre, non perderti Pizza Vico, con 28 pizzerie locali nel centro cittadino. Pizza Vico, dal 15 al 17 settembre. Info su pizzavico.com.
3: Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Euronic, un mondo più avanti.
4: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
5: Super promo 48, Cerciello Auto.
4: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Dunque siamo alla rush finale di questo appuntamento con l'informazione sportiva di Kiss Kiss Napoli. Grazie a Walter De Maggio che vi ha accompagnato nel corso di questa puntata di Radio Gol. Grazie per quanto riguarda la redazione a Gianluca Miranda, Marcello Galvano, Riccardo Catapano e il nostro Lucio Pegue, e grazie ovviamente anche alla regia audio con Nello Iorio e Fabio Esposito, alla regia video con Simone Zagaria. Da parte mia, Vincenzo Perna, per adesso è tutto, ma prima di salutarci arrivano i nostri highlights.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Dipende un pochettino dalla testa di chi c'hai dentro nello spogliatoio, e qua torniamo sempre al discorso che si faceva già ai miei tempi, che adesso non sono tempi biblici, però comunque sono passati più di 10 anni, e quello che rimane anche un po' discorso anche oggi, e quello secondo me fondamentalmente è la differenza più grande del calcio di oggi nel calcio magari 15-20 anni fa, che la testa dei giocatori è cambiato secondo me un pochettino, quindi viene magari viene un po' l'uomo che c'è dietro le qualità, perché le qualità sono indiscusse, sia quelli del Bologna, quelli del Napoli non possono essere solamente quelli che sono riusciti a mettere in campo fino ad oggi, ok, detto molto francamente. E quando arriva un momento oppure un piccolo periodo di difficoltà, ovviamente viene, diciamo, a galla l'uomo che c'è dietro a questo che ha i piedini buoni o meno buoni, e quindi fondamentalmente credo che sia oggi più importante non la figura dell'allenatore, che sia Tedesco che Allegri, ma più che altro le figure che ci sono appunto dentro, o chi si indossa la casacca quella domenica, quella partita là, cosa riesce a tirare fuori, perché la difficoltà alla fine i mezzi tuoi sì ti aiutano, ma se mentalmente non sei pronta, se non riesci a affrontare anche le difficoltà a quel punto là, dopodiché veramente fai fatica a uscirne. Che adesso non voglio dire che né nel caso del Bologna né nel caso del Napoli che ci siano questi problemi, però effettivamente è una dura prova per entrambe le società, che ripeto, il Napoli sappiamo tutto quello che ha passato negli ultimi anni e quello che è riuscito a ottenere. Il Bologna altrettanto, diciamo, ha fatto abituare sia i tifosi che ovviamente anche i giocatori e la società a risultati importantissimi. Adesso è un periodo un po' più difficile e bisogna tirare fuori quello che uno c'ha un po' nel pantaloncino. Effettivamente quando un giocatore ha la prima esperienza oppure, diciamo, la prima partita di così importante, riesce comunque a rimanere in presso agli addetti lavori, e ci metto tu a te ovviamente in questo campo qua perché me lo stai dicendo, certo, tu, vuol dire che le qualità ci sono, e non soltanto le qualità per quanto riguarda i piedi oppure appunto le tecniche, ma più che altro la personalità, perché fondamentalmente come un esame di maturità, come qualsiasi presentazione a un nuovo lavoro, alla fine il 50% è show, ma show in quel senso lì che se tu sei convinto dei tuoi mezzi, se tu riesci a mettere da parte che adesso è e gioco contro il campione d'Inghilterra, gioco nel Napoli che ovviamente c'ha l'ambizione di arrivare sia in alto in Europa che in campionato italiano, comunque è la mia parte, mi è stato dato la fiducia e riesco a non spaventarmi, a mettere da parte queste pressioni che sono, è vero che sono virtuali, no? Perché non sono pressioni in un certo senso, dici che devi portare lo zainetto di 50 kg sulle spalle, però quella pressione qua a volte può pesare anche di più di 50 kg, e quindi vuol dire che il ragazzo sicuramente validissimo, e vedremo ovviamente cosa riesce a tirare fuori poi alla lunga, e c'è anche da dire ovviamente che una volta non basterà fare questa differenza qua, certo, giustamente qua, perché lì poi si vedrà il risultato vero.
3: Voglio partire dagli auspici, cose belle. Allora, l'auspicio: ieri doveva piovere, stava per piovere, parlo della partita di
4: volley stupenda, uno spettacolo in tutto il mondo.
3: Alla fine, diversamente da la Neres che non segna, dall'Inter che fa il 3-2 nella più incredibile partita che è in 60 anni tra essere tifoso ed essere giornalista abbia visto, invece ieri non piove, si finisce tutto nel migliore dei modi con una grande consacrazione. Stamattina ero in giro per Napoli con i miei colleghi olimpici, quelli che seguono la pallavolo, mi hanno detto che è stato più suggestivo per noi Piazza del Plebiscito dell'Arena di Verona, perché sono stati dei precedenti di partiti all'aperto. Allora abbiamo questo auspicio. Primo auspicio, secondo auspicio, il grande ingresso in campo di questo giovane, 22 anni, viene dal Catanzaro, ha fatto la Serie B, debutta con Napoli, con i campioni d'Inghilterra, vice campioni della massima competizione continentale, quasi potremmo dire co-vincitori, visto che persero ai rigori che ho Paris Saint-Germain di Varaschelia. Ebbene, questo Favasuri entra con una personalità enorme in un contesto, e torno al fatto che ieri non abbia piovuto, che Allegri ha avuto in questo periodo una tempesta perfetta. Il mercato, il cambio ovviamente fisiologico, il mercato più difficile degli ultimi anni, cominciato in ritardo a causa dei mondiali. Un calendario incredibile, nelle prime tre giornate due formazioni che sono qualificate per la Champions, più i campioni d'Inghilterra vice campioni, e questo una serie di infortuni inenarrabili, tutti episodi, tutti sfavorevoli, dice attenzione perché non è sempre Natale, e quando è così si dice non sarà sempre Quaresima. Però occhio, perché io mentre ho detto tutto questo dicendo io mi aspetto ancora di vedere delle cose da Napoli, nonostante delle osservazioni giuste, perché poi tutta una serie di queste cose di cui abbiamo detto, fra cui il mercato, che sicuramente non è stato un mercato soddisfacente, si doveva recuperare quello che si era speso prima. Però voglio dire, detto questo, occhio, perché col Bologna deve andare bene, è indispensabile vincere.
5: Speriamo per lui, sicuramente, come io ho letto solamente al giornale, lui ha sbagliato qualcosa in allenamento, non è stato veramente disciplinato, così, e lo mettere fuori. Questa io ho pensato un cosa giusto, perché tu bisogna sempre un giorno prima di una gran partita contro Arsenal, tu bisogna essere disciplinato con tutti per aiutare tutti i giocatori, chi forse va a giocare, cominciato a giocare, così, io pensavo. Allenatore fa la cosa giusto, certo. Solamente lui ha la qualità, solamente lui bisogna fare un po' di confidence per fare un contro uno, è meglio perché lui adesso va contro il difensore e va dentro e passa di laterale, no, lui bisogna fare uno contro uno, esterno, interno, e fa guardare Hojlund o altri giocatori, adesso va contro il difensore e va dentro e passa di laterale, no, lui bisogna fare uno contro uno, esterno, interno, e fa guardare Hojlund o altri giocatori, chi se è possibile fare gol.

0: questo nostro appuntamento con l'informazione sportiva. Tra pochissimo arrivano le ultime news con il nostro Lucio Pengue e poi qui Casa Calcio Napoli con Carlo Alvino e soprattutto anche un'intervista esclusiva direttamente da Castel Volturno a Sembe Uchema del nostro Riccardo Catapano. Da parte mia Vincenzo Perna è tutto e chiudiamo così questa puntata di Radio Gol.
1: In collaborazione con Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buon pomeriggio da Lucio Pengue. In apertura la tragedia di Via Marina con un particolare agghiacciante. Umberto Sarnacchiaro, 63 anni, napoletano, l'uomo travolto e ucciso l'altra notte in Via Marina da una moto. Mentre era esanime sull'asfalto, qualcuno gli avrebbe scippato il borsello. A denunciare quello che appare come un vero e proprio atto di sciacallaggio e la sua nipote Stefania, restano in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare le responsabilità. Restiamo sulla cronaca con una bravata che è costata una denuncia. Due ragazzi di 14 e 15 anni sono stati sorpresi dai carabinieri mentre tentavano di sradicare un paletto in piazza Tafuri a Piscinola. L'obiettivo, secondo quanto ricostruito, sarebbe stato quello di fotografare il gesto e pubblicarlo sui social per ottenere qualche like. I due sono stati denunciati per danneggiamento aggravato. I danni saranno pagati dalle rispettive famiglie. La storia drammatica che si trasforma in un gesto di grande amore. Rebecca, la 24enne di Lecce, è morta dopo essere stata investita a Napoli. Aveva scelto in vita di donare i suoi organi. Cuore, reni, fegato e cornea sono stati donati a 5 pazienti. Una scelta che oggi consente ad altre persone di avere una possibilità di vita. Ora si attende l'autopsia, poi la salma sarà trasferita a Lecce per i funerali. E c'è una buona notizia sul fronte dei trasporti. Da questa mattina è stata ripristinata la circolazione ferroviaria sull'intera linea cumana tra Montesanto e Torre Gaveta con la riapertura della tratta Bagnoli-Torre Gaveta, interrotta dopo gli eventi bradisismici dello scorso 31 luglio. Torna pienamente operativo il collegamento tra Napoli e l'area Flegrea. Completati gli interventi di messa in sicurezza della galleria di Monte Olibano e ad oggi invece è inoltre operativa la nuova stazione EAV di Pozzuoli in via Fasano, aperta al servizio dei viaggiatori. E intanto nelle scuole campane torna l'emergenza caldo, e quanto emerge dall'indagine realizzata da Lega Ambiente Unione degli Studenti dal titolo "Che caldo che fa scuola". Sono state raccolte le testimonianze di circa 1500 studenti, docenti e personale ATA nelle 5 province campane. L'indagine ha analizzato le condizioni microclimatiche degli edifici scolastici e gli effetti delle temperature elevate sulla didattica e sulla quotidianità di chi vive ogni giorno la scuola. Chiudiamo con lo sport e partiamo dalla pallavolo. Vittoria netta 3-0 dell'Italvolley contro la Svezia nella splendida cornice di Piazza Plebiscito, una gara interrotta per qualche minuto dalla pioggia ma poi ripresa e portata a termine senza particolari difficoltà dagli azzurri di De Giorgi davanti a un pubblico festante, tra gli spettatori anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E passiamo al calcio con il Napoli. Gli azzurri oggi si allenano a Castel Volturno in vista della sfida di campionato contro il Bologna in programma domenica al Maradona alle ore 18. Allegri recupererà Anghissà, mentre non potrà contare su Meret e Alisson, alle prese con problemi muscolari che li terranno lontani dal campo fino alla ripresa dopo la sosta. Tra poco, durante Qui Casa Calcio Napoli, ci sarà un'intervista esclusiva di Assem Bekema. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi.

Eccoci, ci siamo. Qui casa Calcio Napoli, i cuori azzurri che battono forte per questi colori che si riuniscono dalle 16 alle 18 tutti insieme, qui, solo qui, esclusivamente qui, dove battono sul serio questi cuori. Radio Kiss Kiss Napoli, due ore insieme in questo venerdì molto particolare. È il venerdì che spalanca le porte al weekend. Il weekend è comunque colorato d'azzurro. Domenica, ore 18, stadio Diego Armando Maradona, tutti a tifare Napoli contro il Bologna. C'è ancora la possibilità per assistere da vicino alla gara contro i rossoblù, per andare a tifare. Non sbagliate quando dite domenica vado allo stadio a vedere, non c'è niente da vedere. Domenica vado allo stadio a tifare. Ancora una piccola scorta di biglietti. Bisogna accompagnare il Napoli, bisogna supportare.

0: aiutare il Napoli, bisogna tra virgolette aiutare il Napoli e credere nel Napoli. E allora qual è la cosa migliore? Quella di andare a tifare domenica allo stadio Diego Armando Maradona. In alternativa ci siamo noi di Kiss Kiss Napoli. C'è questo spazio dalle 16 alle 18 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dove cerco di raccogliere i cuori azzurri sparsi nel mondo, perché dall'altra parte poi siamo visibili, ci potete seguire in ogni angolo del mondo anche scaricando la nostra app, l'app di Kiss Kiss Napoli, gratuitamente. Siete con noi, ci seguite, partecipate e batte forte un cuore che è il cuore di tutti i tifosi del Napoli sparsi nel mondo. E ai tifosi del Napoli sparsi nel mondo ricordo che intorno alle 16:20, minuto più, minuto meno, andremo a sentire Sam Beukema, l'ex del Bologna, e sarà sicuramente un'intervista molto interessante per capire anche le condizioni del difensore olandese, sul quale il Napoli l'anno scorso ha investito tantissimo e le aspettative erano alte, purtroppo aspettative che non sono state mantenute, certo non per la volontà del calciatore, non per una mancanza di mezzi tecnici, ma gli infortuni hanno influito moltissimo su questo primo anno in azzurro di Sam Beukema. Però Riccardo Catapano, che lo intervista, sicuramente farà dei passaggi importanti sia sulla squadra del Bologna, ma soprattutto sullo stato di condizione fisica. Insomma, potrebbe essere in campo Sam Beukema domenica al Maradona, chissà, lo scopriremo in questo ricco e lungo pomeriggio, perché poi con Riccardo Catapano ci collegheremo con il centro tecnico di Castelvolturno per le ultimissime. Napoli che si allena alle ore 17 oggi, l'allenamento inizia alle 17, ieri eravamo in diretta da Castelvolturno, allenamento iniziato alle ore 18. In regia c'è Fabio Esposito, al quale va il mio personale buonasera, buon pomeriggio visto l'orario, ma soprattutto buon lavoro. Le coordinate ve le ricordo: 342 000 100, scrivete, questo è il numero per i vostri WhatsApp, oppure lasciate dei vocali e siamo insieme e interagite e siete protagonisti. Vi va bene la cosa, non vi va bene la cosa, volete accompagnare, non volete accompagnare, volete criticare, ma sempre una critica costruttiva. Cioè, qui siamo aperti a tutti e non c'è censura, come qualcuno va cianciando. Qua non c'è censura, qua possiamo avere idee diverse, benissimo, meglio ancora, ci confrontiamo come sappiamo fare noi veri napoletani, con grande educazione. Possiamo rimanere delle nostre idee? Molto probabilmente sì, però viva Dio, qui questa possibilità ce l'avete e ve la giocate quotidianamente. 081 546 6873, questo è il numero per intervenire in diretta. Apriamo con Gennaro, buon pomeriggio Gennaro, forza Napoli!
1: Forza Napoli!
0: Forza Napoli sempre!
1: Buon pomeriggio Carlo!
0: Buon pomeriggio a te, amico mio!
1: No, io non capisco a volte come si fa a criticare, non siamo parenti, sottolineo, non siamo parenti. Come si fa a criticare Carlo Albino, che difende la propria città, che ama la propria città? Cioè, non lo capisco, non lo concepisco.
0: Ma io sono felice di questa telefonata per il complimento, non siamo parenti e confermo, perché mi dà la possibilità.
1: Non scherzare.
0: No, ma la cosa bella è questa, che la critica è legittima, uno può non essere d'accordo, però di base mi possono criticare su tutto, ma su una cosa non transigo: l'amore che io porto verso questi colori, l'amore che io porto verso la città che mi ha dato i natali, va al di sopra di ogni cosa, e quando mi viene riconosciuto è una cosa che non solo mi fa piacere, ma mi emoziona addirittura. Grazie Gennaro, grazie.
1: No, vabbè, ma è normale, cioè, sei nato a fuori grotto,
0: è già questo è significativo.
1: Cioè, io non capisco, se non ci difendiamo tra di noi, non lo concepisco, cioè, come si fa a criticare? Vabbè, comunque.
0: Guarda, io dico una cosa, la critica, 3 sconfitte consecutive, è chiaro, non puoi dire che va tutto bene,
1: brutto,
0: non c'è dubbio. A me piacerebbe che ci fosse una critica, però senza pregiudizi, perché se poi la critica così come la difesa d'oltranza, sempre senza pregiudizi, la critica solo perché ci è antipatico un signore o ci è antipatico un altro signore, e nella fattispecie i due signori si chiamano Aurelio De Laurentiis e Massimiliano Allegri, è una critica che perde di valore, e lo dico subito, perché è una critica che perde di valore perché nasce col pregiudizio, quando invece si muove una critica per amore del Napoli, per cercare di porre così sul tappeto una questione, per dare addirittura un suggerimento, è una critica che io accetto e che serve a costruire. Da questo momento in poi mi piacerebbe che ci fossero solo critiche per costruire, perché in questi 20 giorni, gli ultimi 20 giorni, io ho sentito solo veleni, solo cattiverie, solo prese di posizioni atte a distruggere quello che faticosamente è stato costruito in questi 22 anni da questa società, piuttosto che dare una mano a costruire.
1: Si vede che dimenticano, Carlo, io sono dell'80,
0: sì.
1: Cioè dopo Maradona abbiamo visto Careca, il Napoli di Careca, che c'era Careca era il 93-94.
0: Diciamo che c'è stato un lungo periodo di buio.
1: Corbelli.
0: Non me ne parlate, prego, non mi indossa.
1: Perché bisogna ricordarlo.
0: Lo so, però c'è poi qualcuno che dice non bisogna andare troppo indietro.
1: Ma si dimenticano.
0: Però io resto agli ultimi 20 anni.
1: Lo scudetto ogni anno. Cioè Napoli, cioè la mentalità è diventata, se Napoli non vince lo scudetto ogni anno, io non sono contento.
0: No, come si fa?
1: Questa è la crisi. Poi non ho capito, cioè. Mi dispiace che abbia ragione su questa cosa, perché te l'ho detto la volta scorsa di Como, in casa con il Como che non viene incitata la squadra, e così si è ripetuto con l'Arsenal.
0: Peggio ancora.
1: Quando giochiamo,
0: perché poi con l'Arsenal addirittura si è contestata per una mezz'ora la società, il presidente, e non si è dato una mano ai ragazzi in campo.
1: All'inizio della partita o alla fine della partita?
0: Io l'avrei condiviso lo sfogo.
1: Durante la partita.
0: Lo so, Gennaro.
1: Dare la squadra.
0: Ognuno è libero, non puoi pensare di condizionare il comportamento altrui, ognuno è libero di scegliere come la vuole vivere la partita. Quindi su questo ognuno è libero. Poi possiamo pensare che sarebbe stato meglio, sì, non c'è dubbio, però poi non mi sento di dire si tifa in un modo piuttosto che in un altro. Carle, cosa ne pensi della querela De Laurentiis Ultras? Tutto il male possibile, ne penso, caro amico mio. Spero che possa prevalere il buon senso da una parte e dall'altra, spero che nel pieno rispetto delle regole si possa trovare una soluzione. Io uno stadio senza striscioni, senza bandiere, non riesco a definirlo tale, non è uno stadio, ma sempre nel rispetto delle regole, trovare un punto di buonsenso per venire fuori da questa brutta situazione che non fa bene al Napoli, che il bene ultimo, il bene supremo è il Napoli. Ecco, continuare su questa strada che non fa il bene del Napoli è una strada che non ci porta da nessuna parte. Questo è il mio modestissimo punto di vista. Enrico, buon pomeriggio, forza Napoli!
2: Ciao Carlo, buon pomeriggio, forza Napoli.
0: Ciao, buon pomeriggio a te.
2: Carlo, ciao, io sono a Torino, quindi figurati, il Napoli va difeso, va sostenuto sempre. E poi sono d'accordo con te quando dici, però bisogna essere onesti, quando la critica va fatta in maniera onesta, pacifica, oggettiva, va fatta.
0: Assolutamente sì.
2: Io se devo criticare, voglio criticare due cose. La prima cosa, i nostri tifosi che siamo stati per decenni sempre nominati come i migliori in Italia, fra i migliori d'Europa, lo stadio purtroppo è diventato un cimitero. Due curve che cantano una diversa dall'altra e facciamo pure brutte figure davanti agli altri, un dissenso verso, cioè la squadra va incitata, poi dopo a fine partita non ti piace, vuoi contestare, la contesti. Purtroppo quando vengono da 3 sconfitte su 4 partite non è una bella situazione, perché non può mai esserlo.
0: No.
2: Io per esempio, se devo smuovere una critica alla società, mi sta bene che è andato via l'allenatore, hai voluto e hai dovuto alleggerire il monte ingaggi perché magari non era più sostenibile andare su quella strada, doveva essere svecchiata la squadra, tutto giusto, però abbiamo perso Gutierrez a sinistra, ci siamo, a mio avviso, con il mercato finito, ma non è una critica.
0: Ne esci indebolito, ne esci indebolito.
2: È un errore che fanno in tanti. Non è solo la questione, Carlo, che noi ne siamo usciti indeboliti. È che la concorrenza
0: si è rafforzata molto.
2: Atalanta si sono rinforzati.
0: Non
2: c'è
0: dubbio. Atalanta
2: quest'anno non parte con Juric, parte con Sarri. La Roma non parte con Malen da gennaio, parte con l'attaccante da settembre. La Juve si è rinforzata e questo è un doppio. È un doppio handicap per noi. Questo è un gap che noi a gennaio dobbiamo andare comunque sia a cercare.
0: Ma guarda, io credo hai toccato un tasto molto interessante, che è quello di capire questo Napoli se riesce, e io sono convinto di sì, mi voglio fare debito con la bocca, come diciamo da queste parti. Bisogna vedere se il Napoli tiene botta, perché se il Napoli tiene botta fino all'apertura della prossima finestra di mercato, non è da escludere che la prossima finestra di mercato possa essere valutata dalla società in maniera diversa rispetto alla finestra di mercato estiva. Quindi se il Napoli tiene botta, e io torno a ripetere, il Napoli terrà botta, perché poi io ho in mente solo quello che ha detto Massimiliano Allegri a fine partita contro l'Arsenal, un mese e mezzo, due, e abbiamo rimesso in sesto la classifica per il campionato. Quindi a quel punto poi vedremo quello che succederà. Però sarà importante tenere botta con un ambiente unito, perché se l'ambiente è unito, se si va allo stadio a tifare, se non si lanciano veleni in un ambiente che già di per sé è un ambiente divisivo, io ricordo il famoso spalla a spalla di 15 anni fa di Rafa Benitez, da quel momento ad oggi, fino alla conferenza stampa di addio di Conte, non è cambiato niente, perché purtroppo non è cambiato niente. Un ambiente divisivo non aiuta. Ti abbraccio e ti auguro buona serata. Ciao Enrico,
2: grazie,
0: un abbraccio forte, ciao. Carletto, ti seguo da tanto tempo, voglio fare i complimenti alla società per aver creduto in Rafa Marin. Devo essere sincero, io non ci credevo in questo ragazzo. Io sono sempre stato molto critico nei confronti del difensore spagnolo. L'anno scorso, forse l'anno in prestito in Liga, gli ha fatto bene, o con cui ha fatto bene l'arrivo di Allegri, la fiducia, la vicinanza di Rachmani, non lo so, però partita dopo partita mi sembra che Rafa Marin, ecco, lui sì, stia mantenendo un po' fede all'aspettativa, ma soprattutto si sta valorizzando l'investimento fatto, perché l'obiettivo di quest'anno è principalmente questo, perché il mercato è rimasto bloccato nella speranza, poi vedremo, giusta o vana, di valorizzare gli investimenti fatti. Quindi l'investimento di Rafa Marin inizia ad essere valorizzato. Io adesso mi aspetto con ansia di poter vedere gli investimenti valorizzati, soprattutto di Lorenzo Lucca, di Noah Lang, di Saun Bekema, perché qui stiamo parlando di tre calciatori importanti, il cui costo è arrivato intorno poco meno di 100 milioni di euro in tre, una cosa del genere. Un vocale, vai Fabio.
3: Ciao Carletto, buonasera, sempre Forza Napoli. Io penso che se le prime tre partite giocavamo con Venezia, Monza e un'altra squadra in Champions, non le perdevamo, magari non le vincevamo tutte e tre, però comunque ce la giochiamo. Io penso che quest'anno per il quarto posto ce la giochiamo, sono fiducioso, e l'unica cosa che magari un po' mi fa riflettere questi infortuni già dopo tre giornate, però io penso che più nella mezzanotte non può venire. Forza Napoli.
0: Forza Napoli sempre. No, sul calendario non mi trovi d'accordo, perché poi magari se fai l'inciampo contro una squadra tecnicamente molto più debole di te, apriti cielo, diventa altro che clima velenoso, devi camminare con la maschera antigas. Hai perso contro squadre che Champions lo ha dimostrato, stanno vivendo un momento di forma straordinario. Il Como ieri ci ha rifilato quattro palloni all'Ipsia, quindi questo Como che viene al Maradona e non ci ha schiantato, non ci ha dato nessuna lezione di calcio, si è difeso con grande attenzione e intelligenza il 2-1 fino alla fine, per un centimetro e mezzo viene annullato il gol di Lobotka, perché Lorenzo Lucca c'ha 45 di piedi, magari teneva 40, gol era valida. Questo Como ha dimostrato chi è. Non ne parliamo poi dell'Inter. Quindi tutto sommato io invece di fare sempre il bastian contrario cercherei di fare un'analisi un po' ad ampio raggio. Marina, buonasera, Forza Napoli.
4: Ciao Carlo, bentornato.
0: Grazie Marina, grazie. Grazie.
4: Ci siamo visti a Castel di Sangro.
0: Sì, come no.
4: Senti Carlo, io ho chiamato solo per dire.
0: Tu chiami da Telese Terme, carissima Marina.
4: Sì.
0: Hai visto? Non mi ricordo molto.
4: Senti,
0: bene.
4: Carlo, io l'unica cosa che voglio dire è che io sono disgustata. Mi vergogno di questi tifosi del Napoli, che non lo so se è un disgusto, se sono veramente dei tifosi, non lo so, se sono pizzuttati. Ma amano questo Napoli.
0: Però non generalizzare, perché poi magari questa è una piccola frangia che è rumorosa perché sfrutta bene nei social, perché interviene in radio, in trasmissione di filo diretto, però poi tutto sommato c'è una maggioranza silenziosa che non si agita sui social, che segue ma non ha piacere di intervenire, che è più lucida, è più attenta, è meno livorosa, meno velenosa. Io mi faccio un appello a quella maggioranza numerosa, a quella maggioranza che sta sempre accanto al Napoli. Tu sei una di queste, tanto per fare un esempio, e ti posso assicurare che la stragrande maggioranza sta accanto al Napoli, sta a fianco al Napoli, credimi.
4: Sì, ma non se ne può più di sentire tutte queste cose,
0: questo pure
4: queste tifoserie, queste gradinate, ma io non ho capito perché. Il dispetto rimane a loro, Carlo, non al presidente.
0: Il dispetto lo si fanno i calciatori che indossano la maglia azzurra.
4: Bravo, Carlo, bravo. Io non sono napoletana doc, Carlo.
0: Lo so.
4: Le mie origini sono calabresi.
0: Lo so.
4: E io amo Napoli. Ma perché? Perché? Non ho capito perché. Non volete fare più Napoli?
0: Io penso di no, e spero che si possa ritornare già domenica ad essere un tutt'uno, come la storia del tifo napoletano ci insegna, un tutt'uno squadra, tifosi e città.
4: Carlo,
0: ti abbraccio Marina.
4: Ok Carlo, ciao.
0: Tra pochissimo, appena il buon Fabio Esposito mi darà l'ok, quando siamo pronti andremo a sentire anche in esclusiva l'intervista a Sam Beukema, poi dopo ci collegheremo ripetutamente con Riccardo Catapano, che è al centro tecnico di Castelvolturno. E allora, questo WhatsApp di Riccardo: sono molto preoccupato. Sono preoccupato non per l'eventuale risultato di domenica, di cui poco importa o no. Io sto tremando, spaventato a morte dagli XG della partita Napoli-Bologna. Spaventato, perché temo una vittoria con pochi XG possa onestamente dichiararsi vittoria o non sarebbe valida. Se c'è pochi XG non è valida, bisogna vedere la mappa termica, se hai fatto molto densità a centrocampo, se gli XG sono fatti come se il possesso palle a favore, a voler tornare seri. E di questi minuti la notizia del divieto per i tifosi del Bologna di seguire la squadra a Napoli, che per equità dovrà fare seguito lo stesso per i tifosi azzurri in quel di Bologna. Cambiare tanto per non cambiare nulla, forse sono davvero meglio gli XG, Riccardo. È amara la tua considerazione. È così. Salvatore, buonasera, forza Napoli.
5: Esce una costa lacrime sta Udine, hanno i napoletani, hanno i cacicagni in voce di Napoli, come amare sta volente.
0: Come?
5: Perché andiamo a cima fritta a Napoli, la cima volente.
0: I titola.
5: Andiamo a capire che era insipida, che non aveva sapore.
0: E allora la passiamo nell'olio, giusto per alleggerirla un poco.
5: Nota positiva, oggi c'è cielo azzurro a Udine.
0: Ah, che bello.
5: Può essere un segnale importante.
0: Dopo l'acqua che ha fatto l'acqua, ieri e l'altro ieri, se non sbaglio. A Udine, giusto, Salvatore? Abbiamo perso Salvatore, appena ha parlato di cielo azzurro si è stoppata la telefonata. Ciao Carlo, sono Vito. Gli anni scorsi non abbiamo mai avuto problemi con le pezze sopra quelle della CEM, solo quest'anno, strano, ma è molto semplice risolvere, basta spostare gli striscioni della CEM sui cancelli del terzo anello, così migliora anche l'estetica. Un abbraccio. E io ho parlato di buonsenso, vedi, il tuo è un WhatsApp che va nella direzione del buonsenso. E allora, siccome io ho visto che in altri stadi si è trovata la soluzione, ho visto bandiere, striscioni, un tifo caldo, passionale, e voglio pensare e credere che con l'applicazione del buon senso si possa trovare una soluzione anche al Diego Armando Maradona, senza infrangere le regole, tenendo conto di quelle che sono le disposizioni della UEFA, e si chiama buon senso. Francesco, buonasera, forza Napoli.
6: Ciao, forza Napoli.
0: Ciao, buonasera. Ciao Francesco. Ciao, ti sento, prego, vai.
6: Sì, ok. Niente, io ascolto un po' le vostre trasmissioni e sento sempre parlare, ma il Como è forte perché ha un progetto. La Roma sì, gioca bene perché ha un progetto. Ma volevo sapere se qualcuno di voi riesce a dirmi perché non c'è un progetto del Napoli, visto che sono 22 anni che De Laurentiis ha il club, la squadra.
0: Se poni la domanda al sottoscritto, carissimo Francesco, io ti rispondo di getto che il Napoli da 20 anni a questa parte è l'unica o una delle poche società d'Italia che il progetto non solo lo ha fatto vedere, lo ha portato avanti coniugando il saper tenere i conti in regola con la vittoria sportiva. I 20 anni di De Laurentiis portano 7 trofei, e dico 7 trofei, 2 scudetti, 3 Coppa Italia e 2 Supercoppa Italiane, quindi stiamo parlando di trofei veri. Mi sarebbe piaciuto chiedere a chi invece porta avanti altri progetti qual è il progetto della Roma, che da 20 anni, forse quasi scarsi 30 anni, non vince nulla. Cambiano le proprietà, americani, suamericani, fondi, presidenti, ci sono presidenti che mandano a quel paese i tifosi, ci sono presidenti che non frequentano lo stadio, hanno cacciato via direttori sportivi, tecnici e quant'altro. Credo il Como, bellissima realtà, ma ha speso un mare di soldi con il beneplacito della UEFA, quando la UEFA adesso imporrà al Como di avere una strettezza economica legata al fatturato, che non potrà essere mai un grande fatturato, e vedremo anche il Como come riuscirà a mantenere fede alle aspettative, perché io spesso a Napoli in questi ultimi 20 anni ho sentito dire bisogna prendere esempio da quell'esempio, da una volta all'Atalanta, una volta all'Udinese, tanti club italiani ed europei. Io credo che il Napoli invece sia diventato il modello per tanti club di come si fa calcio, di come si è bravi nel pieno rispetto delle regole, come si è bravi a coniugare il rispetto delle regole, i conti a posto e le vittorie sportive. Quindi se fai a me questa domanda, la risposta te l'ho data in questo preciso istante.
6: E io ti ringrazio perché è stata una risposta molto molto esaudiente. E volevo solo una tua opinione. Secondo te, in un calcio moderno come quello di oggi, no?
0: Sì.
6: Dove ci sono tanti investimenti, meno in bilancio,
0: sì, bravo.
6: Una condizione a livello familiare, no?
0: Sì.
6: Come ce l'ha il Napoli,
0: sì.
6: Secondo te è giusta o bisognerebbe cambiarla?
0: Beh, allora, i fatti ci dicono che fino a questo momento quella che tu a giusta ragione definisci una conduzione familiare, i risultati ci dicono che con un organico snello dal punto di vista dirigenziale e con una gestione padre, figliolo e Spirito Santo, il Napoli ha fatto un miracolo sportivo, nel senso che è stato capace non solo di imporsi a livello italiano e a farsi sentire come voce a livello europeo, ma ha fatto un miracolo sportivo perché ha dovuto combattere contro dei colossi che non sempre hanno rispettato le regole, quindi è stato finanche più bravo di chi ha falsato l'equità dei campionati. Adesso se tu mi chiedi se questa strada può continuare, io non ho la palla di vetro, non so se il Napoli con De Laurentiis riuscirà a continuare a combattere. Istintivamente dico che diventa tutto più difficile, perché aumentare il fatturato significherebbe ora riuscire ad avere uno stadio di proprietà, cosa che purtroppo secondo me non accadrà né mo e né mai.
6: Ma io spero solo che Radio Real Madrid e Radio Barcellona ti sentano, perché purtroppo lì le cose sono un po' diverse.
0: Ti abbraccio, ciao, mi ha fatto molto piacere. No, mi ha fatto veramente molto piacere. Radio Real Madrid, bellissimo. C'è un pizzico di pubblicità, vai Fabio.
7: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità è tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
8: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club. Gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
9: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
10: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
9: Non puoi mancare.
11: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
12: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
11: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
12: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
11: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
13: Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
14: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
15: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
16: Se ami Juke per il suo stile ribelle.
17: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
16: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
17: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
18: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
17: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
19: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
0: Rieccoci qua. E allora, siamo prontissimi per andare a sentire Sam Beukema. Faccio ammenda sul fatto che prima parlavo della Roma, no? La Roma non vince lo scudetto, io parlavo di scudetto da 25 anni. Poi il 2022 ha vinto la Conference League e chi gliela toglie? Ci mancherebbe altro. È un trofeo internazionale e la Conference League ci sta. Però lo scudetto, sono 25 anni che la Roma non vince lo scudetto, giusto per fare un po' sempre, visto che piace a tanti di noi guardare sempre nel giardino degli altri e l'erba del vicino è sempre più verde, ogni tanto rinfrescare la memoria è una cosa buona e giusta. E allora il buon Fabio Esposito mi dice che siamo pronti, Riccardo Catapano è pronto, Sam Beukema è prontissimo e allora andiamoci a sentire questa interessante intervista con il difensore olandese del Napoli. A voi la linea.
20: Radio Kiss Kiss Napoli, abbiamo il piacere di intervistare in questo pomeriggio Sam Beckman. Ciao Sam, buon pomeriggio.
21: Ciao, buon pomeriggio.
20: La prima domanda, secondo me è quella più semplice ma anche quella più importante. Come stai?
21: No, mi sento molto bene. Già da qualche settimana sono rientrato con il gruppo pieno. Mi sento molto bene, mi sento pronto e non vedo l'ora di dare una mano alla squadra.
20: Per te è stato ovviamente un precampionato complicato, l'infortunio, non sei riuscito ad allenarti con continuità ovviamente con il gruppo. Ce l'hai detto poco fa, quanta voglia hai di dare una mano alla squadra in questo momento?
21: Ho appena detto ovviamente, no, tanta voglia. No, ovviamente non era bello per me perché avevo quel problema al tendine qualche settimana. Non sono riuscito a fare i ritiri e quel periodo è ovviamente molto importante perché là si inizia già la stagione, si prepara bene per l'inizio della stagione. È fondamentale, quindi purtroppo non potevo già allenarmi là, però adesso mi sento molto bene e sento anche che sono pronto, sì.
20: Siamo all'inizio della stagione, ovviamente un po' tutte le squadre sono in rodaggio, compreso il Napoli. È arrivato un nuovo allenatore come Max Allegri, che è sempre molto esigente nella fase difensiva. Ci sveli un po' che cosa vi chiede in particolar modo voi difensori in allenamento?
21: Non solo ai difensori, anche soprattutto anche agli attaccanti e centrocampisti, ma a tutti. Lui ci dice che dobbiamo stare molto attenti anche, per esempio, quando siamo in qualche momento della partita bassi, non dobbiamo diventare passivi, dobbiamo essere sempre attivi e anche cattivi nei momenti importanti, nei duelli. E poi sì, dobbiamo ogni volta quando ci alleniamo dobbiamo essere molto attenti con tutto quello che facciamo e dare il nostro massimo, e questo stiamo facendo. E ovviamente le ultime tre partite non siamo riusciti a vincere, e quella sarà ovviamente l'obiettivo per la prossima partita.
20: C'è l'Allegri allenatore di cui ci hai parlato adesso, ma c'è anche l'Allegri uomo. Ci racconti un po' i primi mesi con il mister qui a Napoli?
21: Il mister e il suo staff, per me, quello che ho visto, ovviamente all'inizio non c'ero con il gruppo ancora, però stavo sempre vicino anche durante i ritiri. Io vedo un staff e un mister molto molto positivi, molto umano, molto intelligente. Il mister anche secondo me molto intelligente, e puoi sempre parlare con lui e con lo staff, sono molto disponibili, ci vogliono sempre aiutare, quindi sì, da parte mia solo segni positivi.
20: Siamo all'alba della stagione, Champions, campionato, Coppa Italia, è ancora presto ovviamente, ma ci sono degli obiettivi che vi siete prefissati?
21: Allora, quello che ti posso dire è noi vogliamo arrivare ad marzo ancora, vogliamo stare ancora dentro tutte e tre competizioni, quindi i campionati, quindi questo è il nostro obiettivo per ora. Questo inizia già qua, quindi dobbiamo aumentare ancora rispetto alle ultime partite il livello, e poi se vogliamo arrivare là, e questo è l'obiettivo.
20: Domenica però arriva il Bologna, è una partita ovviamente per te speciale, sei ex della sfida, hai lasciato anche un pezzo di cuore a Bologna. Ci racconti un po' l'emozione di affrontare anche la tua ex squadra?
21: No, è sempre bello quando giochi, quando vedrai di nuovo i tuoi ex compagni, la società dove giocavi. Io sono molto, veramente molto, sarò veramente sempre grato a Bologna, a quello che mi hanno dato, l'opportunità di crescere in Italia e farmi vedere. E mi ha dato tutto, i ricordi bellissimi, abbiamo vinto la Coppa Italia lì, abbiamo scritto la storia e siamo andati in Champions con Bologna, quindi non vedo l'ora di vedere tutti, però ora ovviamente gioco anche per Napoli, e per noi conta solo una cosa, è vincere la prossima partita, perché questo serve.
20: Hai lasciato ovviamente tanti amici a Bologna, uno in particolare è Ferguson, poi qui ci sono altri due scozzesi come Gilmour e McTominay. Cosa ti lega in particolare a Lewis?
21: Ah, Lewis sì, è un po' come mio fratello adesso, anche lo sento spesso, sì, è un grande amico mio, con chi ho vissuto anche i momenti belli, non solo a Bologna nel calcio, ma anche per esempio le vacanze, i momenti belli con sua famiglia, mia famiglia, quindi sì, è bello di rivederlo, sì.
20: Però come dicevi giustamente, domenica si sarà avversario ovviamente in campo. Cosa servirà al Napoli per battere questo Bologna in una partita ovviamente molto importante, visto insomma le ultime tre sconfitte? Serve tornare a vincere? Serve tornare a vincere al Maradona?
21: Sì, no, certo, per noi, per i tifosi, per tutti. Noi dobbiamo dare il nostro massimo, abbiamo una squadra fortissima, e noi dobbiamo adesso non non serve più parlare, secondo me, dobbiamo parlare in campo. Vale per me, perché io adesso sono rientrato, adesso faccio questa intervista con piacere ovviamente, però io non voglio parlare tanto, voglio farmi vedere, e vale anche per la squadra, dobbiamo parlare in campo domenica.
20: Assolutamente giusto. Senti, ti chiedo allora a questo punto, visto che sei in Italia da tanti anni, il Bologna ovviamente, il Napoli, qual è l'aspetto in cui ti senti più cresciuto da quando sei in Italia e un aspetto sul quale invece secondo te devi ancora lavorare e migliorare?
21: Allora, penso che c'è sempre spazio di migliorare, questo non è una solo un punto, secondo me continua sempre, ogni anno di nuovo impari, se secondo me si deve essere così, devi migliorare, migliorati sempre ogni anno, e questo vale per me, c'è tanto spazio di migliorarmi, ma secondo me sono diventato un giocatore più completo, un difensore molto più completo, ho imparato tante cose, soprattutto al lato difensivo qua in Italia, giocare con tre, giocare con quattro, uomo su uomo, più spazio. Quindi ho imparato tanto e adesso mi sento anche molto pronto e anche questo anno con Mister Allegri, che è un grande allenatore, voglio prendere più possibile e mettere nel mio tasco bagaglio.
20: Per salutarti, ovviamente abbiamo parlato del rapporto con Bologna, non posso non chiederti il rapporto con la città di Napoli, che ormai ti ha adottato, ti ha rapito. Ci sveli anche un po' il tuo rapporto con la nostra città?
21: Ormai vivo qua un anno e un po' e no, mi sento molto molto bene, sono abituato a vivere qua, è un posto unico, come ho detto sempre. Sì, mi sento molto bene qua e voglio anche dare questo alla maglia di Napoli, ai tifosi, che io do il mio massimo sempre per loro.
20: Con l'augurio di alzare qualche trofeo.
21: Sì, questo è l'obiettivo.
20: Allora ti lascio un saluto proprio ai tifosi del Napoli e agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli.
21: Sì, no, abbiamo bisogno tutti, noi diamo il nostro massimo e non vedo l'ora di vedervi allo stadio domenica.
20: Grazie Sam e in bocca al lupo.
21: Grazie.
0: Rieccoci qua, prima considerazione del tutto personale. Un anno e qualche mese a Napoli, ha detto così. E parla italiano durante una intervista, non ti chiede di parlare inglese, olandese, pochi parlano olandese, cioè parla italiano. Tanti calciatori anche del Napoli, quindi non ne faccio un discorso, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anni, e quando dice no facciamolo in inglese, cioè, no, evviva Dio, vivi a Napoli, vivi in Italia, sei pagato in euro italiani e quindi i tifosi vogliono sentire dalla voce in italiano del calciatore quello che il calciatore vuole trasmettere. Quindi primo complimento mio personale, un anno e pochi mesi da un olandese, parla già un italiano perfetto, sicuramente meglio lo mio, ma non ci vuole molto. Bravo almeno in questo. E allora lo ha intervistato Riccardo Catapana. Allora facciamo così, adesso vado immediatamente all'esterno del centro tecnico di Castelvolturno e faccio la prima domanda a Riccardo, perché è un conto quello che è andato in onda, è un conto quello che vi abbiamo trasmesso, è un conto poi la sensazione che si vive da vicino quando si intervista un calciatore, perché ci sono espressioni, sguardi che te lo fanno conoscere meglio. Allora la mia prima domanda a Riccardo Catapano è questa: che Beukema hai trovato, Riccardo, al di là della bella intervista per la quale ti faccio i complimenti? Buon pomeriggio, a te la linea, Riccardo.
1: Buon pomeriggio Carlo, a te e a tutti i nostri ascoltatori. Io ho trovato un Sam Beukema estremamente carico. È un ragazzo che, nonostante le difficoltà dell'infortunio, ovviamente ha saltato la preparazione estiva, non ha mai perso il sorriso, ma è una parola fuori posto, attende il suo turno. Ma anche a precisa domanda che io ho fatto, quanto in questo momento vuoi aiutare la squadra, insomma dai suoi occhi vedo quel fuoco sacro, Carlo, di un calciatore che non vede l'ora di essere messo in campo, di essere utilizzato da Massimiliano Allegri giocatori per dimostrare anche insomma di meritarsi questa maglia. Lui che è arrivato l'anno scorso come uno dei grandi acquisti del mercato estivo, pagato tanto, oltre 30 milioni proprio dal Bologna, ha la voglia di riscatto. Mi è sembrato un ragazzo davvero molto sicuro di quelle che sono le sue qualità, le sue potenzialità, e me lo ha ribadito più volte anche off record. Mi sento bene, sto bene, non vedo l'ora di andare in campo. Quindi il primo impatto con Sam Beckham è proprio la carica, la voglia che in questo momento il ragazzo ha di mettersi all'opera. Mi sembra anche un ragazzo che ha ben in mente in questo momento che siamo solo all'inizio di un percorso, di una stagione, e a maggior ragione insomma se i calciatori del Napoli sono sicuri che insomma questa stagione potrà in qualche modo regalare delle soddisfazioni ai tifosi del Napoli, non vedo perché anche noi addetti ai lavori o gli stessi tifosi del Napoli non possano nutrire questo ottimismo. Quindi devo dire che mi ha fatto davvero un'impressione molto molto positiva, proprio per il sorriso che ha sempre stampato in volto e per la voglia che ha di mettersi all'opera.
0: Voglio giustamente correggermi, lui ha detto è un anno e un po' che sono a Napoli, già aveva esperienze italiane col Bologna 2 anni, quindi sono 3 anni, e 3 anni però, 3 anni dove l'italiano di Sam Beckham è sicuramente un italiano perfetto, anzi lui ci tiene pure, ho capito che si è autocorretto in qualche passaggio. Senti Riccardo, l'allenamento alle ore 17, quindi tra una ventina di minuti, poi ci collegheremo anche con te più tardi, proprio verso le 17, poi ancora alle 17:30. Novità, che ambiente hai trovato? C'è qualche tifoso? Di solito qualche tifoso lo si becca sempre lì a Castelvolturno, non mi pare ce ne siano tanti, così ad occhio e croce, o sbaglio?
1: No, anche perché insomma siamo prossimi all'allenamento, solitamente si popola un pochino qui fuori al termine dell'allenamento, esattamente per riuscire a strappare qualche autografo, qualche foto. Mi chiedevi dell'allenamento che inizierà effettivamente tra pochi minuti, ti do anche una notizia per quanto riguarda il Napoli, perché oggi all'allenamento sarà convocato ed è stato convocato anche Milton Pereira, ovviamente calciatore del Napoli della primavera, che quindi farà parte dell'allenamento di quest'oggi di Massimiliano Allegri, e visto anche l'infortunio di Alisson che non ci sarà contro il Bologna, lo rivedremo solamente dopo la sosta per le nazionali, Milton Pereira viaggia verso una possibile convocazione in prima squadra proprio per la gara contro il Bologna. Questa insomma una notizia che vi diamo qui dall'esterno di Castelvolturno. Per il resto mi sembra di vedere volti abbastanza distesi, sanno che ovviamente la partita contro il Bologna è importante, importantissima, il Napoli ha un solo obiettivo, un solo risultato, ovviamente quello della vittoria, ma si è anche consapevoli che insomma questo inizio di campionato il Napoli, che ripetiamolo, parte comunque da un allenatore nuovo, quindi va trovata un'amalgama diversa, ha affrontato invece delle rivali che avevano insomma già un background importante. Il Como di Fabregas viene da anni praticamente di automatismi, vedi anche la stessa Inter di Chievo, non parliamo ovviamente dell'Arsenal di Arteta, e anzi è vero che le sconfitte non fanno mai bene, gli stessi calciatori del Napoli speravano di ottenere dei risultati differenti, ma la verità è che comunque il Napoli se l'è giocata in queste gare, quindi questo credo che stia dando molta fiducia anche al gruppo. La voglia è quella di ottenere i risultati che questo gruppo merita, giocare contro il Bologna ovviamente a viso aperto, regalare anche la prima gioia stagionale al Diego Armando Maradona e ai tifosi del Napoli, al Diego Armando Maradona. Quindi io devo dire in questo momento, nonostante le 3 sconfitte, qui a Castelvolturno c'è un cauto ottimismo e anche la volontà insomma di fare bene nelle prossime uscite.
0: Torneremo da te tra una mezz'oretta, diciamo, più o meno, qualcosa in meno e non qualcosa in più. Grazie Riccardo per il momento.
1: Grazie Carlo, più tardi.
0: Beh, io devo dire che Riccardo ha fatto bene a riportarci quello che è l'ambiente di Castelvolturno, perché a differenza dell'ambiente esterno, dove i veleni non mancano, dove gli avvelenatori dei pozzi sono in servizio permanente effettivo, a Castelvolturno si respira un'aria di grande serenità. C'è ottimismo, c'è voglia di fare bene, sia all'inizio di una stagione, quindi si lavora proprio per far sì che questa stagione il Napoli possa essere protagonista. Questo è un'atmosfera, è un clima che fa da contraltare a quello che c'è fuori Castelvolturno, però lavorare così con un clima unito all'interno di Castelvolturno può essere solo d'aiuto per gli azzurri. Pizzico di pubblicità, vai Fabio.

0: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
1: Scaramuzza! A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
1: Aperti la domenica mattina.
2: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
5: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
4: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
5: E sai perché?
4: Perché siamo da più me.
5: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli.
6: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
7: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
8: Ma dove vai vestito così?
7: A pescare la spesa.
8: Sempre il solito esagerato.
7: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
9: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
0: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
10: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
11: Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Euronic, un mondo più avanti.
12: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
13: Qui casa Calcio Napoli, di nuovo insieme, eccoci qua, non dimenticate l'appuntamento che è quotidiano su Kiss Kiss Napoli con Qui casa Calcio Napoli, perché vi portiamo il Napoli a casa vostra, non solo a casa vostra, ve lo portiamo in auto, ve lo portiamo dappertutto, ecco il senso di Qui casa Calcio Napoli. Abbiamo ascoltato Sam Beckham, abbiamo ascoltato e lo riascolteremo in diretta da Castelvolturno il nostro Riccardo Catapano per avere sempre le ultime notizie, le primizie, per essere aggiornati in tempo reale su tutto quanto accade mocevo in casa Calcio Napoli. E allora 081 546 6873 il filo diretto sempre aperto e 342 00 00100 per i vostri WhatsApp. Ciao Carlo, sono Antimodiana, 92 anni, carissimo Antimo, che piacere sapere che mi scrivi e che mi segui, ti conosco molto bene, infatti ti dici ci conosciamo sia perché abitiamo vicino sia perché ero in FGC, mi ricordo molto bene te carissimo Antimo. Diamo tempo ad Allegri, la fiducia di cui ha bisogno, siamo ottimisti, è solo l'inizio, forza Napoli e buon lavoro a te, grazie. La saggezza di Antimo Diana, 92 anni, complimenti per altri 92 in buona salute, la saggezza di chi conosce il calcio, conosce le dinamiche, quella fretta, quella voglia di avere tutto e subito, quella voglia di buttare via bambine d'acqua sporca, Allegri out, cioè, Ma che serve? Ma prima di pensare o addirittura scrivere sui social certe cose, ma un severo esame di coscienza andrebbe fatto. E le critiche ci sono legittime, quelle belle fatte con intelligenza, quelle studiate, senza fare l'effetto gregge, senza avere il comportamento gregario, pensando con la propria testa, dando suggerimenti, ma non buttare via bambini d'acqua sporca alla terza di campionato. Giovanni, buonasera, Forza Napoli.
14: Ciao Carlo, buonasera, ti seguo sempre, sei un grande, Forza Napoli.
13: Forza Napoli sempre, buonasera a te.
14: Carlo, ovviamente qui c'è pessimismo cosmico,
13: sì. Diciamo,
14: filosofo, tutti contro, vabbè, comunque io ho visto le partite, l'unica in realtà che non mi è tanto piaciuta è proprio quella che abbiamo vinto.
13: Quella di Genova, pensa un po'.
14: Per il resto il Napoli ha giocato bene. Io però vorrei fare un discorso un po' più
13: ampio,
14: se permetti.
13: Sì, certo.
14: Allora, io amo il presidente,
13: sì.
14: Può essere un po' antipatico per quegli suoi atteggiamenti, sai, fa un po' quegli, sì, atteggiamenti, pure a volte quelle uscite, però è un grande che da 22 anni ci porta in Europa, ci ha fatto 22 scudetti, siamo sicuri,
13: certo,
14: veramente sul tetto del mondo. Però onestamente, Carlo, io ultimamente, almeno questa stagione, non capisco un po' la politica. Sai perché? Perché noi negli anni scorsi...
13: Provo io a spiegartela, la politica...
14: Perché penso che, sì, stia terminando un ciclo e se ne stia aprendo un altro. Ora io mi faccio questo,
13: sì,
14: dubbio.
13: Sì.
14: Ce la farà il nostro presidente ad iniziare questo ciclo? Ti dico questo perché... negli anni scorsi abbiamo già fatto un inizio ciclo quando abbiamo venduto Kvaratskhelia,
13: certo,
14: e Osimhen,
13: sì,
14: avevamo quei soldi e abbiamo investito, poi siamo andati in Champions, abbiamo fatto un'altra grande squadra, grandissimi acquisti, il presidente ci ha messo sempre i soldi, però adesso non vedo, se malauguratamente dovesse succedere, ma speriamo di no, che il Napoli, perché non è semplice andare in Champions tutti gli anni,
13: no,
14: non dovesse andare, non vedo. Poi dobbiamo aggiungere il fatto che il San Paolo sarà interessato da lavori di ristrutturazione,
13: anche questo,
14: quindi non ci saranno tanti introiti per quanto
13: riguarda gli introiti da stadio, non sono una voce che non incide granché, purtroppo.
14: Ce la farà il nostro presidente per il futuro,
13: allora,
14: a farci rivivere queste grandi emozioni?
13: Allora,
14: speriamo. Però voglio essere un poco,
13: sì, sì, no, ma io capisco,
14: presidente.
13: Allora, il tuo timore è il timore di tanti, è una considerazione giustissima, io naturalmente non prevedo il futuro e quindi non posso dirti ce la farà o non ce la farà, però mi voglio rifare al percorso storico della famiglia De Laurentiis da quando è alla guida del Napoli. Noi spesso, e tu l'hai ricordato, abbiamo assistito a delle ad un periodo che è finito. Abbiamo assistito alla fine di un ciclo, ecco, mi mancava il te. Abbiamo assistito alla fine di un ciclo e all'inizio di un altro.
14: Carlo, due volte.
13: Ma forse anche più di due volte, no? Perché il primo ciclo è finito con la promozione in Serie A, poi col primo viaggio in Europa. La bravura del Napoli qual è stata in questi anni? Quindi De Laurentiis e dei suoi validissimi collaboratori, di saper ricostruire un ciclo laddove molti di noi, tante volte anche io tra questi, pensavamo che il presidente non ce la facesse, che dovesse passare la mano, perché io poi ciclicamente ricordo che ogni tanto abbiamo fatto appello, una volta allo sceicco, una volta...
14: No, per favore, no!
13: No, vabbè, dico in generale. Allora, il mio storico...
14: Mia moglie è milanista, bestemmia il giorno in cui il Milan se lo sono comprati i fondi.
13: Pensa un po'.
14: Allora
13: pensa un po'.
14: Persona, ovviamente, quando fu Berlusconi,
13: ci mancherebbe.
14: Noi abbiamo un punto di riferimento.
13: Berlusconi, pace all'anima sua. Berlusconi
14: era
13: tifoso, ma era uno Berlusconi, quindi buon per il Milan, che era tifoso per il Milan, del Milan. Detto questo, veramente io non ho la palla di vetro, so solo che per continuare a competere e per continuare ad avere un Napoli ad altissimo livello bisogna avere uno stadio di proprietà, cosa che il Napoli non ha, e quindi io temo fortemente che si possa andare incontro, non dico ad un ridimensionamento, ma ad una dimensione diversa rispetto a quella che abbiamo vissuto negli ultimi anni. Lo stadio di proprietà cambierebbe il discorso. Lo stadio di proprietà ti dà una forza economica enorme che ti consentirebbe di continuare a combattere come ha combattuto il Napoli fino ad oggi ad armi impari, perché il Napoli ha combattuto rispettando i regolamenti, le leggi e i conti. gli altri hanno combattuto con i fondi, con le sponsorizzazioni fantasma, con gli amici degli amici che ti hanno agevolato. Non lo so, lo storico mi porta a dire che si chiude un ciclo e se ne riapre un altro, e mi piacerebbe chiudere il ciclo nel migliore dei modi. Pizzico di pubblicità, vai Fabio.
15: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
16: Puoi dirlo forte.
15: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
16: Sì.
17: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
15: Scegli ora ING Business Banking.
17: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
18: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
19: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
20: Quando ci fa sentire?
18: E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
19: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
20: Quando ci fa sentire bene, è amore. È

0: 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

eccoci qua, di nuovo insieme, qui Casa Calcio Napoli. Avete memorizzato? Hai voglia che avete memorizzato? Lunedì, venerdì, 16-18 sarebbe dalle 4 alle 6. E poi naturalmente questo weekend, oggi è venerdì, è l'ultimo appuntamento di qui Casa Calcio Napoli. Ma per quanto mi riguarda, poi torno domenica con Diretta Azzurra, imperdibile! Diretta Azzurra è uno spettacolo, non ve la potete mai perdere, la diretta più azzurra che c'è. Diretta Azzurra già ti fa capire la passione che c'è, il racconto della partita. Con me c'è Emanuele Calaiò, c'è Nicola Mora, poi alle 18 la voce inconfondibile dal Diego Armando Maradona di Vincenzo Pelle, insomma veramente molto bene. Ragazzi, c'è un quesito che mi pone questo tifoso, che io voglio girare, non voglio essere malpensante, non voglio essere il cattivo di turno. Intanto tra poco torniamo subito da Riccardo Catapano, che vedo che scalpita in quel di Castelvolturno. Però c'è questo quesito che voglio lanciare. Io sono ignorante, ignoro il perché. Magari qualcuno all'ascolto, qualche tifoso interista all'ascolto, mi può dire il motivo di questa scelta.

0: caro Carlo, nessuno ha denunciato quello che lui definisce uno scandalo, quello dei giorni di riposo che ha avuto l'Inter dopo la partita di Coppa. 5 giorni di riposo. L'Inter ha giocato martedì a Madrid con il Real, giocherà lunedì, quindi mercoledì, giovedì, venerdì, 5 giorni di riposo, è vero. Perché invece il Napoli, che gioca mercoledì e non martedì, già domenica giocherà? In questo modo io credo che si possa addirittura falsare un campionato. I campionati si falsano non solo con gli arbitraggi e i debiti, ma anche con queste scelte di calendario. Effettivamente fa strano questo calendario. Tra l'altro l'Inter gioca con l'Udinese, che non è impegnato in Europa. Fa strano il motivo per il quale l'Inter ha giocato martedì e torna a giocare lunedì. Il Napoli gioca mercoledì, torna a giocare domenica. Ma non mi fado ghiagnazzare, non mi sto lamentando di niente. Sto dicendo una cosa che ha sollevato Vito e non solo lui. Mi sono andato a rivedere il calendario ed effettivamente è così. Mi fa strano che questi illustri professoroni che stanno lì a fare il calendario, mettendoci subito in tutte le variabili, mi fa strano che insomma abbiano così adottato questo tipo di uscita. Martedì Champions League, lunedì a settimana che traso. Va bene, no, anzi non va per niente bene, però bravo Vito. Poi dice, se qualcuno mi può spiegare il motivo, mi farebbe veramente molto molto molto piacere. E allora lo vedo pronto, prontissimo, e allora con immenso piacere ritorniamo a Castelvolturno, ma soprattutto ritorniamo da lui, da Riccardo Catapano, il nostro uomo all'Avana, il nostro agente segreto che ci deve poi dire tutto quello che succede a Castelvolturno, tutto quello che si può dire, ma noi diciamo anche quello che non si può dire. Linea a Riccardo, vai Riccardo.
1: Ben ritrovato Carlo, siamo, come dicevi giustamente, all'esterno del centro sportivo. Da pochissimi minuti è iniziato anche l'allenamento del Napoli, sotto la guida ovviamente di Massimiliano Allegri. Si fanno un po' di prove generali per quello che sarà poi l'11 da schierare contro il Bologna. Ricordiamolo, tra l'altro, domani ci sarà anche la conferenza stampa alle ore 13, proprio qui nella sala stampa di Castelvolturno, di Massimiliano Allegri, che presenterà la gara contro il Bologna. E fammi sottolineare anche questa novità dal punto di vista della comunicazione, perché eravamo anche abituati che nella settimana della Champions poi difficilmente andavamo a risentire il tecnico del Napoli. Invece domani normalmente insomma Allegri sarà in conferenza stampa per presentare proprio la gara contro il Bologna, ore 13, ovviamente diretta su Radio Kiskis Napoli, per ascoltare le parole di Massimiliano Allegri. Come vi abbiamo detto nel collegamento precedente, la grande novità è la convocazione, o meglio l'allenamento oggi, la convocazione per l'allenamento odierno di Milton Pereira, l'argentino tra l'altro a segno anche in Youth League contro l'Arsenal, una partita sfortunata, diciamo non so, girando benissimo in termini di occasione e di risultati per gli azzurri a tutti i livelli, perché anche che lì contro l'Arsenal in Youth League è arrivata una sconfitta veramente sul filo di lana, l'ultimo dopo che gli azzurrini di Nocerino avevano disputato una partita davvero molto molto importante, sfiorando a più riprese anche il colpo grosso, con un gol annullato, con un mezzo fuorigioco che insomma continua in questo momento a destare un po' di dubbi. Quindi in generale insomma Milton Pereira corre verso una convocazione nella gara contro il Bologna, sintomo di come Massimiliano Allegri insomma stia guardando con attenzione anche quelli che sono i talenti ovviamente della primavera del Napoli. Su tutti ricordiamolo Milton Pereira, ma lo stesso Baridò, calciatori che insomma il Napoli mantiene in grandissima considerazione per il presente ma anche per il futuro. Per il resto, Carlo, lo dicevamo ieri, lo confermiamo anche oggi, la situazione relativa a Frank Anghissà, anche lui verso una convocazione. Se tanto mi dà tanto, se Anghissà è recuperato dopo essere stato ovviamente fermato per scopo precauzionale dal Napoli, me lo immagino titolare subito nella mediana del Napoli, così come c'è grande curiosità lì davanti nel capire chi prenderà il posto di Alisson Santos. Si parla di Neres, io credo che sia arrivato il momento di Dino Alang, dopo quello che abbiamo letto, dopo l'esclusione per scelta tecnica e per comportamento, anzi per scelta comportamentale, di Dino Alang nella gara contro l'Arsenal. Io credo che sia arrivato il momento per il calciatore olandese di dimostrare il suo valore, perché mentre qui passano un po' di rave praticamente con le moto e la radio ad altissimo volume, ci hanno anche salutato, diciamo tornando seri ovviamente, Noah Lang in questo momento credo che le chance insomma le abbia avute questo ragazzo, e sia arrivato il momento di ripagare anche la fiducia che Massimiliano Allegri, che il club hanno riposto anche quest'anno in Noah Lang. Lo ha detto Giovanni Manna, non era un calciatore sul mercato, continuiamo a puntarci, gli siamo vicino, ma adesso è il momento di rispondere con i fatti. Io quindi, se tanto mi dà tanto e conoscendo un pochino Massimiliano Allegri, perché stiamo iniziando a conoscerlo, credo che Noah Lang contro il Bologna abbia davvero grandi chance di poter partire titolare, e ancora una volta poi starà a lui dimostrare che questa maglia azzurra se la sente addosso e di aver capito che cosa vuol dire portare il peso di questa maglia.
0: Grazie Riccardo, torneremo più tardi da te per altre novità. A questo punto sforiamo anche noi questi paletti UEFA. Che ci frega a noi tifosi? Se dobbiamo vedere gli altri come vincono con queste situazioni, scusa Carle, ma poi perché? La strada si trova sempre, se lo si vuole, Patrizio da Napoli. Il Napoli non li sfora. Bacione a Mario, tu lo sai, sempre, ogni volta che chiami mi piace sempre così abbracciare tuo figlio, seppur solo grazie, virtualmente.
2: Gentilissimo. Carletto, stasera ho sentito un tuo intervento che innanzitutto mi fa piacere l'argomento che stai trattando.
0: Sì.
2: Perché tu poche volte parli dello stadio, nel senso che non prendi posizione.
0: Sì.
2: Fai, se lasci sempre parlare a me. Ma stasera mi hai detto una cosa, io non credo che accadrà.
0: Sì.
2: Quando parlavi di squadra forte che ruota intorno, mi spaventa questa cosa, perché io credo fortemente che il sindaco di Napoli vada incontro a questo indirizzo con il presidente. Sentire da te dire non credo che accadrà e perdere la fiducia di questa cosa,
0: no, no, ma io stadio nuovo non credo che accadrà, io devo essere sincero con me stesso e con voi che mi seguite. Per me lo stadio nuovo a Napoli, nuovo proprio da costruire, che sia a Bagnolo, Vomera, Secondigliano o a chissà dove, io non ci credo, non ci credo e non ci credo.
2: E allora voglio dire, io dico sempre una cosa, no? Dico non smettere di sognare, dobbiamo
0: ah sì, vabbè, questa è un'altra. Allora se mi porti sulla strada del sogno, e allora io lo immagino nella zona della Kuwait, in quella zona dove si può fare l'investimento, dove ci sarebbe il supporto della stessa Kuwait, che potrebbe diventare uno dei grandi investitori, al pari di altri grandi investitori che già hanno dato un assenso di massima a De Laurentiis per intervenire nella costruzione di un nuovo impianto. Però parliamo di un sogno che allora, per me, che per me, però io però ti devo dire una cosa, io a 66 anni finiti non posso continuare a sognare, sarebbe fuori luogo per l'età che ho, e quindi se non posso continuare a sognare, e allora Carletto, devo essere realista.
2: E tu che sei uno degli addetti ai lavori, no, tu che sei una delle voci di Napoli, sì. E a questi ragazzi che gli diciamo? Cioè, o il presidente che vuole anche la cittadella dello sport e lasciare in eredità
0: là è diverso. Là è diverso, perché l'ha individuato il suolo, messi d'accordo i proprietari, i vari proprietari e le istituzioni, fai tu l'investimento, non devi dare conto a nessuno.
2: Eppure là ci stanno creando dei problemi.
0: Eppure là ci sono problemi.
2: Io voglio dire, chi deve prendersi il merito, gli oneri di mettere delle persone davanti a un tavolo e parlare della questione?
0: Guarda, De Laurentiis lo aveva chiesto quest'estate a Fico, proprio in conferenza stampa quando fu presentata la nuova maglia.
2: De Laurentiis se ne parla da caldone, veramente. Con Fico potrebbe essere meglio.
0: Sei tornato molto indietro, però.
2: No, 99 anni sono nati. Quando il presidente ha messo lo stadio in mezzo, io ci tocca, è un'opportunità per la città.
0: Certo.
2: Ragazzi,
0: ecco, però mi piace perché anche tu non sei più un ragazzino, mi piace però condividere con te quello che hai detto. Proviamo a sognare anche per dare una speranza ai ragazzini, che nella vita almeno una volta un sogno possa anche realizzarsi.
2: Io chiudo con questo dicendo che se non ci riuscirà De Laurentiis non ci riuscirà nessuno.
0: E qua mi trovi d'accordo, mi trovi molto d'accordo.
2: Io spero a Dio che De Laurentiis veda questo stadio.
0: Questo dobbiamo augurarci tutti quanti noi.
2: Città dello sport. Ti abbraccio.
0: Un abbraccio forte Ciro. Allora, c'è un tifoso che ha fatto chiarezza sul discorso dell'Inter. Carle, sono andato a controllare. L'Inter gioca lunedì perché sabato e domenica all'Ippodromo di Milano, l'ippodromo di San Siro, quindi attaccato allo stadio.

0: ci sono Marrakesh e Ghepechigno, quindi evidentemente molta affluenza di pubblico o traffico, perché poi l'avranno organizzato la settimana scorsa Marrakesh e Ghepechigno di esibirsi all'ippodromo. Sono questi concerti dell'ultimo momento, si sono messi d'accordo che volessimo fare un concerto a San Siro, vabbè. E quindi quando si mettono quei bigliettini, quando si danno gli input in questi computeroni che devono elaborare gli algoritmi, le partite, i campionati, si mette anche come fecero con la finale di Sinner a Roma, si mette tutto quello che può succedere, vabbè, ma ci sono dei dirigenti lì molto bravi che hanno dei trascorsi interisti, va bene, lasciamo perdere, questo non significa niente, la bravura, bravura è bravura. Antonio, buonasera, Forza Napoli.
1: Forza Napoli sempre, ovunque e comunque.
0: Sempre, quindi, bravissimo.
1: Sempre. Detto questo, vabbè, riallacciando proprio all'ultima parte che tu stavi dicendo, Carlo, sono un anno dentro nel tuo programma, mi sei compagnia al rientro da lavoro, quindi
0: ed è un piacere enorme, carissimo Antonio,
1: piacere mio prendere anche la linea, che non è semplice. Niente, vabbè, l'Inter avrebbe potuto giocare anche sabato, però che gioco con l'Udinese, però i professoroni nel computer
0: gli volevi dare solo 3 giorni di riposo, stanco,
1: quindi piangiamo, no?
0: Vista da
1: Sozza,
0: non piangiamo, dai, non facciamo i soliti napoletani che ci lamentiamo di tutto.
1: Terza categoria, senza offendere la terza
0: categoria.
1: con un regolamento chiaro e netto e con le immagini televisive, con 30 commissari di campo, visto un segnale che chi le praticamente si appende sulle balaustre. Lasciamo stare tutta la storia qua, altrimenti siamo piagnoni,
0: Chiagnazzari.
1: Allora purtroppo non ci passa che noi abbiamo vinto 3 trofei con bilanci inattivo. E quindi allora non ci passerà mai. Mi devi far consentire in modo affettuoso, non tutti, ma io parlo dei tifosi, faccio le parole di Vandali, Vichinghi, Longobard, Lanzichenecchi, insomma, e noi proveniamo da altre culture, roba varia, quindi siamo nelle regole e vinciamo. Loro, quando lo faranno pure loro, ce lo diranno. Ma detto ciò, però, è un piccolo appuntino al nostro presidente, che ci ha dato tante soddisfazioni, glielo devo fare. Lasciamo stare la questione dello stadio, che è una questione grossa e che molto onestamente anche De Laurentiis ha detto io da solo non lo posso affrontare, ovviamente, una spesa del genere.
0: Assolutamente.
1: Gliene diamo atto, quindi si devono mettere in moto un pochettino altre storie, altre situazioni. Però da 22 anni a questa parte, che il Napoli settore giovanile o il Napoli prima squadra non abbia una casa propria, a mio modo di vedere,
0: non è una bella cosa. Non è una bella cosa.
1: Noi siamo tifosi.
0: Ma vedi, guarda.
1: Io giro per l'Italia e mi faccio.
0: Antonio, ci sono argomenti sui quali c'è poco da discutere. Vedi come ci siamo trovati d'accordo proprio immediatamente. Allora, se uno vuole delle critiche costruttive, gli argomenti per muoverle ci sono, queste critiche costruttive. Questo argomento del centro sportivo è un argomento molto interessante, perché consentirebbe al Napoli di avere una maggiore attenzione su quello che è il serbatoio enorme di giovani talenti che gravitano in Campania e in tutto il sud Italia. Avere nel centro sportivo la possibilità di ospitare, quindi una foresteria per i ragazzi, avere la possibilità di avere anche un punto di riferimento, una sede sociale, cioè sarebbe un passo in avanti verso la patrimonializzazione, cosa che il Napoli non ha mai fatto fino ad oggi, per volontà del Napoli.
1: Esatto, per volontà, è una scelta, però io la critico non solo per quanto riguarda il settore giovanile, fondamentale, secondo me fondamentale. Infatti oggi probabilmente Allegri convocherà un paio di ragazzini, insomma, della primavera.
0: Sì, ce l'ha detto Riccardo prima.
1: Come struttura per la prima squadra,
0: certo.
1: Una struttura medica dove i calciatori vengono visionati nella struttura, riescono a recuperare all'interno della struttura.
0: Una cosa giustissima, perché il vero centro sportivo comunque prevede una grande attenzione per la prima squadra e proprio il settore giovanile, ma anche io lo intendo così, io lo intendo come la casa del Napoli. Prima squadra e poi i vari ragazzi del settore giovanile. Non c'è
1: io incontro anche già in docente privata a Roma che fa. Non è una bella cosa.
0: Diventa tutto più difficile, mentre invece avere una possibilità di riabilitazione interna dove è casa tua, i tempi si accorciano. Prendere il calciatore, andare lì,
1: privacy per il calciatore,
0: anche quello
1: che sta lì nel centro, è tutta una storia. Però mo detto tutto ciò, vabbè, lasciamo stare questo. Noi domenica dobbiamo vincere obbligatoriamente, quindi tutti quanti, tifoseria, curve, distinte, tribune, chi sta a casa, chi sta vicino a radio, chi ascolta la radio, tutti trasferiamo la nostra energia ai ragazzi in campo, siamo vicini, perché noi praticamente a noi sono rimorte, calcisticamente parlando, parecchi non giocano tanto bene, non solo calcisticamente ma anche socialmente. Il Napoli per noi è anche un riscatto sociale, noi siamo tutt'uno, squadra e città, però al momento e oggi non lo stiamo dimostrando, purtroppo mi dispiace dire questo, e quindi cerchiamo di fare unità e compattezza e sempre forza Napoli,
0: sempre forza Napoli, non già ci ricevuti. Ti abbraccio e ti saluto Carlo. Sull'argomento anticipi e posticipi li fa un ex dirigente dell'Inter quando stava Mourinho in panchina, Giovanni da Castellammare, forza Napoli. Sì Carlè, ma è un problema politico, se la politica dice che i soldi non li mette però hanno detto lo puoi fare lo stadio, allora perché non si muove privatamente? Patrizio da Napoli. Perché la politica comunque ti deve dare una mano, nel senso che non è che tu domani mattina dici vabbè allora me lo vedo io, vai là, sbanchi, costruisci, fai, non funziona così, c'è bisogno, anche perché poi ci sono opere riguardanti le infrastrutture che non se ne fa carico chi costruisce l'impianto, se ne deve fare carico l'amministrazione comunale dove insiste l'impianto, è ovvio che nessuno è disposto a mettere mano alla tasca, non c'è proprio la disponibilità, oltre al volere. Alfredo, buonasera, forza Napoli.
2: Forza Napoli sempre, Carlo.
0: Alfredo da Nettuno, no, da Nettuno.
2: Aspetta, Nettuno.
0: Da Nettuno.
2: Senti, Carlo, permettimi subito, mi scordo di fare, io te l'ho scritto pure in un vocale, messaggio, però te lo dico adesso in diretta. Oggi compie gli anni una sorella malata di te, del Napoli. Del nostro gruppo rifugio del Ciuccio, e si chiama Gilda, quindi se gli fai gli auguri,
0: augurissimi Gilda con tutto il cuore, ad una signora non si chiedono gli anni, ma io
2: io
0: dico di più,
2: già due cose, gli anni è un altro traguardo, però
0: io dico a Gilda 100 anni in più è sempre in buona salute.
2: No, ma poi è giovanissima, giovanissima proprio nello spirito.
0: È la cosa più bella.
2: La TikToker, TikToker è proprio incredibile. Comunque, detto questo, Carlo, io volevo fare un 3-4 cose, però cerco di riassumere qualche considerazione. Sì. Quella che che adesso mi sta venendo in mente quando qualche messaggio che sta dicendo, se vedete l'Inter ha avuto più giovani a disposizione. Io ho sempre detto che mi rispolverà la canzone lo complottista, prima o poi la rispolvereremo questa canzone, perché poi si diceva che l'Inter poi magari giocava con una squadra dell'Europa League, l'Europa League non è iniziata nemmeno, oppure di una squadra che ha giocato giovedì. L'Inter giocherà con l'Udinese e avrà 5 giorni a disposizione. Il Napoli invece, come hai detto tu, ne avrà qualche giorno in meno, voglio dire. Questo perché? Questo si va ad associare, Carlo, anche al calendario tutto particolare delle Como e Inter subito con la partita delle 12:30, anche Fiorentina-Napoli, tu sai che Napoli si gioca delle 12:30
0: a Firenze
2: anche là, mo vediamo che il tempo credo si stia mettendo sul fresco, però anche là è la prima big, non la notizia che gioca alle 12:30, l'Inter giocherà un po' più là. Tutte queste cose in un calendario, io lo dico sempre, quando un'annata la vogliono azzoppare, oltre ai problemi della squadra che ci sono, però ci stanno sempre come nel Napoli del dopo Spalletti, delle cose particolari. E questo, secondo me, il calendario è una delle cose particolari. Poi vediamo gli altri.
0: Vabbè, io ho detto, voglio mettere i panni, voglio vestire i panni.

0: panni del buonista, quindi sul calendario, sul calendario non voglio mettere becco. Poi ci sarà sicuramente prima o poi una partita di altre squadre alle 12:30, prima o poi, perché ho visto prima o poi ci sarà, poi magari giochi stavolta di mercoledì, poi giocherai di sabato, non lo so, non voglio essere malpensante, voglio un approccio diverso. Quest'anno ho anche sposato la linea Orsato, che mi stanno piacendo gli arbitri che fanno giocare. Fino a prova contraria sarò ben pensante, non costringetemi a tornare ad essere malpensante, perché poi il malpensante che c'è in me è sempre lì pronto, e io sono segno zodiacale gemelli, e quindi anche il segno zodiacale mi aiuta.
1: Non ti preoccupare. Senti, un'altra riflessione la voglio fare. La partita del Napoli, sì, diciamo, come è stata vista Allegri? Io sento te dalla programmazione, la maggior parte tua, di Radio Kiss Kiss, di qualche De Maggio, insomma tutta, però mi capita, quando voi non avete la stessa sportiva, anche di vedere altrove. Io credo che in questo momento i media napoletani, radio, televisione, sono completamente spaccati. Cioè c'è la narrazione tradizionale, che è la vostra, che è anche quella del tifoso che spera, che si vede il Napoli in difficoltà, però ha visto qualcosa di buono in quella partita. E poi ci sono i freddi analisti che stanno imperversando in tutte le partite, perché per fortuna Napoli, nonostante tutto, il Napoli tira. Quindi imperversano la trasmissione, imperversano gli analisti. E allora parliamo di XG,
0: pappa termica, XG,
1: di cose, di fredde, di cose. È il De Profundis. Cioè, io penso, poi un giovane tifoso che vede questo, secondo me già viene influenzato. Io questo mi chiedo. Cioè, è possibile che i freddi numeri possono dire tutto? Perché se i freddi numeri dicono tutto, noi siamo guaiati, perché di Allegri che anche per esempio con partite come Bologna farà cosa, blocco basso, non si chiuderà, ci sarà le cose. Io dico, guarda,
0: a me pure sta storia del blocco bar, si usano dei termini e poi si fa il copia e incolla. Sì, e allora le partite non si guardano più con l'occhio del tifoso che accompagna la propria squadra, le partite non si guardano più anche con l'occhio attento di chi vuole fare un'analisi tecnica, e ci facciamo riempire la testa di queste nuove terminologie, di questa nuova lettura del calcio. Io impazzisco, sarà che forse vengo da un'altra generazione.
1: La narrazione tradizionale.
0: Io voglio capire che uno si può adeguare ai tempi di oggi, mi piace che si può trovare una terminologia diversa. Io sono nato con il terzino destro, poi dal terzino destro si è trasformato in laterale, con l'ala destra, adesso esterno, e va bene così. Però incominciare a leggere il calcio come se fosse una disciplina scientifica, matematica, che si può spiegare solo nelle aule delle università, ma quelle migliori al mondo, non ci sto, non è questo il calcio che viene raccontato. Il calcio che viene raccontato si fonda su un elemento principale, la bravura del calciatore. Dobbiamo smetterla di far passare il concetto che solo l'organizzazione ti porta, no? La bravura del calciatore è superiore a qualsiasi tipo di organizzazione. Se hai calciatori bravi, dormi, sogni tranquilli. Se i calciatori sono meno bravi, ti deve aiutare l'organizzazione. Se i calciatori sono scarsi, vogliono organizzare, organizzano pullman per Lourdes, solo che le organizza pubblicità.
2: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover,
3: se ami Zouk per il suo stile ribelle,
4: o se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura,
5: allora da oggi ami anche Ferraioli Auto,
6: la tua nuova concessionaria Nissan anche a Casamarciano.
7: Tutto lo stile dei crossover Nissan, la rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power, più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
6: Nissan Ferraioli, a Casamarciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
8: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
9: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
5: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta Panarea, i tre cioccolati, torta Antò e tante altre dolci creazioni.
9: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
5: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
9: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
10: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
11: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: casa Calcio Napoli in questo venerdì particolare. Abbiamo aperto con Sam Beukema e stiamo continuando a raccontarvi tutto quello che accade a Castelvolturno con il nostro inviato Riccardo Catapano. Un venerdì particolare, perché il venerdì dove si spalancano le porte del weekend. Domani alle 13 in esclusiva in diretta a Radio Gol Massimiliano Allegri, e poi domenica diretta azzurra, ma c'è già l'anticipo di domenica mattina, poi c'è diretta azzurra, poi c'è il post partita. Insomma, chi è sintonizzato con Kiss Kiss Napoli vive il Napoli. Noi ve lo facciamo vivere dal lunedì al venerdì con Qui Casa Calcio Napoli, e dalla casa del Calcio Napoli ci trasmette direttamente Riccardo Catapano, al quale vado a cedere la linea per l'ultimo collegamento, naturalmente, visto che siamo anche noi nella parte finale della seconda ora di Qui Casa Calcio Napoli. Riccardo, facciamo un recap veloce, a te la linea, vai.
1: Ciao Carlo, ben ritrovato ancora da Castelvolturno, con un Napoli ovviamente si sta allenando agli ordini di Massimiliano Allegri in vista della partita contro il Bologna dello stadio Diego Armando Maradona. Un crocevia importante per il Napoli, insomma gli azzurri vogliono tornare a vincere, come ti dicevo poc'anzi nei precedenti collegamenti. Insomma, l'opportunità quest'oggi che abbiamo avuto di intervistare Sam Beukema ci ha dato secondo me anche un po' il polso della situazione dello spogliatoio del Napoli. Un Beukema che mi ha apparso sorridente, motivato, voglioso, e anche lui, un po' come Favasuli, anche nel post partita dei Champions, sempre ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha ribadito un concetto: è una squadra forte, è una squadra fortissima questa nostra, e ne siamo consapevoli. Bisogna mettere tutto a posto e bisogna far sì che anche un po' la fortuna inizi ad assistere questi ragazzi e un po' l'infermeria, perché lo ricordiamo, contro il Bologna mancheranno ovviamente McTominay, che tornerà dopo la sosta, mancherà ovviamente Alisson Santos. Quest'oggi con il direttore Walter De Maggio abbiamo parlato anche della partita che potrebbe far rivedere il brasiliano in campo. Si è cerchiato, diciamo, con la penna rossa la gara contro il Venezia dopo la sosta, lo stesso Alex Meret, che ha avuto un problema di natura muscolare, senza dimenticare insomma Buongiorno, che si rivedrà direttamente nell'anno nuovo. Quindi insomma, pronti via, un Napoli che comunque è stato incerottato e ha patito anche un pochino di sfortuna, ma nonostante questo, da quello che ci arriva proprio dai diretti interessati, c'è comunque ottimismo, c'è comunque consapevolezza che stiamo parlando di una squadra forte, e adesso il banco di prova del Bologna per invertire questo trend, tornare al successo, muovere quella casellina dei tre punti che ferma in campionato ovviamente dalla prima giornata contro il Genoa, e buttare un po' di acqua sul fuoco, perché onestamente se ne stanno leggendo e sentendo un po' di troppe quando sono passate appena quattro partite. La notizia che poi vi abbiamo dato quest'oggi qui da Castelvolturno è che nel corso dell'allenamento odierno c'è anche Milton Pereira, attaccante argentino ovviamente della primavera del Napoli, che proprio visto l'infortunio di Alisson Santos corre verso la convocazione per la gara contro il Bologna domani alle 13. Massimiliano Allegri in conferenza in esclusiva su Radio Kiss Kiss Napoli a partire dalle ore 13. Chissà che non arriveranno altri indizi di formazione con, dicevamo, Noah Lang, che in questo momento credo sia assolutamente candidato ad una maglia da titolare lì davanti per andare a completare il tridente con Højlund, e lo stesso Matteo Politano, che ti svelo ho incrociato anche nei corridoi di Castelvolturno dopo l'intervista a Sam Beukema, ma anche lui insomma sorridente, nonostante sia uno di quelli più bersagliati, onestamente, fammelo dire, un po' esagerate ancora una volta. Quando si perde noi capiamo la critica, capiamo anche la pancia del tifoso, ma onestamente in questo momento credo che bisogna stare assolutamente al fianco di questa squadra che è pronta a reagire. Già contro il Bologna vedremo nuovamente gli occhi della tigre al Maradona.
0: Grazie Riccardo, buon lavoro, buona serata, un abbraccio.
1: Buon lavoro Carlo.
0: E mi fa piacere che Riccardo, che ha toccato con mano l'atmosfera che si respira a Castelvolturno, sia dello stesso avviso. C'è un clima sereno, serenissimo, dove si lavora bene, nella speranza, nella voglia più che nella speranza di risalire la china, rispetto ad un clima esterno troppo velenoso, troppo livoroso, troppo fatto di commenti improntati al più cupo pessimismo, troppi che entrano in dettagli che non aiutano nella discussione né un'analisi serena sul momento del Napoli. Bene, quella serenità servirà a far sì che qualcuno sarà costretto a ricredersi. Accadrà presto, vedrete. Ciao caro, sono Alessandro. Tornando alla partita con l'Arsenal, voglio fare un appunto a tutti quelli che dicono che sarebbe stato meglio giocarsela, tanto 1-0, 4-0 cambia poco. E invece no, cambia tanto, perché la classifica, con eventuale arrivo a pari punti, prevede la differenza reti, quindi meglio aver perso solo 1-0 che un ipotetico 4-0. Anche questo va detto, però qualcuno poi l'ha dimenticato. E allora c'è Felice, buonasera Felice, forza Napoli!
2: Buon pomeriggio, oggi mi permetti di farmi sdoppiare, vorrei fare un po' il piemontese, né?
0: Piemontese, né? Tu sei, quanti anni sei stato a Torino?
2: Circa 30.
0: Mamma mia, 30.
2: Allora, carissimi terroni, per smetterla di chiagnere e poi non aggiungo altro. In questi 4 anni avete vinto la bellezza di 2 scudetti e 1 supercoppa. E fate sempre i cagnoni, smettetela. Oddio, né? Cucan, più felice terrone.
0: Ma sei felice Terrone? Felice Terrone, cosa risponda al felice piemontese?
2: Vai a quel paese, prima. Allora.
0: Ma tu c'hai un difetto di personalità. Sei bravo a sdoppiarti. Ti sdoppi.
2: Allora, voglio ricordare ai nostri grandi tifosi azzurri, che ieri sono passati 22 anni che il nostro grande ADL ha acquistato il Napoli Tribunale. Punto.
0: Sì.
2: La storia parla chiara. Chiaro.
0: Sì.
2: In questi 20 anni, 22 veramente, il presidente ha fatto un piano quinquennale, se vi ricordate.
0: Sì, perché hai detto una cosa giustissima, perché qualcuno ha avuto da ridire anche sul tweet del Napoli sui 22 anni di storia, perché il Napoli il tweet l'ha fatto il 10 di settembre ieri, e qualcuno diceva guardate come stanno inguaiati, sbagliano finanche la data, no?
2: Ma
0: perché perché il 10 di settembre è l'anniversario dell'acquisizione ufficiale del marchio, e quindi anche in questo chi critica il Napoli a prescindere ha trovato modo per criticare, però ha fatto una brutta figura, lasciamelo dire.
2: Sempre con noi napoletani azzurri, lo fanno sempre, ma se ne fottono, ma noi ribadiamo le cose come stanno. Per quanto riguarda l'Inter, vorrei ricordare a quello che ha chiamato prima, che sono 4 anni che l'Inter non gioca 12 e mezza. Le prossime partite ne facciamo 2 e 12 e mezza. Avete capito?
0: Lascia perdere il calendario a queste cose. Noi siamo superiori, ce la giochiamo sul campo. Gli ultimi 4 anni, 2 scudetti al Napoli, 2 scudetti al Napoli. Però no, basta, non lo dobbiamo dire più, perché facciamo piglia collera a quelli della critica a tutti i costi, a quelli che sono pronti a buttare via bambini d'acqua sporca, a quelli che vogliono che il presidente venda e che Allegri vada via. Quindi se diciamo che abbiamo noi vinto lo scudetto appena 2 campionati fa, questi si pigliano collera, quindi evitiamo di dirlo, per amore di
2: Dio. Perché sapessi quante collere ci siamo prese noi contro sti strisciati,
0: babbo,
2: e contro sti scagnati,
0: babbo. Felicione, un abbraccio forte a te e alla signora Alba, stati buono. Francesco D'Aversa, volevo salutare Carlo, sono tifoso dell'Inter ma sono sportivo, ci sono momenti difficili, spero che si riprenda il Napoli, perché meglio voi come antagonisti che Milan e Juventus. È bello, vedete, ma quale analisi fate onestamente del centimetro in più o in meno in fuorigioco? Analizziamo la sfortuna. Allora, non stiamo analizzando la sfortuna, l'analisi corretta ti dovrebbe portare a fare delle considerazioni meno velenose. Nessuno ha parlato di sfortuna. Mi hai sentito parlare di sfortuna? No, non ho mai parlato di sfortuna. Ho detto il Napoli ha perso 3 partite che se fossero finite tutte e 3 con un punteggio diverso non avremmo certamente detto visto il Napoli con mazzo si ha rubato la partita, non l'avremmo detto, solo questo mi sono permesso di dire. Pensiamo in maniera diversa, Carlè. Sì, è vero, 2 scudetti, ma dobbiamo capire che ora si stanno organizzando per scavalcarci, e questo non lo dobbiamo permettere. Patrizio, ma Il calcio, se si gioca in maniera onesta, se si partecipa nel pieno rispetto delle regole, se c'è uno più bravo, ragazzi, si accetta. Sei più bravo, hai falsificato le carte, hai falsato l'equità di un campionato, no, e allora si accetta la bravura. Non è che cade il io voglio che passi un concetto, ragazzi, ma ogni anno bisogna vincere lo scudetto per essere tifosi del Napoli, perché se è così allora non esiste nessun tifoso del Napoli. Cioè, se ogni anno bisogna vincere, neanche lottare per vincere, ma vincerlo, perché o lo si vince o non si fa il tifo, allora io vivo in un altro pianeta che ancora non è stato scoperto nell'universo. Se dovesse mai entrare in ballo questo perverso meccanismo tifo per vincere, solo per vincere, caro Patrizio, se qualcuno rispettando le regole si organizza e sul campo dibatte perché è più bravo, chapeau, giù il cappello, perché bisogna riconoscere la vittoria a chi la conquista rispettando le regole. Se invece la vittoria è figlia di atteggiamenti non rispettosi dei regolamenti e delle leggi, no, quella vittoria non è riconosciuta. Franco, buonasera, Forza Napoli.
3: Carlo, finalmente, buonasera, Forza Napoli.
0: Buonasera a te. Buonasera.
3: Forza Napoli.
0: Bello, così diamo un po' di carica.
3: Mi piacere sentirti.
0: Grazie.
3: Ti chiamando dal primo giorno che sei rientrata.
0: Ah, che piacere.
3: Se vai a prendere la linea, mai.
0: Che piacere.
3: Stasera sì. La tua voce ci mancava veramente.
0: Grazie, Franco.
3: Combatto contro la stagione.
0: Ma io combatto contro tutto e tutti. Bravissimo. A difesa di Napoli e della napoletanità, sempre.
3: Bravissimo. E io dovevo domandare, ma come fanno sta gente a fare questa campagna acquisto senza soldi?
0: Questa è una bella domanda. Ecco, vedi, questo è un argomento molto interessante.
3: Ma
0: anche perché.
3: Fa? Non lo so.
0: Perché se io incomincio.
3: Cioè, ma stiamo passando veramente tutto combinato, Carletto.
0: Io spero di no, spero di no, spero di no. Però certi atteggiamenti e certe cose a volte mi portano a fare questo cattivo pensiero, caro amico mio.
3: E poi voglio dire l'ultima cosa e ti lascio.
0: Vai.
3: Tipo, penso che stai in.
0: Sì.
3: Quasi la trasmissione per finire.
0: Sì.
3: Ma dico così: il vero tifoso del Napoli. Ma che va a fare il campo se invece fa tifo? Fanno in contestazione contro il presidente, con ma che è sta roba? Ma state a casa, non siate proprio campa.
0: Ti voglio bene, fate buon voglio. Ciao, buona serata. Ciao. Lo dico da tifoso cronico. Sono sinceramente sconcertato dalla deriva di questa piazza. Basta una sconfitta contro l'Inter prima della classe per vedere emergere il peggio di una fetta di tifoseria. C'è chi gioisce delle sconfitte. È vero, lo so. Posso confermare. Chi al primo cenno di difficoltà rinnega addirittura la propria fede calcistica. Un tifo diventato accessorio, esibito solo nei momenti di vittoria e abbandonato al primo passo falso. Dove è finito il tifoso del Napoli che ho conosciuto da bambino? Ah, ma che bella domanda. Carissimo Carlo D'Angri, purtroppo vedi, fa rabbia aver perso questo senso. Vabbè, pizzico di pubblicità, vai Fabio.

0: ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
1: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
2: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: box doccia in vetro 6 mm 70x90 a €89,90.
1: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
2: Aperti la domenica mattina.
3: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
5: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
6: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
7: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
8: Se ami Juke per il suo stile ribelle.
9: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
10: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
11: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
12: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
11: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
13: Kiss Kiss Napoli.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
13: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
14: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Ed eccoci qua, eccoci qua. Buongiorno Carlo, i tifosi come quelli ai quali tu facevi riferimento non esistono più, perché i ragazzi che hanno da 35 anni in giù hanno visto solo il Napoli vincere, quindi per loro esiste solo vincere e competere solo per il primo o secondo posto, e sarà sempre così da Luigi. Vabbè, allora poi bisogna spiegare un po' la storia. Carle, ho l'impressione che sia nata una campagna denigratoria per costringere, tra virgolette, il presidente a passare la mano. Ennio da Torre Annunziata, mi viene da ridere, e non commento. Lucio, buonasera, forza Napoli.
1: Forza Napoli, Carlo, sempre.
0: Ciao, buonasera. Allora,
1: io, piccolo sessantenne, Carpignano Briscolotto Poggiano. Io faccio un paragone con il Napoli.
0: Sì.
1: Come l'amante e la propria moglie. Mm. Dall'amante si va per vivere il momento, con la moglie ci si perdono anche qualche dolore di testa. Io amo il Napoli, quindi per me è sentimento, è passione. Non ce ne importa di vincere, vaggiù. Noi siamo in bocca a tutti in Europa, in bene o in male, ma stanno parlando di noi. Ne abbiamo vissuto anni di anonimato, ma stiamo scherzando, cioè, ma veramente il calcio è fatto di episodi, perché se Luke non sta in fuori gioco,
0: non lo dire, perché mi sono permesso di dirlo anche io, e sono passato per quello che fa appello alla fortuna e alla sfortuna. Io non ho parlato
1: di fatto, non è un
0: valla a spiegare, meno male che l'hai detto tu.
1: Ti ricordi attraverso il Speciorin, ricordo da niente. Allora voglio dire, il Napoli si ama a prescindere, ma non è retorica, è la passione per un momento, per uno sport e per un sentimento. Si ama, è un momento particolare, è un momento,
0: e proprio per questo si ama di più, perché il momento è particolare,
1: che se in una famiglia c'è un momento particolare, è là che si compatta la famiglia, no, quando ci mangia la pizza sabato da sé. Carle, forza Napoli.
0: Grande!
1: Grande,
0: non c'è Ciro Nisciuna, ad alta voce! E anche queste critiche inutili, stucchevoli, queste ciance, non ci fanno proprio cambiare idea. Voglio salutare Luigi e la moglie da Capua che ci stanno seguendo, un abbraccio forte. Ciao Carlo, sono d'accordo con te. Napoli non gioca male. A questo punto però servono risultati, perché se è malaguratamente, ma Antonio, nessuno se è malaguratamente, non lo prendiamo proprio in considerazione. Venerdì 11 settembre tu te ne esci con se malaguratamente. Ragazzi, non scherziamo. Ci dobbiamo salutare. Vedo già pronto per il notiziario Lucio Pengue, al quale cederò la linea, e poi dopo Lucio Pengue ancora la nostra ricca programmazione, il ricco palinsesto di Kiss Kiss Napoli. Da qui casa Calcio Napoli è tutto, a voi la linea, forza Napoli sempre. Non già ci nessuno. Ciao.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. quando ci spingi a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
13: Buon pomeriggio da Lucio Pengue. In apertura, il Tribunale del Riesame di Napoli deciderà il 21 settembre sul ricorso del cardiochirurgo Guido Oppido contro l'interdizione dalla professione medica per 12 mesi. Il provvedimento riguarda l'accusa di falso nell'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, sottoposto il 23 dicembre 2025 a un trapianto di cuore con un organo trasportato da Bolzano in modo errato e quindi danneggiato. Nell'udienza di oggi, i difensori di Oppido, gli avvocati Vittorio Manes e Alfredo Sorge, hanno chiesto l'acquisizione della maxi perizia di oltre 600 pagine depositate dagli esperti nominati dal GIP in vista dell'incidente probatorio fissato per il 12 e 13 novembre. Ancora cronaca: Rebecca salva 5 vite con il suo ultimo gesto d'amore. La 24enne leccese, morta dopo essere stata investita a Napoli, aveva scelto in vita di donare i propri organi. Cuore, reni, fegato e cornea sono state donate a Ciorio, fissato per il 12 e 13 novembre. Ancora cronaca: Rebecca salva 5 vite con il suo ultimo gesto d'amore. La 24enne leccese, morta dopo essere stata investita a Napoli, aveva scelto in vita di donare i propri organi. Cuore, reni, fegato e cornea sono state donate a 5 pazienti.

0: La riapertura della linea è entrata in esercizio anche la nuova stazione EAV di Pozzuoli in via Fasano, aperta da oggi al servizio viaggiatore. Ancora cronaca, un malore si è rivelato fatale per un uomo mentre percorreva l'asse mediano all'altezza dell'uscita di Sant'Antimo. L'uomo accostato è sceso dal veicolo e ha provato a chiedere aiuto ma è rimasto esanime sull'asfalto. Inutili soccorsi del 118 che hanno constatato il decesso sul posto, sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Grumo Nevano, lunghe code in direzione Acerra per consentire i rilievi dei militari e la rimozione della salma. Andiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli torna in campo in campionato alle 18 di domenica al Maradona. Gli azzurri affronteranno il Bologna. Massimiliano Allegri recupererà Anguissa, ma non potrà contare su Meret e Allison, entrambi alle prese con problemi muscolari che li terranno lontani dal campo fino e dopo la sosta. E oggi ai microfoni di Kiss Napoli ha parlato in esclusiva Sam Kemal. Il difensore azzurro ha analizzato il momento della squadra e presentato la sfida contro il Bologna, la sua ex squadra.
1: Sì, dobbiamo, ogni volta quando ci alleniamo dobbiamo essere molto attenti con tutto quello che facciamo e dare il nostro massimo, e questo stiamo facendo. E ovviamente le ultime tre partite non siamo riusciti a vincere, e quella sarà ovviamente l'obiettivo per la prossima partita.
0: L'informazione di Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione. Adesso linea 3B Meteo.
2: Kiss Napoli Meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato 12 settembre sulla Campania con pressione atmosferica in aumento. Questo permetterà un contesto asciutto e ben assolato sulla Campania, fatta eccezione per locali disturbi nell'entroterra, e si tratta di isolati rovesci o piovaschi sull'Appennino. Tuttavia sono fenomeni che dureranno poco. Le temperature diurne un po' ovunque saranno prossime ai 28-31 gradi. La ventilazione per lo più debole, a regime di brezza a tutte le quote. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sulla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo, oppure consultate il nostro sito web.

0: Forti, buonasera, un saluto da parte di Paolo Del Genio, benvenuti all'appuntamento con 442, filo diretto 081 546 6873, messaggi WhatsApp 342 00 00 100, Simone Zagaria in regia, Luca a telefono.
1: Paolo, buonasera. Ciao. Paola, al di là di quello, diciamo, della critica che sta nascendo con i tifosi, del gioco e tutto, no? Voglio fare un giochino con te. Mettiamo il caso che ci stiamo parlando, non è ancora iniziato il campionato, non sappiamo che mercato fare il Napoli, non sappiamo l'anno, non sappiamo niente, perché non è relativo a questo momento, è una cosa che ti avrei chiesto anche tempi indietro. Secondo te, per diciamo la piega che sta prendendo il calcio europeo, internazionale, italiano, secondo te è arrivato il momento che il presidente o si affianchi di qualche fondo importante, magari gestendolo per un determinato periodo, oppure magari pensare già, perché io un cambio generazionale in famiglia purtroppo, ahimè, non lo vedo, non ho le competenze per dirlo, non conosco, però non lo vedo, nella mia ignoranza non riesco a vedere chi possa gestire il Napoli ad alti livelli dopo Aurelio. Ci hanno pensato, ci stanno pensando, è il momento giusto che iniziano a pensarci.
0: Veramente non lo so Luca, non è che non voglio lo sapete, io rispondo a tutto, però quando non le so le cose faccio fatica.
1: No, quindi
0: devo parlare di una sensazione.
1: Ti ascolto in diretta.
0: Grazie.
1: Ciao,
0: devo parlare di una sensazione che però non è sul nulla. La sensazione è su una serie di cose che il Napoli sta mettendo in piedi, di iniziative e anche qualche dichiarazione. Tutto porta nella direzione opposta alla volontà di cedere il club. Cioè la volontà è di andare avanti. Ci sono più dichiarazioni di De Laurentiis, più iniziative di De Laurentiis che fanno pensare che la volontà sia quella di andare avanti. Poi se da un momento all'altro cambia la scena, questo non lo so, ma la scena cambia, dobbiamo porci questa domanda, la scena cambia perché arriva una proposta irrinunciabile, oppure il fattore che può far cambiare la scena è una sua volontà.

0: non una proposta irrinunciabile, perché in realtà lui può rinunciare a qualsiasi, quella irrinunciabile non so se esiste, perché insomma non è che De Laurentiis ha bisogno ora di prendere questi soldi, quindi quella irrinunciabile io non so se esiste, quella di fronte alla quale dice no vabbè adesso devo cedere. Lui è stato molto chiaro quando ha detto il Napoli ora è il mio impegno principale, non mi piace troppo fare questo, non saprei che farne senza, più o meno questo ha detto, quindi non vedo presupposti sinceramente. Ora capisco che è un momento difficile di risultati, difficile di programmazione, difficile il mercato, quindi giocatori un po' avanti con gli anni, quindi si vedono prospettive un po' cupe e quindi qualcuno avvicina le due cose, ma io credo che di fronte alla constatazione che ci sono delle difficoltà proverà a superarle, ma non penso che gli verrà in mente di cedere il club. Questo è il mio pensiero ad oggi, poi se cambiano le cose commentiamo cose diverse. Antonio.
1: Ciao Paolo, buonasera. Ciao. Ti volevo fare i complimenti però più specifici rispetto a quelli che ricevi quotidianamente per la tua competenza, per due cose. Grazie. In particolare, una per l'allarme che avevi manifestato quest'estate più e più volte sul fatto che questa rosa fosse, oltre che vecchia anagraficamente, ma logora da un punto di vista fisico per la devastante stagione dell'anno scorso dal punto di vista degli infortuni, ma anche da un punto di vista psicologico per quello che hanno dato questi giocatori.
0: Ti ringrazio e ti faccio una domanda secca: e secondo te quelle mie parole sono perché a me piace fare polemiche, sono parole dettate dall'affetto verso il Napoli?
1: No, sono parole ovviamente, questo non c'è dubbio su questo.
0: E no, lo sai perché? Perché sembra che quando uno dice una cosa diversa, dal tutto va bene madama la marchesa, sembra che uno è contro. Io contro, più tifoso del Napoli di me non esiste, però per me il tifoso, proprio perché vuole bene al Napoli, deve muovere anche qualche critica, cercando nel suo piccolissimo, non piccolo, di dire ma voi vedete che una fesseria che dico io può attirare l'attenzione di chi deve decidere e fare qualche cosa di diverso. Io per esempio colgo l'occasione per dire, se mi sentite criticare alcune cose di Allegri è perché spero che Allegri le possa cambiare, perché i fatti dicono che con certe idee non si va lontano. Allora, visto che è l'allenatore del Napoli, io spero che lui possa apporre delle modifiche a delle idee di calcio. Questo è tutto, perciò lo dico, non lo dico perché mi diverto a dirlo.
1: No, certo. Io speravo che la società magari ascoltasse questi avvertimenti, perché la rosa io forse ha dato il suo meglio, come hai detto tu più volte, no? Ha dato il suo meglio e magari aveva bisogno di essere rigenerata. Anche gli stessi giocatori forse che avevano qualche stimolo in più da
0: parte. Guardi, sulla società io non sono critico sulla società, però posso dire una cosa. Io ho la sensazione che, ma non solo il Napoli, un po' tutti quelli che occupano posizioni di potere, quindi non sto parlando manco più del Napoli, parlo in generale, quelli che occupano posizioni di potere preferiscono sentirsi dire sempre sei bravo, sei bello, non sbagli mai, sei perfetto, sei imbattibile, preferiscono dirsi questo. Quando si sentono dire ma sei sicuro che stai facendo bene stavolta, come se si irrigidissero, e quindi sì. I tipi come me che lo dicono evidentemente non sono totalmente graditi e non sono per nulla ascoltati, questo lo so perfettamente.
1: Paolo, un'ultima cosa e chiudo e mi complimento anche per il fatto che nel post partita dell'Arsenal è stato forse il solo tra i pochi, poi mano in mano si stanno cominciando ad accodare, l'unico, e in questo ho visto tanta incompetenza nella categoria giornalistica, nel fare una disamina tecnica sul fatto che della partita, perché molti hanno ricondotto tutto troppo facilmente al budget. Sì, il budget è vero, l'Arsenal è forte, ma questo dimostra anche che molti non hanno visto giocare l'Arsenal in Premier League.
0: Assolutamente.
1: L'Arsenal non è quello che abbiamo visto a Napoli, che preme tutta la partita. L'Arsenal, esatto, è una squadra che vive anche di momenti, è molto pratica, non è Guardiola, non è quella squadra lì, è una squadra
0: che controlla ma non domina, difficilmente domina.
1: Il Como ieri faceva una pressione molto più feroce rispetto all'Arsenal.
0: L'Arsenal a Napoli non ha pressato alto, quindi c'erano assolutamente i presupposti, bravissimo.
1: E io in virtù di questo dico che forse da Allegri è inutile che ci offriamo ad aspettare quello che lui non ci può offrire, è una scelta della società.
0: La domanda che mi pongo è: non lo vuole fare o non lo sa fare? Io devo per forza scegliere l'opzione A, cioè non lo vuole fare per un suo modo di vedere il calcio, però io sono convinto che lo saprebbe fare se si convincesse. Allora io spero che si convinca, che devo dire? Io spero che si convinca a prestare più alto, a costruire più organizzato, a difendere meno basso, accompagnare il movimento del pallone quando si difende. Io spero che queste cose lui le corregga, perché sicuramente è in grado di correggerle.
1: Non abbiamo mai visto.
0: Sicuramente in grado di correggere, solo che io sono convinto che lui è, chiedo scusa per la ripetizione, convinto che alla sua maniera le cose vanno meglio, e se i fatti gli stanno dicendo no da un po' di tempo, io penso che prima o poi una reazione la deve avere.
1: Speriamo che vada.
0: Che ti devo dire? Ciao, grazie. Cioè, io penso che non è, noi lo dobbiamo sperare, ma a me sembra proprio logica, non sembra nemmeno una speranza. Qualcuno dice che addirittura non dice un'utopia, quella mia. È un'utopia, non cambierà mai, è inutile che dici sta cosa, non cambierà mai, è così e sarà sempre così. Ma di fronte a delle evidenze di cose che non stanno funzionando, non si cambia secondo voi? Secondo me sì. E quindi che stiamo dicendo? Che decoccio, ma non ci permettiamo nemmeno di pensarlo questo. Quindi di fronte alle evidenze, per me, io devo continuare a pensare, considerandolo una persona intelligente e un buon allenatore, devo continuare a pensare che improvvisamente ci sorprenderà cambiando modo di leggere alcune situazioni, a partire da domenica prossima. Io per esempio ero felicissimo all'inizio del secondo tempo di Inter-Napoli, perché ho detto, vedi, ma non ho detto niente, stavo facendo la radiocronica, pensavo di poter dire a quelli lì che mi dicevano, Paolo, non sperare in un Allegri diverso che li va a prendere alti, eccetera. Invece l'ha fatto con l'Inter, e allora io ero pronto a parlare con tutte queste persone e dire, avete visto, avevo ragione io, è intervenuto su certi suoi vecchi principi, è intervenuto, ha capito che questa squadra è adatta a fare determinate cose, e infatti tutto sommato poi per tratti della gara di Milano l'ha fatto. A me quella di Milano è piaciuta. Io sono rimasto sconvolto dal commento di Napoli-Arsenal meglio di Inter-Napoli. Per me non sta né in cielo né in terra questo commento. Questo mi ha veramente proprio mandato in tilt, perché tutto dice, tutti i numeri, da tutti i punti di vista, difensivi, offensivi, tutto l'andamento della gara, le occasioni avute, l'andamento del risultato, tutto dice che è stata molto meglio con l'Inter. E invece abbiamo sentito che era meglio con l'Arsenal, e che se avessimo giocato così, ma io non faccio fatica a condividere questo commento. Manuel.
2: Mi senti?
0: Sì.
2: Allora, posso fare un attimo una premessa, però non è un obbligo, perché non posso decidere di dire nulla ai tifosi. Però mo basso questo como, cioè tenevo facile. È molto comodi qua, è comodi là, è come gioca, è come bello lo stadio, è come vengono gli attori allo stadio. E vengono
0: no, gli attori allo stadio non ce ne può fregare di meno. Come no, gioca mi piace, devo dire la verità.
2: Male. Come gioca, ma l'abbiamo fatto che ne non sa, e mai. Fatevi la testa del tifoso, del come.
0: No, non ma c'entra questo, Manu, perché no, questa non è la questione di tifosi.
2: Qua no, però sono due settimane.
0: Qua il come, i tifosi del come. Il come è un avversario nostro, quale tifoso?
2: Però
0: quando parliamo di calcio possiamo dire che vediamo una cosa che ci piace, non lo possiamo dire.
2: Ma bellissimo, è un grande allenatore, giocatori che hanno 15 anni in meno tra sé. Basta, ma non ogni giorno la Marice da te. Siamo a Napoli.
0: Ma non lo so a chi ti riferisci, mo, tu,
2: in generale a tutti i tifosi di Napoli, vai in tuo bar, wow, come, vai in tuo supermercato, wow, come.
0: Vabbè, ma sarà amico mio, no, sarà Manuel, scusami, sarà capitato oggi. Perché ieri sera, non più tardi di ieri sera, hanno fatto 4 gol in Champions. Capito, e a noi parlare di un Napoli che fa 4 gol in Champions ci sembra un miraggio lontano.
2: Perché la Napoli-Liverpool 4-1 te lo sei dimenticato?
0: No, dico attualmente, sto parlando attualmente. Sì. No, non mi sono dimenticato proprio, anzi, questo rafforza la mia malinconia verso il fatto che oggi mi sembra un miraggio, perché è stata una cosa che abbiamo fatto anche noi.
2: Ma il calcio sono cicli, Paolo, ora sta girando un po' a loro, vediamo poi dove arriva. Però vedi, abbiamo detto sempre, c'è stato il ciclo di la Juve del Milan, da quanti anni?
0: Ma questo non c'è dubbio, ma noi non possiamo però, Manuel, ogni giorno noi non possiamo, noi la maggior parte delle trasmissioni sono focus e approfondimenti sulla partita del giorno prima, no? Quindi non possiamo, se noi parliamo della storia, se noi vogliamo fare le puntate sulla storia recente del Napoli, è una cosa spettacolare la storia recente del Napoli, bravo De Laurentiis, bravi tutti gli allenatori, giocatori fantastici, momenti splendidi, spero ripetibili. Quindi noi abbiamo una storia recente eccezionale, straordinaria. Poi però tu chiaramente senti una musica un po' che non ti piace, anch'io sono costretto a cantare questa canzone perché andiamo molto sull'attualità, hai capito? Questa è la differenza.
2: Sì. Beh, volevo dire la mia sul Napoli, nel senso, volevo sapere se anche tu la vedevi così, ma penso di sì, perché lo hai detto, ecco, addizionale, ti seguiva. Io ho fatto questo esempio, non è un esempio soggettivo, ma anche in base alle squadre post-Conte, perché come abbiamo detto, quando tu prendi Conte, ti prendi i pro e i contro. Io sono arrivato alla conclusione, il Napoli è un'auto usata.
0: È una?
2: Auto usata.
0: Auto usata.
2: Così è, perché dopo Conte, tutte le squadre, vedi Inter, Juve, anche Chelsea, sono squadre usate.
0: No, vabbè, perché? Veramente, se ti devo ricordare che cosa è successo dopo Conte alla Juve, ha fatto 5 scudetti e 2 finali di Champions Allegri.
2: Sì, però vengo a questo. Io non parlo perché ho fatto una. Proprio questo ho fatto con discussione, tra virgolette, con degli amici miei sul gruppo. Io non mi riferivo a cosa hanno fatto le squadre dopo Conte, attenzione. Perché lo so benissimo che la Juve dopo Conte ha fatto 2 finali di Champions e ha vinto altri scudetti. Io parlo di giocatori post Conte, perché la Juve si è permessa di fare 2 finali di Champions e 2 e anche altre tante.
0: Quindi tu, preso atto di questo, sei d'accordo con me che a un certo punto bisognava cambiare più giocatori.
2: Perché a differenza del Napoli, ecco, la Juve e l'Inter hanno avuto la forza economica di cambiare.
0: Esatto, no, e stiamo andando allo stesso punto, stiamo arrivando. Quindi tu sei d'accordo con me quando all'inizio dell'anno mi veniva chiesta la domanda quanti giocatori cambieresti, io rispondevo 5-6, bravo.
2: Lei, perché però? Ma non perché non vogliamo bene al Napoli.
0: Ma quale? Anzi, perché vogliamo bene.
2: Che sono giocato perché, come la macchina usata, mo su un brefena, mo su una cinque distribuzione, che sono giocatori, io non sto studiando che cazzo devo mangiare.
0: No, ma non è scudo, ma è analizzare i fatti.
2: E purtroppo è così, il Napoli però non ha avuto la forza economica di cambiare dei giocatori, perché anche se la Juventus non arrivano,
0: questo è il punto. No, no, ma stai dicendo benissimo, stai dicendo bene, perché a un certo punto per cambiare tanto serviva perdere tanti soldi e quindi non era possibile fare.
2: Non abbiamo dei giocatori che hanno avuto richiesto
0: e così di Manuel, grazie assai, grazie.
2: Un'ultima cosa,
0: vai.
2: Anche quest'altra cosa non mi sta tanto piacendo, però sempre, perché io non è che voglio decidere tante cose. Questa questione che stanno ora colpevolizzando molto Luca su quell'occasione che De Bruyne gli ha passato il pallone. Mi spiego velocemente. Per me, tu puoi essere scarso, non puoi essere bravo, va benissimo. Però avere dei preconcetti a volte, a me dà fastidio, perché io sono sicuro al 100%, dammi quello che conferma, che se al posto di Luca lì, mercoledì sera, ci fosse stato Victor Osimhen, quindi non Oilund, e De Bruyne avesse fatto il passaggio e si sarebbe finita l'azione così com'è, i tifosi del Napoli oggi stavano dando colpa a De Bruyne per chi è passato. Capito cosa voglio dire?
0: Ho capito, però Manuel, ti voglio dire una cosa. No, grazie Manuel, grazie assai. Grazie, ti saluto. Allora, su quell'azione ho già detto la mia, che poi ho scoperto essere uguale a quella di Dries Mertens. E l'abitudine di De Bruyne a essere convinto e quindi allenato. Allora, quell'azione, diciamo una cosa nuova, non ripeto quella di ieri, diciamo una cosa nuova. Quell'azione, se capita molte volte al Manchester City, chissà quante volte De Bruyne ha messo quella palla e non hanno segnato. Adesso dirò una cosa nuova rispetto a quella che ho detto ieri. Io le ho viste quelle giocate di De Bruyne. Attacca la linea di fondo campo, mette il pallone in mezzo e mica hanno fatto ogni volta gol. Molte volte non hanno fatto gol. Molte volte l'hanno fatto, molte volte non hanno fatto gol. La parola chiave qual è? Che succedeva molte volte. Quella è la cosa importante. Che in una partita accadeva molte volte. A noi succede una volta sola, quindi può andare bene, ma molto più probabilmente quello è un tipo di situazione di gioco che ne so, 3 volte su 10 segni, non 9, credetemi, segni 3 volte su 10. Allora il Manchester City faceva 3 gol così, no? In 2 partite, e uno diceva ma come la fanno bene? State sicuri che 7 volte non era andata a buon fine anche al Manchester City? E invece noi la facciamo una volta e quella volta deve essere buona, perché poi quell'altra volta probabilmente ci sarà fra 2 giornate. Non so se ho reso l'idea, Pasquale.
3: Paolo, buonasera. Volevo fare giusto delle riflessioni, insomma, riguardo del fatto che dicono sempre che la rosa del Napoli è una rosa vecchia, insomma, sicuramente è una rosa che, insomma, col tempo e insomma con gli anni che sono passati, il blocco che è rimasto, gli anni suoi migliori li ha fatti. Però non mi sembra che la stessa Inter abbia una rosa molto più giovane. È una rosa che
0: però l'Inter hai ragione,
3: proprio i dati dico...
0: hai ragione, però l'Inter che ha fatto le ultime due sessioni di mercato ha preso un po' di giocatori giovani e li ha iniziati a buttare dentro. Noi abbiamo iniziato un po' anche noi, Alisson, Højlund, adesso Favasulli, Vergara, abbiamo iniziato anche noi. Io mi aspettavo un po' di più.
3: Che è un ragazzo giovane.
0: Io che è abbastanza giovane, non giovane, però quindi, io mi aspettavo un po' di più, ecco, questo solamente. Però,
3: Paolo, ma io sono d'accordo, soprattutto in mezzo al campo. Bisogna capire, Gilmour è un altro ragazzo giovane, e cosa si vuole fare, insomma, cosa bisogna...
0: Noi dobbiamo capire questo, bravo Pasquale, noi dobbiamo capire se domani mattina noi andiamo a fare una partita con Beukema, Marianucci, Favasulli, Gilmour, Alisson e Højlund e Vergara, quanti ne so, non mi ricordo, perso il conto. Stiamo parlando di 6-7 giocatori che sono non definibili giocatori anziani, no. Sono tutti giovani o abbastanza giovani. Quindi se noi faremo una partita con questi 6-7 giocatori, qual è il nostro livello? Io spero che quest'anno almeno avremo una risposta da questo punto di vista. Rafa Marin è un altro che è giovane. Allora guardate che piano piano, se sarà necessario, da un evidente calo da parte dei nostri big straordinari che ringrazieremo sempre, e noi potremmo pure presentarci con Beukema, Marianucci, Rafa Marin, Vergara, Alisson, Højlund, Favasulli, sì. Sono arrivato a 7 ragazzi.
3: Ma lo stesso a Prime, insomma, c'era lo stesso Mertens, Zola, sono stati comunque dei calciatori importanti, hanno detto che l'età, insomma, per esprimersi al meglio di un calciatore sono sui... Il calcio adesso è cambiato, insomma, le prestazioni vanno sempre più raggiungendo un'età un pochettino maggiore, quindi è vero, però si sta facendo passare questa squadra vecchia e dando delle attenzioni.
0: No, ma io sono convinto che questi ragazzi, allora noi alcuni momenti di Inter-Napoli soprattutto abbiamo visto, e mancava McTominay, abbiamo visto come è forte il Napoli, l'abbiamo visto in alcuni momenti di Inter-Napoli.
3: Che un distacco a 30 anni, ma esatto. Lo si può far passare per uno di 36.
0: No, alcuni momenti, però anche a causa della problematica fisica, io non sono convinto che possano fare stagioni di 40-50 partite, però che possano giocare la grande partita, questi giocatori qui sono sicuro, la possono fare.
3: Sì, con una gestione speriamo migliore, insomma, di quella passata. Poi volevo fare un'altra considerazione, Paola, non è per te, ma ci sono alcuni tuoi colleghi, non voglio fare nome e cognome, tanto oramai li sappiamo, sono venuto a parlare di una grande partita che è stata fatta contro l'Arsenal, una grande partita che è stata fatta contro l'Inter. Paolo, parliamoci insomma.
0: Già contro l'Inter, secondo me, qualche cosa di partita, ma qualche cosa di buono c'è stato. Con l'Arsenal, Paolo, sinceramente, c'è voluta fantasia per dire.
3: Sarà fantasia. Cioè, se dicono questo, allora significa che non hanno mai visto il Napoli, le partite del Napoli di Sarri, di Spalletti. Se adesso hanno giocato bene, allora quelle partite
0: che dobbiamo fare?
3: Cioè, come bisogna dipingerle?
0: È logico, hai ragione. Cioè, grazie Pasquale, grazie.
3: Paolo, grazie.
0: Luigi.
4: Ciao Paolo, buonasera. Luigi Maturi, da Quarto.
0: Oh, ciao Luigi.
4: Caro. Senti, no, allora io velocemente volevo fare una premessa su quello che hai detto tu prima riguardo ad Allegri, che vuole, cioè che insomma l'impostazione di Allegri è che in una partita è dovuta al fatto che lui non
0: vuole. E lui crede in quello che fa.
4: Lui crede in quello che fa. Io però ti dico che secondo me è una forma mentis, che è difficile, cioè dal punto nostro di vista sembra una cosa logica, come hai detto tu, però dal suo punto di vista, per persone che ragionano in questa maniera, che hanno creato la loro carriera su questo modus operandi.
0: Luigi, io ho fatto 150 volte questo esempio, lo faccio, tu mi senti sempre, l'avrai sentito già, chiedo scusa se l'hai sentito già, ma lo ripeto per essere chiari. Io per fortuna, quando faccio questa trasmissione, mi arriva una telefonata ogni 3 secondi, il telefono scoppia, i messaggi sono centinaia, la gente mi ferma per strada che vede tutti quanti sta trasmissione, su YouTube va benissimo, è una trasmissione molto seguita. Sì, facciamo gli scongiuri se mi volete bene. Domani mattina, dalla settimana prossima, io vengo qua, questa trasmissione, mi siedo qua, amici, buonasera, benvenuti all'appuntamento con 442. guardo Simone in regia e vedo che Simone mi fa segno, Paolo, niente telefonate. Guardo WhatsApp e vedo che non mi arriva un WhatsApp. Che faccio secondo voi?
5: Hai ragione.
0: Studio qualche cosa per modificare la trasmissione, perché vuol dire che la trasmissione non va più bene, ti pare, no?
5: Certo, è chiarissimo. Ma parlando invece di un'altra cosa, tu pensi che questo anche questo numero elevato di infortuni muscolari che stiamo avendo negli ultimi 2-3 anni sia dovuto anche a un modus, diciamo, degli allenatori che sono stati qui a Napoli, cioè Conte e Allegri, che di solito giocano con una linea molto molto bassa. Allegri è ancora più bassa di Conte, lo sappiamo, fa anche meno.
0: Questo non si può dire, Luigi, ho avuto già sta domanda, questo si può sospettare.
5: No, certo.
0: Si può sospettare, ma non si può, che gli infortuni siano legati a questi strappi di 60 metri.
5: Non si può dire.
0: Un indice di probabilità che possa, in qualche caso, non in tutti, in qualche caso, per esempio, se io devo pensare alla partita di Alisson che si fa male, alla fine si fa male Alisson, io devo pensare che se Alisson in quella partita faceva come il buon Bukayo Saka tutti scattini di 15-20 metri, probabilmente non si faceva male, come Bukayo Saka non si è fatto male. Mentre Alisson facendo 60-60-50-60 a grande velocità, alla fine è successo quello che è successo.
5: Ma io infatti ieri sera, quello che dicevo anche a Silver, se tu ti ricordi il Napoli di Sarri, per esempio, che aveva un gioco molto collaudato, no?
0: E non si faceva male nessuno.
5: Non si faceva male nessuno, ma grande la bravura di De Nicola e del suo staff, che nessuno vuole mettere in discussione, però era proprio il modus di stare
0: anche,
5: in campo.
0: Anche, questa è una cosa che noi possiamo pensare, non affermare con assoluta certezza. Grazie lui.
5: Grazie a te, ciao.
0: Pubblicità.
6: Svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito. Lasciati conquistare dal fascino di Vico Equense e dalla sua pizza. Il 15, 16 e 17 settembre non perderti Pizza a Vico, con 28 pizzerie locali nel centro cittadino. Pizza a Vico, dal 15 al 17 settembre. Info su pizzaavico.com. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
7: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
8: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
7: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
8: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
7: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
6: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
10: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Grazie, grazie all'amico Tony, chef da Lignano, Udine. Mi fa un po' di complimenti e dice: questa è l'ora proprio vera del Napoli. Grazie a te. Perché scegliere di fare il 4-3-3 se poi lo fai in forma ibrida con Politano e Scuola diventa quasi sembra un 5-3-2 Antonio da Casalnuovo? Bella domanda, che alla quale dovrà rispondere il mister, ovviamente. Io no, io lo farei convinto, non con questo lo faccio e non lo faccio, sono d'accordo con te. Paolo, però, se gli infortuni dipendessero da questo, ci sarebbe lo stesso problema anche difendendo a 60 metri quando salta una preventiva e bisogna scappare indietro. E no, vabbè, la preventiva, ho capito ragazzi, salta la preventiva e capita una volta, non deve capitare, capita una volta, due volte, il portiere accorsi si trova in modo diverso. Qui è un continuo, è una continua ricerca delle giocate sul lungo, però insomma non è che abbiamo detto che è così, Ciro da Stoccarda, è un'ipotesi che hanno fatto alcuni, la sto sentendo da un po' di persone, di amici, non sappiamo dire, io non ho mai affermato che è questo il motivo, degli infortuni, ne parliamo così. Allora, non comprendo la politica della società rinnovando il contratto di Lorenzo fino a 37 anni e adesso vuole rinnovare Anghissà. Io personalmente a 30 anni non rinnoverei nessuno, dice Salvatore. Allora, Paolo, riesci a capire? Aspettate, vediamo se riesco a capire. Che allora, riesci a capire che il tipo di calcio che auspichi necessita di calciatori che stanno bene fisicamente? Questi sono logori, non ci sono esterni che segnano. E ho capito, ragazzi. Allora, a questo punto, se tu mi fai questo tipo di non ci sono esterni che segnano, ti scambierei con le prime sette. Beh, se questo è il quadro, caro amico, che non ti sei firmato, se questo è il quadro della situazione, io devo fare un quadro della situazione partendo da quello che dice il Napoli e quello che dice Allegri. Dicono testuali parole: la rosa è molto competitiva. Se noi crediamo a questo, allora facciamo i discorsi per cercare di capire con questa rosa competitiva come si può ottenere qualche cosa. Se noi partiamo dal quadro catastrofico che fai tu, che non è detto che non sia reale, però mi auguro proprio di no, tu parti dalla realtà, Giuseppe, sì, ho capito. Se il quadro della che fai tu dovesse nelle prossime giornate, nel prossimo mese, confermarsi il quadro perfetto della situazione, non è che te ne imbottessi speranze, sinceramente. Quindi mi auguro che non sia così, ma non ne ho detto che sono sicuro che non è così, perché qualche segnale preoccupante c'è, più di uno, molti segnali preoccupanti in questa direzione, sto parlando, cioè nella direzione questi giocatori il meglio l'hanno dato ed ora sono un po' logori, qualche segnale c'è, più di uno. Enrico.
11: Ciao Paolo, buonasera. Innanzitutto ti faccio subito una domanda: secondo te, se non facciamo 4-6 punti nelle prossime due partite, se c'è una concreta possibilità che il Napoli cambi allenatore? Questa è proprio una domanda secca, poi dopo vi faccio un'altra osservazione. Secondo te, non dovessimo fare almeno 4 punti?
0: No, non credo proprio, no. Ora non voglio manco dirlo. Un bottino, non voglio manco dire un numero con un bottino più esiguo, non lo voglio manco dire, ma dico che se il bottino dovesse essere anche più esiguo di quello che hai detto tu, non credo che sinceramente ci sia questo, nei pensieri di De Laurentiis, ma proprio nemmeno lontanamente.
11: La mia riflessione sull'organico invece è la seguente: secondo me tutto sommato il Napoli ha una rosa competitiva per centrare l'obiettivo delle prime quattro. La mia unica perplessità forte, come diciamo calciatore veramente sopravvalutato in rosa, che non ci sta nella rosa del Napoli, è Lucca. Tolto il dubbio Lucca, secondo me anche Langa ha delle qualità per starci nella rosa del Napoli, però francamente trovo allucinante che due calciatori come Lucca e Langa, praticamente cacciati a gennaio anche per una gestione comportamentale oltre che tecnica, siano stati ripresi e rimessi in organico e non si sia trovata una soluzione diversa per loro.
0: Ma questo è il punto, l'abbiamo toccato molte volte. Tu credi, Enrico, che il Napoli è arrivato alla convinzione che questi giocatori non erano acquisti fatti con una valutazione eccessiva e che quest'anno avrebbero dimostrato tutte le loro qualità? Io non credo che il Napoli sia arrivato a questa conclusione, perché mi risulta un po' a tutti che fino all'ultimo giorno, se capitava l'opportunità, il Napoli era ben contento di andare oltre.
11: Dire che hanno fallito, perché siccome tutti sappiamo che questi due giocatori avrebbero dovuto fare esperienza altrove, il fatto di non esserci riusciti a piazzarli è un fallimento.
0: Ma lei è stato un tentativo di cercare un equilibrio fra il discorso economico e il discorso tecnico, capito? Questo è successo. Se il Napoli si poteva permettere il lusso di fare un discorso solo tecnico, cioè se non c'erano problematiche legate al cartellino da ammortizzare, plusvalenze e tutte queste belle cose che purtroppo sono però argomenti validi, se non c'erano questo tipo di riflessioni, da dover fare e si potevano fare quelle che adoro io, cioè riflessioni solamente tecniche. Ma col cavolo che stavano qua questi giocatori.
11: Però Paolo, scusami, con Vergara, con Allison, con Neres, voglio dire, si poteva provare a dare in prestito gratuito Lango, così come si poteva dare in prestito gratuito.
0: Questo non lo so, perché per me sì, per me sì, però evidentemente
11: nulla, voglio dire, a questa squadra.
0: Questo per me sì, per me sì, perché dovevi liberare gli slot per prendere calciatori nuovi che potevano. Io
11: secondo me
0: io la penso come te, ma ci sarà stata, ma ci sarà stata qualche, non ti rispondo veloce, ci sarà stata qualche problematica oggettiva che ha impedito questo, perché io non credo che il Napoli sia così fiducioso, come ovviamente ora deve dire, sul fatto che questi giocatori ora faranno la grande stagione.
11: No, ma sono convinto anche io, voglio solo dire che però il fatto di non essere riuscito a piazzarli è un fallimento, diciamo, della gestione di Manna, giusto per dare tra virgolette la coppa.
0: No, allora io non voglio trovare, io parlo di società, perché poi non sono in grado di dire se Manna non è riuscito a piazzarli, oppure le condizioni alle quali evidentemente poteva piazzarli Manna sono condizioni che la società, quindi De Laurentiis, Chiavelli, hanno ritenuto non buone da un punto di vista del quadro economico finanziario.
11: Chiaro, speriamo che a gennaio questa situazione si risolva. E l'ultima considerazione che ti voglio, diciamo, su cui ti voglio coinvolgere, ti voglio stimolare. Paolo, io sono avvilito da De Bruyne, sono proprio avvilito, perché al di là di quel passaggio che lui mette in mezzo, che sicuramente Lucca, diciamo, parte in ritardo, però lui era in una posizione in cui secondo me un fenomeno di quella portata.
0: Ma quale? Al 94esimo, dopo che ha corso per tutto il campo avanti e indietro, che non è il calcio suo.
11: Però,
0: ma chi l'abbiamo preso per Superman a questo? Questo è un grande giocatore, ma non è.
11: Lo so, però scusami, io volevo concludere dicendo sono avvilito non per quello che ritengo comunque un errore, perché secondo me lui avrebbe dovuto, diciamo, fermare il pallone.
0: Ma deve fare l'errore, dopo che tu gli fai giocare le partite così, correndo avanti e indietro, facendo più il difensore che sfruttando le sue qualità sulla tre quarti, lui deve sbagliare. È assurdo se non sbaglia. Se non sbaglia significa che è tornato 28enne e sta nel prime della sua carriera. Purtroppo da De Bruyne oggi ci dobbiamo pigliare il meglio, però mettendolo nelle condizioni migliori per sfruttare le sue qualità.
11: Però Paolo, nel primo tempo, quando il Napoli stava in un momento di assoluto, non voglio dire controllo, ma comunque stava facendo, diciamo, il suo, anche in quel momento in cui il Napoli non è che stava facendo se rincorsi all'indietro esagerate.
0: Quindi ho visto giocare De Bruyne 450 volte, quell'azione che ha fatto correndo 80 metri, arrivando sul pallone come una belva furiosa, ha tirato da 20 metri, l'unico tiro in porta che abbiamo fatto tutta la partita, io non gliel'ho mai visto fare. Non gliel'ho mai visto fare quel tiro, quella giocata, perché è abituato però, proprio a un altro calcio.
11: Però Paolo, io mi riferisco ai tanti passaggi sbagliati.
0: Ma è normale che li sbaglia. Lui ci sono due cose. Chiaramente perde lucidità se deve correre tanto, e seconda cosa, i passaggi sbagliati sono una caratteristica di giocatori come De Bruyne, perché non può fare il passaggio banale. Se deve fare il passaggio banale, mettiamo a uno, lui è uno che deve fare sempre il passaggio risolutore, quindi passaggio molto a rischio di errore.
11: Però ne sta sbagliando un po' troppo.
0: Ma è normale, ma guarda che probabilmente li sbagliava pure al Manchester City, solo che, come ho detto prima, giocando in quel modo, avendone 10 di opportunità, ne sbagliava 6, però 4 mandava in porta il compagno. Qui purtroppo ne ha 1-2 a partita, e quell'1-2 deve essere ottimizzato, è un po' poco.
11: Va bene, un abbraccio, buona serata.
0: Grazie.
11: Ciao Paolo.
0: Ciao Eri, grazie. Ferdinando.
12: Ciao Paolo, buonasera. Un piacere poterti sentire. Volevo fare un piccolo inciso, sono pienamente d'accordo sulla considerazione su De Bruyne, non si possono criticare campioni così, anzi dovremmo essere gelosi di avere un calciatore.
0: No, ma noi De Bruyne lo possiamo criticare, Ferdinando, attenzione, non voglio dire che De Bruyne non si può criticare. De Bruyne si può criticare, però noi dobbiamo dire che De Bruyne non è, da quando è arrivato, stato mai messo nelle condizioni nelle quali lui esprime le sue qualità. Allora, se Napoli prende De Bruyne, deve capire che servono anche allenatori che hanno un'idea di calcio, che esaltano le qualità di De Bruyne. Questo è il cortocircuito di base.
12: Allora, ti posso chiedere una considerazione relativa all'ultima partita Napoli-Arsenal. Non so se ci hai fatto caso pure tu, ma fino a qualche settimana fa si parlava di un'impostazione del Napoli con una linea di difensiva a 4 bloccata dietro. Ci hai fatto caso anche tu che invece con l'Arsenal siamo passati in impostazione a 3 i due difensori centrali alternavano con uno tra Libo e la Botte.
0: Sì, sì, ma devono venire i centrocampisti dentro, no. Devono venire i centrocampisti dentro.
12: È un primo cambio, quello voglio dire.
0: Cioè, sì, sì, sì, assolutamente devono venire, soprattutto quando poi giocano contemporaneamente. Gilmour e Lobotka, è inutile che ti aspetti che loro non sono centrocampisti di inserimento, quindi sfruttiamoli per la loro qualità principale.
12: Infatti a me questa cosa di doppio play, diciamo, mi è piaciuta molto per questo tipo di impostazione. E poi ti volevo chiedere Cavasoli, io l'ho visto benissimo e secondo te che ruoli può fare, perché secondo me ci apprezziamo anche un cambio mondo, perché il ragazzo giocherà, secondo me è più preventivo per la linea 5 a centrocampo. Che ne pensi tu?
0: Non ho capito, a Fasuli.
12: Sì, sì, ah, sì, l'ho visto benissimo, secondo me.
0: Papa Fasuli deve giocare, poi dopo dove per fortuna lui è duttile, quindi va bene dove lo mette, ma intanto porta energia e ne abbiamo bisogno.
12: A 4 a 5 lui.
0: Io a Catanzaro ha giocato in un centrocampo a 4, giocavano 3-4-2-1, okay. Faceva l'esterno tutta fascia, non giocava in una linea difensiva, diciamo, giocava da quinto, vai.
12: Ok, capito, capito. Niente, Paolo, ti ringrazio, è sempre un piacere ascoltarti.
0: Grazie.
12: Ciao,
0: allora, buona giornata. Grazie assai. Il discorso si sposta sui voti, ma non è che fosse, dice Allegri, da 1 a 10 quante possibilità di crescita abbiamo? Ma non lo so, al momento per essere realisti vado con un 6, dai, facciamo cose tranquille. Preferiresti Palladino? No, calma, per il momento non voglio parlare di allenatori, andiamo con Allegri, non voglio parlare di allenatori. Ferdinando. No, Ferdinando è caduto, Domenico, e abbiamo parlato anzi, sì, con Ferdinando. Domenico.
13: Buonasera, dottor D'Argenio.
0: Oh, buonasera.
13: Allora, niente, volevo soltanto fare una piccola osservazione. Durante il ritiro del Napoli eravamo tutti contenti che il problema del Napoli erano stati gli infortuni dell'anno scorso e quindi la rosa quest'anno ce l'avevamo tutta presente, no?
0: L'ha detto anche la società questa, l'ha detto anche De Laurenti, senza gli infortuni noi siamo in grado di vincere lo scudetto.
13: Ma anche noi tifosi eravamo convinti, eravamo tutti felici e contenti. Come al solito, noi tifosi napoletani bastano poche partite e facciamo le tragedie, e usiamo un linguaggio pesante sui social, in queste occasioni di telefonate a Radio Kiss Napoli. Però bisogna avere pazienza e equilibrio, perché se noi vogliamo esaminare sono state comunque delle sconfitte particolari, tra cui con l'Arsenal 1,5 miliardi in campo contro il Napoli. Il Napoli comunque se ne è uscito a testa alta, quindi secondo me è un discorso solo di avere pazienza, perché di cose brutte,
0: cioè, io sull'Arsenal ho detto tutto quello che dovevo dire. Per me siamo usciti a testa alta dal punto di vista dell'impegno, però dal punto di vista dell'andamento della partita, quando una squadra fa 4 e 5 di XG e una fa 0,26, non è testa alta dal punto di vista, e dal punto di vista dell'impegno sicuramente testa altissima. Esatto. Poi se noi parliamo delle tre partite di campionato, che sono una vittoria e due sconfitte, se vogliamo fare un discorso, ma lo faccio in un secondo, per l'andamento di queste tre partite, all'82esimo abbiamo fatto il gol con De Bruyne a Genova, all'ultimo minuto abbiamo preso il gol con l'Inter a Milano e lo potevamo fare noi, poi col Como all'ultimo minuto è stato annullato un nostro gol per un fuorigioco che c'era però millimetrico. Come si può dire in questi casi? Si può dire che potevano essere tre vittorie, tre sconfitte e quindi potevano essere molto probabilmente anche tre pareggi.
13: Esatto.
0: E quindi sembra a tre punti stavamo.
13: Sì, sì, sì, ho capito. Chiaramente se noi guardiamo anche quello che era stato, diciamo, gli abbinamenti che abbiamo visto nei sorteggi delle partite, tutti abbiamo detto che inizio difficile, ok? Cioè, di avere quella tranquillità di aspettare, perché secondo me un po' la sfortuna è stata dalla nostra parte.
0: Vabbè, ma certo, in qualche momento con un pizzico di...
13: E poi non toccassero tanto De Bruyne, che è un fuoriclasse, è una fortuna averlo a Napoli. E come hai detto tu, facendo dei passaggi difficili ci sta l'errore, che lui non fa passaggi facili, lui fa passaggi difficili, e quindi ci sta l'errore, come li faceva a Manchester, secondo me.
0: Ma come? Ma ragazzi, io vi ripeto, io non dico balle, posso non capire niente di calcio, però sono una persona che dice sempre la verità. Io ho visto 200 partite di De Bruyne e lui gioca così, solo che là il suo giocar così è perfetto per quel modello di gioco, per il nostro modello di gioco è poco risalta meno.
13: Certo, sicuramente.
0: È molto semplice, per me è molto semplice parlare di De Bruyne. Vedo posizioni estreme in un verso e in un altro. Per me è molto semplice. Il giocatore non si discute, ma nemmeno le sue caratteristiche, secondo me, si discutono. Sono caratteristiche che si esaltano all'interno di un certo tipo di calcio. Un amico mi ha chiesto con quale allenatore, ma insomma, Fabregas farebbe carte false per uno come De Bruyne, anche se adesso non sta messo male, c'ha Nico Paz, c'ha i giocatori straordinari, però perfetto per un giocatore, per il gioco di Fabregas, per il gioco, anche per il gioco d'italiano che gioca 4-2-3-1 sempre con uno dietro la punta. De Bruyne penso che gli sarebbe piaciuto molto.
13: Assolutamente, assolutamente. Quindi un po' di tranquillità di tifosi, perché secondo me i risultati verranno.
0: Grazie.
13: Okay, grazie, grazie.
0: Ciao Domenico. Paolo, ma non riesci a contattare Allegri per dargli consigli? Sei troppo professionale, sei tantissime cose di tattica, ti prego fai qualche cosa. Angela, grazie, però onestamente io non sono sarei proprio in grado di dare consigli ad Allegri. Io dico quello che spero che lui possa fare alla luce di quella che è la direzione che ha preso il calcio, e lui sicuramente poi, una volta che vuole fare queste cose che io auspico faccia, lui sicuramente poi le sa fare meglio, le sa preparare meglio di me, non ha certamente bisogno dei miei consigli sul come si fanno. Lui si deve convincere che si possono fare, ma che le sappia fare, io sono convinto. Lui si deve convincere che quella è la strada giusta per avere un Napoli migliore. Finora a tratti sembrava si stesse convincendo, a tratti ha visto la retromarcia. Luca.
14: Paolo, buonasera a tutti. Paolo, giusto prima una premessa, perché io ho la stessa età di De Bruyne, è bazzico tra prima, seconda e terza categoria giocando, al 94esimo, quando non ce la fai non ragioni, nemmeno un passaggio facile ti viene. Perciò chi dice queste cose è chi non ha mai toccato un pallone tra
0: esatto.
14: Perciò.
0: Bravo, allora sarei d'accordo con me pure quando ho detto, non gridate contro Anghissà per quel gol sbagliato, quei gol si sbagliano nel calcio.
14: Ma a volte meno un passaggio a un metro riesci a fare quando non ce la fai più, perché non ti funziona il cervello.
0: Assolutamente.
14: Un'altra cosa volevo capire, ma l'ingaggio degli allenatori va bene?
0: Non si sente più, Luca.
14: Mi senti, Paolo?
0: Sì, l'ingaggio dell'allenatore?
14: L'ingaggio degli allenatori va nello stesso bilancio di quelli dei calciatori?
0: Sì, assolutamente.
14: Ah,
0: sì.
14: Ok, e perché quando poi si parla di contraingaggi non viene mai messo quello dell'allenatore? Allegri
0: no. Percepisce credo 4,5, ma viene messo, okay. Perché chi è che non lo mette quello dell'allenatore?
14: No, vabbè, a volte quando fanno vedere il contraingaggi del Napoli non è...
0: Ah, no, è una grafica sbagliata, perché... si deve mettere anche quello dell'allenatore.
14: Perché ti faccio questa domanda? Allora, a volte capita che si sente spesso che De Laurentiis vuole pagare 50-60 milioni di giocatore, ma dargli tipo 1000 euro a settimana perché non vuole pagare l'ingaggio. Perché poi con gli allenatori non si fa mai questo?
0: Questa è una domanda da fare a De Laurentiis. De Laurentiis ha sempre ritenuto, evidentemente, da molta importanza all'allenatore, perché è vero quello che tu dici. Adesso siamo a 4,5, ma noi stavamo a 8 con
14: perché mi ricordo
0: con Conte.
14: Con Conte si arrivava a una certa cifra, però poi i giocatori si è sempre tenuto il fatto di pagarli poco. A volte non sono presi i giocatori svincolati, vabbè, a parte per il regalo ai procuratori, però perché poi arrivano l'ingaggio. Però poi con gli allenatori non si fa mai questo problema, non ho mai capito questa cosa.
0: No, è una scelta. Lui pensa che evidentemente nel momento in cui li sceglie li paga tanto, pensa che possano valorizzare appieno l'organico che però lui gli mette a disposizione. Questa è l'unica cosa che posso
14: lo
0: dire,
14: perché
0: penso
14: il giocatore lo puoi comunque rivendere e puoi riguadagnare.
0: No, vabbè, sono due piani diversi, però l'allenatore che fa funzionare bene una squadra diventa economicamente il colpo più importante che puoi fare, perché tu prendi i giocatori, l'allenatore li fa giocare bene, li valorizza all'interno del suo progetto di gioco e quei giocatori si esaltano e rendono al massimo e poi li puoi rivendere. Quindi
14: ti voglio fare un'altra domanda e poi stacco, però mi devi rispondere sinceramente. Ma in questo momento l'ingaggio che percepisce Allegri ne vale?
0: No, in questo momento deve fare molto di più. Per uno che percepisce quell'ingaggio deve fare molto di più.
14: Ok, mi ha risposto.
0: Che ti devo dire? Allora, ti voglio ringraziare che hai apprezzato la risposta, però devo dire la verità, la risposta è abbastanza facile. Poi, forse non tutti hanno il coraggio di darla, ma secondo me non ci vuole sto grande coraggio. bisogna dire le cose come stanno. Mi auguro che però, facciamo sta chiosa prima di andare in pubblicità, mi auguro che tu mi possa chiamare fra un mese e fare la stessa domanda: ma l'ingaggio che percepisce Allegri corrisponde, è valido per i risultati che sta facendo? Mi auguro di poter rispondere sì, anzi mi auguro di poter rispondere no, è poco, sta facendo cose strabilianti, meriterebbe il doppio, questo mi auguro io. Pubblicità.

0: Da Scaramuzza riparte la convenienza. Scaramuzza!
1: A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a €29,90.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
1: Aperti la domenica mattina.
2: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da Più Me.
4: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
5: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
6: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
5: Non puoi mancare.
7: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
8: Allora, Cristiano da Benevento mi chiede, vista l'emergenza a centrocampo, se non si potrebbe passare al 4-2-3-1. Sì, assolutamente sì, però l'emergenza un po' rientra, non del tutto, perché manca sempre McTominay, ma Anghissa ci sarà col Bologna, non so se dal primo minuto, ma è a disposizione. Pare che invece per coprire una casella nelle alternative per l'attacco sia stato scelto come convocazione per la partita di domenica Milton Pereira, che è il centravanti, è stato quindi pare scelto di convocare un'altra prima punta oltre Højlund e Lucca, e invece non convocare un giocatore che può giocare anche esterno come Baridò. Pare che sia Milton Pereira il giocatore che verrà aggregato alla prima squadra. La motivazione non la conosco, evidentemente Allegri ritiene di avere Neres e Politano da una parte, Lang e eventualmente può portare Neres dall'altra, ma c'è anche Favasuli, c'è anche Spinazzola che eventualmente possono andare in una lettura un po' particolare, però possono andare lì, e quindi ritiene di stare a posto così per il pacchetto offensivo. Centrocampo rientra, in difesa abbiamo visto che Beukema c'è, Badiashile c'è, Rafa Marin c'è, Rachmani c'è, mancano Buongiorno e Marianucci, ci vuole tempo ovviamente. Rosario.
9: Paolo, buonasera. Paolo, scusami, io chiedo a te un chiarimento che insomma sicuramente me lo puoi dare. Per quanto riguarda il fatto che Allegri si ostina ancora a dare compiti difensivi agli attaccanti di fascia. Questi giocatori, io vedo un Alisson che parte dalla bandierina, dalla nostra bandierina, fino ad arrivare a fare strappi per arrivare sotto porta.
8: Io questo non è Politano da mai da tempo fa.
9: Politano, vabbè, ma noi vedremo, già abbiamo visto Alisson che ha avuto i suoi problemi fisici, ma lo stesso succederà a Politano, vedrai. Quindi questa situazione, noi vediamo certe situazioni, ma possibile l'allenatore non le vede.
8: Ma il problema è quanto, non è tanto il problema quando li vedi, quando è, attenzione, ho detto quando li vediamo lì, che ci possono stare lì, cioè bassi qualche volta, e quanto tempo li vediamo lì, il problema, cioè troppo tempo.
9: Esatto, è questo, voglio dire, ma pure lo stesso De Bruyne, Gulam che mi dice
8: ma va tutto bene, va bene pure che per 20 minuti stai lì, però non per 70, per 70 diventa stancante poi, perché se vuoi avere poi velleità offensive, il campo da coprire è sempre di 70-80 metri.
9: E poi sotto porta sono lucidi, naturalmente,
8: è logico, sono bravissimo, sotto porta, bravissimo, bravissimo.
9: Questo è il problema. Lo stesso De Bruyne, che appunto anche per età.
8: Ma parlo di due fuori classe, per carità, sì. Due giocatori che non sono paragonabili ai nostri. però Messi e Ronaldo erano gli sono gli unici giocatori che da un po' di anni a questa parte, ma anche quando erano più giovani, non vanno oltre i 4 km a partita. Oramai mediamente un giocatore fa dagli 8, i 9, ai 12, centrocampisti fanno 11, 12 km. Messi e Ronaldo facevano 4 km a partita. Perché? Non è che ci vuole chissà che scienziato per capirlo. Perché gli allenatori sanno che questi giocatori, se li tieni lucidi negli ultimi 30 metri, ti fanno sempre gol. Questo discorso, ridotto ovviamente, vale per tutti gli attaccanti, non vale solo per Messi e Ronaldo. Vale per tutti gli attaccanti. Più corrono, più è probabile che non siano lucidi. Grazie, è finita la puntata, non mi dire niente, scusa, dobbiamo salutare, saluto Simone Zagaria e ci sentiamo lunedì con 442 e domenica in diretta dal Maradona per Napoli-Bologna. Un saluto da parte di Paolo Del Genio, buonasera a tutti.
10: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
11: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
12: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
13: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
14: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
15: Buon pomeriggio da Lucio Pengue. In apertura, il Tribunale del Riesame di Napoli deciderà il 21 settembre sul ricorso del cardiochirurgo Guido Oppido contro l'interdizione dalla professione medica per 12 mesi. Il provvedimento riguarda l'accusa di falso nell'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, sottoposto il 23 dicembre 2025 ad un trapianto di cuore con un organo trasportato da Bolzano in modo errato e quindi danneggiato. Nell'udienza di oggi i difensori di Oppido, gli avvocati Vittorio Manes e Alfredo Sorge, hanno chiesto l'acquisizione della maxi perizia di oltre 600 pagine depositata dagli esperti nominati dal GIP in vista dell'incidente probatorio fissato per il 12 e 13 novembre. Ancora cronaca, si abbassano sensibilmente le concentrazioni di anidride carbonica nelle gallerie della linea 2 dopo l'installazione delle turbine, è quanto riferito da RFI durante il tavolo tecnico riunito questa mattina in Regione Campania per valutare la possibile riapertura della tratta tra Pozzuoli e Napoli Campi Flegrei chiusa nelle scorse settimane. Si lavora anche all'ipotesi di ripristinare la circolazione su un solo binario, prima però dovranno essere completate tutte le valutazioni tecnico-scientifiche sulla sicurezza dal vertice di oggi, dunque non emerge ancora una data per la ripresa del servizio. Alla riunione hanno partecipato i tecnici RFI, sindaci di Pozzuoli e Bacoli, rappresentanti dell'INGV e dell'ASL e della Regione Campania. Ancora cronaca, un malore si è rivelato fatale per un uomo mentre percorreva l'asse mediano all'altezza dell'uscita per Sant'Antimo. L'uomo accostato è sceso dal veicolo e ha provato a chiedere aiuto, ma si è accasciato sull'asfalto. Inutili i soccorsi del 118 che hanno constatato il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Grumo Nevano, lunghe code in direzione a Cerra per consentire i rilievi dei militari e la rimozione della salma. Andiamo con lo sport, il calcio, il Napoli atteso domenica pomeriggio alle 18 al Maradona per la sfida di campionato contro il Bologna. Massimiliano Allegri recupera Anghissà ma non potrà contare su Meret e Dallison, entrambi alle prese con problemi muscolari che li terranno lontani dal campo fino a dopo la sosta. E oggi ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ha parlato in esclusiva Sam Bökema, il difensore azzurro, ha analizzato il momento del Napoli e presentato la sfida contro la sua ex squadra.
16: Sì, dobbiamo ogni volta quando ci alleniamo dobbiamo essere molto attenti con tutto quello che facciamo e dare il nostro massimo, e questo stiamo facendo. E ovviamente le ultime tre partite non siamo riusciti a vincere, e quella sarà ovviamente l'obiettivo per la prossima partita.
15: L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione.

0: Il calcio della sera per tutti quegli amici che ci guardano in TV al canale 76 del digitale terrestre, oppure anche per chi ci ascolta in radio, ci segue attraverso le nostre app. Avrà notato che non c'è Emanuele Calaiò, che oggi è fuori Napoli e quindi sarò io a sostituirlo. Lucio Pengue, benvenuto a tutti, e vi ricordo anche i numeri per poter interagire con noi: 081 546 6873 se volete chiamarci in diretta per parlare del momento del Napoli, fatelo tranquillamente, oppure potete scriverci 342 00 00 100, e se volete mandarci i vostri audio potete farlo tranquillamente. L'unico piccolo consiglio che vi do: mandateli non tanto lunghi, brevi, in modo tale che se li dobbiamo mandare in onda abbiamo la possibilità di farlo. Andiamo subito al telefono, però voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Fabio. Ciao Fabio.
1: Ciao Lucio, buonasera a tutti. Senti Lucio, volevo fare una considerazione con te, lo volevo fare pure con Paolo, ma per tempo non ci sono riuscito. Volevo chiederti se eventualmente il pensiero mio poteva essere condiviso anche da parte tua e degli ascoltatori, inerente alla, al mancato mercato che la società ha fatto, soprattutto in virtù del fatto che nella rosa attuale ci sono rimasti molti calciatori che l'anno scorso hanno sofferto di infortuni anche lunghi, no? Abbiamo Neres, Buongiorno, che attualmente sono ancora fermi, Manucci è un imprevisto che è successo, purtroppo vabbè ci sta, però la maggior parte della rosa non solo è un anno un po' più vecchia, ma c'è anche il discorso che già sono giocatori che vengono da un'annata un po' turbolenta, no? Quindi mi sono meravigliato quando effettivamente il mercato poi si è concluso con questi acquisti fatti. A questo punto la domanda che faccio: probabilmente se Marianucci probabilmente non sarebbe neanche infortunato, il Napoli forse avrebbe preso solo Favasuli, perché avendo Marianucci e Buongiorno a questo punto qui la rosa realmente, come disse il presidente alla presentazione della maglia, non avrebbe acquistato nessuno, ma avrebbe soltanto ceduto.
0: Non sono particolarmente d'accordo con te per un semplice motivo, perché quest'anno è vero che paghiamo tutto quello che è stato fatto in precedenza, però è ovvio che con la rosa che abbiamo oggi a disposizione, se non si fosse fatto male il Marianucci,
1: sì,
0: e quindi poi non si fosse fatto male neanche Buongiorno, calcoliamo anche questa cosa, il Napoli credo che avrebbe avuto la possibilità di uno slot, e quindi questo slot negli over sarebbe stato sfruttato per il mercato. Credo che, visto e considerato che da quello che ci risulta il Napoli era abbastanza avanti per Gabriel Jesus, che sarebbe venuto volentieri a Napoli, l'operazione dal punto di vista economico era fattibile per le casse del Napoli, credo che sarebbe

0: sarebbe andata così: il Napoli avrebbe preso un attaccante che occupava il posto di Badiashile, che è un over purtroppo, sì, ma va andava supportato al reparto difensivo perché non c'era, e quindi sarebbe finito con Favasulli e, diciamo, Gabriel Jesus, oppure un attaccante. Questo
1: questo sì, però diciamo
0: però nella sostanza non ci sarebbero stati altri movimenti, perché il Napoli paga innanzitutto un mercato molto dispendioso degli anni passati e soprattutto dell'anno scorso, 9 giocatori presi. Paga il fatto che era difficile piazzarli e quindi si sarebbero fatti delle plusvalenze. Poi gli ingaggi di questi giocatori che sono nella rosa del Napoli sono abbastanza alti, quindi tu non puoi girare, per dirti, un giocatore in prestito al Sassuolo, perché il Sassuolo quegli stipendi che il Napoli ha non li può sostenere, e quindi alla fine tanti giocatori, Luca e Lang, che sono la più emblematici, erano sul mercato ma non avevano mercato in effetti.
1: No, su questo sì, però diciamo, ecco, il discorso che facevo anche inerente ai precedenti infortuni che abbiamo avuto, quindi probabilmente della rosa che attualmente abbiamo in essere c'è il rischio che da qui a gennaio questi calciatori possono avere delle ricadute, come è successo l'anno scorso, tipo Neres, che addirittura si è dovuto operare, e rischiare veramente di fare peggio dell'anno scorso, non solo col cambio allenatore, che purtroppo più di questo credo che non possa fare.
0: Diciamo che da questo punto di vista, scusami Fabio se ti fermo, poi dopo lo completiamo insieme il ragionamento.
1: No, figurati.
0: Quello che tu dici è probabilmente più condivisibile se l'allenatore fosse stato Antonio Conte. Cioè, ti spiego meglio. I metodi di lavoro di Antonio Conte era portare i giocatori oltre il loro 100% durante tutte le sedute di allenamento, e quindi il rischio di infortuni era più alto. Poi nel ragionamento di Antonio Conte c'era questo tipo di disegno: io porto le macchine di tutti i giocatori oltre i loro limiti, qualcuna si rompe, ma se qualora dovesse rompersi un giocatore, quello che subentra è allenato uguale a quello che c'è, cioè, come
1: ti porta lo stesso al traguardo,
0: ti porta lo stesso al traguardo. Invece il metodo di Allegri è un po' più conservativo, nel senso che si allenano ma non vengono, come dire, usurati. In teoria, quindi, giocatori che hanno, diciamo così, qualche anno in più, che hanno infortuni muscolari nella loro storia clinica, in teoria potrebbero farsi un po' meno male. Questo è però è sempre in teoria.
1: Il concetto è questo: in teoria, diciamo, come dire, spalmandolo su una preparazione un po' più lunga, un po' più, come dire, duratura, l'infortunio dovrebbe essere ridotto, ma comunque parliamo di teorie campate tra virgolette.
0: Dei ragionamenti da tifosi, diciamo, più o meno con un po' di esperienza, nel senso che noi ci raccontano i metodi di lavoro e sappiamo quali potrebbero essere le differenze. Ma nessuno ti può, perché posso andare anche io a fare una corsetta al bosco ma faccio male, quindi, però non lo preventivo, vedi, che dico a fare una corsetta.
1: Comunque è normale che ce l'auguriamo che effettivamente questi infortuni muscolari possano essere realmente ridotti ai minimi e avere questa competitività della rosa, che negli 11 probabilmente, ecco, possiamo essere dietro all'Inter, forse all'attuale Roma, però diciamo che ce la potremmo giocare con tutte le altre, come a parte che comunque bisognerà vedere poi, ecco, il doppio impegno che ci sarà da ottobre, novembre con la Coppa Italia, bisognerà capire. Però diciamo, ecco, le due squadre che dobbiamo guardarci non sono sicuramente l'Inter e la Roma, che sono un passo avanti secondo me, però comunque vedremo col campionato, dai.
0: Grazie Fabio, grazie Fabio.
1: Grazie Lucio, ciao.
0: Poi ci scrive Patrizio da Napoli: caro Lucio, il Napoli doveva chiudere il mercato con un centrocampista e un attaccante, anche under, ma fortissimi, e su questo si può ragionare. Avrebbero potuto sicuramente investire qualcosa sugli under, però con il rischio che sono under e magari non sono, ad esempio Guiu è stato provato a prenderlo, le cifre forse erano un po' troppo alte per, tra virgolette, una scommessa, perché poi dopo se prendi Guiu o altri giocatori molto giovani rischi di fare questo tipo di ragionamento, cioè che partono indietro nelle varie gerarchie. E tu sei il Napoli, certe volte non ti puoi permettere di far crescere dei giovani, ma deve essere subito competitivo. Quindi, tra virgolette, nel tipo di scenario che si stava presentando rispetto al mercato del Napoli, io Lucio Pengue, non il Napoli, non Manna, non De Laurentiis, però io avrei fatto così: avrei provato a vendere una over e prendere Juan Jesus. La situazione purtroppo si è messa male, alla fine l'abbiamo visto, Juan Jesus al termine del, ho detto Juan Jesus, Gabriel Jesus alla fine del mercato poteva mai rimanere fuori rosa con l'Arsenal, è andato al Barcellona, per farvi capire il livello anche del giocatore. Andiamo da Fiorenzo al telefono. Ciao Fiorenzo.
2: Ciao Lucio, tanto una battuta con te prima della considerazione, per un Napoli che non fa mercato, un Napoli basket che sta a sognare col mercato.
0: Bravo, sono d'accordo, io un po' ci sogno col Napoli basketball.
2: Pure io. Lucio, allora, peccato non mi sente Paolo, anzi meno male non mi sente Paolo.
0: Non è detto, perché Paolo è in macchina, sta tornando a casa e ha la radio accesa.
2: Io il dialogo con lui, a me il Napoli con l'Arsenal è piaciuto a livello di cuore e a livello di attenzione. Secondo me non l'abbiamo fatta male la partita, ma anche a Milano, proprio col cuore e come squadra, il Napoli c'è. Purtroppo lascia stare la mentalità, lascia stare l'impostazione tattica, però la partita di cuore almeno noi l'abbiamo fatta. In entrambi i due casi non è bastato.
0: Ora io dico anche una partita di grandissima attenzione, perché poi su internet girano le hit map, girano anche quei non so se avete visto di come la superiorità nella metà campo del Napoli, dell'Arsenal, sia stata schiacciante, però credo anche che sia una teoria conservativa e una tattica di Allegri rispetto anche ad alcune caratteristiche, perché tu hai De Bruyne che te la può dare lunga, hai Alisson e Højlund che vanno di binario, vanno fortissimi, e quindi in profondità la potrebbero sfruttare questa situazione, quindi è anche una strategia, non è solo, hai capito, che l'Arsenal è molto più forte di noi.
2: Allora io penso che anche Allegri, da allenatore molto furbo, lui è un furbo per natura come persona, è esperto anche, sappia che i limiti di questa squadra ce l'abbiamo dalla tre quarti in su. Noi non abbiamo la gamba, un po' non abbiamo la tecnica di qualche giocatore, e non diciamo i soliti nomi, un po' oggi non abbiamo la gamba per ripartire e farli male i nostri avversari. C'è tolto dopo Alisson Santos, ma chi è che dà quello strappo? Chi è che può essere pericoloso e ti può far male? Allora lui un po' lo sa. Secondo me ha pensato a non prendere l'imbarcata, perché immagina se finiva 4-0 per l'Arsenal. Sui giornali cosa succedeva? Allora io non pensi che basta magari una vittoria, ce l'auguriamo tutti, perché il Napoli quest'anno deve, se arriva nei primi quattro, ha fatto un grande risultato. Secondo me lo scudetto di 2 anni fa, venuto anche un po'...
0: Ma guarda, questo che tu dici, Fiorenzo, scusami...
2: Però non era programmato.
0: No, però sai che cosa, Fiorenzo? Io credo che il Napoli quest'anno, se dovesse arrivare nelle prime quattro, può essere anche un miracolo, come dici tu. Ma non per demeriti del Napoli, ma perché la concorrenza delle altre è diventata importante, perché il Milan secondo me ha migliorato molto, una squadra che l'anno scorso era disastrosa e che Allegri comunque aveva portato a livelli di eccellenza nonostante avesse dei limiti clamorosi. Poi è cresciuta la Roma, è cresciuto l'Inter, è cresciuto la Juventus, è cresciuta anche la Fiorentina, che ora sta facendo malissimo. Allora il livello medio si è alzato talmente tanto che si rischia, l'Atalanta l'Atalanta è migliorata.
2: Allora, se tu prendi il parco giocatori di Inter, Roma, Como, Juventus, non dico il Milan, e forse anche l'Atalanta, per me è più forte del Napoli, come globalità di giocatori.
0: E solo per questo è più difficile entrare nelle prime quattro, ma non perché il Napoli sia scarso, anzi, assolutamente, l'anno scorso è arrivato secondo.
2: Non è che col cuore noi pretendiamo troppo, cioè quello che... Se la analizzi un po' più
0: antica. No, vabbè, però c'è anche da dire, Fiorenzo, che il Napoli è vero che non si è rinforzato, oppure non è intervenuto in alcune zone dove secondo me bisognava intervenire. Però partiamo da uno scudetto, un secondo posto, una supercoppa. Quindi, se il tifoso giustamente pretende che si rimanga a questi livelli, più o meno con la stessa squadra, è giusto. Poi ti dico anche di più, che il Napoli per me è stato sfortunato perché ha raccolto poco rispetto a quello che ha fatto, ma raccolto poco non era fare 9 punti in campionato e vincere con l'Arsenal, vero, potevano essere pure 5 punti, pareggio col Como e pareggio con l'Inter, e poi potevano essere anche magari pareggiare pure con l'Arsenal, perché era nelle corde di come sono andate le cose.
2: Lucio, però lo scudetto è stato vinto quando noi non avevamo coppe. È anche un po', io non dico fortuito, però l'hanno un po' buttato pure gli altri, diciamo così, ce lo siamo meritati, però non era programmato, diciamo così, non l'abbiamo. Il secondo posto l'abbiamo fatto a 4-5 punti da 4 squadre. Cioè non è che, secondo me inganna un po' tutto quello. Siamo andati oltre i limiti, questa è una mia personale.
0: Sì, però se il tifoso spera di rimanere in a quei livelli fa benissimo, secondo me, per me. Poi figurati, sì, poi c'è il campo e c'è la concorrenza, sono anche le altre. Tutte le altre vogliono arrivare a vincere lo scudetto, arrivare nelle prime quattro. Non è che sei da solo. Un abbraccio, Fiorenzo, grazie.
2: Ciao Lucio, ciao.
0: Grazie a Fiorenzo. Andiamo da Pasquale. Ciao Pasquale.
3: Ciao Lucio, da Pasquale da Modena.
0: Grande Pasquale. Guarda, a Modena c'è il nostro Calaiò, non so se lo...
3: C'è la cena con noi, stati del club Napoli-Partenope, qua a Modena.
0: Allora vedi, avrai tu
3: te lo saluto io.
0: Tu avrai l'opportunità di goderti il calcio della sera versione live lì a Modena, e oggi ci sono io qui.
3: Sì, io ho chiamato per fare gli auguri al nostro club e per... pure per dire un'altra cosa, gli altri squadre si sono rafforzati perché Napoli già era forte, per me, perché se l'anno scorso dovevamo, diciamo, combattere per la vittoria, i giocatori sono quelli, o sbaglio?
0: Sì.
3: E allora, se i giocatori sono quelli dell'anno scorso, perché quest'anno non possiamo combattere per la vittoria? Poi siamo tifosi, non è che ci porta la vittoria. Però il tifoso vuole vincere, no?
0: Allora, il tifoso vuole vincere, la squadra è forte, però abbiamo detto anche prima che le altre si sono rinforzate e sarà un po' più difficile. È cambiato l'allenatore, sì, però secondo me è un'ottima cosa questo cambio di panchina, perché credo che un altro anno di Conte il Napoli sarebbe scoppiato. Invece ora con Allegri si prova, come dire, a rallentare un attimo rispetto a una tensione che era palpabile. Antonio Conte, sappiamo come spingeva la macchina al massimo, come pretendeva tutto da...
3: io e i giocatori. Un'altra cosa, poi anche per le altre squadre che si sono rafforzate, vedendo le varie, diciamo, quanto costa ogni squadra, il Napoli adesso è il sesto, cioè il Como costa più del Napoli oggi, ciò vuol dire che loro hanno dovuto fare uno sforzo per arrivare ai nostri livelli, no?
0: No, è certo, no? Non so se...
3: Come valore di squadra, perlomeno quello che sta scritto sui giornali, io vado su quello che ho letto, non mi invento cosa. E Napoli era sesto in confronto in Italia, la Roma prima,
0: forse come investimenti fatti, non come monte ingaggi, perché il Napoli comunque
3: no parliamo di monte ingaggi, parliamo di valore della squadra.
0: Valore.
3: E cioè, di come ci ha superato come valore della squadra, perché poi ha tutti i giovani che l'ha pagati o che valgono tanto, però io sono felice.
0: No, secondo me la forza del Como, che tutti quanti stanno lodando ovviamente per i risultati che sta facendo, è perché è un progetto talmente solido che può permettersi il lusso di non vendere quei giocatori che sono in rampa di lancio, cosa che però, non farebbe nessun club.
3: Non ci scordiamo che poi gli ultimi 20 minuti con noi si sono messi in 10 dietro alla palla. Quello non è che si dice, poi lo facciamo noi e no, noi siamo difensivisti, però è così. E allora ti lascio.
0: Grazie Pasquale, salutami Emanuele, mi raccomando, sì, il vostro Napoli Club, che bellissimo.
3: E tutti quelli là che stanno nella macchina con me, cioè mio figlio, mia moglie e l'amico dietro Fortunato.
0: Grazie, un abbraccio Pasquale, un abbraccio forte.
3: Un abbraccio, grazie.
0: Il Napoli è finito un ciclo per 7-8 giocatori titolari, compreso Allegri, che è cotto. Ragazzi, non sono d'accordo con questa tua considerazione, caro Luigi, perché per me non è cotto. Ovviamente ci sono giocatori che hanno più di 30 anni, che vanno un attimo dosati. Allora che cosa deve fare Max Allegri? Deve fare come ha fatto per dirti Scaloni, per dirti l'allenatore del Portogallo, lo diceva Paolo prima nella sua diretta. Se tu hai giocatori che magari sono un po' più in là degli anni, ma sanno che possono darti un grande contributo, studi un tipo di tecnica, un tipo di approccio alla gara che non vada a, come dire, evidenziare alcune caratteristiche che possono essere la corsa, visto e considerato che magari sono un po' più grandi e non hanno la freschezza del ventenne, e andranno a, come dire, evidenziare e valorizzare altri aspetti come la tecnica, oppure se sei un po' più basso perché magari anch'essa non corre più come 5 anni fa, io non lo vedo un dramma. Però poi dopo il Napoli deve essere bravo nelle ripartenze e poi magari innescare giocatori come Vergara, Højlund, Neres, che sono, che hanno nelle loro corde l'attacco alla profondità. Io così la vedo. Quindi il baricentro basso per me non è un dramma se si vogliono preservare giocatori come Anguissa, Kevin De Bruyne, Lobotka, che sono un po' più avanti con l'età. Detto questo, andiamo da Sergio. Ciao Sergio.
4: Buonasera.
0: Dici tutto, Sergio.
4: Allora, buonasera, complimenti per la trasmissione.
0: Grazie, no, grazie.
4: E quest'anno era chiaro un po' a tutti che dovevamo, cioè che praticamente la formazione c'era fatta, era quella dell'anno scorso, solo che gli infortuni rientravano e quindi praticamente avevamo quella possibilità che l'anno scorso non avevamo avuto, ok? Poi degli errori sono stati fatti, tipo come Lucca e Lang, che sono ancora presenti in questa squadra, che comunque alla fine, anche come comportamento, non sono proprio persone per bene nello spogliatoio, secondo me. Io questo penso.
0: No, è un pensiero legittimo. Grazie Sergio, un abbraccio.
4: Ciao.
0: Grazie a Sergio, andiamo da Alessandro. Ciao Alessandro.
5: Ciao Lucio, buonasera.
0: Dimmi tutto.
5: Allora, diciamo, non potrei sembrare troppo pessimista, però io ho avuto l'impressione che in realtà è un po' anche una critica verso De Laurentiis. Io stimo, rispetto e ringrazio per tutto quello che ha dato a Napoli, però io ho l'impressione che Conte sia stato un po' il suo ultimo colpo di coda, nel senso che dopo Spalletti, la crisi che c'è stata, diciamo che ha tirato fuori dal cilindro Conte, che ci ha dato la possibilità di fare altri 2 anni straordinari con, diciamo, i calciatori che avevamo vinto, parte dei calciatori che avevamo vinto lo scudetto con Spalletti, e poi insomma arrivare alla fine del ciclo di Conte, che sostanzialmente non ne hanno più, cioè sono un po' tutti spompati, e secondo me anche a livello proprio societario non ne ha più neanche De Laurentiis, cioè adesso ha provato la carta di Allegri, ma non lo so, a me mi dà la sensazione come se un po' tutto questo sia andando verso una strada non proprio piacevolissima. Non so tu cosa ne pensi.
0: No, non sono così, come dire, mi verrebbe da dire pessimista, però a te è un realismo, diciamo così, votato verso, diciamo così, il peggio. Io credo che sia questo è un Napoli che è stato, come dire, un po' sfortunato nei risultati, solo questo. Ovviamente se giochi col Como, con l'Arsenal e con l'Inter è più probabile che non fai risultato, anche in sede di calendario. Io l'ho detto, anche se fosse stato il Napoli di Conte, voglio dire, anche se fosse stato il primo Napoli di Spalletti, cioè la squadra che arriva seconda vince la Supercoppa, che l'anno prima aveva vinto lo scudetto, un sorteggio che ti mette nelle prime tre, due squadre che fanno la Champions più i campioni d'Italia in carica, e poi in più in Champions, vabbè, l'anno scorso il Napoli è arrivato 30esimo, quindi se giochi con l'Arsenal, che l'anno scorso non ha perso neanche una partita, è arrivato in finale ed ha vinto la Premier, lì ci può più stare come ragionamento. Però il calendario italiano, cioè, mi sembra davvero incredibile che poi queste partite, che in teoria dovrebbero essere le più belle, no? Che si affrontano le squadre che fanno la Champions, se le metti all'inizio con 40 gradi, cioè al Maradona contro il Como non si respirava, contro l'Arsenal pure lì ho visto giocatori che boccheggiavano, ma chi era a Napoli sa il caldo e l'umidità che c'erano, alla fine, cioè, poi noi siamo pure, dico noi, magari tenessi 30 anni, siamo pure pluritrentenni, e quindi, cioè, si mettono pure vari fattori, tra virgolette, di sfiga che ti fanno fare questi risultati. Secondo me il Napoli avrebbe potuto tranquillamente fare qualche punticino in più in campionato, con un po' più di fortuna, ma oggi dobbiamo guardare la classifica: 3 punti, 2 sconfitte consecutive in campionato, 3 totali. E ovviamente contro il Bologna mi aspetto un grande Napoli che mi faccia un po' confermare quello che io penso, perché altrimenti poi quello che tu mi racconti in onda, ti devo dare per forza ragione.
5: Ma speriamo, io spero con tutto il cuore di sbagliarmi in quanto tifosissimo, quindi
0: ci credo, no, certo.
5: Effettivamente tutte le ragioni che dici tu sono più che valide. Ecco, spero appunto che la mia è soltanto, sicuramente sarà così, che è una visione troppo pessimistica.
0: Realismo, diciamo così, voltato a non dico pessimissimo, no, perché non è ancora pessimismo. Un abbraccio, grazie Alessandro.
5: Abbraccio a te, ciao.
0: Grazie ad Alessandro. Dobbiamo fermarci, c'è la pubblicità e poi torniamo.
6: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
8: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
9: Sì, lo voglio!
8: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
1: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
4: Eccoci qua, ben ritrovati, il calcio della sera, Lucio Pengue al posto di Emanuele Calaiò, che oggi non ci sarà, ma naturalmente tornerà qui già a partire da domenica, diretta azzurra, Carlo Albino, Emanuele Calaiò, Nicola Mora a raccontarvi tutto il prepartita della sfida contro il Bologna. Ci saranno poi i collegamenti dallo stadio con il nostro Riccardo Catapano e poi ci sarà il post partita, ovviamente curato da Gianluca Vigliotti e Susi Fiorillo. Andiamo subito al telefono da Pippo. Ciao Pippo.
5: Buonasera, ciao Lucio.
4: Ciao Pippo.
5: Complimenti alla canzone e un saluto ad Emanuele.
4: Grande.
5: Ho sentito un po' il parere del tifoso prima, no? Cioè, certo punto si è fatto vincere tutto con la squadra a metà. Io voglio dire una cosa. La partita con l'Arsenal, no? A parte che comunque, diciamo, sono le prime partite, non possiamo avere un giudizio e già condannare una squadra che ha fatto il secondo posto con tanti infortuni l'anno scorso, ma le Conte, allega lì che è un grande allenatore come Conte, e automaticamente subito lanciare le frecce. Io posso dire la mia, col tuo permesso.
4: Vai.
5: Allora, io per me, allora, la partita con Como sono state comunque errori individuali, altrimenti la portavamo a casa. Poi la partita con l'Inter, non so, l'allenatore, no? Comunque un pareggio al minimo l'abbiamo portato a casa, se non altro. Ma ho visto con l'Arsenal il tifoso amico nostro sa che l'Arsenal ha vinto comunque, diciamo, la Premier League, ha fatto una finale a pressa rigori e il Napoli ha fatto una grandissima partita e non si meritava di perdere 1-0. Ti posso dire la mia, Lucio, se posso?
4: Vai.
5: Allora, io quando ho visto mi ha riuscito, ho detto abbiamo pigliato culo. Perché un bottiglio che segue l'azione e non si mette, sta sottile sul primo palo e ti vede da quando inizia diciamo, l'azione da 20 persone che stava 50 cm più avanti del piede, diciamo, camminando, l'avrebbe visto. Poi i casi della vita, le sfortune, comunque, se queste sfortune, faremo un pilotto bello, pieno, però il Napoli con l'Arsenal e con l'Inter, ma con l'Inter, con l'Arsenal, io sono veramente degno e sono veramente
4: orgoglioso del Napoli, hai fatto benissimo, anche io. Ciao Pippo, ti ringrazio e un abbraccio forte.
5: Ciao, un abbraccio forte.
4: Grazie a Pippo. Ci scrive Alessandra, noi 7 infortuni alla Juventus sono 9, eppure c'è Spalletti e il J Medical, come te lo spieghi? Oddio, i 7 infortuni del Napoli vanno anche un po', come dire, pesati, nel senso che buongiorno, McTominay, Giovane, sono infortuni, li contiamo, però voglio dire, hanno poco a che fare con gli allenamenti e il metodo di Max Allegri, sono situazioni che credo si portassero dietro da un po' di tempo e che ora hanno risolto e che prestissimo rivedremo in campo. Detto questo, andiamo da Antonio. Ciao Antonio.
6: Ciao, buonasera. Io anche io vedo molto pessimista intorno a questa squadra, scusami. Però anche non tu, ma tu, molti dei tuoi colleghi magari ci sguazzano su questa situazione. Io voglio fare un esempio, se me lo permetti. Allora, voi fate i radio, cioè conducete dei programmi, no? Se io vado tutti quelli che ascoltano la radio, siamo il direttore, no, questa questa, magari questo non mi piace, non mi piace quello. Tu come lo fai il programma dopo, cioè se ti fanno il tuo nome e ti criticano e ti vogliono sostituire? E mi riferisco alla partita con l'Arsenal, cioè, ma è possibile che i tifosi magari prima che si inizia, dopo, durante e alla fine si criticano questi giocatori? Cioè, stiamo giocando con l'Arsenal, è una squadra che lo sappiamo tutto, la più forte, una delle più forti del mondo, si può dire. Ma che c'è, almeno un po' di supporto, se poi vogliate criticare dopo la partita, ben venga. Ma prima della partita, per me questi qua non sono tifosi. Io secondo me sono abituato a altre partite, magari altri risultati, non lo so. Ma perché si criticano? E poi anche Paolo, che è d'accordo sempre ai tifosi che scrivono, cioè, questi sono proprio, cioè, quelli là che aspettano proprio quando il Napoli va male, secondo me. Io la penso così.
4: No, ci sta chi è un po' più pessimista, caro Antonio. Purtroppo è così. Io credo che basterà, e me l'ho detto anche Allegri al termine della partita contro l'Arsenal. Basterà una vittoria, bisogna vincere per forza, così ha detto Max Allegri, contro il Bologna. E scambierà anche un po' il vento, come dire.
6: Devi aiutare in quel momento la squadra, non dovevi criticare. Se io mi sento dire che critica la società perché sto io giocando e non è venuto un altro giocatore, ma è normale che io non. E poi non ci dimentichiamo, il miglior centrocampo che era il Napoli, Antistà e McDonald, non c'erano. Cioè, con tutto il rispetto di Gimul e tutte le teste che ha sostituito questi due giocatori, penso che un po' di differenza c'è, non lo so come la pensi tu.
4: No, sono d'accordo con te, Anghissà e McTominay li conosciamo tutti, contro l'Arsenal, la migliore squadra al mondo, comunque il Napoli, che è piccolina così in Europa, ha giocato senza due giocatori per me fortissimi.
6: Meretto in quel momento
4: stava facendo benissimo ed è uscito per l'infortunio. Alisson poteva scardinare in velocità, diciamo così, questo baricentro altissimo dell'Ars.
6: Voglio dire, poi il presidente ha fatto il suo tempo, ma ragazzi, mi sembra una mannaggia, ma siamo vinto noi in questa storia del Napoli, presidente, quando ancora.
4: Antonio, quanti anni hai?
6: Io ho 62, caro.
4: Ecco perché lo diceva Carlo Alvino prima, perché purtroppo, per fortuna, io direi anche per fortuna, i ragazzi di oggi, 25-30 anni, ovviamente hanno visto gli ultimi 20 anni, primo, secondo, e quindi giustamente sono abituati a livelli molto alti, ma chi come noi ha un qualche anno in più ha visto delle cose che i giovani non hanno visto. E sappiamo, come dire, essere più equilibrati.
6: L'anno scorso, 2 anni fa abbiamo vinto lo scudetto, l'anno scorso abbiamo fatto di tutto. Non è che siamo in Serie B, voglio dire, siamo all'ultimo posto. Siamo all'inizio di campionato, ma questa è la squadra, magari a gennaio ci sarà qualche cambiamento, ma aiutiamo gli stessi ragazzi in questo momento che ne hanno bisogno. Ma anche voi, cioè, non te, mi riferisco in generale, è dato troppo corda a sti ragazzi. Uno deve capire magari dove sta, c'è l'ideale. Non è che uno perde una partita a macchina, vincono la partita tutto quanto a saltare, più stato, ma non si fa così, secondo me, il tifo.
4: Un abbraccio, Antonio, grazie.
6: Ciao, grazie a te.
4: Grazie ad Antonio. Ci scrive Sergio Cante: comunque sono pessimista sul Napoli, troppa sfiga, questa è un'annata. No, però spero di sbagliarmi e spero anch'io, caro Sergio, che ti sia sbagliato. Poi ci scrive anche Pierangelo, che voglio salutare, anzi mando proprio un abbraccio a Pierangelo che ci segue da Udine. Andiamo però al telefono da Salvatore. Ciao Salvatore.
7: Anzi, ne approfitto di Pierangelo, caro amico. Pierangelo, in bocca al lupo e buona salute.
4: Grande Pierangelo.
7: Nella trasmissione di casa. Ha detto questo, Lucio, io sono solo 75 anni, l'ho visto. E se Napoli ho 5 addotti mai. Ho giocato in Serie D con una squadra campana. Dicevi Borgia da Ramboni, il calcio non è uscito. Però l'hai detto tu, che se un ragazzo è equilibrato può essere il mio figlio, perché c'è detto ragazzo, mi permetto di dire. Perché per me viene prima l'uomo e poi il professionista, che è una bravissima persona. E che prima del professionista deve parlare il cuore, e tu fai parlare il cuore, io ho capito, sei tifoso del Napoli e tifoso pure, che da buon napoletano, l'identità, come diceva, però caro Lucio, c'è troppo catastrofismo. Troppo. Questi giovanotti vanno allo stadio col telefono, noi andavamo con le sciarpe e le bandiere. Cioè, se non ti fanno le tue curve, che sono anni che non vado a stare, lo stadio mi sembra il San Carlo. E per applaudire aspettano una cosa buona del
8: pezzo. Ora, io ricordo, no? Quando andavo allo stadio, ero molto, molto giovane, erano gli anni 80, io si arrivava un'ora e mezza, due ore prima della partita, ma per carità, stava anche Maradona. E io dicevo, ma qua si tifa talmente tanto prima, speriamo che durante la partita ci rimane la voce per sostenere la squadra. Perché si tifava talmente prima rispetto a quando iniziava la partita, che io avevo la paura che arrivava la partita senza voce.
7: Bravo figlio bello, bravo. Adesso c'è troppo, come l'ha detto il buon Carlo, che è un buon maestro, lo sai, giornalisticamente. Non è il caso tuo, perché tu sei bravo, prima come persona e poi come persona. Se sono pochi a chi si chiede come te e qualche altro bravo amico. Adesso tutti bravi amici, ma tu lo dici con il cuore. Persone che sono un po' genite e distaccate. Tu fai il professionismo è umano. Comunque ci sono parecchie persone. Non c'è unanimità tra i tifosi e tra la stampa cittadina. Lucio, mi devi dire, a buon professionista questo mondo. Perché la stampa del nord è unita? Anche se, perché l'Inter non è che sta andando. Sì, a chi hai incontrato fino adesso a Roma, l'Inter. Vedi a Roma, in Turchia. Io ti chiamo attraverso, se ne pensa a Roma io. Allora c'è una buona dose di fortuna del calcio.
8: Questo è poco, ma è sicuro. Caro Salvatore, io devo salutarti perché sono tanti ciao, amici ciao, che sono
7: presenti. È in bocca allo salutami l'arciere. Ciao.
8: Grande, ciao, l'arciere lo ricordiamo, tornerà domenica con Diretta Azzurra e poi ovviamente settimana prossima con il calcio della sera. Andiamo al telefono da Antonio. Ciao Antonio.
9: Ciao, buonasera Lucio.
8: Grande Antonio, allora, dimmi tutto.
9: Qui il discorso non è essere pessimisti, perché voglio dire, qui è... il discorso è vedere quello che quest'anno, che poi sarebbe l'anno,
8: no, però attenzione, io anche quando hanno chiamato tanti tifosi non ho mai detto pessimismo, ho detto realismo, no. Che diciamo così guarda con un po' di
9: ma
8: verso il peggio.
9: Io ce l'avevo con gli altri tifosi che dicono che magari uno se critica è perché facciamo il pessimismo, però allora io quando vedo che un direttore tecnico al Gran Galà del Calcio mi viene a dire McDominay questo problema l'ha avuto già ai mondiali, ci siamo messi d'accordo con il calciatore, l'intervento, allora tu mi devi dire, noi già siamo senza il vice Anguissa, McDominay doveva essere operato, mi viene a dire che a centrocampo si doveva comprare, non dico due, ma almeno un centrocampista, uno. Secondo, a me dispiace che Giuffrida, il procuratore di Politano, ogni tanto vuole difendere i suoi calciatori, anche che premettendo che...
8: Vabbè, però è un po' il suo lavoro difendere i suoi giocatori.
9: Sì, però premettendo che fino adesso tutti i rinnovi dei calciatori nel Napoli sono tutti calciatori sua. Di Lorenzo, Vergara, Politano, Antonio, Pascal, Salvatore... Poi il rinnovo di Rachmani non si vede, il rinnovo di Anguissa non si vede, il rinnovo di Lobock non si vede. Ma come? Non ho capito. Rinnovano solo i calciatori di questa gente, non lo so, solo di questo procuratore. Due. Terza cosa, McDominay ha chiesto, come dicono, io non lo so, McDominay ha chiesto 10 milioni di euro. Ma allora McDominay significa che vuole andare via, perché se un McDominay è un giocatore del Napoli, sa la base massima di uno stipendio che la sua società può cacciare. Se tu vai oltre, significa che vuoi andare via.
8: Vabbè, sul rinnovo di McDominay diciamo che c'è un attimo di situazione ferma, ma perché c'è la situazione del suo problemino che penso che verrà risolta in tempi brevi, però quindi giustamente ora siamo fermi, però su alcuni rinnovi il Napoli ci sta lavorando, Lobotka, Rachmani, quindi non è che poi se vogliamo fare filosoficamente dire ma vale la pena rinnovare a tutti questi trentenni, là possiamo aprire una discussione, però non la aprirei su chi sia, a chi no, perché non è così, perché io so per certo che il Napoli sta lavorando su tantissimi rinnovi.
9: Tu rinnovi uno Spinazzola a 34 anni.
8: Esatto, Spinazzola ad esempio non è di Giuffredi, quindi per dirti, il Napoli lo sta facendo questo ragionamento, però certe volte bisogna capire se andare totalmente in una direzione opposta, fare una rivoluzione con i giovani, oppure dare peso ai giocatori che ti hanno fatto vincere lo scudetto, ti hanno fatto vincere la Supercoppa l'anno scorso.
9: Vorrei dire l'ultima cosa al presidente, al presidente che io amo il presidente Aurelio De Laurentiis, però vorrei sapere la seconda pietra dopo un anno, questa seconda pietra del centro sportivo quando sarà messa, perché se passa un anno e siamo ancora alla prima pietra figurativa, e quando facciamo questo centro sportivo? Questo è, almeno non hai speso per la squadra, spendi almeno per il centro sportivo, cioè io non capisco, quest'anno io non lo so, ma il Napoli è andato in deficit, io non lo so, ma mi sembra che il Napoli è la squadra più debitata della Serie A, calciatori non comprati, il centro sportivo che non arriva mai, cioè non lo so, poi gli altri tifosi dicono il pessimismo, ma uno vede e sente.
8: Però guarda, posso dirti una cosa, secondo me sono due binari diversi, la squadra e il centro sportivo. Bisogna farle entrambe, per carità, non sono quello che dice che non ci vorrebbe il centro sportivo, però ad oggi credo che iniziare a fare, a mettere la seconda, la terza, la quarta pietra, mentre si costruisce, mentre strutturi il nuovo progetto con i nuovi campi nel nuovo posto dove andrai, da qui passeranno 10 anni, ma è giusto che sia così, perché la programmazione si fa 5 anni a 10 anni. Io mi preoccuperei più per la scuola, perché se io Napoli oggi decido di fare 20 milioni investire sul centro sportivo, quindi non faccio mercato, per dire. Io credo che la maggior parte dei tifosi dice vabbè, il centro sportivo facciamolo un altro anno, facciamo i giocatori oggi, perché è più sull'immediatezza. Noi qua un allenatore non gli diamo 3 partite, figurati se mo io dico distogliamo tutti i fondi dalla squadra e facciamo il centro sportivo. Penso che i tifosi vorrebbero insomma più sull'oggi che sul domani, credo, proprio per carità. Se tutti quanti chiamano e mi dicono guarda Lucio, ma quando mai il Napoli può pure scendere in Serie B, ma basta che tra 10 anni abbiamo il centro sportivo, abbiamo la scugnizzeria, allora io alzo le mani. Però credo che da tanti anni che faccio le trasmissioni qua a Kiss Napoli, penso che la gente vuole più vincere, no? dobbiamo vincere, e per vincere sì, è vero, si può fare il progetto alla Barcellona, alla Real Madrid, però oggi credo che non sia così.
9: Sì, sì, ma il mio discorso non era basato sulla squadra, il mio discorso era comprare una squadra come il Bari, dove se ti incontrano per strada secondo me li picchiano pure, perché non li possono proprio vedere. Allora buttare i soldi lì a Bari che non ti possono vedere.
8: Ma guarda, ma invece no, lo sai che penso, guarda, rispetto all'investimento del Bari, a parte il fatto non sono soldi buttati, anzi è un investimento, e per chi è imprenditore è giusto anche fare impresa. Poi il Bari è stato dato gratis al presidente De Laurentiis. Spesso molti giocatori della Napoli sono andati in prestito al Bari e si sono valorizzati, e quindi hanno fatto anche, come dire, hanno permesso al Napoli di poter fare mercato. Ma ti dico che Dira, per dire che Dira, Folorusciu, gente che è andata a giocare al Bari, Rao, che hanno giocato al Bari, hanno avuto una sorta di, perché noi diciamo sì, si deve fare la squadra A e l'Under 23, e l'Under 23 del Napoli più o meno era il Bari, ora non si chiamava Napoli, per carità, però la sinergia tra i due club credo che abbia aiutato anche il Napoli a piazzare tanti giocatori che poi si sono valorizzati. Detto questo ti devo salutare perché c'è la pubblicità, Simone Zaccaria mi fa segno dalla regia, e poi subito dopo torneremo al telefono, ma vi farò riascoltare la bellissima intervista che ha realizzato il nostro Riccardo Catapano a Sam Buchemann.

0: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
1: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
0: Ma dove vai vestito così?
1: A pescare la spesa.
0: Sempre il solito esagerato.
1: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
2: Il supermercato del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
3: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
4: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
2: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
5: Ossessioni strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
7: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
0: A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
7: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
0: Aperti la domenica mattina.
8: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
9: Eccoci qua, rush finale della puntata del calcio della sera. Vi ricordo che oggi ci sono io, Lucio Pengue, perché Emanuele Calaio è impegnato a Modena. Lo avete sentito anche da un ascoltatore che ha chiamato per un evento e tornerà ovviamente lunedì tutti i giorni dalle 19 alle 20 il nostro arciere. Però Emanuele tornerà anche domenica, perché ci sarà Diretta Azzurra, lui, Nicola Mora, gestiti e guidati dal grande Carlo Alvino. Sì, partirà con un lunghissimo prepartita, ci sarà Riccardo Catapano all'esterno dello stadio Maradona con i vari collegamenti e poi la radio cronaca in diretta in esclusiva su Kiss Kiss Napoli, ma anche su Kiss Kiss Italia in contemporanea, con Paolo Del Genio al commento tecnico e Vincenzo Perna al racconto totale della partita. E poi vi ricordo anche che ci sarà al termine del match di campionato contro il Bologna, ci sarà il Bar dello Sport, Gianluca Vigliotti e Susi Fiorillo in versione post partita, per raccogliere le voci dei protagonisti e per ascoltare ovviamente le varie conferenze stampa e i tanti tifosi. Però a proposito dei protagonisti, Sembe Kema, ex del Bologna, giocatore difensore del Napoli, sta scaldando i motori, vuole esserci contro la sua ex squadra. Intervistato a Castelvolturno in diretta e in esclusiva dal nostro Riccardo Catapano, quindi vi facciamo rivivere l'intervista di Riccardo Catapano a Sembe Kema. A questo punto vi saluto, vi ringrazio anche Fabio Esposito e Simone Zagaria e vi lascio in ottime mani quelle di Sembe Kema.
10: Radio Kiss Kiss Napoli, abbiamo il piacere di intervistare in questo pomeriggio Sembe Kema. Ciao Sembe, buon pomeriggio.
11: Ciao, buon pomeriggio.
10: La prima domanda, secondo me è quella più semplice ma anche quella più importante: come stai?
11: No, mi sento molto bene. Già da qualche settimana sono rientrato con il gruppo pieno. Mi sento molto bene, mi sento pronto e non vedo l'ora di dare una mano alla squadra.
10: Per te è stato ovviamente un precampionato complicato, l'infortunio, non sei riuscito ad allenarti con continuità ovviamente con il gruppo. Ce l'hai detto poco fa, quanta voglia hai di dare una mano alla squadra in questo momento?
11: Ho appena detto ovviamente no, tanta voglia e... No, ovviamente non era bello per me perché avevo quel problema al tendine qualche settimana, non sono riuscito a fare i ritiri e quel periodo è ovviamente molto importante perché là si inizia già la stagione, si prepara bene per l'inizio della stagione. È fondamentale, quindi purtroppo non potevo già allenarmi là, però adesso mi sento molto bene e sento anche che sono pronto, sì.
10: Siamo all'inizio della stagione, ovviamente un po' tutte le squadre sono in rodaggio, compreso il Napoli. È arrivato un nuovo allenatore come Max Allegri, che è sempre molto esigente nella fase difensiva. Ci sveli un po' che cosa vi chiede in particolar modo a voi difensori in allenamento?
11: Non solo ai difensori, anche soprattutto anche agli attaccanti e centrocampisti, ma a tutti lui ci dice che noi dobbiamo stare molto attenti anche per esempio quando siamo in qualche momento della partita bassi, non dobbiamo diventare passivi, dobbiamo essere sempre attivi e anche cattivi nei momenti importanti, nei duelli. E poi sì, dobbiamo ogni volta quando ci alleniamo dobbiamo essere molto attenti con tutto quello che facciamo e dare il nostro massimo e questo stiamo facendo e ovviamente le ultime tre partite non siamo riusciti a vincere e quella sarà ovviamente l'obiettivo per la prossima partita.
10: C'è l'Allegri allenatore di cui ci hai parlato adesso, ma c'è anche l'Allegri uomo. Ci racconti un po' i primi mesi con il mister qui a Napoli?
11: Il mister, il suo staff, per me, quello che ho visto, ovviamente all'inizio non c'ero con il gruppo ancora, però stavo sempre vicino anche durante i ritiri. No, io vedo un staff e un mister molto... molto positivi, molto umano, molto intelligente. Il mister anche secondo me molto intelligente e puoi sempre parlare con lui e con lo staff, sono molto disponibili, ci vogliono sempre aiutare, quindi da parte mia solo segni positivi.
10: Siamo all'alba della stagione, Champions, campionato, Coppa Italia, è ancora presto ovviamente, ma ci sono degli obiettivi che vi siete prefissati?
11: Allora, quello che ti posso dire è noi vogliamo arrivare a marzo ancora, vogliamo stare ancora dentro tutte e tre competizioni, quindi i campionati, quindi questo è il nostro obiettivo per ora. Questo inizia già qua, quindi dobbiamo aumentare ancora rispetto alle ultime partite il livello e poi se vogliamo arrivare là, questo è l'obiettivo.
10: Domenica però arriva il Bologna, è una partita ovviamente per te speciale, sei ex della sfida, hai lasciato anche un pezzo di cuore a Bologna. Ci racconti un po' l'emozione di affrontare anche la tua ex squadra?
11: No, è sempre bello quando giochi, quando vedrai di nuovo i tuoi ex compagni, la società dove giocavi. Io sono molto, veramente molto, sarò veramente sempre grato a Bologna, a quello che mi hanno dato, l'opportunità di crescere in Italia e farmi vedere. E mi ha dato tutto, i ricordi bellissimi, abbiamo vinto la Coppa Italia lì, abbiamo scritto la storia e siamo andati in Champions con Bologna, quindi non vedo l'ora di vedere tutti, però ora ovviamente gioco anche per Napoli e per noi conta solo una cosa, è vincere la prossima partita perché questo serve.
10: Hai lasciato ovviamente tanti amici a Bologna, uno in particolare è Ferguson, poi qui ci sono altri due scozzesi come Gilmour e McTominay, cosa ti lega in particolare a Lewis?
11: No, Lewis sì, è un po' come mio fratello, adesso anche lo sento spesso, sì, è un grande amico mio, con chi ho vissuto anche i momenti belli, non solo... a Bologna nel calcio, ma anche per esempio le vacanze, i momenti belli con sua famiglia, mia famiglia, quindi sì, è bello di rivederlo, sì.
10: Però come dicevi giustamente, domenica si sarà avversario ovviamente in campo. Cosa servirà al Napoli per battere questo Bologna in una partita ovviamente molto importante, visto insomma le ultime tre sconfitte? Serve tornare a vincere, serve tornare a vincere al Maradona.
11: Sì, no, certo, per noi, per i tifosi, per tutti, noi dobbiamo dare il nostro massimo, abbiamo una squadra fortissima e noi dobbiamo, adesso non serve più parlare, secondo me dobbiamo parlare in campo, vale per me perché io adesso sono rientrato, adesso faccio questa intervista con piacere ovviamente, però io non voglio parlare tanto, voglio farmi vedere, e vale anche per la squadra, dobbiamo parlare in campo domenica.
10: Assolutamente giusto. Senti, ti chiedo allora a questo punto, visto che sei in Italia da tanti anni, il Bologna ovviamente, il Napoli, qual è l'aspetto in cui ti senti più cresciuto da quando sei in Italia e un aspetto sul quale invece secondo te devi ancora lavorare e migliorare?
11: Allora, penso che c'è sempre spazio di migliorare, questo non è una solo un punto, secondo me continua sempre, ogni anno di nuovo impari, se secondo me si deve essere così, devi migliorarti sempre ogni anno, e questo vale per me, c'è tanto spazio di migliorarmi, ma secondo me sono diventato un giocatore più completo, un difensore molto più completo, ho imparato tante cose soprattutto al lato difensivo qua in Italia, giocare con tre, giocare con quattro, uomo su uomo, più spazio, quindi ho imparato tanto e adesso mi sento anche molto pronto, e anche questo anno con mister Allegri, che è un grande allenatore, voglio prendere il più possibile e mettere nel mio tasco bagaglio.
10: Per salutarti, ovviamente abbiamo parlato del rapporto con Bologna, non posso non chiederti il rapporto con la città di Napoli, che ormai ti ha adottato, ti ha rapito. Ci svegli anche un po' il tuo rapporto con la nostra città?
11: Ormai vivo qua un anno e un po' e no, mi sento molto molto bene, sono abituato a vivere qua, è un posto unico, come ho detto sempre. Sì, mi sento molto bene qua e voglio anche dare questo. Sono abituato a vivere qua, è un posto unico, come ho detto sempre. Sì, mi sento molto bene qua e voglio anche dare questo alla maglia di Napoli, ai tifosi.

0: mi sta bene. E se poi cambio idea?
1: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Save the date. Il pipistrello. Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: Lasciati conquistare dal fascino di Vico Equense e dalla sua pizza. Il 15, 16 e 17 settembre non perderti Pizza Vico, con 28 pizzerie locali nel centro cittadino. Pizza Vico, dal 15 al 17 settembre. Info su pizzavico.com.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca. Il cash in movimento raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
1: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
2: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
3: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano, autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48, Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Euronic, un mondo più avanti.
4: Signora, prende anche le olive?
5: Sì, ma olive granata.
6: Olive granata, metti in tavola l'allegria.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Come mai?
1: Sono i tempi, pensa che...
2: Si sta anticipando Rosario Verde, eccolo
1: sono
2: qua.
1: I tempi, ci adeguiamo ai tempi insieme a lui, Marco Pesacane.
2: Che poi sembra lo yin e lo yang, perché c'ha quel pelo bianco che gli fuoriesce dalla, camicia.
1: Ci vengo un po' più l'ambiente.
2: No.
1: È bianco,
2: no, sono geloso dei tuoi amici di palestra, quello sicuramente. Io non ho quegli amici lì. Buongiorno Ciro Froio, buongiorno, bentrovato.
1: Siamo le amiche, il Savary.
2: Vabbè, non avevo dubbi. A proposito, girano video.
1: Frecce, come diciamo.
2: Girano video dove abbracci donne, così. Dove abbracci donne.
1: Anzi, approfitto, saluto zio Luigi. Dorico diceva, c'è un zozzone, ciao zio Luigi.
2: Sì, lo è, ha confermato.
1: Ovunque tu sia.
2: Sono sicuro.
1: Sappi che fra poco viene pure pensato.
2: Grattatina. Vai, siamo bene ragazzi, questo venerdì 11 settembre, data che sicuramente vi ricorderà qualcosa di brutto, hai voglia.

0: E allora, cari amici e care amiche, iniziamo questa nostra mattinata insieme. Signor Verde, da dove vuole partire? Da
1: Ma
0: dove
1: ci rivolgiamo al radio imprecatori, il radio bestemmiatori, ecco, il radio che quando gli va qualcosa di sorte gli scappa così l'imprecazione, la bestemmia. Pare che non si può fare, Venezia schiva un pedone ma bestemmia davanti ai vigili, lo fermano e gli fanno 102 euro di multa, nonostante lo scampato pericolo. La polizia locale non ha perdonato il linguaggio colorito utilizzato dal motociclista. Che è successo? Ci troviamo al nord, nel Veneto, se chi frequenta il Veneto lo sa, nel Veneto insomma è quasi
0: è
1: un intercalare quasi. Che succede? Che questo motociclista sta camminando, uno gli taglia la strada a piedi, lui lo evita, così gli salva pure, naturalmente gli scappa la bestemmia, gli scappa al Lido di Venezia. È successo, bestemmia, la polizia locale che stava là lo sente, lo ferma, gli controlla i documenti, tutto a posto,
0: bene,
1: teneva tutti i documenti a posto, però lo multa lo stesso, lo multa perché sapete che la c'è cioè,

0: Abbiamo il nostro codice, l'articolo 724 del codice penale, che cita testualmente.
1: Codice sentite, penale.
0: Penale, sentite un attimo. Quindi ci sta la scappatoia, dopo ve lo dico. L'articolo 724. La persona in presenza di più persone bestemmiava con parole oltraggiose alla divinità venerante della religione di Stato.
1: Sì.
0: Cioè, in uno stato laico io non sapevo che avevamo una religione di Stato. Quindi cosa significa, secondo l'articolo 724, che se quello diceva qualcosa contro Buddha, contro Allah, contro Krishna, non era reato?
1: No, perché non
0: siccome
1: è...
0: l'ha detto nella nostra religione, praticamente nel nostro ordinamento abbiamo, che va in contraddizione, penso che se lui la contesta davanti alla Corte Costituzionale, penso che abbia perché non sono d'accordo, ma è un po' contraddittorio con la Costituzione e il codice penale.
1: Ma forse
0: che lo Stato è laico, non
1: Ok, però tu hai comunque come
0: in generale tutto è divinità, no, o niente.
1: Però lo Stato italiano riconosce come religione il cristianesimo.
0: Cioè, non
1: se
0: lo
1: tu,
0: so,
1: scusa, se tu metti il famoso, famoso crocifisso a scuola, no?
0: Come non si può mettere.
1: Sì, ma si metteva perché il riferimento era quello là.
0: Segui quello che sto dicendo.
1: L'ho seguito, ho capito che è chiaro.
0: Sto dicendo che la nostra Costituzione, se controlli, il nostro Stato dovrebbe essere laico come regola. Poi non lo so se l'hanno cagnato ultimamente.
1: Vediamo.
0: Però l'articolo 724 del codice penale cita che la persona in presenza di altre persone ha oltraggiato la divinità venerante, della religione di Stato. Quindi si dice mannaggia Krishna, non succedeva niente, insomma, non succedeva niente. Quindi state attenti, se dovete imprecate altre religioni, non la nostra, mi raccomando.
1: Allora, purtroppo scappa sempre quando guidi quell'imprecazione forte, no? Che ti può mettere un po' nei guai. Però vedi, un po' quel principio mi viene in mente. Non so perché il Grande Fratello, quando
0: Vannacci casa va forte, Vannacci sarà contento di questa cosa. È un po' fascista come cosa.
1: Dice la multa.
0: Sì, vogliamo, sì, non è molto.
1: Oddio, forse perché
0: lo metta tutto quanto, mi sono metta a nessuno.
1: Teoricamente, per quella che è la visione, forse lui avrebbe fatto 1000 euro di multa.
0: Si stavano buddisti là in coppa all'incrocio, e chi insomma imprecava contro Buddha non era niente, quindi potevamo offendere un buddista mentre non possiamo offendere il cristiano. Beh, insomma, mi sembra un po' particolare. Diteci la vostra al 342 00 00 100 o 081 546 6873. Ma pure i vigili, insomma, sono, che poi ha sbagliato il pedone, perché gli ha tagliato la strada, questo aveva fatto i suoi documenti tutti a posto. Hai controllato se la nostra Costituzione ammette la laicità oppure la
1: allora ho scritto se lo Stato italiano è laico, perché è laico effettivamente dal 1984, se non sbaglio. Allora, praticamente dice: il motivo per cui in Italia si mutano le bestemmie, nonostante lo Stato sia laico, risiede nel modo in cui la giurisprudenza ha reinterpretato la legge per adeguarla al principio di laicità.
0: Oggi laico o no, cioè,
1: se ti posso fare,
0: secondo me,
1: molto...
0: se la contesta può darsi che la scappotta. Fateci sapere 081 546 6873, se volete potete intervenire in diretta. Qui c'è Pisacane che sta vivendo malamente proprio nella sua terra, se volete sapere.
1: Ma veramente pronto? Ma piove nella terra di tutti. Pronto? Non è che... pronto?
2: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno a te, ciao.
2: Io penso che un vicino deve fare un poeta, perché lo sa, no? Prima verbale, gli scende 5 euro, ne parteva nata, e chi le ce le va fare una tua verbale, poi ne parteva una, quindi all'infinito, se era a me,
0: Immagino.
2: Io sono stato in bene da lavorare, davvero sì, bestemmino ogni parola.
0: Sì, l'hai proprio intercalare, cioè. Sì.
2: No, ma mi dava fastidio pure a me, onestamente, che non è che sono un prepede, però dà fastidio, questo è vero, però non sa da fare un verbale.
1: Scusami. Ma sei l'amico di Tech the Dam?
2: Bravissima, ma c'è la pizza che sei
1: ti stiamo nominando.
0: Non si sbaglia.
1: Amico mio, ti stiamo nominando tutti i giorni, ma l'hai recuperato?
0: Ormai ti hai dato un leitmotiv di tutta la radio.
2: Sì.
0: Insomma,
2: sì, se volete sapere che è successo,
1: sì.
2: Da quella collinetta, e c'è stato Vecchiarillo, da 65 anni, perché mi ha conosciuto lui a me. Ha detto: io ti aspettavo, hai finito tu, ma si intende quanti scemi ha preso. Mi aspetto qua, vedete voi che mi volete portare.
0: E ti accompagni, due pari litri mi piglio pure io. Vale, pigliate.
2: Lo sapete come ho portato, lo so.
0: Vai.
2: 5 litri uic, 5 litri uic, 5 litri vino russo. E mi ha portato, hanno cascettino, i fighe, queste cose che ha tutto per passiare, per mangiare, e c'è una di guagliuno.
0: Io voglio uno zucchero, io voglio uno zucchero, e vabbè.
1: Senti, facci sapere.
2: Facci... L'uoglio vino, mangio i bigliettini.
1: E bravo, buono, facci sapere una fettina di pane leggermente tostato con un filino di quell'olio com'è, eh?
2: Sì, no, l'olio è buono, qua in Toscana, ma si dice un litro, però, questa è una cosa, è buono, anche minimo, io faccio minimo. Il vino, io faccio vino e olio, anche io, giù da me a Benevento, provincia di Benevento, però per non scendere, per non sbaglio, ma c'è cattato forte.
0: In un genere, non sbaglio, non mi dice. Ciao, fratello.
1: Ciao, caro, ciao. Allora, ho trovato la, il fatto. Allora, lo Stato, cioè, o meglio, la laicità impedisce allo Stato di fare proprio una fede, ma la laicità impone allo Stato di garantire il rispetto reciproco tra i cittadini, impedendo che la convinzione religiosa di chiunque vengano offese pubblicamente con espressioni oltraggiose in mezzo alla strada.
0: Comunque.
1: Però se lui ha bestemmiato che c'erano altre persone presenti, così come mi sembra di aver capito, lui avrebbe potuto offendere quindi qualcuno dei presenti che magari era un fervente credente, eccetera, eccetera.
0: E se erano buddisti, facevo stesso. Se chi lo avesse detto una cosa contro Buddha, pure glielo facevano.
1: Non lo so.
0: No,
1: non lo
0: quindi non penso. No. Io non penso.
1: Qua mi devi far fare altre domande.
0: Hanno trovato, insomma, i vicini un pochettino bigotti.
1: Voi fate la cosa. Vabbè. Dite, mannaggia la miseria. Dite, che so, per Dinci Bacco. O per Dindirindina.
0: Si può offendere qualche ricco, dici, ma perché la miseria che te l'ha fatta? Vabbè.
1: Pure è vero.
0: Signori, ci fermiamo una canzoncina e torniamo, vai.

0: vostri messaggi, alle vostre telefonate 081 546 6873, ma anche 342 00 00100. Rosario, ma che dici? Che c'entra i bigotti? La bestemmia è blasfemia.
1: Ma blasfemia chi? Cioè, si sono non credenti che blasfemia.
0: Tu
1: ma poi, ma poi la cosa contraddittoria è che l'articolo dice che si è offesa la divinità di Stato. Cioè venerante russa.
0: Vabbè, è la religione che
1: cioè,
0: va per
1: non
0: la
1: è che può darsi che quello si offendeva un altro santo, un altro deo, un altro dio, non succedeva niente, capito qual è il discorso?
0: Sì, comunque...
1: Ma ancora la persona in presenza di altre persone, la divinità venerante, quindi la divinità che viene venerata dalla religione di Stato. Quindi l'articolo dice che in Italia c'è una religione di Stato, la Costituzione invece dice no. Questo è il problema, che l'articolo non rispetta. Io penso che se ricorre in Cassazione.
0: Ah, io credo che la politica che riconosca l'abbiamo. Però il cristianesimo come la religione
1: tu,
0: degli
1: no,
0: italiani.
1: Tu ti rifai alla Costituzione, cioè come la Bibbia, capito? La Costituzione per lo Stato. Poi se, non lo so.
0: Resta un fatto, però, che se tu vuoi fare un discorso di multa, quindi di qualcosa di appunto penale o effettivamente se c'è un fervente credente e io faccio una bestemmia, per quanto per me possa non avere valore, per quanto brutta possa essere anche sentirla, può essere gravemente offensiva per la persona che pratica quella
1: religione. Pure politicamente posso fare posso dire una cosa brutta contro la fede politica di un altro, che fai?
0: No,
1: che
0: è diverso,
1: che
0: faccio? La religione viaggia su un piano leggermente diverso.
1: Tu una maneria richinata,
0: no, quella è un'opinione, però tu lo sai che la fede,
1: per esempio,
0: la fede
1: un ebreo avreste detto una cosa contro Gesù, loro lo sai che non sono, che fai, un multavo kill secondo te?
0: Non ho capito, scusa,
1: se un ebreo avesse detto qualcosa contro Gesù, che fu un multo,
0: può essere, forse fanno anche peggio, non lo so
1: come funziona.
0: Pronto,
1: la legge ingiusta, ecco.
2: Ragazzi, fratelli.
1: Ciao Carmine.
2: Voglio Rosa, vuoi dire una cosa, no? Perché proprio prima ho letto un articolo. La religione di Stato, ok?
1: Sì.
2: Tu hai letto. Tu hai visto quell'influencer che a Venezia, mentre stavano nel parco una cinquantina di 200 musulmani pregati, lì passa, canta l'inno italiano.
1: Sì.
2: Ha visto? Ha avuto la taspo, il sindaco l'ha ciappata, ha avuto la taspo.
1: Vabbè, ma là è diverso, che tu stai provocando, cioè può succedere che
2: se... Ma siamo la contro che stiamo provocando, però tu non puoi farlo, c'è stata l'intenzione. Il suo passato, perché questi qua, poi si è scoperto dopo, avevano fatto richiesta di avere una moschea. Il comune ha accettato, e allora si erano uniti, 500, erano circa 500, si leggeva, non lo so. Mi commetti niente, però deve essere stata per andare su Bosca e poi tu stai pregando e poi ti passiamo per andare in Italia. O problema non so, fammi capire.
1: È come se mo per esempio sta una riunione tutti di ultras napoletani e passi tu con la bandiera della Juventus e ti metti la mesa a Juventus, hai capito? Stai provocando perché...
2: E mo tutti questi musulmani che stanno pregando alla pelle.
1: Vabbè, è andato come? Andiamo, metti i musulmani mesi, non ci nasci più.
0: Grazie. La risposta alla tua domanda.
1: Ciao.
2: Non ero offeso. Sono italiani, scusa.
1: Non lo so, ma domanda all'avvocato,
0: Carmine,
1: faccio sapere.
0: Non lo è, non lo è, Carmine. Ho trovato la risposta alla tua domanda di prima. Dico, se tu poi inveisci contro un'altra divinità in Italia, che cosa succede?
1: Sì.
0: Vieni multato lo stesso, perché è proprio l'invettiva contro una religione che viene multata sul territorio italiano.
1: Mo dice l'articolo 710 perché la divinità venerante dello Stato italiano. Quindi, insomma, dice che dico io, in Italia esiste la religione di Stato? Domanda. Dice no, in Italia non esiste una religione di Stato, l'Italia è uno Stato laico e aconfessionale, cioè non ha confessioni. La situazione si articola attraverso passaggi storici e ti racconta tutta la cosa. Quindi io penso che l'articolo del codice penale è in contraddizione con la Costituzione. Io consiglierei di un buon avvocato, può darsi che in Cassazione vinca su questa cosa, secondo me.
0: Se voi chiamiamo
1: se
0: di Paolo
1: va,
0: ce lo facciamo
1: se
0: dire.
1: Se si va in Cassazione, secondo me. Pronto?
3: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
3: Ragazzi, come sempre questa storia andiamo a finire nelle più grandi esasperazioni, perché uno come me che dice mannaccia le polpette a sugo, oppure mannaccia le patatine.
1: Ma poi si piglia a collo pure, sì.
3: Mi sa che se dico mannaggia patatine fritto vegano, dice perché mi stai offendendo. Ti dico mannaggia il polpetto al sugo, o cannibale me la dici, ma che stiamo facendo?
0: No, aspetta, è un po' diverso. Cioè, tu
3: no,
0: stai...
3: sto drammatizzando un po' i toni, volevo semplicemente dire, ragazzi, ma alla fine, fondamentalmente, che se ne facciano oltre alla Costituzione a presiedere a tante lacune. Quindi se noi dobbiamo andare a aprire la Costituzione dovrebbe non fatta da capo, ma dovrebbe avere delle evoluzioni. Noi ci siamo evoluti.
1: Diciamo che il codice penale si dovrebbe.
3: Sì, Rosario.
1: Perché stanno ancora le leggi fasciste. Esatto,
0: facciamo un attimino di ordine, se no diventa occasione. Ma lo sto capendo con voi adesso in questo momento, eh.
1: Lo stai capendo, Enrico?
0: Sì, no, allora il discorso della religione in particolare, infatti dagli anni Ottanta in Italia si può professare qualsiasi religione, il motivo per cui poi il famoso crocifisso è iniziato a diventare assente nelle scuole, bla bla bla bla bla. Quindi diciamo che giuridicamente è stata modificata la norma legata proprio alle religioni in generale, perché prendiamo un caso, se io so che Rosario è particolarmente credente di una X religione qualunque e incomincio, senza aggredirlo o attaccarlo direttamente, ma incomincio a inveire contro qualche divinità e a lui dà profondamente fastidio, è come se io lo stessi attaccando e offendendo, però avendo un grande paracadute. Allora ecco che esiste la multa, o è la cosa è penale, perché altrimenti sarebbe facile offendere chiunque così, senza grossi problemi.
1: Però tu scusami Mark, devi leggere l'articolo, quello che no, che stai pensando tu, l'articolo come è articolato. Cioè, l'articolato dice che la veneranza, cioè la divinità venerante, non tutte le cose, quelle che stai dicendo tu. Cioè, là si è andato proprio a
0: Ho chiesto il fatto sulle altre religioni anche. E quindi dice: se tu vai contro un altro dio di un'altra religione, in mezzo ad altre persone, sei passabile per multa.
1: Va bene, ciao amico mio, ciao, bello, ciao caro.
0: Sì, c'è pubblicità, 342 00 00 100, e la beffa qua che quello l'aveva pure scansato il pedone, cioè non gli ha fatto
1: che carici nata cosa rispetto a qua. Non vogliamo polemizzare, ci fermiamo un attimo e torniamo subito, vai.

0: allora torniamo in diretta, se volete le linee sono aperte 081 546 6873 se volete dire la vostra, e 0342 00 00 100 come sempre per i vostri messaggi. Propongo una raccolta fondi per pagare la scuola serale a quello che difendeva Carabella. E chi è Carabella?
1: Io forse sta sentendo qualcun altro, non lo so.
0: Non si sa. Quanto siete belli però voi progressisti. Se multano una persona che lancia una bestemmia per strada, ai partecipanti dei Gay Pride che offendono Dio e il cristianesimo in ogni modo possibile con cartelli e cuori, cosa dovremmo fargli? Se vengono denunciati è probabile che vengano multati,
1: no,
0: anche
1: perché,
0: loro.
1: No, aspetta, quando trovi quello là che si veste il vestito da gay che, con la croce sulle spalle, chi là può fare? Perché è vero, perché là è.
0: Ma non è una bestemmia.
1: No, e tu dici no, che là la voto. No.
0: No.
1: Mentre se offendi, si dice una bestemmia, vabbè, lasciamo stare.
0: Beh, verbalmente è una cosa molto
1: oppure,
0: più diretta.
1: Oppure in un Gay Pride si vestono come il presepe e fanno la cosa. Vabbè, ma quello là stanno dimostrando. Mentre, vabbè, insomma, è relativa, hai ragione,
0: ragazzi,
1: hai ragione.
0: Di fronte a queste cose si fa,
1: è
0: una cosa, si fa una cosa particolarmente semplice. Si denuncia e poi chi deve maneggiare la legge decide se qualcuno è multabile.
1: Del fatto ideologico, vabbè, lasciamo stare, te ne scappi, butti la palla,
0: ma
1: in tribuna,
0: trovo,
1: c'è una denuncia.
0: Io, ma è così, io trovo assurdo e allucinante che ogni volta che si parla di qualche cosa, però i gay, che c'entrano
1: comunque,
0: i gay, che c'entra il Gay Pride?
1: Comunque, appunto, non toccate questi, sono 3-4 punti che c'è il sono dei dogmi, quindi non bisogna toccare.
0: Se Marco trova offensiva una cosa del genere, dimostra che
1: ragione,
0: è un fervente credente, va a denunciare.
1: Capi, denuncia.
0: Se viene definita bestemmia,
1: si troviamo giudici progressisti, vedi, ci troviamo conservatori,
0: no, la legge,
1: vedi la legge come la vuoi vedere poi.
0: C'è qualcuno in linea, Ciro? 081 546 6873, o c'è qualche vocale, non ho capito se stavi sentendo qualche cosa. I vocali, ok, pure c'è ragione. Allora, vi volevo raccontare un aneddoto di ieri pomeriggio, Claudio il pizzaiolo. C'è stato un furto a un'anziana, usando la tecnica dell'incidente del figlio. Scoprono un po' tutti i vicini, si allerta il paese, rincorriamo i ladri che si dileguano. Uno se ne scappa in un bosco vicino, viene rincorso da 200-300 persone, wow, che raggirano tutto il bosco e lo prendono insieme. I carabinieri purtroppo, insieme ai carabinieri, l'altro è scappato tutto stanotte a cercarlo nei campi con i visori notturni e i fucili, wow.
1: È illegale, ragazzi.
0: Un po', penso. Cioè, bisogna cioè,
1: ma per esempio, se il ladro è uscito di casa ed è scappato e voi lo inseguite per prenderlo, è cosa illegale, so. Cioè, non si può fare. vabbè, che lei, no, non si può fare, ma anche quella. Cioè, in Italia non si può
2: ragazzi,
1: fare.
2: Ragazzi, buongiorno.
1: Sì.
2: Secondo me, se mi torna dall'epoca del crociato, ma sa uscire con qualsiasi cosa, come si fa a denunciare? Cioè, avete una grande scemità, però stiamo sotto una grande dittatura.
3: Ma io una domanda strana, ma tutto si vigila, hanno studiato pure le lingue, perché si cocca straniero, non francese, non tedesco, bestemmia la religione cattolica italiana, lo capisci, no, molto conciapo non fa.
4: Buongiorno, provate a camminare con una croce in mano dicendo preghiere cristiane e dicendo che volete aprire qualche chiesa in un posto tipo la Somalia, la Nigeria, la Corea del Nord, l'Arabia Saudita. Vedete cosa vi succede, un abbraccio.
0: Perché lì c'è, per legge, scusa un attimo, perché là per legge c'è un peso decisamente maggiore della religione, cioè là la legge è la religione.
1: Ma chi ci azzecca con l'argomento?
0: Nulla,
1: è contento.
0: Di sicuro sono stati
1: fa piacere, ti trovo buono così, ti trovi bene.
5: Sei contento di questa situazione.
1: Sei comodo, va bene.
0: Di sicuro i vigili sono stati molto, sì, molto precisi, ecco, mettiamola così.
6: Ma se siamo laici e la Costituzione dice che siamo un popolo laico ancora, allora anche il crocifisso nelle scuole è anticostituzionale.
1: Sicuramente sì, non bisogna.
7: Rosario, allora, la Costituzione è stata fatta dai padri costituenti che erano comunisti, partigiani, quindi no, è
1: ragazzi,
7: normale
1: la Repubblica
7: che
1: è in Francia
7: quella che è la laicità dello Stato italiano, perché secondo te un comunista che si pigliava accurnata con la religione cristiana e quindi con il cattolicesimo, secondo te metteva scritto che l'Italia doveva adorare la religione cristiana?
1: No, non è così, no.
8: Buongiorno ragazzi, allora io credo che ogni paese ha le sue usanze, le sue tradizioni, i suoi credi, cioè come se tu vai in un paese dell'Arabia e bestemmi Maometto, oppure se vai a Londra e bestemmi Abu Hanan la regina.
0: Ragazzi, non capite,
1: fa niente
0: a seconda del paese.
1: Se capito, sai cos'è? Vai a finire musulmani e moschei,
0: a seconda del paese dove ci troviamo, del diritto che hanno, dei codici penali e civili che hanno,
1: che se
0: la situazione
1: che è una dittatura, che è una cosa,
0: cioè capisci, quello
1: ci fermiamo un attimo, vai.

0: se permetti, mi sa cane, volevo denunciare questa truffa che si sta facendo ai danarusi, ai ricchi, ecco, perché i ricchi nessuno parla dei ricchi, no? Cioè, o ricca da morire, o ricca così.
1: No, chi lo dice?
0: Lo sai, no, tu vai sempre per Rick, no?
1: Che vorrei essere uno di loro.
0: Ecco, non mi riferivo a te, figurati. Però sai, pure se tieni i soldi, attorno sì. Si fanno le truffe, per esempio, il fatto che tu paghi 1000 euro una bottiglia di 50 euro. Solo perché stai là dentro, che dici, tieni i soldi, mi dà 1000 euro.
1: E quello glieli dà.
0: E ci sta un'altra truffa che si sta svolgendo qua in Italia, soprattutto al nord dove stanno i ricchi, cliniche della longevità, l'ultima moda dei paperoni, fino a 16.000 euro a settimana per trovare l'elisir di lunga vita. Insomma, vanno in queste cliniche, questo è un servizio che hanno fatto a carta bianca, il programma della Berlinguer, dice l'aspettativa di vita cresce e con essa crescono anche le cliniche della longevità, questi posti per spillare i soldi a questi come rivolta a chi desidera investire risorse e strategie nell'anti-invecchiamento, cioè un buon morì. ci chiedono di rimanere giovani, di mantenere la memoria e a volte di migliorare le performance. Si spiega a carta bianca, questo Alberto Beretta, dice direttore scientifico di una struttura di Milano, praticamente nelle cliniche il percorso di longevità parte da un programma base di una giornata, costo 1400 euro, voi entrate, spendete 1400 euro, dove il paziente viene sottoposto a una serie di analisi sullo stato dei muscoli, delle ossa o dell'organismo in genere. Ma per esempio sul fatto dei muscoli, no? Voi sapete che dopo i 30 anni c'è la sarcopenia.
1: Quindi c'è la sarcopenia.
0: La sarcopenia, cioè praticamente il muscolo inizia a deteriorare ad 1%. No, con malattie. Dico, è l'unico modo per combattere questa cosa che è la palestra. Cioè, se tu non ci giudi la palestra fino a 60 anni, vai in una cosa che e poi si tiene i soldi, non è che si può fare.
1: Evidenziano che il muscolo si è indebolito.
0: E grazie a cazzo!
1: Non ho capito.
0: Capisci, cioè, roba di una certa età, pure la virilità delle cose.
1: Ciro, ti prego.
0: Dice, vabbè, ma il maratone pinnola. Grazie a cazzo.
1: Allora.
0: Ci vuole 1400 euro al giorno per sapere delle cose. E poi, diciamo la verità, quando hai visto a Steve Jobs che è morto.
1: Sì.
0: A quanti anni è morto?
1: Troppo presto.
0: Un figlio era Giovanni Agnelli, che era un giovanissimo, insomma, morì pure giovanissimo. Quando vedo dei ricchi che purtroppo muoiono pure loro, certo. Oppure ci vengono nelle malattie e roba varia. Signori, voglio tenere i soldi, natura è natura.
1: Pronto? Sai, quelli che arrivano poi a una certa età cercano di preservare il preservabile.
0: C'è un vecchietto dove vado io a fare la colazione la mattina, perché la mattina faccio la colazione un bar che mi posso muovere.
1: Cioè, che te non c'ho, capito? Però non ci va in queste cliniche, sì,
0: non ci vado perché sono truffe. Ci sta uno che è povero, questo qua.
1: Sì.
0: Penso che ci avrà un 85-86 anni. Che la sigaretta, mucca, si mangia un cornetto, si piglia un caffè, si assetta, si fuma sette e se no. Oggi, quando hanno tenuto? 84 anni, 85 anni, una cosa che comunque è bella cosa. Quindi, secondo me è un fatto di ciorta, di culo, come ti viene, non è che
1: sono
0: di sordo altro. Pronto?
1: Pronto?
0: Vabbè,
1: l'abbiamo riprovato. Ma questa sarcopenia vale per tutti i muscoli? Chiede un amico.
0: Tutti. Quindi da una certa età inizia, che non è una malattia, è un deterioramento del muscolo che viene a tutti. Dopo, mi sembra, dopo i 30 inizia l'1%, 2%, 3%. Ecco perché tu andi dietro.
1: Ma è la sarcopenia.
0: Sarcopenia.
1: Come perché stanno scrivendo sarcopedia questi qua sopra.
0: Sarcopenia con la N.
1: No, bravo, è quello il discorso.
0: Anche quello là, anche quel muscolo là, insomma, dopo una certa età, noi maschi.
1: Vabbè, sentiamoci una cosa, c'era un messaggio un attimo.
0: Quindi non ci stanno senza, andare a palestra, si va in palestra, pochi muscoletti.
1: Devi tenere un po' in attività.
0: E ti serve l'attività
1: fisica.
0: Se non la fai, poi arrivi a una certa età che sei accise.
1: C'è Dito della Piaga con la sua nuova canzone. Esatto, si chiama Businessman.

0: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
1: Una serata di stelle per Puppi, 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
0: Non puoi mancare.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Andiamo a chiudere questa prima ora di Estano Chischisto. Ovviamente ce n'è anche una seconda
1: ulteriore, vero? Sì.
0: Sì, poi domani ricordiamolo, c'è l'appuntamento con le tre ore.
1: Ma lei si tiene a sarcopeni, Fabrizio?
0: No.
1: A caldo caso, fate una cosa.
0: Ah, sta tanti muscoli, proprio quello.
1: C'è sì, vedo i glutei, che c'è, ma non mi ignora.
0: I glutei?
1: Il muscolo qua.
0: Ma guarda un bicipite.
1: Questo è un muscolo.
0: Guarda, questo è un bicipite.
1: Ma chi c'ha il secco? Non si vede così.
0: Come non si come lo
1: vuoi? Se andavi te faccio aprire. Bisogna sondare, capi? Bisogna...
0: Ma tu ste parole le usi solo in cerea.
1: Come fa l'urologo, no?
0: Cioè lui vuole sondare i muscoli.
1: Capo, come sta?
0: Ma là, mi devi toccare.
1: E non è meglio che tu fa un amico.
0: No.
1: Un fratello.
0: Allora, signori, vorrei farvi vedere la mano che c'ha
1: questo. Mi chiamano Gianni Morando, è questo.
0: Cioè, c'ha un dito che è largo così.
1: Ma chi c'ha il secco?
0: Il mignolo è largo così. Cioè questo fa paura, non scherziamo.
1: Che ignoranza.
0: Ignorato, che dolore casomai. Il pene...
1: Che tu faccio tradimento pure.
0: Però vedi, c'è una però sì, una cosa, come personal trainer sei scarso, tu e gli altri. Il pene non è un muscolo, anche se lo alleni quotidianamente.
1: Ma chi l'ha hit?
0: È un organo composto principalmente da tessuto erettile spugnoso.
1: È arrivato un urologo che ha
0: tessuto connettivo.
1: Calcopenia. Pronto, se c'è qualche ragazzi, medico che ci può erudire. Ciao, ragazzi.
2: Allora, i padroni del mondo, nel caos si governa bene. Nel caos, quando c'è caos, quando c'è distrazione, si fanno buoni affari. Quindi è tutto un burdel. Per quanto riguarda la Germania, da un lato faranno cose buone. I gay, ma siete gay? Ma facete i gay? Ma perché voi dovete esibirvi? Hanno capito?
1: Ah, tu dici sì.
0: Qua sta facendo un installatore misto.
2: Gli danno pure l'unione, diciamo, civile, così.
1: Parlando pure della Corea del Nord e chiudiamo le cose. Vai, un pensiero sulla Corea del Nord.
2: Poi, un'altra cosa.
1: Sì.
2: Il crocifisso.
0: Vedi,
2: la scuola è un ambiente neutro.
1: Sì.
2: Ma io, purtroppo, sapete che stanno facendo in Italia? Gli stranieri se ne hanno lì, oppure si venite hai da fare bravo. Vi posso raccontare un episodio che dura un minuto?
0: Scusa, mi fanno i bravi, vanno a scuola.
2: Stavo aspettando un treno a Piazza Garibaldi,
0: sì.
2: Mattina di sette. L'egiziana mi ha aprito zainetto alle mie spalle, svegliaio portafogli. Io a tempo dice tu voglio finite sotto, ma almeno danno i documenti, cioè almeno non mi perdo la patente e cose, e fortunatamente mi tutti indietro. Gli altri vicini guardi, si vengono la polizia e i carabinieri. Cioè tu sentite, mi è successo che è? Lo sapete che mi dicette? E voi faceva la città, non sapete cacca mi è successo.
1: E tu non sapevi? O treno, tu voglia pigliare da.
2: Lo sa, tu hai capito?
1: Lo pigliavano da parte, scusi,
2: non possiamo vivere la nostra. Sentite, ma chi sa che fa su egiziano? Ma chi sono questi cristiani? Ma noi non potremmo fare niente. Ma scusate, ma chi se lavora? A dove abita? Di cosa si occupa?
1: Non c'è inclusivo così.
0: Ti ha derubato e tu hai trasformato il furto in una donazione, poi fondamentalmente, perché ti sei fatto restituire i documenti.
1: Marco non se l'avessi pigliato mai i documenti.
2: Guaglio se ne andai, lo sai, siamo più o meno della stessa età.
0: Ho quasi paura a chiedergli chi voterà le prossime
1: elezioni. Pronto.
3: Pronto ragazzi, buongiorno Francesco.
1: Ui, Chicco, ciao
0: caro.
3: Ciao ragazzi, come state? Sono velocissimo.
1: Tutto bene.
3: C'è la pubblicità.
1: Sì.
3: Volevo dire, Rosario, stai molto attento perché da come sto sentendo la voce di Marco è inizio di bronchite e chi si rimane da te.
1: No, chi si c'hai stamattina non voleva venire.
0: Non mi sento molto in forma oggi.
1: Sì, chi si può sfarare una smanella e fesse.
0: Secondo me c'ho un po' di influenza latente.
1: Capì? Ma allora con l'influenza latitante qui su 7-6
0: latitante, no?
1: Allora finiamo quest'ora radio giornale e torniamo subito, vai.

0: Seconda ora di Ya Sono Kiss Kiss in questo venerdì 11 settembre. C'è sempre lui, Rosario Verde.
1: Ma c'è anche lui, Marco Pesacane.
0: Grazie ancora a Ciro Froio che sta curando la parte tecnica e continuiamo con.
1: Giochiamo, giochiamo a fare i giudici, vabbè.
0: Giudici.
1: Giochiamo a fare il giudice del lavoro, vabbè. Giochiamo così, perché hai?
0: No, ne pensavo un giudice un po' più.
1: Giudice del lavoro.
0: Gioco, però.
1: Vi racconto questa controversia fra Silvio Berlusconi e il suo cuoco. Ci sta questa controversia dal 2019 fra i due.
0: Un bel po' di anni, quindi.
1: Vanno avanti. Facciamo noi giudici, va bene? Vi racconto la controversia. Praticamente nel 2019 aveva sotto il cuoco, insomma, lo chef aveva sottoscritto ai due. Un accordo relativo alle somme

0: come si dice a te, Boggio,
1: Tec de Dam, cambi cent'anni.
0: No, è un fatto. Secondo la sua ricostruzione, avrebbe accettato una somma complessiva molto inferiore rispetto a quella effettivamente rivendicata, rinunciando contestualmente a ulteriori richieste economiche. Ci siamo?
1: Sì.
0: Il lavoratore ha successivamente contestato la validità dell'accordo, sostenendo di averlo firmato in una situazione di necessità e senza adeguata assistenza sindacale. Praticamente all'epoca aveva necessità. Okay. Ma ci ha accettato il malato su lavoro, io l'ho accettato con queste condizioni. Ma non ne tengo giusto in necessità. Quindi voglio. C'è non sa che pezzi più Berlusconi, poteva essere proprio Sacane, non è che.
1: Beh, ha lavorato sullo uno yacht al castello di Paraggi.
0: Si è seduto per Sacane nello yacht e roba varia. In particolare la firma sarebbe avvenuta nello studio del suo precedente legale, non una sede sindacale. Lui dice: siccome non è una sede sindacale, però, caro amico, non tutti firmiamo questi contratti di lavoro in una sede sindacale. Chi lo firma la sede sindacale? Nessuno. Allora, i gradi di giudizio, i primi due gradi di primo grado, il Tribunale del Lavoro di Genova dà ragione a Pier Silvio Berlusconi.
1: Okay.
0: Il cuoco fa ricorso in appello e in appello poi ha superato i dubbi formali legali all'accordo e ha esaminato direttamente la richiesta. Alla fine però è arrivata allo stesso risultato, non gli spettava alcuna somma.
1: Quindi aveva ancora ragione Berlusconi.
0: Il suo legale tuttavia ha deciso di ricorrere in Cassazione contestando il fatto e le dichiarazioni. Vabbè, queste qua. Ma secondo voi io dico che lui ha torto.
1: Il cuoco?
0: Il cuoco ha torto, va bene. Quando si strunza, si strunza.
1: No, ma non si fa.
0: Quando da sette si strunza e muri strunza, non puoi poi cambiare le carte in tavola. Tu che dici, Pesacane? Ha ragione il cuoco per Silvio Berlusconi?
1: Se Pier Silvio ha dato tutto quello che doveva dare.
0: No, si sono cassettati e stanno pigliando l'accordo. Ha detto, frate, i tronchi 100 lire. A voi?
1: L'accordo è l'accordo.
0: E ma che ce la fa? I belle e buone donne, due a notte, voglia zuppe, soffritto, ma fai. Tu da magna, cioè tre
1: anni fa l'altro Berlusconi.
0: Sì, da già dice mia figlia, il 3 a notte va trovando questa cosa, tu le fa? Sì, va bene, tu piglio ciò. No? Sì. Poi a Roppo dice, vabbè, ma io poi non ho capito, ma fai che sono, io voglio 500.000 euro. Ma secondo voi ha ragione Pier Silvio Berlusconi o il signor Canale? Fateci sapere. Al 342 00 00 100. Cioè, possono essere cambiati gli accordi una volta fatti.
1: Però
0: vi dico da libero professionista, purtroppo quando ti siedi e chiudi un accordo puoi anche rischiare di perderlo quell'accordo. Vai là, chi lo dice, senti, io ti posso dare tutto, tu puoi contrattare un poco, però chi lo dice, senti, prendere o lasciare.
1: Vabbè, però scusami, lui parla solo degli straordinari che teoricamente erano
0: che ha fatto,
1: però che erano fuori da questo accordo o che Berlusconi dice rientravano nell'accordo.
0: No, lui dice che quell'accordo che lui ha firmato all'epoca, siccome lui stava in necessità, è stato costretto a firmare.
1: Ah, ok, e allora?
0: Capì? Dice, poi l'ho firmato dall'avvocato suo. Non ci sei mai l'avvocato mio, e se vuoi che affamma l'uomo, però mo sto buono. Dice, ma come si fa? Allora, il primo grado l'ha condannato, ha detto che ha ragione Pier Silvio. In appello hanno detto che ha ragione Pier Silvio, e mo si andrà alla Corte Costituzionale. Giochiamo a fare la Corte Costituzionale. Avevo torto, aveva ragione. Chi sta pronto?
2: Buongiorno.
0: Sì,
1: ciao,
0: sì, non penso che. Dimmi, sì.
2: Buongiorno.
0: Ciao.
2: Allora, i lavoratori hanno ragione.
0: A prescindere, sì.
2: Noi ladri e ladroni, come stanno nel gruppo governo.
0: Sì, però questo è un libero professionista, è diverso, non...
2: Hanno ragione, è un cuoco.
0: Quindi tu dici che ha ragione perché dice, ok, poi sono cambiate le condizioni, lui ha cambiato idea. Cioè, ma il lavoratore può cambiare idea, allora in 5 minuti.
2: Il lavoratore, voi non siete lavoratore.
1: Come no?
0: Grazie amica mia,
1: diciamo
0: grazie. Abbiamo un a favore del canale.
1: Un elemento che però non è credo determinante ai fini della situazione è l'entità del titolare, insomma, l'entità del datore di lavoro.
0: Cioè, diciamo un datore di lavoro che ha questi orari e queste cose. Ti pone dei fatti, tu li firmi e poi dopo tu cambi idea perché dici, ma i danni si è in difficoltà, ma non più. Pronto?
3: Pronto, Rosario.
0: Buongiorno, ciao.
3: Ciao. Allora, tre cose veloci. Prima cosa è il tour march.
0: Chi?
3: Seconda cosa, il cuoco, ma non può castare. Seconda cosa, Marta ha detto una sciocchezza, cioè ha detto una verità legale, ma giustamente un cuoco, ero cuoco tuo, facevo questo fatto sapendo che non ci poteva fare niente, essendo cuoco di Berlusconi, cuoco di Berlusconi, ha detto, mo ci provo a piegare la
0: tua verità. Ma che significa?
3: Quindi

0: Vabbè, si è provato.
1: E mi chiama il mio editore, dico, senti frate, ma bravo, voglio doppi, perché voglio doppi.
2: Tu perché tieni un show mi ha dato doppio. Cioè,
0: perché voglio pure accompagnamento, perché...
1: Ma perché tengo a pesare cani, chi c'ha zicca?
0: Esatto, e lo dice sta. E quindi ci vuole.
1: Vabbè, vedi, vabbè, abbiamo uno e uno allora. Uno e uno.
2: Questa ciao, è una amico. Storia se, ciao, comunque ciao. Molto italiana. Cioè, nel senso, noi quando facciamo e stipuliamo un contratto di lavoro dovremmo sempre farlo con tutti quei crismi che si dovrebbero applicare.
1: Ma
2: in
1: a volte ti pigliano per fame, capi?
2: Ma quello, questa filosofia dovrebbe essere superata. Pronto?
0: Pronto, ragazzi, buongiorno. Di nuovo Francesco.
1: Ciao, ciao, Chico, ciao. Dimmi tu.
0: Raga, come si chiama la malattia che deteriora?
1: Sarcopenia non è una malattia, è un deterioramento del muscolo che viene con l'età, insomma, da dopo i 30.
0: Io conosco sicuro una persona che anche in tarda età non l'ha mai avuta.
2: E chi è?
0: Berlusconi!
1: No, chi si parla di muscoli, bicipiti, dorsali.
2: Vedi, per colpa tua, loro stanno pensando solo a un muscolo che non è un muscolo.
1: Non è chi,
2: quello è il problema.

0: Allora, ma la cifra poi non è un po' esagerata, mezzo milione di euro?
1: Vabbè, evidentemente lui dice per tutti gli straordinari che ho fatto, tutte le cose che ho fatto,
0: mi raccomando. Mezzo milione?
1: Però ha avuto torto al primo grado, ha avuto torto in appello e mo si vede in Cassazione. Penso che pure in Cassazione verrà riconfermato.
0: Al netto di colpi di scena.
1: Ma che firmati, capito? Firmati, cioè, non...
0: Dici tu, se c'è la consapevolezza, se non c'era una, come si dice, circonduzione di incapace, se non
1: circonvenzione.
0: Circonvenzione, quello che è, insomma, ci siamo capiti, è tutto in regola e quindi amen. Eticamente, no, quella è un'altra cosa. Eticamente, chi si mangia la fame della gente non ha la mia stima, ma se firma, ciao.
1: Ma quello è ciao. Senza quello.
0: Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
2: Sono Pasquale, buongiorno.
1: Ciao, Pasquale. Ciao.
2: Ragazzi, c'è un detto napoletano che dice, molto saggio, non fa bene un povero perché un pirde. Posso tradurre?
1: Prego.
2: Allora, quando questo qua aveva le sue problematiche e via dicendo, no? Ha trovato questo lavoro che gli è convenuto. Quando si è assicurato una cusarella di sorda, è incominciato ad alzare la voce. Non si mi spiego.
1: Certo.
2: E allora le merda. Mi sono spiegato, questo è.
1: Ma penso che doveva aspettare prima scadenza di contratto e poi doveva andare là di guardare se ti sei trovato bene.
2: È che se è il famoso detto la povera, non va bene, non può non capire. Perciò non bisogna mai fare del bene.
1: Senti, ma tu sei ricco così povero, come si
2: dice? No, io sono pigliato di fame.
1: Ah, ecco qua. E vai contro i tuoi simili, come fa?
2: No, così.
1: Vabbè.
2: È la vita che è così.
1: È la vita che è così. E purtroppo è la legge che è così quando firmano un contratto. Grazie, fratello. Ciao.
0: No, 081
1: 546-6873. Troppo fa liberi professionisti, perché in questo caso qua lui è un libero professionista che chiude un accordo con un datore.
3: Ciao Marco, ciao Rosario.
1: Ciao, voglio.
3: Comunque un must ha sempre ragione.
1: Insomma.
0: Ripeto, l'unica cosa però, se in due gradi di giudizio ha avuto torto, era capire in questo accordo se erano inclusi eventuali tutti questi straordinari di cui lui parla fondamentalmente. Cioè, se l'accordo è vago o largo e prevedeva che tu a quei soldi avresti cucinato H24 e ti stai.
1: Il tronco è 6.000 euro mese, però sappi che tu alle 3 di notte, se voglio una cosa, ma fai. Se vado fuori, tu mi segui. Se vado in barca, tu devi venire con me. Se che là mi devi garantire
0: Rosario,
1: che poi. E i contratti stanno fa.
0: Non in barca.
1: O ricco, te ne sordo.
0: Non in barca, sullo yacht.
1: In barca, come lo vuoi chiamare?
0: Sì, preciso. 081 zitto tu, 081 546 6873. Vi siete pure voi mai trovati a firmare,
4: buongiorno,
0: un accordo,
4: Marco,
0: sballato?
4: Buongiorno, ciao, Stefano,
1: caro. Non
4: lo cuoco, sì. Perché se sei un libero professionista, annanzi all'avvocato, sicuramente hai scritto un contratto. Quindi se c'è contratto, c'è contratto in essere. Lui l'unica cosa che può fare, può lasciare il lavoro e si trova una fatica.
0: No, vabbè, già non sta lavorando più.
1: Ma
0: non credo che stia lavorando
1: pure
0: più da
1: un cuoco, uno chef normale che viene assunto in un ristorante. Tu vai dal datore di lavoro che gli dice, guarda, devi fare questi turni qua. Poi se a me quello vede la folla addosso e roba varia, dice, vabbè, ma sta troppa folla, fatica troppa, mi raddoppi. Chi dice, no, fratello, non funziona
5: io
1: così.
5: Io che detto, o Massa hanno sempre ragione, loro sono cose, o è Massa, o è Machiavello.
1: Machiavello, spiegaci Machiavello.
0: Questa mi mancava.
6: Esatto, stai facendo così.
1: Se stai
6: divertendo.
1: Ci piace.
6: Ti sento buono così.
0: Oggi, ripeto, non mi sento proprio in forma, però. Rosario,
4: qui. Quando tu gli hai detto barca... E il tuo collega ha detto yacht.
1: Sì.
4: Tu gli domandavi, scusa, ma come si scrive yacht? E chi gli rispondeva, no, hai ragione, è una barca.
1: Yacht.
0: Quindi,
6: se ho capito bene, Berlusconi, non te lo cuoco. Berlusconi!
1: No, Uden, casa di sala 2019.
0: Si stava proponendo, capito? Si stava proponendo.
1: Di 7 anni fa.
3: Ho detto, fatto masto e masto e d'annunzio.
1: Che d'annunzio.
7: Ma io non ho già capito, ma com'è? Non sapete Machiavello che significa?
1: No. Ma spiega a me, dovrebbe rimanere così a pizza. Machiavello significa che è un
0: Shock.
1: Furbo.
0: Furbo. e fai il gesto così, non si capisce se sei tu o se sei il su quello che subisce. Ragazzi, questo mi ricorda in parte un film con Pozzetto, Manni di Fata, lo avete visto? Sì. Luigi da Shefford, grande film Renato Pozzetto, tra le altre cose. Per me l'avvocato del cuoco se sta magnando i sord che gli ha dato Berlusconi.
1: Anche ci spendendo 500.000 euro,
0: dice, anche questo è
1: una... facciamo ammità per uno,
0: è una visione. 081 546 6873.
8: Vabbè, vai, ma non sapete tanto, non si può ricere.
1: Non è una vaga per idea, fratello, sapendo la storia di D'Annunzio, ma non.
9: Ragazzi, chi è primo è un masto e un sbdl.
10: Subito, Machiavelli significa che praticamente è l'ecco masto.
0: Benissimo.
1: Ah, eccolo, eccolo, eccolo.
11: Mi dispiace te, un napolitano come te non sapevo Machiavelli che significa.
1: Non mi mancava.
11: Machiavelli sarebbe un ruffiano.
1: Un leccacù.
12: Un Machiavelli è un lecchino.
1: Un lecchino.
0: Va bene, abbiamo capito, bene così. C'è uno chef che ci scrive, Tony, chef Lignano, dice: è una situazione un po' estrema, comunque uno chef normale già guadagna tra i 4.000 e i 5.000 euro, quindi già lui prendeva di più, se ne prendeva 6.000, come dire che in quella cifra ci poteva stare.
1: No,
0: già
1: detto uno, io non lo so, ho detto io, pure io pensavo che per stare 24 ore su 24 a disposizione penso che si daranno 5-6 mila euro al mese.
0: È poco,
1: è pure poco, no? Nel senso che tu mi dici poi vado in barca e mi devi seguire, vado all'estero e mi devi seguire,
0: Bella vita però.
1: Insomma.
0: Allora, altri messaggini. Alla fine Pier Silvio ha cambiato canale. Bellissima questa.
1: Che c'è?
0: Canale è il nome dello chef.
1: Ah, canale, cambiato
0: alla fine
1: canale.
0: Pier Silvio ha cambiato canale, sai.
1: Che poi ci azzeccavo pure, sai.
0: Sì, sì, sì.
1: Se vogliamo. Allora, signori, 081 546 6873, le linee sono libere se volete intervenire. 342 00 00100, stanno arrivando audio capal.
0: Si stanno spiegando tutti quanti.
1: Un Machiavelli che significa.
13: No, ma la cosa più curiosa è a spese, chi la faceva?
1: Lui, il cuoco.
14: Ragazzi, buongiorno. Vabbè, buongiorno a tutti, sì, gli ascoltatori. Lo discorso di Machiavelli, in pratica, letteralmente, poi sarebbe una persona che è fredda, calcolatrice, capito? Che non ha tanta morale per arrivare al suo scopo. E questo tradotto nell'ambito lavorativo, napoletanamente, noi diciamo all'icoculo must. Questa è Wagyu. Buona giornata, un bacio a tutti.
0: Tante cose, caro,
1: tante cose pure sì.
0: No, dice lo chef, lui guadagna mediamente quei soldi per lavorare 12 ore, cioè uno stipendio di uno chef, sì, mediamente 12 ore di lavoro sono tra i 4.000 e i 5.000 euro.
1: Pure per responsabilità che tiene, sì.
0: Che poi è un lavoro che a volte non ha granché orari, perché capita che ci sta un problema in cucina, un ritardo, un qualche cosa, e tu
1: devi preparare, sì.
0: Poi devi fare le preparazioni, devi arrivare comunque alla fine poi della giornata e del servizio per tutti, quindi.
1: Dici, ragazzi, che cavaglione quando scende a fatica, veri? Insomma, ma.
0: Sì. Ragazzi, chiedete a tutti quelli che stanno dando ragione al datore di lavoro se loro dovessero lavorare a Natale, sabato, domenica, Pasqua, Capodanno, agosto, tutte le feste comandate, loro lo farebbero senza il giusto compenso, e qui si apre effettivamente un'altra fetta di panorama.
1: Però tu ti siedi davanti a me e dici: guarda, io ti do tot al mese, devi lavorare Pasqua, Natale e Capodanno, tu poi sei libero di dire no, o mi dai il doppio o no. E sono libero di dire no, ho questi soldi o niente, però se mi firmi
0: è andata ormai,
1: l'hai accettato, non...
15: Marco, ti sei contento che leggi solo che rubo dungo per messaggi, sei contento?
1: Te trovo
0: Stiamo sentendo anche un sacco di vocali.
16: Ma valamoci già a piazza per Silvio Berlusconi, troppo yacht mezzo a tutti che li coach, ma quando
17: lo so, e quanti studiosi che ti ha prestati che intervengono
1: ormai. No, vabbè, ragazzi, qua si sta parlando con la famiglia, questo è il cuoco di famiglia, lo chef di famiglia con la Toffanin, i bambini, una vita molto tranquilla fa Pier Silvio, quanto pare. Pronto?
0: Ah, è attaccato. Ragazzi, il cuoco che adesso dice che economicamente sta bene, tant'è vero, sta spendendo un sacco di soldi per queste cause giudiziarie. Questo vuol dire che Berlusconi l'ha pagato molto bene e gli ha cambiato la vita. Vabbè,
1: In questo caso qua si fa l'accordo con l'avvocato: se vinciamo la causa, te lungo 50%, quindi si pigliano 500.000 euro.
0: Sono bei soldi. Però diciamo anche che tu, mettendo a curriculum che hai cucinato, mo ci vuole sullo yacht e sul castello, e per Pier Silvio Berlusconi, diciamo, c'hai una bella voce in curriculum che fa peso in quegli ambienti dove sicuramente
1: ha provato
0: altri lavori.
18: Poi ragazzi, buongiorno. Dice che chef canale ha fatto vicino giudice Ricita Angela Berlusconi, che non l'ha tradito e mo facita ambres.
0: Ci fermiamo un attimo, torniamo subito.

0: Comunque oggi, grazie un po' alle intelligenze artificiali, andando a inciuciarsi un po', si possono trovare tutta una serie di elementi interessanti legati anche a questa causa, e anzi sembrerebbe che proprio le cause del lavoro marittimo in generale siano molto difficili da vincere da parte.
1: Sono marittimi, è pure a terra, cioè capita che vai anche in barca.
0: Però lui aveva un contratto di questo tipo, a quanto emerge da quello che stavo leggendo dalle carte. Per esempio c'è una forfettizzazione e la paga unificata sulle navi di lusso, e quindi quando tu vai di forfetto e lo accetti, come dicevi prima,
1: ma stai confondendo il fatto che io vado a fare un contratto così statale con quelli là di, che ci sono,
0: no,
1: di categorie, no. Lui ha chiuso un accordo privato,
0: se
1: tu ti hai chiuso un accordo mo, il primo grado di giudizio l'ha dato tutto, l'appello l'ha dato tutto, pensa che non saranno ragioni. Va bene, signore, ha capito con chi ha già parlato?
0: Non ha capito niente.
1: C'è cazzanotto i giudici che hanno dato tutto a chi? Pensate, sei contento tu, pensa.
0: Ma sto dicendo il contrario. Sto dicendo che Canale si è immesso, si è imbarcato in una sfida molto difficile, a quanto pare, da quello che sto leggendo, a prescindere, a monte era molto complicato. E anzi, nel caso in cui dovesse perdere pure adesso in Cassazione, dovrà pagare le spese legali delle parcelle degli avvocati di più. Silvio Berlusconi, che insomma secondo me proprio leggeri
1: tu,
0: capito, pronto?
2: Ma io buongiorno.
1: Oui, buongiorno, ciao.
2: Non ci sentiamo da un sacco di tempo, volevo salutare prima di tutto.
1: Ciao, prima del
2: piacere sentirvi sempre.
1: Grazie.
2: Allora, ragazzi, fondamentalmente se chi sta firmando un contratto, il contratto è a norma di legge, non è 3 euro per 2 anni di lavoro. Bello fate, firmato. Mo non è che se io vengo da voi e sto con la fame e vi dico per 2 euro vengo, per 2 euro, per 200 euro al giorno vengo a lavorare da voi, che fossa maronna, poi mi ritrovo ricco perché comunque ci ho guadagnato un sacco di soldi e dico no, ma non ne voglio 1000. E funziona, non funziona proprio così.
1: Lo puoi fare a fine contratto, nel senso che scade il contratto per rinnovare.
2: Ma
1: diciamo,
2: non è che stiamo a parlare di uno che gli davano 300 euro al mese, cioè stiamo a parlare di uno che si sta lamentando, tra virgolette, lamentando di 500.000 euro per gli straordinari. Solamente, cioè, per me veramente stiamo a parlare di uno che si vuole approfittare della situazione, e quelli che lo mettono a paragone con un must e un faticatore, cioè un'offesa per chi lavora.
0: No, ma poi da quello che sto capendo, quando tu sei uno chef su un'imbarcazione, ora pubblica o privata, cioè pubblica nel senso di una nave da crociera o uno yacht privato, ci sono delle cose abbastanza complicate da determinare, tipo per esempio dice tu vivendo sullo yacht, quindi facendo navigazioni anche abbastanza lunghe, come riesci a stabilire realmente quali sono state le ore di lavoro, quelle di reperibilità e quelle in cui non stavi lavorando? Diventa un po' complicata la quantificazione.
2: Esistono nero su bianco dei regolamenti che, se sono stati applicati, che penso proprio che mio figlio e Berlusconi siano applicati i regolamenti,
0: non è un cretino quello, assolutamente, anzi
2: penso, ma anche perché veramente, cioè, stiamo a parlare, voglio dire, di cifre tra virgolette risibili per persone del genere. Non penso che se va a perdere per 100.000 euro, che sarebbero i 3 euro nostri.
1: Vabbè, quello diventa pure un fatto di principio, figurati.
2: Sì, sì, ma successivamente, ma quando tu ti devi parare il culo su certe cose, penso che non è che ti vai a preoccupare degli spicci.
1: E voglio dire che il rapporto di lavoro si è concluso.
2: Tipo per farsi una cosa di soldi in più, ma.
1: Però il rapporto di lavoro si è concluso dopo 11 anni di servizio, neanche l'ho fatto uno o due anni, chi sia stato 11 anni
2: infatti, che stagione è rimasto, il mio sous chef è rimasto a fame tutto il tempo,
0: No, lui pare che adesso stia continuando a lavorare, a guadagnare.
1: E poi dice che Canale aveva lavorato come cuoco a bordo dello yacht nelle cucine del castello di Paraggi in Liguria, dove per Silvio Berlusconi giustamente tenei soldi e vive in un castello, giustamente quindi ha lavorato come cuoco di castello e cuoco di yacht.
0: Se tu c'hai il ciò, lui c'ha il super ciò praticamente.
1: Ma muove che proprio, per Silvio sta proprio in terra con me.
0: Arriva.
1: Su che casa al secondo piano per non fa capire, pensa che
0: ti nascondi nel popolo.
1: Deve andare nel loggio. Il castello delle cerimonie è giusto, secondo me pure il castello.
0: Vedi, pronto?
1: Pronto?
3: Ciao,
1: buongiorno.
3: Ciao, sono papà Barbarossa, ci chiamato già prima. Però
1: ciao Barbarossa.
3: Un'informazione che non avete dato nella giusta, se la tieni.
1: Sì.
3: Quando ha buscato però?
1: Ah, non lo dice qua esattamente, però ha lavorato per 11 anni, ha fatto 11 anni di...
3: Chiedemi a me, se un fatto è buono, il cucinato non ci cucinò, però se a me è là, no, a farmi una cosa di sorda.
1: Ma pensi che dopo 11 anni è stato bene? Io secondo me non gli ha rinnovato il contratto dopo 11 anni, chissà e tocca, ma ti faccio causa, secondo me.
3: Ma che capite quando può fare un chef di Berlusconi, ma sta pure parlando, lo sa, cioè, questo senza parlare.
1: Io penso meno di una cifra di 7-8 mila, penso non si fa.
3: Secondo me, anche secondo me, Marco è contento, c'è pure il stufato. Cioè,
1: ah, poi da prescindere, perché poi quando sei in barca non paghi niente, e quando sei al castello penso che avevi al suo appartamento con la famiglia, gratis. Quindi.
3: Diciamo.
1: Babbo,
3: ciao.
1: Ciao.
0: Nellino, abbiamo tempo o ci fermiamo un attimo? Canzone, canzoncina. Allora, ragazzi, e che canzoncina? Bob Marley, Could You Be Loved, qui su Kiss Kiss Napoli. Direttamente. No, non fumo da anni.
1: Perché devi sbagliare? Sei impazzito.

0: di Rosario Verde con la camicia, la giacca da chef. E con sottoscritto il cuoco che sfidò Berlusconi, ecco. Devo dire che sta preparando anche un piatto di notevole fattura, un secondo di carne, direi.
1: Sì, però con la Toffanin che sta sempre in televisione, quindi penso che Pier Silvio che c'ha da fare, non penso che chi si cucinasse tante spizze, insomma, farà delle cene, delle cose di gala, ma non penso che chi si te uno si va a fare... La pasta cicera, la pasta zucca, roba varia, non penso proprio.
2: Ma sono bello scuro, devo deve fare un bello zuppone.
3: Solo faccio un bello zuppone.
0: Cioè, scusami, aspetta un attimo. Siamo sullo yacht di Berlusconi. Svegliamo la mattina invece di una colazione raffinata cucinata da uno chef
4: di delle Ande.
0: Che volimmo fare?
3: Devo faccio un bello zuppone.
0: Ci cioè siamo attraccati in Costa Smeralda, facciamo un zuppone, non credo ragazzi, no, non credo. Ragazzi, io ho lavorato sugli yacht e le regole sono diverse. Maurizio dalla Lettonia, se vi servono informazioni mi chiamate.
1: Vabbè, è diversa la cosa, io sono una società che fitta yacht per fare queste cose e ti metto anche il cuoco sopra, è una cosa. Qua sta parlando il cuoco personale, questo è stato 11 anni là, cioè una famiglia praticamente. Stando a casa 11 anni, non gli avranno rinnovato il contratto. Poi chi lo sa che è successo? Sì, in modo faccio cause.
0: Solo che se insomma, veramente sei in una situazione complicata, perché se anche solo vuoi pagare le spese legali di questa causa che dura da vedi quanto tempo.
1: E mo sono fatti tu.
0: Ti fai male parecchio. Quello è il senso.
5: Brecca a canale. Amma persa Filippo Panaro, ripeto. Amma persa Filippo Panaro.
1: E io qua mi fermo. Una cellula dormita.
0: Sì, lo riconosco. Pronto?
6: Pronto?
0: Sì,
1: buongiorno.
6: Ragazzi, lo sa, allora tu fatti cadere il mio muro, tu guarda metti 1000 euro, ci metti pure all'avvocato.
1: Metti l'avvocato, fammi causa. Messaggio subliminale.
0: Causami.
1: Vai giù, a pecore e zoppa, ripeto. A pecore e zoppa, ho detto tutto.
0: Ma che cosa significa?
1: Messaggio in codice.
0: Ma di che cosa?
1: Perché zoppa, mi capiscono loro.
0: Ah, perché zoppa, vabbè. E in Costa Smeralda una pasta e patane con provolo, una pasta e pisiello, chi è meglio di loro? Beh, sempre in estate, facciamo ad agosto, attraccate con una pasta e patate sullo yacht. Non mi sembra proprio... Magari fai una bruschetta di un pane pregiato, con un olio pregiato, con un pomodorino pregiato.
1: Sì, si mangerà gourmet, hai? Basilico pregiato.
0: Allora, altri... basilico pregiato.
1: Pregiato,
0: io ho fatto il cuoco personale anche per un ricco turco, Maurizio dalla Lettonia. Maurizio, dai, chiamaci nell'ultimo passaggio.
1: Quando ti pigliavo un mese? Faccio sapere.
0: No, ma facciamo una cosa, ci fermiamo, lo telefoniamo nell'ultimo passaggio, così ci facciamo spiegare un pochino
1: come funziona.
0: Come funziona, considerato che ha lavorato pure per un ricco turco, no? Poi ci sono diversi chef che hanno raccontato che hanno cucinato per grandi celebrità o in situazioni molto, molto particolari. Ci fermiamo un attimo, restate con noi.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Beh, una canzone, diciamo.
1: Si può sentire,
0: sentiamo.
2: Cellula dormiente, ripeto, e zoppa pecore, a pecore e zopp, ripeto, Rosario, a zoppa sta.
0: No, ecco. Credo che abbia fatto confusione con l'ultima parte.
3: C'è confuso. C'è come sai, poi sta in prima linea pure io,
0: ragazzi. Ma va richiamata perché così può arrivare un messaggio sbagliato.
3: Si è confuso. Andiamo avanti.
0: Allora, Maurizio ci dice che è arrivato anche a guadagnare 9.000 euro al mese,
3: certo,
0: come cuoco personale per un ricco turco. Voglio dire, insomma, mi sembra una cifra di tutto rispetto. Nuovo messaggio per Rosario Verde. A Patana Vecchia non è buona, ripeto. A Patana Vecchia.
3: A Patana c'è un pappo, ripeto.
0: Scusami,
3: guarda mia mamma.
0: Storia di tua mamma.
3: Ci va patana vecchia, la patana nuova acqua, dimmi caro. La patana
0: ed erano buoni quei panzerotti.
3: Mia mamma
4: di panza la di fasulla con pochi cipolli tropea. E ci mettono pochi regole in coppa paesana con un bel e pochi uogli abbondanti
3: e cambati cent'anni così, sì.
0: Dai, 0815466873, abbiamo tempo anche per qualche telefonata.
3: Ma tu l'hai mai fatto bucatini al forno, mi sa cane? Fatto tu una ricetta che
0: bucatini al forno.
3: Devi fare un pomodoro semplice, proprio sì. Pomodorini semplici.
0: Va bene.
3: Proprio paricci, pomodoro, mingle e come si chiama? Di basilico. Ma molto basilico, molto
0: più basilico che pomodorino.
3: Ma proprio assai proprio. Poi fai a mezza cottura i bucatini,
0: okay.
3: Li butti nel coso.
0: La teglia.
3: Poi pigli una forma di parmigiano e rattacella proprio.
0: Così come sta?
3: Ma proprio un sacco di parmigiano.
0: 200 euro di parmigiano reggiano.
3: Ma proprio un sacco di parmigiano. Mischia tutto, metti altro basilico dentro, metti in forno. Quarto d'ora, 20 minuti, poi te li fa, no?
0: Ma il parmigiano grattugiato alla fine che fa l'effetto un po' crosticina, no?
3: Prima di metterlo in forno.
0: Okay,
3: poi sì. Mischia tutto e butta in.
0: E boh, me il revacco del forno.
3: Come fai una telefono e mandano un messaggio? Dici, ma così semplice, così.
0: Ma quelle le cose quando le passi nel forno diventano.
3: Semplice, mi hai fatto un igieno.
0: Ma l'hai fatto stesso tu, l'hai fatto. Pronto?
3: Pronto?
5: Pronto, indietro. Piazza Municipio, corso alla metà di Savoia, d'ora e un quarto. Mettita benzina a 25 euro un litro, diesel a 30 euro un litro, Putin.
3: Putin, che
0: c'è? C'è dello stress.
3: Cioè, giustamente, Cristiano, ci sono mezzo traffico, non si cammina. Però Manfredi l'ha detto, ha detto, ma c'è il traffico a Napoli perché i napoletani non usano i mezzi di trasporto. Allora Parigi l'hanno pigliato come autore Siani, però ha detto Siani. Non scrive per me, dice, non scrive da solo per le sue battute.
0: Diciamo che forse siamo ancora un pochino latenti sui mezzi su ruote, va, mettiamola così. Mettiamola
3: dice
0: così.
3: Che non usiamo i mezzi pubblici. Pronto?
6: Poi ci piace fare tutto, se sei bello scuola.
0: Vabbè, ciao.
6: Poi tu dici, Anna, pronto contatto, ci stava la clausola. Pure il tranotto, gli ha fatto un banco, un banco.
3: È tutto al mio, ti avessi piaciuto.
0: Stava manca bene.
3: Andiamo bene, pronto?
0: Bango
7: pronto?
3: Boom. Chi è? Dica. Sì, ciao.
7: Senti, non ero io la signora che telefonò.
0: Sì, era Gio.
7: Un saluto in tutti i modi. E poi un ringraziamento a voi che ci fate la compagnia. Voi e tutti gli ascoltatori che telefonano. Che vi devo dire, proprio un appetito. Mi mangiate a mezz'ora.
0: Non lo so, ci ha fatto venigiani e bucatini al forno, ma non lo so.
3: Non lo so, uomo azienda.
7: Buoni.
3: Grazie amica mia, ciao.
7: Buona giornata.
3: Ciao.
0: Grazie.
3: Ciao.
0: Pensa che hai i bucatini in forno, non nella friggitrice ad aria.
3: Forno.
0: Ah no?
3: No.
0: Non posso nella friggitrice.
3: Sì, è piccolo, insomma.
0: La monoporzione.
3: Di solito, sai. Metti un po' d'olio in più perché si secca.
0: Sì,
3: il bucatino secca, il bucatino zucca.
0: Teoricamente non si dovrebbe conservare un po' di condimento caldo da aggiungere.
3: Poi alla fine se lo. No, li fatti cosa la dindica. Che fa? Molto sugo. Il bucatino a mezza cottura lo butti dentro, parmigiano, capale e come si chiama? Basilico.
0: E basilico assai, va bene.
8: Messaggio per Rosario. Rosa a vecchio se ne trasude, non so pigliare i fiarilla.
0: Il problema oggi dell'intelligenza artificiale è che ci hanno inviato l'immagine di una pecora con una mimetica e una coscia zoppa. Cioè, la pecora zoppa è stata catturata dal nemico, ripeto.
3: Cioè, la pecora zoppa è stata.
0: Io non ho più parole, ragazzi. Io non riesco nemmeno più a elaborare dei pensieri di sé.
1: Rosario, sì. Un altro messaggio.
3: Sì.
1: La patata vecchia e buono più panzarotto.
3: Ripeto. Ripeto, c'è buono mi panzarotto.
0: Rosario, solo pomodorini interi o anche la passata di pomodoro?
3: No, io prendo i pomodorini quelli in scatola, mettetene un paio per quattro porzioni, sai, così. Ma vi consiglio, guardate, ragazzi,
0: quelli pomodorino,
3: pomodorini, ripeto, basilico e fate cuocere il sugo. Poi fate a metà cottura i bucatini, buttate dentro basilico capale e parmigiano capale. In forno 15-20 minuti che fa la crosticina sopra e vai.
0: Buona la cosa.
3: Poi mi dite.
0: Pronto?
9: Bello De Martino?
3: Sì,
0: sta qua.
9: A Gattuso si è spiatato, ripeto.
3: Ripeto, Gattuso si è spiatato. Io sapevo che gliela finiva così.
0: Questo è grave, però.
3: Vabbè,
0: è grave.
3: Signore e signori, ci fermiamo qua. L'appuntamento è domani, sabato, tre ore di Assanocchi Schissa. La terza ora interessantissima con lui, Marco Pesacane.
0: Ci sarà ovviamente lui, Rosario Verde. Grazie a Nello Iorio adesso e a Ciro Froio che si sono alternati nella regia. Che la felicità sia con voi.
3: Ciao, aiuto.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

resti allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove